0: seconda fila. Perché non usciamo da questo lato?
1: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, Giorgio. È meglio non star fermi qui. Tu, Giorgio, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
1: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, Giorgio. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
2: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
1: Un caso su un milione.
3: Come ce la filiamo?
1: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
2: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: E viene sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, squadrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Da retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerotto. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui,
5: porca? Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa.

0: Chi l'ha fatta mi preoccupa.
1: Su, bell'imbusto, chi era la ragazza?
2: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
1: Dimmi!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
1: Ma che ne sai, sei stata lei?
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
1: Egan, io non le ho detto niente.
4: Ci scommetto.
1: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
4: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai!
1: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
1: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
1: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
1: Non voglio che le succeda.
3: Lascia fare a me adesso.
1: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
1: Allora non me ne occupo, ci vedo.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
1: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Aigan.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Tiro io, se.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Está pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatevi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Bob, sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank, bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Aspetta, Mike!
1: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
1: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: 50 secondi!
3: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
4: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
5: Ehi, ma
4: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
2: Dieci secondi.

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signore!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
2: Dov'è Willy? Perché non spara?
0: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità allora. Di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Aeni.
3: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale? Ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitto?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro.

0: Diteglielo che non sono così.
1: E ditegli di non sparare più.
0: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati ufficio reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio reclam, stavamo prima, cretino.
1: Ah, ufficio reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, te ne so, che c'è del reclam?
0: Io devo fare un reclam alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzato,
1: allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio. Taranto è ingasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è ingasinato di questo fatto?

0: Sì. Chi te l'ha detto a te che hai ingasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio. Tutti quanti.
1: Dove la vuoi?
0: Come?
1: Dove lo spieghi?
0: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila. E voglio mettere le mani.
1: Io la voglio mettere in prima fila. Non è possibile.
0: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
1: Mi ricordo.
0: Quel che fa?
1: A dove chiamo un posto?
0: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
1: mo dice, che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
0: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
1: Ecco l'idea.
0: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare
2: questa
0: macchina?
2: Senti il taxi in arrivo.
0: Adeguato al tuo posto.
2: Senti il taxi.
1: Prendi fax.
0: Prendila. Grazie. Ecco qua.
1: Senti il fax.
0: Questo è il problema. Questo è questo problema.
1: Donald Fatt, grande.
0: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando. Vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500. 3 metri di parcheggio, vuoi comprare la macchina grossa, più angolo il parcheggio.
1: Volevo dire...
0: Più spendi, più parcheggio.
1: Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla ufficio nostra reclami. Trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami, è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

0: totale, la lotta per sopravvivere. È un'epoca questa di violenza e di sterminio. Gli storici discuteranno su quelli che furono i fattori più decisivi, su quello che fu lo strumento più mortale, l'arma più micidiale. Il travolgente impeto dell'uomo o il fuoco distruttore dei razzi incendiari? Le bombe, tempesta donante dal cielo? O l'insidia silenziosa del paracadute? Il crepitio lacerante della mitragliatrice o l'ansimare implacabile del mitragliatore? Il carro armato, brutale mostra d'acciaio o il lanciafiamme? O fu il rabbioso velocissimo razzo V2, rapido come la morte? No, niente di tutto questo. La più efficace, la più mortale, la più terrificante arma di tutti gli eserciti fu... Sì, l'avete indovinato. Il cicchetto del sergente.
1: Razza di cappellone! Fatemi assentire. Vi dico una cosa che vi riguardisce. Come il solito, il colonnello è infuriato e anche io sono arrabbiato. Guardatevi intorno, non lo vedete tutto il cortile sporco che fa schifo? Ehi, sergente, come lui?
2: Hai visto Carvi?
1: Sì, l'ho visto, ma l'ho scansato, ho preferito mandarlo alle menti a fare il resto.
2: Va bene, portali via.
1: Bene, collega. Avanti, pallondroni! Andate di corsa! Datevi da fare! Raccogliete tutto quello che non ha piantato per terra con la radice!

0: Credi di fare il cuoco per battere la fiacca?
1: Sì o no?
0: Silenzio! Te la sei cavata con le tue magagne, ma ora è il momento di finirla! Silenzio! Solo perché eri un amico e si lavorava insieme te la sei passata liscia, ma ora basta! È finita la pacchia, hai capito? Silenzio! Vai subito allo zaino e vestiti, voglio vederti rientrare al reparto esattamente fra 5 minuti, capito? Silenzio! E questa volta ti mando a fare un viaggio lungo lungo, capito? Silenzio!
1: Vai dal maggiore, che dica al colonnello, che dica al generale che mi sono stufata! Silenzio! Se il generale non segna, il colonnello che ci mandi il maggiore! Silenzio! Silenzio! Silenzio!
2: Imputabile dell'articolo 605-300 secondo il comma 56 dell'articolo 107 del regolamento CO sbarra 22. Regolamento di guerra, sezione VD, da pagina 20 a 24, secondo la circolare 615, citata dal modulo 7B, paragrafo 40.
0: Ah, certo, certo.
3: La circolare 36 è chiara ai commi 1 e 2, lui proviene dalla sussistenza.
4: Ma non è in forza secondo i moduli A7 sbarra 4?
3: Certo, rientra nel modulo rosa, in base all'allegato 7 del 446-D2.
0: Vero, è io che mi sono arruolato per non fare più il ragioniere.
4: Ecco la posta, sergente.
0: Bisognerà dare qualche altra botta al mostro. Funzionerà?
2: Certo, è venuto un tizio che dice di averla aggiustata.
0: Era ora.

0: carogna, adesso non restituisce neanche la moneta. Che esercito, ho chiesto di andare a fronte e mi hanno gettato fuori dal comando di battaglione. Ehi tu, devo ripeterti ancora che questa non è una sala di lettura?
1: Signor, no.
0: Hai una sigaretta?
1: Sì, eccola.
0: Dì al sergente Mac che venga subito qui.
1: Signor, sì.
0: C'è Miller?
1: Sì.
0: Dì, Miller, credi che qui ci siano dei nani?
2: Capitano, quali disposizioni per il film di domani?
1: Ah, ecco, lo spettacolo comincerà alle 7, il cinema è due baracche più in là, quindi dovete essere pronti per le 6:30.
2: Allora è bene fissare la durata del battaglione, diciamo, alle 6.
1: In tal caso fate che gli uomini siano pronti alle 5:30.
2: Signor, sì, sarà eseguito, signor capitano.
1: Ah, tenente, sentite un momento. Per sicurezza...
0: Guarda che cosa hanno dato da distribuire agli uomini della compagnia. Maglie contro gli insetti. Sai che cosa significano, non è vero?
1: Pacifico del Sud.
2: Sergente Puccinelli, riposo. Sergente, c'è un programma speciale domani e voglio che gli uomini siano già in uniforme, pronti e adunati al più tardi alle 5.
0: Signor, sì.
2: Un minuto, sergente. Tanto per essere sicuri, sarà meglio che gli uomini si radunino alle 4:30, capito?
0: Sì, sì.
3: Ehi, quel carbine è svaporato nell'aria.
0: Beh, bisogna scovarlo.
3: Esatto. Dì, la vedi quella luce? Non sapete leggere? Spegni subito quella luce!
1: Ma sergente mio, come lavoro io senza luce?
3: Spegni se il colonnello Davis viene, urla se vede luce durante il giorno!
0: Stai a sentire, Mac, la compagnia deve essere pronta domani in ordine perfetto e non più tardi delle 4:00, capito?
3: Non più tardi delle 4:00.
0: Già.
3: Stai a sentire che razza di nomi abbino i miei uomini. Lardoski, Shemovski. L'appello sarà molto lungo. È meglio decretare alle 3:30 per la donata, vero?
0: D'accordo.
3: Benissimo.
0: Qualche giorno gli uscirà il cervello dal fischietto.
1: Secondo me gli è già uscito.

mandami il primo sergente dell'altra stanza. Gira dall'altra parte, da quella porta. Da quella porta.

0: quella porta, ho detto.
1: Hai una sigaretta?
0: Ah, no, non fumo più.
1: Eccoti qua, dove sei stato? Ti sei mimetizzato? Mettiti là. Guarda qua. E guarda là. E aggiustati qui. Adesso vai in cortile e corri, 10 giri completi. A passo di corsa, intesi? Poi torna pure qui. Ho un lavoro per te. Vai via e togli il proiettile dalla canna. Ehi! Vieni qui. Hai una sigaretta?

0: Ho parlato di nuovo con l'aiutante.
1: Ah, sì?
0: Senti, l'esercito non lo capisco. Io voglio combattere e sto qui. Quelli che vogliono star qui, se ne vanno.
1: Lo sai, è la guerra.
0: Sì, ma che diavolo ci sto a fare? Quando ero borghese avevo sempre un sacco di cose da fare. Cantare, danzare, lavorare nei ritrovi. Mi sono arruolato ed eccomi seduto.
1: Oh,
0: ho fame. Vado a ispezionare la mensa.
2: Ehi, hey, sergente, mi aspettavi, vero?
0: Hai fatto tardi, Edward.
2: Ero sbronzo.
0: Ti capisco, con una cucina simile ci si sbronza senza bere.
2: Grazie.
0: Ma ti pare, ora vai in camerata e degnati di fare qualcosa e poi rifatti vivo. E se hai già preso appuntamenti, avverti la segretaria che li disdica.
2: Il sergente sbraita oggi. C'è posta? Non ti credevo così veloce a smaltire la sbronza.
3: C'è voluto molto per iniziarla. La mia ragazza è andata con un altro tizio ieri sera.
2: Che succede? Stai perdendo il tuo fascino?
3: Credi che questo sia perdere il proprio fascino?
2: Ah, è una bellezza.
4: Salve.
2: Salve.
4: C'è il sergente Puccinelli?
2: No, non c'è. Che cosa volevate da lui?
4: Beh, è una cosa personale, ecco.
2: Oh. E non volete lasciare un messaggio?
4: Sì, ditegli che è venuta Millie. Io ritorno fra 10 minuti. Anzi, addirittura, vi spiace se mi siedo lì e lo aspetto?
2: No, no, fate pure.
4: Grazie.
0: Clerk, avete il blocco dei buoni?

0: Fatene 4 copie, Clerc, e inviatele all'aiutante.
1: Ma le ho già fatte ieri.
2: Ah, davvero?
1: Signor, sì.
2: Le avete fatte? Ebbene, ne voglio ancora una copia.
1: Signor, sì.
2: Ci vuole una quantità fantastica di carta, sapete, per amministrare anche una piccola compagnia come la nostra.
3: Sei pronto, caro?
1: Non ancora, tesoro, sono subito da te. Ho deciso che farò senza quell'altra copia. È il nostro comandante di reparto.
3: Lui o lei? A quale degli uomini quella ragazza è sposata?
1: Oh, non so, cara, non c'è sul ruolino di marcia.
3: Su, tesoro, non ti inquietare così. So per caso che è una ragazza del nord che lavora allo spaccio. Ha un'anemia da curarsi che aspetta un tale.
1: E non sai altro?
3: No, dunque non chiedermi chi sta aspettando.
1: E dove hai scoperto tutto questo, signora Sherlock Holmes?
3: Alla clinica ieri sera. Stavo lì per le iniezioni e una delle infermiere si è sbottonata.
1: A proposito, oggi c'è stato uno spostamento nel servizio di giornata.
3: Lo so.
1: Tocca a me stasera?
3: No, non a te. Il sottotenente Terry sarà di servizio stasera.
1: Ne sei sicura?
3: Sì. La moglie del maggiore mi ha detto che la moglie dell'aiutante gli ha detto che la moglie del colonnello ha detto così.
1: Ma se lo dicono le mogli, la cosa è certa.
3: Di caro, che aria tira con il colonnello Davis?
1: Beh, dipende. Che aria tira con la signora del colonnello Davis?
3: Ma è una stupida. E quanto ci tiene al grado? Fra quanto sarei pronta ad uscire?
1: Vuoi aspettarmi al circolo ufficiale, cara? Ho un sacco di documenti da firmare.
3: Non può firmarli qualche altro?
1: E chi altro? Nell'esercito degli Stati Uniti la mia firma è molto quotata.

0: altrettanto quotata in banca.
1: Da dove esce questo vestiario?
2: Dal magazzino.
1: E perché non è accompagnato dal regolare buono di consegna?
2: Beh, non lo so. Può darsi che non abbiano fatto attenzione quando lo hanno consegnato.
1: Allora, roba rubata!
2: Ah, no, davvero?
1: Sarà opportuno che diate un'occhiata ai regolamenti militari.
2: Ma, signor tenente, diffidate di me?
1: Questo non è il modo di fare le cose. Riposo!

0: Deve insegnarmi lui il mio servizio, lui che faceva il barista, quel sifone di Sales.
1: Devo vedere il primo fioggetto.
0: Dove vai tu? Vuoi buscarti 5 giorni di rigore?
1: Lasciami stare, sono già nei pasticci.
0: Che ti prende? Non sei contento qua?
1: No, devo vedere il primo sergente, è importante.
0: Vai adagio.
1: Non posso andare adagio, voglio una licenza di una settimana.
0: L'ultimo che ha avuto una licenza di una settimana in questo esercito è stato Eisenhower.
1: Io non sono Eisenhower, devo vedere mia moglie, è importante.
0: Sì, sarà importante, ma niente permesso.
1: Ma io devo avere un bambino.
0: Quello lascialo fare a tua moglie, tesoro. Carvi!
1: Gnocchi.
0: Hai fatto la corvetta di punizione?
1: Sì, caporale.
0: Sei stato dal sergente istruttore?
1: Sì, caporale.
0: Sei stato dal sergente di mensa?
1: Sì, caporale.
0: Bene.
1: Se succede che vado al fronte, la prima cosa che faccio è di arrendermi. Un campo di concentramento è sempre meglio che qui.
2: Che caffè schifoso, vorrei lavarmici. Ehi, guarda qua, un ordine d'imbarco.
0: Sì, è venuto quando è
2: venuto. Ora uscirò fuori da questa tana.
1: Sergente, io vorrei...
2: Che diavolo vuoi?
1: Niente, solo vorrei...
2: Vuoi dai piedi, non vedi che ho da fare. Capitano Caldwell, ho visto l'ordine d'imbarco e ho giusto l'uomo che fa il caso.
3: Bene, chi è?
2: Io, primo sergente Victor Puccinelli.
3: No, non mi fate ridere, sergente. L'ordine è solo per i militari di bassa forza. È meglio che ve lo mettiate in mente. Voi resterete qui.
2: Che razza di armata.
3: Non voglio discutere. In quanto all'imbarco, non voglio rimanere senza buoni sottufficiali. Inviategli qualche lavativo.
2: Ecco, per esempio quel ragazzo che non si regge dritto.
0: Capisco.
2: Kirby?
3: Esatto.
2: È giusto qui fuori.
3: Forse Eisenhower riuscirà a svegliarlo un po'.
2: Signor sì. Kirby!
1: Eh?
2: Vieni a rapporto.
1: Devo proprio dirti una cosa, Victor. Volevo sapere...
2: Togli le mani dal mio tavolo e chiamami sergente. Non ti reggi in piedi?
1: Sì, sergente. Io voglio solo una licenza di una settimana.
2: Che cosa vuoi tu?
1: Voglio una licenza di una settimana.
2: Hai chiesto il permesso al tuo caposquadra per venire qui?
1: No, sergente, ma se io...
2: Quante volte devo ripeterti che sotto le armi si va per via gerarchica?
1: Lo so, ma se è una cosa importante. Se io vado dal caposquadra al capoplatone, dal capoplatone al capocompagnia, dal capocompagnia al capobattaglione, mio figlio farà tempo ad essere arruolato.
2: Spiritoso. Non posso darti ogni settimana una licenza. Ne hai avuta una da poco.
1: Non è vero, non vado a casa da un sacco di tempo. Se mia moglie si dimentica come son fatto, la colpa sarà tua.
2: Sarebbe una fortuna per lei. Vedremo quando sarà il momento. Hai sentito?
1: Sì, sergente. E quando proviamo il numero per la recita?
2: Ah, battere. Ehi, un minuto. Vieni qui. Com'è che non ti sei rasato oggi?
1: Ma chi ha detto di radermi? Non l'ho fatto neanche ieri e nessuno mi ha detto niente.
2: Vai fuori di qui.
1: Non avevi mai osato trattarmi così.
2: Smettila di brontolare.
1: Non avevi mai osato trattarmi così, ecco cosa ti dico.
2: Adesso ricominci un'altra volta?
1: Sì, e come? Immaginavo che eri un amico. Si viveva nella stessa casa, nella stessa città. E lo sai quello che avevi detto a mia madre?
2: Mettila di picchiare sul tavolo. Cosa avevo detto a tua madre?
1: Che nessuno avrebbe osato toccarmi.
2: Certo, eri così sporco?
1: Spiritoso.
2: Finisci la Paperino. E appunto perché eravamo amici che...
1: Ora è ora di finirla.
2: Non fare il cretino. Io ho una responsabilità e tu devi obbedire.
1: Ti avverto che mi fai diventare scemo.
2: Ah sì? Non è tanto difficile. Insomma, che vuoi? Dei privilegi speciali?
1: No, voglio solo rammentarti che sei stato testimone alle mie nozze.
2: Stai scherzando?
1: Eravamo amici, scrivevamo canzoni, le cantavamo e danzavamo. E tu ancora mi devi $8.06 prima della guerra. Sì, era amici e compari, come fratello e sorella. E che è capitato? È scoppiata una piccola schifosa guerra e a te non ti è parso vero di darti da fare e dare ordini. Oh, due, avanti, indietro!
2: Stai zitto, stai zitto,
1: Napoleone, per quelle strisce che hai sul braccio, crumino.
2: Ma va a lavarti la faccia.
1: E poi, come mi ricordo, maresciallo, nazista, generale dell'esercito.
4: Che ha da strillare quel genio?
2: Crede che io abbia fatto scoppiare la guerra. Quando Edward si presenta, digli che bisogna che parta.
4: Sai, una certa Millie è venuta a cercarti qui.
2: Millie? Chissà che cosa... Oh, che giorno è oggi?
4: È il 29.
2: Ah, ecco, domani è l'anniversario della nostra prima partita.

0: Pensa. Che dici? Di qui non siamo mai partiti.
1: Lo so, ma è stato solo un trucco. Oh. Vedi, la prima volta che vidi Millie mi andò a genio subito, ma era inaccostabile.
0: E così?
1: Così le dissi che stavo per partire.
0: E così?
1: Così si lasciò baciare.
0: E così?
1: Così uscì con lei un paio di volte.
0: E così?
1: E si fece baciare un altro paio di volte.
0: Beh, che c'è di strano?
1: Niente, ma un giorno ho visto che in fondo quella ragazza è una vera cretina. Neanche tanto in fondo, ma anzi alla superficie. E inoltre aveva l'idea fissa di sposarsi. È strano, ma tutte le donne vogliono essere sposate. E in questi casi io scappo come una lepre. Una notte la condussi fuori e... Sì, signore. Sì, signore. D'accordo. Quando hai detto a Edward che deve partire, mandalo da Miller per il controllo armi e corredo.
0: Bene.

0: Salve, siete sempre voi. Caporale, non eravate qua quando sono venuta prima?
1: Sì, ma il sergente Puccinelli non c'è ancora.
0: Oh, e non sapete se ha intenzione di restare al campo stasera o domani sera?
1: No, vedete, qui non sa nessuno quando resta e quando parte.
0: Ah, si vede.
1: Non sta a noi a chiedere ragioni. Qui si obbedisce o si muore.
0: Caruccio.
1: Sentite, scrivetegli un biglietto.
0: Davvero?
1: Mm-hmm.
0: Beh, scrivete voi. Ditegli che ripasserò alle 6:45 quando esco dal lavoro. E mettete che è importante. E se non si farà vivo ci possono essere dei pasticci.
1: Certo, se lo vedrò. È più difficile intercettare lui che un razzo V2.
0: Lo so. Beh, io devo ripassare dallo spaccio. Siamo molto occupate oggi, è festa. Festa per gli avventori.
1: Ah.
0: A più tardi.
2: Beh, sono qui di nuovo. L'aiutante mi ha ordinato il servizio di giornata.
1: Lo so.
2: Davvero?
1: E perché non me l'avete detto?
2: Me l'ha detto ora mia moglie. Gli ha detto pure quando finisce la guerra?
1: Non mi confida tutto quello che sa.
2: Claire.
1: Avanti, se n'è andata.
2: Che cosa voleva Millie?
1: Ha lasciato due righe. Dice che tornerà alle 6:45.
2: Avanti.
3: No! Ma sergente!
2: Hai chiesto il permesso per venire qui?
3: No.
2: Allora fuori. Credono che non abbia altro da fare che concedere permessi. Di che cosa si parlava?
1: Di Millie. Ha detto che se non ti troverà stasera qui saranno pasticci.
2: È necessario che acciuffi l'autobus per la città.
3: Caporale, dov'è che devo andare per...
4: Ehi! Spegnete quella luce, c'è in giro il colonnello. Anche di là!
3: Ehi! Oh, mi dispiace, capitano, ma c'è il colonnello e c'è la luce. C'è il colonnello che non può vedere la luce.
2: Va fuori di qui.
3: Dico sì.
1: C'è stato allarme.
2: Avanti, accendete.
3: Ehi, dov'è Carvey?
2: Non ha fatto altro tutto il giorno che entrare e uscire. Se continua così dovrà far mettere una porta girevole.
3: Ma tiene il permesso di spassarsela?
2: No, e anzi bisogna trovarlo e inviarlo al controllo.
3: Sicuro, collega.
2: E un'altra cosa, Edward e gli altri della squadra devono partire.
1: Avanti, avanti!
3: Via, vieni, via, vieni! Ah. Dico, perché ti sei nascosto dall'addestramento, tutto?
4: Ma hai cercato in giro per trovare?
3: Hai cercato per trovare?
4: Poi mi permetto di parlare al primo sergente.
3: No!
4: Ma io devo vedere.
3: E tu non vedrai nessuno!
4: Ma ho un messaggio del comando di battaglione per il primo sergente.
2: E cosa aspetti a dirlo?
4: Che non mi fa parlare.
3: Sei uno stupido, lo sai? Che quando sei di staffetta lo devi dire a me, tuo comandante immediato.
4: Ma avete messo voi di staffetta?
3: Ma questo non ha importanza!
2: Avanti, qual è il messaggio?
3: Dice che devi presentarti all'infermeria domani per una visita mentale.
2: Mentale? Sarà medica? La mia domanda per fare accadutista è accolta.
3: Allora che regalo mi fai?
2: A te do una licenza.
3: Grazie.
1: Un minuto, sergente. Questo modulo 38 è quello che serve in caso di congedo.
2: Congedo? Che diavolo vai dicendo?
3: È vero, sergente. Secondo il paragrafo 8AR40,3... 24 ore prima del congedo, non dipendente da causa di inabilità fisico-psichica, si passa la visita e si riempie il modulo 38. È bello,
2: questa
3: eh?
2: È una bella porcheria.
3: C'è gente?
2: Cosa?
3: Quando vai a casa ti vai a trovare mia madre?
2: Vattene al diavolo! Io rifiuto! Ora vado lì e faccio a pezzi tutto il comando di battaglione. Capitano, vi sembra una bella cosa? Vogliono mandarmi in congedo, io in congedo, ma quelli vaneggiano.
1: Via, sergente.
2: Ecco, leggete quello che c'è scritto.
1: Sergente Puccinelli, Millie sarà qui alle 6.
2: No, no, no.
1: Circolare AG modulo 38.
2: Calma, sergente.
1: La vostra domanda per aspirante ufficiale è stata accolta. Sarete congedato solo per avere la nomina da aspirante ufficiale.
2: Io ufficiale? Ma io non l'ho chiesto.
1: Sergente.
2: Signor, sì.
1: Avete compilato il rapporto per domani e l'avete inviato al battaglione?
2: Stasera il rapporto di domani?
1: Sì, da oggi vogliono il rapporto una sera prima.
2: È un congedo per promuovermi aspirante ufficiale.
1: Congratulazioni. Ehi, che cos'è questa storia del mio imbarco?
2: È un ordine di avvicendamento, partirai fra un paio di giorni.
5: Senti, sergente, sii buono e togli il mio nome dalla lista.
6: Ho una nuova ragazza in città, è una cosa seria.
1: Assai commovente.
6: Devo stare con la mia ragazza.
2: Ne ho viste le ragazze che frequenti, starai meglio sotto il fuoco.
5: Sì, e io non ho visto le tue, forse.
2: Sì, allora fai una capatina giù al teatro Rialto domani.
5: Al Rialto?
2: Certo, c'è una nuova cassa.
5: Helen?
2: È la mia ragazza.
6: Ah, pezzo di cretino che sono.
2: Non ti do torto, vai a cercartene un'altra.
6: Lasciala in pace, io andrò con lei.
2: Tu andavi con lei.
6: Ah, ora so perché mi imbarcate. Tu approfitti del tuo grado.
7: Lasciala fare, sergente, articolo 90, titolo 2, comma 3, vietata la rissa.
2: Appendilo un po' alla tabella. Ora vai a fare i tuoi bagagli, qui si lavora. Non è un campo sportivo.
5: No, avrei giurato che c'era da fare a pugno.
2: Guardi qui,

0: Che cosa credi di fare?
1: Sto cantando.
0: Scrivetelo in fronte.
1: Lo so, ho un filo di voce.
0: Sì, ma così stonato.
1: Devi ammettere che è una voce speciale.
2: Avanti, sergente, cantatela voi.
0: No, no, no, ora ho molto lavoro e poi ho un impegno in città.
1: Andiamo, sergente.
0: Allora, forza.
3: And wouldn't you rather say I love you? And tando wonder hoy, tando wonder hoy, tando wonder hoy, kona kona.
0: Avanti, Cardi, andiamo, che è tardi. Cammina! Milly, fra quanto tempo arriva qui?
4: Fra una ventina di minuti.
0: Vorrei scovare quello che ha messo in giro la voce che io sono già aspirante ufficiale.
4: Perché?
0: Ogni volta che arrivo al campo qualche figlio di cane grida: attenti! Sono entrato che Max si stava ardendo, si è messo sull'attenti e quasi si è tagliata la gola.
1: Il sergente Max si è tagliato la gola?
0: Certo che si è tagliato, ha perduto molto sangue come un tacchino sgozzato.
4: Ecco, Vicente Fortunato, andate in città, sono pronto a sostituirvi.
0: Portala nell'ufficio del capitano.
4: Bene.
0: E sorveglia questo qua.
4: Ehi, Carvin, renditi utile.
0: Beh, credo che finalmente abbiamo finito. Su, vai a riabbracciare tua moglie.
5: Certo, sergente, allora domani.
0: Ripasso fra un minuto. Ehi, Carvin, non scordare che devi pulire anche là sopra. Senti tu, è probabile che una signora chieda di me. Dille che sono andato a fare le esercitazioni.
4: Certo, sergente.
1: Lo sai, caporale? L'avrei voluto che Maxi fosse tagliato la gola.
2: Già, e poi come fischiava?
1: Lo fai? Molti dicono che nell'esercito tutto sta a farci un'abitudine, ma l'unica abitudine che ho fatta è a non farci un'abitudine.
2: Vuoi sapere una cosa?
1: Ehi, caporale!
6: Ma io me ne vado a zonzo.
2: Che avete in mente per stasera, sergente?
6: Ah, io credo che andrò a farmi un paio di birre.
2: Lubrificate il fischietto.
6: Come? Andiamo, un po' d'energetica. Ehi, hai dimenticato la polvere. Sotto, recluta, ramazza.
1: Ma nessuno si va a sedere là sopra.
6: E questo non ha importanza. Qui c'è troppa trascuranza. Avanti, pulisciate. E dico, stiamo attenti, eh? In caso inverso e altrimenti vi schiaffo dentro.

0: Lo sapete che sotto le armi non ci si diverte? Adesso io me ne vado al paese e comincio a farmi baldoria. Voglio spassarmela un po'. Voi pulisciate. Che bravo. Che trascuranza. Recluta ramazza. Qualcuno lo schiaffo dentro. E questo non ha importanza, no?
1: Ma c'è gente, nessuno ci guarda, questo non ha importanza.
0: Adesso vado al paese e mi comincio a farmi baldoria. Da me medesimo stesso. E voi pulisciate.
2: Oh, calmati ragazzo.
1: Quello doveva venire proprio nell'esercito, non poteva andare in marina? Anche nei sottomarini, così nessuno vedeva quante razze.
2: Però di tanto non ti resta che picchiarlo.
1: Posso davvero picchiare il sergente Mac? E se poi mi degradano?
3: Ma che degradare? Hai il grado più basso dell'esercito. Senti, il regolamento dice che se qualcuno abusa di te, tu lo puoi sfidare chiunque sia. Sfidalo a incrociare i guantoni con te.
1: Insomma, se io picchio il sergente Mac, nessuno può farmi niente.
3: È così.
1: Ma se invece le prendo io?
3: Ma tu non le prendi, tu devi imparare la tattica. Vieni qua che ti insegno. Entra in guardia. No, vedi, devi adottare un perfetto stile. Vedi, lo stile classico. No, non fa per te. Un minuto, un colpo alla Sugar. Così va bene, sii feroce. Più basso. Più basso. Più basso! No. Ehi, ho trovato, vieni. Il tuo modello è Joe Louis, quello sì. Si muove danzando.

0: Carvin, su. Che stai facendo?
1: Mi alleno.
0: A cosa?
1: Domani voglio incrociare i guantoni con Mac.
0: Con Mac?
1: Gli voglio staccare la testa.
0: Dove vuoi che mandiamo il cadavere?
1: Beh, ai tuoi genitori.
0: No, il tuo cadavere. Vai dentro e finisci il lavoro che devi fare.
1: Victor?
0: No.
1: Non vuoi che ti dica neanche una parola?
0: Avanti, cos'è che vuoi ancora?
1: Ricordi la canzone che si scrisse insieme?
0: Sì, questo che c'entra?
1: È arrivato un telegramma dall'editore musicale, vuole che gli mandiamo la canzone incisa sul disco subito.
0: Bene, vai a incidere il disco.
1: Ma io voglio che lo incida tu.
0: Chiama Bing Crosby.
1: Io preferisco te.
0: Non occorre che fai a pugni, sei abbastanza intontito.
1: Cosa, solo perché sono amico? Non ti chiedo che di avere un po' di considerazione per me? Sì, lo so. Tu sei sergente e io cappellone, ma potresti anche essere gentile.
0: D'accordo, ti adoro, mi affascini, che altro vuoi adesso?
1: Anche se non vuoi darmi il permesso, non fa nulla, ma porta la canzone con te in città. Sai, in quel posto dove si mette il gettone in quella macchina che invece di scrivere a casa la mamma incide i dischi con la tua voce. Ecco il gettone.
0: Ma io ho da fare?
1: Lo so, vacci con lei a incidermi il disco. Sarà molto più carino e ve la spazzerete.
0: Eh sì, lo inciderò.
1: Billy.
0: Arrivederci. Avanti. Oh, salve.
2: Salve. C'è il sergente Puccinelli?
0: Ah, no, è fuori servizio.
2: Oh, che peccato. Allora non c'è mai?
0: Ehi, ma noi due ci siamo già conosciuti.
2: Forse mi avrete visto allo staccio. Lavoro là. Sto a vendere la birra. Ma ho chiesto che mi trasferissero alla vendita dei dolci.
0: Come mai? Siete così ghiotta?
3: Buonasera, caporale.
0: Oh, salve.
3: Non si fanno le presentazioni?
0: Beh, Edward, ti presento un'amica. Amica, vi presento Edward.
3: Vi chiamate Millie, non è vero?
0: Millie è ghiotta, ha lasciato adesso la birra per i dolci.
3: Non volevi andartene a fare un bel giro, caporale?
0: Sì, certo.

0: conoscenza.
1: Ah, grazie. Se vi serve qualcosa, suonate il campanello.
0: È gentile, no? Chissà se Cicci rientrerà stasera.
2: Cicci? Ah, Puccinelli. No, non credo che ce la farà. Ma se avete qualche cosa da dirgli, potete dirla a me.
0: Come vi chiamate? Quando quello ci ha presentati non ho inteso nulla di nulla. Rammento solo che ha detto che siete un suo amico. U.S. Coperte cifrate. Mi trattano bene.
2: Mi chiamo Caldwell. Soldato Eddie Caldwell. Stavo giusto pensando che se non avete niente da fare domani sera noi...
0: Dite domani sera?
3: Salve.
2: Nessuno ti ha ancora insegnato a bussare prima d'entrare?
3: Sono arrivato fino allo spaccio e ho pensato che il caporale volesse un gelato di crema.
2: Lascialo sul tavolo, glielo darò io.
3: Ah, oh, il cucchiaio è dentro, eh?
2: Questo rimane fra noi due, vero?
3: Ah, non devi avere paura, sono una tomba. Hai una sigaretta?

0: corsa in città, mi dai un permesso?
1: Buschetti, sei di servizio.
0: Puccinelli ha dimenticato qui la musica della canzone.
1: Niente da fare.
0: Per questione di vento di morte.
1: Niente da fare.

0: sai cantare Malinconica Bimba?
1: No.
0: Ah, così va bene. E odio io le Malinconica Bimba.
2: Vi chiedo perdono, avete visto? Ma vi chiedo perdono, non importa.
0: Ehi, Charlie, chi è quella?
3: Non lo so, sergente.
2: Scusatemi, domando perdono.
4: Ma che cos'è, uno spettro?
1: Già.
3: Ecco il fuoco. Che cosa volete?
2: Cocktail shishi.
3: Cocktail shishi?

0: offrire qualche prego. Conoscete malinconiche
1: barista?
2: Al largo, Romeo.
0: Volevo offrire qualche cosa alla malinconica bimba.
2: Non siete ancora sazio?
0: No, non la finisco di bere finché quella non si decide a sorridermi. Voi siete la sola femmina al mondo che non mi ricorda nessun'altra femmina che ho conosciuto.
1: Barista, quanto pago?
2: $0.50.
1: Grazie, siete stato molto carino. Cosa dicevamo?
0: Vi ho domandato di gorgheggiare una canzone.
1: Che canzone volete? Volete una canzone allegra? Oppure una triste? O preferite una dolce melodiosa ninna nanna, caro? Bello. Oh, scusate. Volete suonare questa?
3: Sì, certo.
1: Grazie.
4: It's easier to say I love you than to wonder what kind of love. And wouldn't you rather say I love you than to wonder what kind of love? It's easier to spell kiss me.

0: வந்து வந்து ஹோய் கண்ணுக்குள்ள To quote the famous Yale professor, osculation is a sensation that is not. If you should ask a Harvard lawyer, he'll charge you $20. He'll give you this advice. It's easier to say. J'ai fait tout le potassel, tout le monde, tout le potassel, tout le potassel. Canicola.
1: Ah, impossible.
0: And wouldn't you rather say, le potassel, tout le potassel, tout le potassel, tout le potassel, tando wando hoy, tando wando hoy,
2: tando wando hoy.
3: Lo stai facendo in questo stato? Sei impazzito?
4: Ho portato una chiarata musica al sergente Puccinelli.
3: Corri a nasconderti.
4: Via Puccinelli di incidere la musica. Siamo d'accordo. Corre il disco per domattina e laggiù.
5: Stavo dicendo...
6: Sì, Victor?
5: Helen, sei incantevole questa sera. Sarei screanzato se ti chiedessi un bacio.
3: Ehi, sergente.
5: Che cosa vuoi adesso?
3: Sono arrivato dal campo. Avevi lasciato la musica.
5: Oh, lasciami in pace. Dalla al maestro al piano.
3: Sì, sergente.
5: Bene.
6: Che ti prende, Vito?
5: Oh, niente, è una cosa segreta.
6: Dimmi, cos'è?
5: Ecco, non volevo dirtelo mai.
6: Ma cosa?
5: Si parte fra giorni.
6: Cosa dici? Ma Vito, come farò io quando sarai lontano?
5: Davvero sentirai molto la mia mancanza?
6: Come? Ne dubiti?
5: Ti sembrerò stravagante, cara, ma ho scritto una canzone e vorrei inciderla su disco solo per te.
6: Oh, Vito, come sei caro.
5: Ti dispiace venire in cabina mentre incido?
6: No, certo.

0: Avanti, Carvin, che cosa fai? Vuoi fare quel lavoro per tutta la vita?
1: E cosa vuoi da me? Anche tu ti metti a comandare. Qui tutti i generali e un solo soldato. Non ho mai fatto questo mestiere in vita mia. Quando quelli vengono gli darò questo affare, ma deve essere ben cotto. Basta però che non ti metti a comandare avanti a destra, avanti a sinistra, io solo in mezzo a obbedire. Sono stufo.
0: Stai buono, Carve, stai buono. Ora vieni su. Vieni nella nostra vecchia cara infermeria.
1: Cosa? Quale?
0: La nostra vecchia cara infermeria, dove stenderanno il tuo caro piccolo braccio, alzeranno la tua piccola manica e infine con un piccolo achettino ti faranno una piccola iniezioncina e non sentirai neanche il più piccolo male. Andiamo.
1: Ma è certo che non sentirò niente.
0: Ma certo che non sentirai male. Andiamo, su, bello, avanti. Ma non lo sentirai neanche quel piccolo achettino.
1: Davvero non lo sentirò?
0: Affatto, affatto, neanche un po'.
1: È un ago senza punta?
0: Quasi.
1: E con me?
0: È aspirare.
1: Aspirare.
0: Un altro.

0: Stai tranquillo.
1: Sulla manica.
0: Pensa a cose piacevoli. Stai mangiando della crema. Stai danzando con una bella, magnifica ragazza. Stai dormendo su un letto morbido. Qual è l'ultima parola?
2: Ciricini.
0: Vedi che non ti ha fatto male, vero? Come ti senti? Stai bene? Vero? Andiamo, vieni. Carvin!
3: Avanti. Allora hai finito la puntura, bellezza?
2: Sì, e sono finito anch'io.
0: Dai questa nota al sergente di mensa. Come ti senti?
2: Come vuoi che mi senta? Che cosa credete che sia diventato? Un puntaspilli? E adesso cosa sarà di me?
0: Vivrai.
2: È quello che temevo.
4: Buongiorno, Cleo.
5: Buongiorno, capitano.
4: Sentite. Fucinelli, ho visto il colonnello Davis, il quale ha già stabilito di assegnarvi ai servizi oltremare.
0: Grazie, capitano.
4: Il caporale Clerk vi ha già parlato di quella ragazza che è venuta qui parecchie volte?
0: Signor sì.
4: A quanto dico?

0: succede? Ora mi assegnano al reparto relazioni amorose. Anche il vecchio trucco della partenza per baciare le ragazze non funziona più. Lo sai quello che succederà?
1: Ehi, spegnete la luce, il colonnello è ispezionante!
0: Attenti!
2: Riposa. Sergente Pulcinelli, vorrei vedere la vostra copia del programma di addestramento. Dovrebbe essere appuntata in permanenza la tabella murale.
0: Sì, sì. Caporale Clerk, fai vedere al colonnello dov'è il programma. Svelto.
2: Dov'è?
3: Era qui, da queste parti, colonnello. È qui, ecco.
2: Beh, io non lo vedo.
3: Eppure l'avevo messo qui.
2: E a quanto sembra ora non c'è.
0: Forse è nell'altra stanza, colonnello.
2: Che cosa?
0: Deve essere nell'altra stanza.
2: Ah.
0: Colonnello.

0: Riposo. Buongiorno, colonnello.
1: Buon dì, Caldwell. A quanto pare non si trova la copia del programma d'addestramento. Dovrebbe trovarsi in tutti i locali.
0: Ah, scommetto che è lì.
1: No, non è al suo posto.
0: E dove sarà andata a sbattere? Eccola.
1: Spero che la compagnia funzioni un po' meglio.
0: Sergente Puccinelli!

0: Dovrà pur venire fuori questa copia del programma di addestramento.
1: È stata trovata, era proprio al suo posto.
0: Ah, sì? Non l'avevo veduta. C'è buio qui. Accendete la luce. Ecco un plico dal battaglione.
1: Così davvero vuoi farmi imbarcare?
0: Certamente.
1: Beh, Cicci, ho avuto un colloquio con la tua Millie e così...
0: E così?
1: Così se non vuoi che dica tutto, cancella il mio nome da quella lista.
0: Non ricattarmi. Vattene.
2: Ehi, un minuto.
0: Con piacere.
2: C'è un telegramma per Carvin, vai a portarglielo alla messa.
3: Sergente Puccinelli, il colonnello Davis vuole ispezionare il magazzino e anche i locali della messa.
4: Sì o sì? Ehi, Miller!
3: Sì?
4: Il colonnello verrà a ispezionare fra un minuto.
5: Oddio, sergente! Nascondiamo queste!
4: Vieni!
5: Attenta, sergente!
4: Mi aspetta
5: tutto! Ecco!
4: Ancora un'altra e ci siamo!
5: Avanti, presto!
4: Ecco un'altra, vieni!
0: Capitano, che succede in questa compagnia?
6: Perché c'è qualcosa che non va, colonnello?
0: Qualcosa? Capitano, io non ho mai... Cosa è stato?
6: È dalla parte della mensa.
0: È saltata la mensa?
5: Ecco l'ultimo!
0: Che cosa...
5: Senti!
0: Sergente Puccinelli, che cosa succede qua? Cos'è questo fischio? C'è un incendio? Che cos'è?
5: È un maschio, Vittor, guarda! Ho avuto un bimbo, ce l'ho fatta! Quando ci siamo sposati non credevo che sarei riuscito, invece è nato! Colonnello, Vittor!
0: Il colonnello dice che questa è la più fetente compagnia che abbia visto e ha disdetto l'ordine della vostra partenza.
6: Devo restare qui, dunque?
0: Esatto. Ecco l'ordine scritto.
6: E non solo.
0: Ha dato a tutti gli ufficiali della compagnia un compito topografico.
6: Spiacente. Agli ordini. Guarda che disdetta. 5 anni sotto le armi. 5 anni e quando sto per imbarcarmi tutto si mette ad andare per traverso. Porco cane. Cosa c'è da fare oggi nel pomeriggio?
0: Ginnastica.
6: Ah, anche questa ci voleva. Che non ci sia un modo più decente per fare il soldato.
0: Non vedo come identificare quelle piccole isole solo con la topografia. Io temo che quest'ardua impresa ci terrà occupati per 7 giorni. Oh, buongiorno, signora Caldwell.
7: Buongiorno. Tra quanto sarei pronto?
0: Bene, bene, bene. Tutta elegante e pronta per uscire, eh?

0: paura che per una volta nella mia vita dovrò darti un dispiacere.
1: Davvero?
0: Sì, pare che senza consultarti il colonnello abbia dato agli ufficiali della compagnia un problema topografico che senza dubbio ci impegnerà tutta la notte.
1: Che genere di problema?
0: Dobbiamo identificare un gruppo di isole del Pacifico con dei dati topografici.
1: Jenny ha detto che questo l'avreste fatto domani.
0: Allora si vede che stavolta il colonnello l'ha ingannata, perché dobbiamo farlo oggi.
1: Ah, gliela farò vedere io. Ho rischiato venire qui senza le risposte.
2: Le risposte?
1: Ah sì, le ho messe qui, in qualche posto. Eccole.
0: Monaco, Strasburgo. Ma queste non sono isole.
1: Oh, è per un'altra compagnia. Ecco le vostre.
0: Hearn, Cossel, Tagua, Eino.
3: Senti, se sulla terra ci fosse un'altra donna come mia moglie, ti direi senz'altro di sposarla subito. Tesoro, sei straordinaria.
1: Molto contenta che sai apprezzarmi. Bene, ora ho da fare alcune compere giù allo spaccio e ripasserò a prenderti esattamente fra 20 minuti. Oh, sarà bene dare questo al capitano Steiner della compagnia C. Riposo, signori.
4: Ah, quel Mac, ve lo immaginate? Vuole un altro nastrino di buona condotta.
5: Che se ne farà di tanti?
4: Non lo so, se li mette addosso e va in giro che sembra una merceria ambulante.
6: Ehi, voi! Il colonnello assista all'esercizio!
7: Ehi, Miller, avverti!
8: Domando scusa, signore.
9: Sì? Che c'è?
8: Il colonnello sta visitando le baracche...

0: Sergente Miller ha gli ordini.
1: Dov'è il sergente Pulcinella?
0: Con la compagnia, alle esercitazioni. Devo chiamarlo, signor colonnello?
1: No. No, gli esercizi li faranno molto bene.
0: Sì, sì.
1: Ah, Miller.
0: Sì, sì.
1: Riposo. Come si chiama quel sergente, quello col fischietto?
0: Ah, si chiama McVeigh.
1: Sì. Allora, cercate McVeigh subito e ditegli di portarsi con l'intera squadra sul percorso di guerra tra 10 minuti, intesi?
0: Sì, sì.

Hurry! Hurry!

0: Ehi, mondo vergogna, uscite fuori da quei tubi! Voglio vedervi zompare! Ehi, Carvi, vieni fuori di là! Avanti, avanti presto! Muoversi! Marsh! Bel assalto per il demoniaccio! Tutti in linea! Avanti! Coraggio! Avanti, Carvi! Avanti, Carvi, non impicciare gli altri! Su! Da qui, Carvi, sei scemo? Da qui, andiamo, che gliela fai! Carvi, c'è il regolamento, sai? Ah, vieni sospensate le gambe! Non devi toccare l'acqua! Su, coraggio, bilanciati! Avanti! Questa posizione è contro il regolamento! Vola come un sacco di patate! Sei un passero, Carvi. Eh?
1: Sì.
0: Non facciamo pagliacciate,

0: car, Armin. Carmine! Ehi, Carmine, sei già morto? Acqua! Guardate nell'acqua! Sbrigatevi!
1: E che cosa devo fare?
0: Tirami! Ecco, un secondo. Tiralo! Tiralo su! Stai meglio, non è vero? Stai meglio, Carmine!

0: Spero che il generale non torni a ispezionare.
1: Sono contento che abbiano aggiustato quella macchina.
0: Beh, io vado a cercare quel sergente addetto alle provvigioni. Ecco, ha già scartato come difettosa due o tre volte una quantità di materiale. Credo che aprirà un magazzino di generi militari. Riposo. Sergente Miller,
2: niente.
0: Ehi, dov'è il sergente Puccinelli?
2: Non lo so.
0: Madre santa, è ancora nei pasticci. Il colonnello lo cerca, il capitano lo cerca, Mili lo cerca. Non vorrei il suo posto per tutto l'oro del mondo.

0: Vedo che hai risolto la faccenda del vestiario con piena soddisfazione.
1: Signor, sì. Non credo che avremo altri pasticci con quel sergente Miller. Ora bisogna che vada a fare lezione.

0: Me la sono cavata. Il colonnello per poco non mi ha pescato. Hai una sigaretta?
1: Sì, certo, sergente. Ecco tutto il pacchetto.
2: Va bene, sergente Miller.
0: Che c'è? Liquidazione?

0: È la mia misura?
1: Esatta.
0: Signor G,
2: avete appurato qualcosa circa quella famosa ragazza?
0: Quale ragazza?
2: Quella che è venuta a cercare un uomo ieri.
0: Ah, sì. Ho un indizio.
2: Voglio vedere quell'uomo quando è possibile.
0: Signor G. Ehi, dov'è Carvin?
3: È nel salone, vuol cantare.
0: Cantare? Che cosa? È completamente pazzo.

0: Non sbrigati, andiamo.
1: Dove?
0: Dal capitano Caldwell.
1: Che cosa ho fatto?
0: Lo saprai appena arriviamo. Avanti, facciamo la svelta.
1: E non facciamo il numero?
0: Che numero?
1: Ho promesso a poco di farlo.
0: Allora vai a dirgli che lo facciamo subito. Avanti, su, parla e diglielo. E attenta a quel che dici. Sii gentile, devi dire poche e vuoi suonare una canzone per Victor e me che vogliamo ballare, perché tu e io dobbiamo lavorare assieme per lungo tempo ancora, vero? Tu e io siamo amici, vero? Avanti, diglielo, dillo con grazia, su. Io aspetto che tu abbia finito. Per conto mio non ho altro da dire. Avanti, che cosa aspetti? Digli di suonare per te e me. Avanti, non essere così lento. Avanti!
1: Ciao, Victor! Adesso ho scordato quello che gli dovevo dire. Ah sì, ok, per favore, vuoi suonare un pezzo per me e Victor? Lo danzeremo insieme.
2: Certo.
1: Grazie, avanti.
2: Una vecchia canzone?
1: Una vecchia canzone.

0: avanti, adesso nelle ultime 18 battute della canzone. Io e Vittor usciamo e voi suonate le battute finali della canzone. Su, uno, due, tre, via! No, uno, due, tre, al tre, tutta l'orchestra deve suonare. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, ma insomma, cosa aspettate?
1: Senti, bellezza, io non attacco se il sergente non mi dice niente.
2: Vedi?
0: Oh, oh!
1: Attacca pure.

Salve ragazzi, non fate chiasso ora. Sono lieto di presentarvi il sergente Victor Puccinelli e l'appuntato Carvey, nell'imitazione di Bing Crosby e Barry Fitzgerald.

0: Buongiorno a voi, padre.
1: Come va, figliolo? Stavo giusto venendo da voi a dirvi che non sono affatto contento all'idea che voi lasciate la mia vecchia chiesa.
0: Anch'io sono addolorato di lasciare il posto, padre.
1: Stavo dicendomi se posso chiedervi un favore, figliolo.
0: Dite.
1: Vorrei che voi cantaste per me quella vecchia ninna nanna irlandese.
0: Di quale ninna nanna parlate? Non rammento.
1: Quella che cantaste una sera quando io ero ammalato.
0: In verità non sarei in vena e oltre a questo non c'è nemmeno un po' di musica che accompagni.
1: Ah, ho il karaoke con me. Cantate con questo.
0: Beh, se volete proprio che canti.
1: Ecco, aprite completamente.

0: Capitano, vorrete vedere quell'uomo di cui avete parlato, quello che è causa di tanti pasticci?
1: Certo.
0: Signor, sì. Tu vieni qua.
2: Appuntato di prima classe, Carvin.
3: Agli ordini.
1: Riposo. Carvin, qual è il tuo nome?
2: Alvin.
1: Alvin?
2: Signor, sì.
1: Alvin, mettere figli al mondo è cosa molto seria.
2: Vi pare? Io invece dico che è spassoso.
1: Questo è il punto. Spesso ci se ne accorge quando tutto è inutile. Ora, cosa intendi fare in questa faccenda?
2: Ah, niente, è già stato fatto tutto.
1: La tua condotta è davvero sconcertante. Non ne hai rimorso?
2: Signor, no, ne sono fiero.
1: Fiero?
2: Signor, sì, volevamo un bambino ed ecco un bambino.
1: Volevate un bambino?
2: Signor, sì.
1: Ma sei incosciente? Non lascerai che un bambino cresca senza un nome.
2: Ah, non troveremo un nome, no?
1: Non è di questo che io parlo. Su, Carvin, sentimi un istante. A quella donna tu vuoi davvero bene, no?
2: Signor, sì, io l'amo molto.
1: Allora il mio compito sarà semplice. Ora ti concederò 3 giorni di permesso, così tu andrai da quella donna e sistemerai il tutto.
2: Oh, grazie tante.
1: Intesi, vero? Il permesso è solo per dare un nome al bambino.
2: 3 giorni è per trovare il nome al bambino. Ecco, gli diamo il vostro nome.
1: No, no, non desidero tanto. E ti dico anche che quando il bambino nascerà ti concederò una speciale licenza.
2: Ma io...
1: Non parliamone più. Ora puoi andare. Fatti dare una nuova uniforme.
2: Io sì.
1: Fucinelli, ho deciso di dare a Carvin 3 giorni di permesso.
0: Ma capitano, con quello che ha fatto?
1: È per questo che hai il permesso. Per sposarsi.
2: Che sposarsi? Cosa?
1: Fucinelli. È lui o non è lui l'uomo dei pasticci?
0: Signor, sì, sì, signore, è nei pasticci fino al collo. Ma quello che lui vuol dire è che il bambino è già venuto al mondo. Non è così, Carvin?
2: Signor, sì. Signor, sì. Sì, sergente.
1: Ah, e allora è diverso. Datemi questo permesso.
2: Oh, ma capitano...
1: Ti concedo una licenza speciale.
2: Ah, oh, grazie.
1: Ma attento, Carvin. Dovete portarmi il certificato di matrimonio.
2: Oh, certo, ne ho uno nella baracca.
1: Come?
0: Non è mica il suo certificato, è di un altro che l'ha attaccato al muro. Carvi, sarà meglio che tu vada ora.
2: Intergente.
1: Io vado al comando di battaglione.
0: Volete che prepari le carte per la licenza?
1: No, le farò fare al battaglione, voglio evitare lungaggini.
0: Oh, Clerc, non lasciarmi solo. Nelly, che sorpresa vederti qua.
4: Ah, oh, caro, molte volte ho cercato di trovarti.
0: Su, vieni qui. Dimmi la verità. È vero che...
4: Sì, Victor. Ma chi te l'ha detto?
0: Chi me l'ha detto? Ma lo sa quasi tutta l'America, si può dire. Senti, cara, entra nell'ufficio del capitano.
4: No, c'è troppo traffico qui.
0: Ti prego. Avanti.
5: Victor Fucinelli, ho qualcosa di urgente da chiederti.
0: Helen, senti.
5: Innanzitutto vuoi dirmi che cosa hai contro Edward?
0: Se è solo questo che ti preoccupa.
4: Ma Gigi!
0: Per favore!
5: Chi è quella lì?
0: La signora Caldwell, la moglie del capitano.
5: Ah, se tu fai andare Edward fuori dal campo, considera pure la nostra amicizia finita.
0: Davvero lo faresti, tesoro?
5: In realtà, io non credo di amare né te né lui, questo è il fatto. Ma voglio essere leale con entrambi.
0: Senti qua, tesoro.
1: Buongiorno, sergente.
0: Capitano Caldwell, permette che le presenti la signora Helen?
1: Molto lieto.
5: Piacere.
0: Capitano, ho sentito che vi stavano cercando al comando di battaglione.
5: Occorre nulla.
4: Grazie.
2: Tenente De Porro. Ehi, un minuto. Io in questo imbroglio non c'entro, eh.
4: Scusate, me ne vado subito.
2: Un momento. Vedo che vi siete rimessa molto in fretta.
4: Ma non capisco di cosa state parlando.
2: Sergente Fucinelli. Signor, sì. Ah, eccolo. Carvin, venite qua. Sedetevi, signorina. Voi avete di prima classe, Carvin, sempre i vostri ordini. Volete spiegarmi com'è che questa signorina si trova qui completamente ristabilita, mentre voi state per prendere una licenza speciale?
6: Ristabilita? Che è stata malata?
1: Non fare lo spiritoso.
6: Non capisco, capitano. Non ho mai visto quella donna prima di ieri sera.
1: Non l'hai mai vista prima di ieri sera?
6: No.
1: E allora perché diavolo ti ha dato una licenza?
6: Perché mia moglie ha avuto un bambino.
3: tua moglie ha avuto un bambino?
6: Io sì, ecco il telegramma.
1: Oh, adesso comincio a capire.
2: Lo conoscete?
4: No, ma è Caruccio.
2: Ecco la licenza. Tieni e fila.
6: Grazie, capitano, grazie tante.
2: E salutami il bambino.
6: Grazie, presente no. Grazie, capitano, arrivederci.
2: Ora, signorina.
1: Ma dove è scappato?
2: Sergente Puccinelli! Sì, sì. Voi capite che questo fattaccio è ancora in alto mare. Carvin non ne ha colpa.
1: Ah, no, vero?
2: Ma non riesco ad afferrare la situazione. Dovrò fare io stesso delle ricerche accuratissime. Datemi il ruolino con le descrizioni fisiche degli uomini.
1: Sì, sì.

0: Beh, le presentazioni si usano ancora. Sono Ellen Palmer e questa è la moglie del capitano Caldwell. E voi chi siete?
1: E chi lo sa più?
2: Il capitano vuole vederti. Dico a te.
3: A me? Ma ci sono stata ora e...
1: Senti qua tu, che cosa combini qua dentro? Me l'hanno presentata come tua moglie.
2: Ma no, aspetta un momento.
1: Che cosa voleva dire ci sono stata ora?
3: Ci sono stata ora e ci sono stata ieri anche. E il tavolo era qui e lì c'era una sedia e là
2: c'era... Senti cara, questa è materia militare, non è affar tuo. Ora signorina, se volete spiegare la carrozzera, gente Puccinelli.
1: Sta a sentire tu.
2: Vuoi andar fuori un istante finché si stemola?
1: Se succede qualcosa io
2: li... E allora vieni fuori con me e cercherò di spiegarti.
3: Non capisco niente.
2: Ma capitano... Andiamo, Emilio, andiamo fuori di qui.
3: Victor, ma che succede? Perché se la prendono tutti con me?
2: Salve, Gigi. Tesoro, che stai facendo qua?
0: Ecco, ero in pensiero e ho pregato il sergente Puccinelli di non farti imbarcare.
2: Sta tranquilla, cara, vedrai che Cicci annullerà l'ordine. Avanti, non te la prendere, vero Cicci?
4: Puccinelli, voi mi dovete molte spiegazioni.
5: Un momento adesso, da 5 anni le mie decisioni le sta prendendo l'esercito. Ma per questa volta tengo io il timone. Non voglio essere promosso ufficiale, voglio andare al fronte, voglio andarmene via di qui, via da tutto questo.
4: Forse ci riuscireste se foste un soldato semplice.
5: Anche questa è una cosa che ho bello deciso, mi degrado da me.
4: Non potete farlo.
5: Ah no? Lo farete voi per me, guardate.
3: Tesoro, Eddie, Eddie!
4: Come l'avete chiamato?
3: Eddie!
4: Vi ha detto che si chiama Eddie Caldwell?
3: Sì!
1: Adesso capisco!
4: No, signore, vi prego, tu aspetta fuori, cara! È questo l'uomo col quale uscivate?
3: No, no, l'ho conosciuto appena ieri sera!
1: Ieri sera?
4: Ma silenzio!
1: Questa situazione è ridicola, andiamo via di qui!
4: Allora, siete uscita con un altro uomo di questa compagnia?
5: Presente!
4: Ah, sicché eravate voi, Puccinelli! Bene, farò per voi giusto quello che volevate. Sarete soldato semplice e vi imbarcherete.
5: Grazie.
4: E questo non vi solleva dalle vostre responsabilità verso costei che dovete sposare.
3: Sposare me?
4: Rifiutate?
3: Oh, ma che dite? Io sono già sposata da pochi giorni a John Slager. L'ho sposato quando con Victor abbiamo smesso di vederci.
5: E... Allora perché sei venuta a cercarmi?
3: Ah, perché volevo dirti di non venire all'appuntamento di stasera che avevamo preso un mese fa. Perché John ed io siamo sposati. Tu non verrai, vero?
5: Ah, certo che no.
3: Oh, molte grazie. Vedi, mio marito potrebbe seccarsi. Non ha molto spirito e non voglio che si offenda e si arrabbi. Oh, beh, arrivederci.

0: di nulla.
1: Non crediate di cavarvela così.
2: Vi degraderemo lo stesso.
0: D'accordo, sono degradato. Stavolta ho battuto il comando. Tutti voi resterete qui fra le scartoffie e le circolari mentre io vado oltreoceano. E ho fatto tutto da me.
3: Che cosa succede?
0: Non lo so.
3: Sembra un allarme. Meglio che...
1: Capitano Caldwell! Avete avuto la notizia? Movimenti, permesse e licenze sono aboliti da ora.
0: Spese le licenze?
1: Certo, la divisione va oltreoceano.
3: E tu non mi dici niente.
2: Jenny non me l'ha detto. Tu, signorino, entra un po' là dentro. C'è un sacco di cose da spiegare.
4: Ehi, scusatemi!
5: Oh, ci ho fatto quest'uomo che tentava infilare la porta.
0: Non mi importa, ho dato la dimissione.
5: Infilare la porta un corno, io ho una licenza ma non è il mio bambino.
4: Sono sospesi tutti i licenziamenti.
5: Niente,
4: non la tieni. Non la tieni. Non la tieni, i licenziamenti sono annullati.
5: Annullati?
4: Sì, certo, tutte le divisioni ma oltre oceani.
5: Oltre a chi?
4: Avanti, scegliete la fine. Ehi, anche tu.
3: Anch'io?
4: Anche tu, capellone Puccinello. Tu e l'amico, avanti, muovete quei fettoni, forza. Prendila.
3: Prendere cosa?
4: La valigia. Soldato Puccinelli. Vitto.
3: Eh?
4: Dai qua.
3: Cosa?
4: Questa.
3: Andiamo, la porto io.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, e cosa nobile. E io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Io mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fai a fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti Taranto.

0: scende in piazza e a gran voce dice no al decreto salva Ilva, allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
1: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
0: Perché siete qui oggi?
2: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
0: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
3: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
0: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
4: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
0: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
5: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
0: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
6: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
0: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
7: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
8: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
9: Ci stanno facendo morire!
0: Momento conclusivo il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
10: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gozzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvavotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché è così allegro?
1: Telio, sei tu tenore in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E le donne che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiatemi i confetti.

0: Ma ti pare, seria, quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
0: Beh...
2: Oh. Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via, via. Andiamo.
3: Vado.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, oh, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
2: Mario, questo è il momento. Joe, perché non parli? Dichiarati. Sì, uomo. Perché hai paura?
3: No, non ora.
2: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire, eh?

0: che le mie frecce.
1: Davvero è molto gentile quello che mi dite, ma non potrà mai essere.
0: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
2: Avanti, insisti, Olio.
0: Amate qualche altro?
1: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
2: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
0: Io rimango.
2: Non vuoi uscire con me, giù?
0: Ho bisogno di solami. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E dormi subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi solida fiutare.
3: Oh.
2: Oh. Espira forte.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ai. Oh. Ai. Oh.
2: Oh. Lascia andare.
3: Oh. Tira via. Oh.
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
1: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io di fandoti e approdeggiati sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait quitter Kelsey. C'est Clinton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, si coda, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
2: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, o le bestie. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollie.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Ollie.
1: Bestie. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così, solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che saprei fantumato.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi...

0: Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
1: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No.

0: Lieutenant, first order drill, the first platoon.
1: Pass.
2: Uniforme d'una montra te, sai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo, la porterò solo sino a quando avrò dimenticato, tu lo sai.
2: Peccato.
3: Jacko Sinit? Sinit?
4: Accompagnatene! Spada! Avanti! Jacko Sinit!

0: Bob is so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci rivediamo.
1: Sì, addio.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio.
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il rancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglia fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha.

0: La vuoi finire di amareggiare la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Sbrigatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai presa tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo tipi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Eccoci, Nid. Sei Nid.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
5: Signor Sì.

0: in modo che mi vedo da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canta?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole, e mi spiace non sapere scrivere la parola vergine e torige.
0: E perché proprio vergine e torige?
1: Oh, che bella!

0: E ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.

0: Giorgetta, finalmente.
1: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
0: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. E vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
2: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
1: Oh, signor Hardy!
2: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
3: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
2: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
1: Oh, signor Hardy!
2: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
3: Yeah, io...
2: Bettany, via, su.
3: Alio! Via,
2: no.
1: Oh!
2: Giorgetta!
1: Oh! Oh!
2: Sono felice, ancora.
1: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
0: Ehi,
2: che educazione è questa?
0: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
2: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
0: E ora pagherete caro il vostro...
1: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
0: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
2: Sì.
3: Ehi, DJ! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
2: Noi ce ne andiamo!
0: Dentro!
3: E chi parla?
0: Dentro!
2: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
5: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
3: Ma io...
5: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì, avanti, marsh!
1: Perché devo morire io?
6: Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
2: E no, signore!
7: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere,
3: eh? Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Dentro!
3: Ehi, signore!
7: Cosa c'è?
3: Dimenticate le chiavi, guardate!
2: E quando impari ad essere meno stupido?
3: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa, anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: Che non ci senti la guardia? Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Avanti, che non abbiamo tempo da perdere. Su, avanti, sì.
0: Io vorrei dormire.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta alle strade, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Senti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridare. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci ragiono.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Metti sempre sotto di te.
2: Consegnati i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci la seggia troppo bella.
0: Certo.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
6: Io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va
8: via.
6: Bene.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciao, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che vi orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanotte. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: them is so.
1: Stavros, che prezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi su 100 TV.

l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'industria.

0: Interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che se nascono potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale, con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano.

0: hanno per il commercio con l'estero.
1: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei.

0: Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno una grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quell'economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti, tutti

0: Turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
1: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia, un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per portare vita una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserirla all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto,
1: Allora,
2: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo tutte le magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello.

0: questo nel corso del tempo ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal ministero, erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Beh, parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: E ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva cioè, del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico, tempo e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se i Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove i diservati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica.

0: Mosca, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè, uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti.

0: Quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, da dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è tipo, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamo che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco

0: dal 2004 in poi, tutto quello che è avvenuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma, richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano. Però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale. Se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi, diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si. I primi leggii, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un Dix7 che fa un suono particolare, il Synthesis FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'ondemarteno era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli.

ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora

0: quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato.

0: È ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.

Le anticipazioni del nostro TG della sera, grande spazio ai giochi del Mediterraneo con le medaglie vinte, ma non soltanto, parleremo del primo parco dei giochi che nasce vicino allo stadio Iacovone, ma anche di un'altra notizia, la FIDAL pronta ad occuparsi della gestione del para Ricciardi e poi l'ex Silva in primo piano perché la Corte ha deciso, discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Naesse Acciaierie d'Italia per decidere per lo stop all'aria a caldo o meno. E poi ancora Asili Nido, oggi il primo giorno di scuola per tanti bambini con giorni d'anticipo. I nuovi asili nido comunali oggi hanno aperto le loro porte. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra poco.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vedere un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tra via Jacobone e via Scotti oggi la piantumazione dei primi alberi del neonato Parco dei Giochi del Mediterraneo, altre 18 medaglie di cui 8 ori per gli azzurri. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto del 27 luglio della Corte. La data del 9 è stata comunicata oggi, intanto AIG Taranto annuncia licenziamenti collettivi da parte di alcune aziende dell'indotto. Riaprono i 9 asili nido comunali con 2 settimane di anticipo rispetto allo scorso anno. Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie per venire incontro alle loro esigenze, spiega l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone. Bentrovati a questa edizione della sera che apriamo parlando dei giochi del Mediterraneo, perché l'Italia non si ferma e continua a dominarli con tante vittorie. Il servizio di Dario Calitelli.
1: L'Italia continua la sua marcia trionfale ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella giornata del 31 agosto gli azzurri hanno conquistato 18 medaglie, 8 delle quali d'oro, portando il bottino complessivo a quota 164. La Turchia resta saldamente al secondo posto con 81 podi, mentre Francia e Grecia si contendono la terza posizione. Dall'atletica arrivano 3 titoli e 8 medaglie complessive. L'Italia si impone nei 100 ostacoli, dove firma anche una doppietta nei 10.000 metri femminili e nella staffetta 4% maschile. Primo oro della manifestazione invece per il Montenegro, grazie a Maria Vukovic nel salto in alto. Nel sollevamento pesi gli azzurri conquistano 3 ori e 5 medaglie. Martina Chiacchio firma una doppietta, mentre Sergio Massidda sale sul gradino più alto del podio. Pronostico rispettato anche nel triathlon con Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Sereni e Iwan Del Nigro, vincitori della staffetta mista davanti a Spagna e Francia. Dal tennis arriva l'oro di Noemi Basiletti nel singolare femminile, bronzo invece per Carlo Alberto Caniato nel torneo maschile vinto dal marocchino Karim Bennani. Argento per l'Italia nel corso della manifestazione relativa alla ginnastica artistica alle spalle della Turchia. Proprio i turchi dominano anche la pistola d'aria compressa da 10 metri a coppie miste, conquistando oro e argento. Amarezza nel calcio femminile. Le azzurre cedono per 4-0 al Portogallo, che conquista il primo titolo della storia del torneo femminile ai giochi. Bronzo al Marocco nella pallamano maschile. Infine l'Egitto supera la Grecia per 31-29 e chiude il torneo da imbattuto.
0: Nasce nell'area tra via Jacobone e via Scotti il primo parco dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina alla piantumazione dei primi alberi c'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Inaugurato questa mattina il primo parco dei giochi del Mediterraneo nell'area compresa tra via Jacobone e via Scotti. Comune di Taranto e Comitato Internazionale hanno piantato insieme i primi alberi con l'obiettivo di lasciare alla città una legacy ambientale permanente.
3: Sì, il Comitato Internazionale dei Giochi sta donando al Comune di Taranto alcuni alberi, quindi abbiamo creato un parco degli atleti. Si tratta di alcuni ulivi e di alcuni alberi di Giuda. In questo momento stiamo piantando solo i primi 10 alberi, gli altri saranno piantati in autunno. Chiaramente abbiamo chiesto che ci fosse l'irrigazione, quindi saranno irrigati per 4 mesi. Questo non è il periodo migliore per l'attecchimento, fa sicuramente molto caldo, però i rappresentanti del Comitato Internazionale sono a Taranto solo questa settimana, quindi non era possibile rinviare la cerimonia.
4: Siamo orgogliosi e fieri di averli ospitati, ma soprattutto di lasciare un segno tangibile, è quello che rappresenta un albero per mettere le radici in un territorio e crescere, rendendo migliore l'ambiente nel rispetto della salute dei cittadini che lo abitano.
5: Very important event with the games.
6: Questo evento è molto importante perché la piantumazione di questi alberi è l'eredità che i giochi lasciano oltre alle infrastrutture sportive, e questa eredità è tanto più importante perché viviamo in un momento di cambiamento climatico e gli alberi sono la risorsa migliore per contrastarlo.
2: E sulla possibilità di aprire in futuro la partecipazione ai giochi del Mediterraneo anche a Israele e Palestina, Mereb Hussein, presidente facente funzioni del Comitato Internazionale dei Giochi, risponde così.
6: La prima cosa da fare è la pace nel Mediterraneo e poi se ne potrà parlare.
0: La FIDAL pronta ad occuparsi della gestione del Pala Ricciardi. La notizia è emersa a margine di un incontro a Palazzo di Città questa mattina, in cui è stata consegnata la bandiera azzurra al sindaco Piero Bitetti da parte del presidente nazionale della Federazione d'Atletica, l'ex mezzofondista Stefano Mei. Il servizio. La FIDAL pronta ad occuparsi della gestione del Pala Ricciardi. La conferma è arrivata oggi. L'impianto di Taranto è uno dei tre in Italia con una pista d'atletica indoor che permetterebbe agli atleti di allenarsi al meglio anche d'inverno.
7: Sarà utile il Pala Ricciardi perché va a colmare un vuoto che è secolare, direi, di impianti coperti per l'atletica al sud. Proprio non ce ne sono, perché noi utilizziamo Ancona da tanti anni e andiamo sempre ad Ancona. Ora sicuramente qualcuno dirà: ma vuoi fare i campionati italiani anche a Taranto? Sì, chiaramente voglio fare i campionati italiani a Taranto appena sarà possibile, perché gli impianti vanno sfruttati e comunque in generale sfrutteremo sicuramente l'impianto. Ho già tante federazioni che mi dicono che verranno volentieri a Taranto a fare raduni. Perché? Perché chiaramente vieni più volentieri qui d'inverno che andare in Valtellina.
8: Noi abbiamo partecipato al bando che ha presentato il Comune di Taranto per questa gestione, abbiamo presentato un progetto che vede tante situazioni coinvolte, al di là dell'attività quella quotidiana, quella dei raduni, come si è già parlato di un centro federale, e attività connesse a questa. Al momento risulta essere l'unica domanda pervenuta, l'unica presentazione, per cui andremo a vedere adesso le fasi successive con l'amministrazione comunale.
0: La notizia è emersa a margine della consegna al sindaco Piero Bitetti della bandiera azzurra. La Federazione Italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha istituito questo riconoscimento per favorire la pratica sportiva. Legata alla bandiera azzurra, infatti, è la realizzazione di un percorso urbano di 1,5 km all'interno della Pineta di Cimino.
7: Oggi come fai a non andare a Taranto la bandiera azzurra con quello che sta succedendo? E io non dico tanto il campionato nei giochi del Mediterraneo di per sé, che domani finiscono, dico, nel senso finiranno, ma per quello che lasceranno alla città, che sappiamo avere molti problemi, e chiaramente il problema va nel sociale, e aver dotato la città di così tanti impianti credo che darà modo a tanti ragazzi di avere una speranza in più.
4: Portiamo a casa gli obiettivi, come si dice in gergo sportivo, puntiamo al risultato e ci siamo candidati per questo finanziamento tra ANCI e FIDAL e abbiamo individuato il percorso all'interno del nostro parco, il Parco Cimino, un parco che vogliamo rendere sempre maggiormente fruibile alla popolazione.
0: Adesso voltiamo pagina, parliamo di ex Ilva, si discuterà il 9 settembre l'istanza sul

0: Sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS contro il decreto del 27 luglio scorso della Corte di Milano. La data è stata comunicata dalla stessa Corte oggi, ma intanto AIG Taranto annuncia i primi licenziamenti collettivi delle aziende dell'indotto, che evidentemente non credono troppo a quello che accadrà il 9 o dopo, ma vediamo il servizio.
1: L'indotto ex Ilva trema mentre l'azienda vara il piano per lo spegnimento dell'aria a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che prevede lo stop entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive e nocive, va rispettato. Lo ha ribadito più volte anche il ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso. Intanto, proprio oggi, la Corte ha deciso. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto del 27 luglio. Il ricorso però non tranquillizza gli imprenditori tarantini, diverse le aziende che hanno avviato licenziamenti collettivi.
2: È come se fosse un treno a 200 km/h che si sta andando a schiantarsi contro un muro, per cui la data del 28 ottobre è perentoria. Le aziende quindi si stanno attivando con quelli che sono gli strumenti che sono in loro possesso per mettere in sicurezza l'azienda stessa. Quindi già diverse aziende hanno attivato le procedure di licenziamento collettivo, altre già hanno messo personale in cassa integrazione e tutte quante, questa è la cosa più, diciamo, distruttiva, il fatto che in maniera silente tutti i contratti a tempo determinato alla scadenza non sono stati rinnovati, quindi tra un po' sentirete, noi stiamo raccogliendo una serie diciamo così, di licenziamenti collettivi delle nostre associate. E quindi a breve sentirete che le comunicheremo agli enti preposti, ma è veramente così, c'è tutta una mobilitazione in corso, quindi non sono chiacchiere, in realtà, che purtroppo si sta verificando.
0: Di che numeri parliamo?
2: Adesso le lettere che abbiamo raccolto noi superano il migliaio di unità. Qualche giorno fa abbiamo appreso che c'era l'Itelium di Massafra che aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo per 71 persone, c'è la Selinering 200 persone, la Semat, un'altra controllata della Semat erano 250 persone, quindi stiamo parlando di migliaia di persone e quindi ogni giorno aumenteranno questi numeri, purtroppo, se non succede qualcosa di importante assisteremo purtroppo nei prossimi giorni a un incremento di questi numeri. Insomma.
0: Adesso la cronaca, si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Davide Martellotti, il 19enne morto ieri in un incidente in moto mentre raggiungeva i nonni in campagna, nelle strade, appunto nelle campagne proprio di Francavilla Fontana, avrebbe festeggiato con loro il suo compleanno. Vediamo il servizio.
1: Si terranno questo pomeriggio nella chiesa dei Sette Dolori di Francavilla Fontana i funerali di Davide Martellotti, 19 anni, morto ieri in moto nel giorno del suo compleanno. Lo sguardo buono, un sorriso accennato, le braccia conserte, a serbare nel cuore le gioie e i dolori. La foto che i familiari di Davide Martellotti hanno scelto per ricordarlo parla di lui. Era diretto alla villetta dei nonni nella tarda mattinata di ieri. Con loro e il resto della famiglia, il padre e il fratello, la madre l'aveva persa ancora bambino, avrebbe festeggiato gli anni. Ha perso la vita nel breve tragitto dal paese alla casa in campagna, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, perdendo il controllo della moto e morendo sul colpo. Le indagini sono in corso e non è ancora chiara la dinamica. Dalle prime ricostruzioni non sembravano essere coinvolti altri veicoli, ma adesso non si esclude che Davide abbia cercato di schivare un mezzo che ha invaso la sua corsia senza fermarsi a prestargli soccorso. Nonostante l'arrivo dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Resta il dolore sordo di una famiglia sotto shock. Per Davide e i suoi familiari doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia che toglie il fiato e le parole.
0: Ancora cronaca, mattinata di paura, Massafra, dove un 34enne del posto è stato arrestato dai carabinieri al termine di una violenta escalation iniziata in casa e proseguita in strada. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo in stato di alterazione psicofisica avrebbe impugnato una spranga di ferro, danneggiando mobili e suppellettili dell'abitazione condivisa con la madre. La donna, nel tentativo di chiedere aiuto, sarebbe stata bloccata e minacciata di morte. Una volta in strada, il 34enne avrebbe danneggiato alcune auto parcheggiate e alcune alcuni segnali stradali. L'allarme è scattato dopo diverse chiamate al 112, rintracciato dai carabinieri, avrebbe reagito minacciando e opponendo resistenza ai militari che per bloccarlo hanno utilizzato lo spray in dotazione e richiesto l'intervento del 118. Trasportato all'ospedale di Castellaneta e successivamente dimesso, l'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Nei suoi confronti è stato attivato anche il codice rosso e accusato a vario titolo di porto di armi, maltrattamenti in famiglia, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Torniamo ad una storia che vi abbiamo raccontato ieri, perché dopo il nostro servizio sul campo da basket danneggiato a Lama, il sindaco Piero Bitetti ha effettuato stamane un sopralluogo per valutare le condizioni della struttura. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Questa mattina sopralluogo dell'amministrazione comunale sul campo da basket di Lama, che versa in condizioni di degrado e abbandono, con le reti dei canestri danneggiate e la recinzione divelta, per non parlare delle bottigliette d'acqua abbandonate sotto le panchine. Per il sindaco Piero Bitetti, che ha fatto anche ripulire contestualmente dai rifiuti e dagli ingombranti abbandonati l'area adiacente all'isola ecologica, si tratta di un chiaro atto vandalico.
4: Lo risistemeremo. Però è imbarazzante pensare a un atto vandalico che distrugge un bene comune, un bene pubblico, dove si dà la possibilità a tutti, in particolare ai ragazzi che abitano questa zona, di venire a giocare, di venire a stare un po' di tempo in maniera conviviale tra amici, anche tra squadre rivali, per quello che è il senso dei playground. Certamente un atto vandalico da condannare, mi dispiace, perché mentre l'amministrazione prova a garantire il decoro, garantire bellezza, ecco, i giochi del Mediterraneo ci raccontano di una favola che si è potuta concretizzare nella nostra città, proviamo a rendere tutto bello, ma se poi dobbiamo misurarci con questi atti che credo provengano da rabbia, da cattiveria, da cattive abitudini, diventa difficile. L'amministrazione non ha risorse infinite, ha comunque, diciamo, un budget da rispettare, pena l'aumento delle tasse, delle imposte, e noi proviamo a fare del nostro meglio, però pretendiamo che ci sia un'attenzione per i beni comuni, perché diversamente, ecco, non riusciremmo a stare al passo di questa gente che non apprezza la bellezza che proviamo a diffondere, ai quali dico che non sono obbligati a rimanere a vivere in città, possono decidere anche di andarsene, nessuno li tratterrebbe, ma noi proveremo a contrastare questi fenomeni in tutte le maniere, ma faccio un appello ai cittadini a segnalarli, a intervenire quando vedono che ci siano danneggiamenti al bene comune. Se non siamo attenti e vigili tutti insieme, non ce la faremo mai.
0: Adesso una buona notizia, perché riaprono con 2 settimane d'anticipo gli asili nido comunali e abbiamo intervistato oggi l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone, che ci dice, abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie per venire incontro alle loro esigenze. Vediamo Giovanna Calabrese.
5: 9 nidi comunali visitati in una sola mattinata per seguire da vicino la ripartenza del nuovo anno educativo. L'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone ha fatto tappa questa mattina nelle strutture comunali, tra cui il Nido Fantasia, incontrando educatrici e personale.
6: Sì, quest'anno abbiamo voluto iniziare l'anno educativo dal 1° settembre in anticipo rispetto agli altri anni, per dare una risposta concreta alle esigenze e ai bisogni organizzativi delle famiglie. Ma anticipare dal 1° settembre l'anno educativo non è soltanto anticipare una data, vogliamo iniziare con altri elementi qualificanti anche quest'anno educativo, e penso per esempio al coordinamento pedagogico, che è un obiettivo strategico del sistema integrato 06, penso anche al progetto educativo comune, che sarà il fil rouge che riguarderà tutte le attività di tutti i nidi.
5: Al centro della nuova programmazione c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, il progetto che coinvolgerà tutti e 9 i nidi comunali per accompagnare i bambini alla scoperta della città, delle sue tradizioni e del territorio.
6: Quest'anno parleremo di piccoli naviganti alla scoperta di Taranto, quindi concentreremo le attività, le letture, i percorsi di scoperta e le esperienze sensoriali appunto sugli elementi qualificanti di Taranto, sul mare, sugli elementi identitari, favorendo così l'autonomia, la conoscenza, la scoperta e il senso di appartenenza alla comunità.
5: Tra le richieste avanzate dalle famiglie all'amministrazione c'è anche il prolungamento dell'orario dei nidi nel pomeriggio per rispondere alle esigenze legate alla conciliazione tra vita familiare e lavoro, un tema sul quale l'amministrazione sta lavorando. Tra gli obiettivi c'è anche l'apertura dei nidi nel mese di luglio, una richiesta già inserita nell'agenda dell'assessora Simeone. Quest'anno però non è stato possibile attuarla a causa dei lavori necessari per l'adeguamento antincendio in tutte le strutture. L'amministrazione punta quindi a rafforzare progressivamente il servizio, partendo dalle esigenze espresse dalle famiglie e da un progetto educativo comune che mette al centro i bambini e il rapporto con la città.
6: Abbiamo confermato i nuovi asili a gestione diretta comunale, almeno per quest'anno educativo, quindi continuiamo su questa disposizione. I genitori sono molto contenti, sono soddisfatti, mi sono fermata a parlare con molti di loro e naturalmente bisogna rafforzare con loro un rapporto di fiducia e di responsabilità condivisa, perché la crescita dei bambini riguarda non solo la famiglia ma riguarda tutta la comunità, a partire dalle istituzioni, a partire dalla scuola.
0: Maruggio è l'unico comune della provincia tarantina ad essere parte integrante della 18ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, che si tiene in Puglia, in particolare nel comune di San Michele di Bari. Ci dice tutto Ilaria Lia.
7: Per la prima volta la Puglia ospita il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, giunto alla sua 18ª edizione. L'appuntamento è in programma dal 4 al 6 settembre a San Michele di Bari e rappresenta un'importante occasione per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, ma anche enogastronomico, dei piccoli borghi italiani. Saranno 3 giorni di incontri, convegni e momenti dedicati all'enogastronomia, con la partecipazione di istituzioni, amministratori, operatori del turismo, imprese e cittadini. Previsto anche l'annullo filatelico di Poste Italiane dedicato all'evento. Il festival sarà soprattutto un momento di confronto sul ruolo dei piccoli comuni come motori di sviluppo sostenibile, innovazione e qualità della vita. È proprio dai borghi, infatti, che passa una parte importante della sfida contro lo spopolamento e l'abbandono dei piccoli centri.
8: Saranno presenti tutti i comuni della Puglia, dei 14 comuni, in particolare anche i comuni di Taranto, della provincia di Taranto, coinvolti in tutte le nostre iniziative, sia quelle di sviluppo e valorizzazione turistica, parlo in particolare del progetto Le 100 Strade, ma anche del mercato italiano dei borghi, dove stiamo intensificando le relazioni con le aziende presenti nei comuni aderenti all'associazione della provincia di Taranto, per permettere alle aziende dell'enogastronomia e dell'artigianato del Tarantino di poter ambire a nuovi mercati e ad opportunità di vendita, anche in collaborazione con Slow Food e con una rete di distributori che permetteranno sicuramente la crescita della rete dei produttori del Tarantino anche all'estero.
9: Il turismo dei borghi è un turismo che in Puglia stiamo sperimentando sempre più attraverso il recupero delle aree interne, attraverso un turismo più lento, un turismo destagionalizzato.
0: È stato Lino Banfi ieri con il libro 90 Non mi fai paura, in cui racconta la sua esperienza di vita e professionale, a chiudere questa 22ª edizione dell'Angolo della Conversazione dello Yachting Club. In tanti ad applaudirlo e a fare una foto con lui, ci racconta tutto Teresa Bicchieri.
10: Ha chiuso con il sorriso e con la commozione la 22ª edizione dell'Angolo della Conversazione. Ieri sera allo Yachting Club, protagonista dell'ultimo appuntamento, è stato Lino Banfi, accolto da un pubblico entusiasta. L'attore ha presentato il suo libro 90 Non mi fai paura, un memoir nel quale ripercorre i momenti più significativi della sua vita, dagli anni difficili della giovinezza agli esordi nell'avanspettacolo, fino al successo che lo ha trasformato in uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.
11: Mio padre mi aveva raccomandato, aveva detto se tu parla Caus in andriese, se un senatore, Arcurdu senatore, almeno tu pigli un po' sfissi, caputo, non ti caputo, sto caputo, papà. Nessuno ci credeva che questo diventava artista, che diventava famoso, ed erano un po' fetenti alcuni con la mentalità nostra, perché c'è il fatto di dire, come diceva mio padre, vabbè, c'è sto cavolo, fa l'artista, l'artista, a c'è cazzero questo stile, ma poi come mestiere che vuole fare? È l'artista, diceva mio padre, e quello non è che uno può fare due mestieri.
10: A dialogare con Banfi è stato Emanuele Di Palma, presidente della BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: Giuseppe, tra ricordi, aneddoti e riflessioni, Banfi ha mostrato anche il lato più intimo della sua storia, segnata da momenti dolorosi ma sempre affrontati con quell'ironia che ne ha fatto un'icona.
1: Al contrario di molti miei colleghi che non vedevano l'ora di uscire da casa per fare i checchevoli loro, io non vedevo l'ora di andare a casa per stare tranquillo con mia moglie. Se stai bene, ecco perché oggi, col senno del tanto poi, quando alcuni miei colleghi illustri, illustrissimi, che hanno anche meno anni di me, stanno con la sedia a rotelle, stanno a casa, non camminano, sono sedentari, sono grassetti e sono un po' ricoglioniti pure molti, molti, ma come mi fanno questa domanda? Ma come cazzo lo fai? Che stai sempre in televisione, avanti e dietro? Come fai? Perché io ho fatto una vita sana, avete capito o no? Adesso voglio raccogliere i frutti, ecco i premi, il libro. Ecco, stanno arrivando tutti adesso. E l'ultima sorpresa, e poi non vi dico più un cavolo, è quella che io sto per fare un mio podcast. Mi sono stancato ad andare nel podcast degli altri e far fare 8 milioni di visualizzazioni. Che se faccio io? A ottobre saprete delle belle cose.
2: Adesso andiamo all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio, dove ieri si è chiuso con un ultimo appuntamento la 3 giorni di eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo promossi dall'Orchestra Ico della Magna Grecia e in particolare con protagonista l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Ieri un omaggio ai Beatles. Vediamo, Teresa Picchieri.

0: musica dei Beatles ha conquistato Taranto e per una sera la concattedrale Gran Madre di Dio si è trasformata in un grande palcoscenico sinfonico a chiudere il trittico di appuntamenti Beatles in Symphony All You Need Is Love con l'orchestra Ico della Magna Grecia diretta da Walter Sivilotti e il LA Chorus di Luigi Leo. Da Yesterday ai Jude, passando per Eleanor Rigby e Let It Be, le melodie dei Fab Four hanno cambiato veste tra archi, ottoni e coro.
1: Tutti i contrappunti già presenti nella musica dei Beatles sono tutti straordinari, bellissimi. Ho lavorato nel rispetto di tutti questi elementi, non ho cambiato niente dell'arrangiamento originale, ho solo cercato di esploderlo all'orchestra. E questi elementi sono semplici ma preziosi, tutti gli elementi, non c'è niente di scontato della musica dei Beatles. Grande rispetto, grande musica.

0: incontro tra pop e musica classica che ha dimostrato ancora una volta come un grande repertorio possa attraversare il tempo senza perdere la propria anima.
1: I Giochi del Mediterraneo sono stati una grandissima opportunità per la musica, lo sono ancora e soprattutto ci permettono anche di lanciare le nuove proposte, quindi partendo da quello che sarà il dopo Giochi del Mediterraneo, il Medita Festival, con due progetti straordinari, uno dedicato alla musica dei Queen negli 80 anni di Freddie Mercury e l'altro invece a Michele Zarrillo, cantautore straordinario che insieme all'Orchestra della Magna Grecia farà la chiusura del Medita Festival in 1 o 2 giorni, il 6 e il 7 settembre, alla Villa Peripato, che si prospettano già veramente molto molto ricchi di entusiasmo e ricchi di emozione.

0: E a proposito di entusiasmo ed emozione che ci sta regalando lo sport con i giochi del Mediterraneo in questi giorni, ieri una bella iniziativa promossa da Fondazione Taranto 25, la prima di tre serate. Il titolo di questa 3 giorni è Mediterraneo in piazza, e la piazza è Piazza della Vittoria, con 14 discipline sportive protagoniste delle 3 serate. E a raccontare di questo evento, Sabrina Moreva, che ieri ha intervistato Raffaele Lele Lucchese e Marcello De Pace di Fondazione Taranto 25. Vediamo le interviste.
1: Cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni?
2: Allora, abbiamo tutte le nostre, tra virgolette, squadre, sia le squadre che aiutiamo durante gli anni, negli ultimi anni, in maniera continuativa, e sia altre squadre, altre società che si sono volute

0: aggiungere. È diciamo l'ennesima festa dello sport in piazza, naturalmente all'interno dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Saremo qui anche domani e anche dopodomani e raccoglieremo tutte quante le squadre, sono tutte calendarizzate e organizzate a seconda degli orari.
1: Allora, adesso noi stiamo assistendo a delle attività che hanno preso il via praticamente dalle 18.30 circa, tutte le sere fino a insomma orario inoltrato, e in questo momento c'è scherma, c'è softball, c'è la Federazione Italiana di Baseball presente e altri sport. Marcello, esattamente quali saranno le varie attività che si potranno trovare in questo spazio aperto a tutti, lo diciamo, cioè aperto alle società varie?
2: Assolutamente sì, abbiamo tre giorni, oggi c'è, come giustamente citato, c'è di tutto, c'è la scherma, c'è il calcio, ci sarà il pattinaggio in linea, il pattinaggio artistico. Veramente abbiamo cercato di rendere questa piazza un luogo di incontro sportivo grazie ai soci di Taranto 25, al loro tempo, alla dedizione che mettono in tutte queste attività. Noi possiamo realizzare per il territorio, per la città, iniziative di questo genere. Stiamo cercando di coinvolgere anche le delegazioni delle nazioni presenti che ci stanno passando davanti, perché oggi comunque la giornata è stata particolarmente intensa, e stiamo riscuotendo un discreto successo, anche perché rimangono molto colpiti e incuriositi da tutte le strutture che sono qui presenti. Citavi la federazione, ma anche l'importante supporto che stiamo ricevendo da Decathlon con il playground, con tante opportunità per i ragazzi, la fornitura che ci fanno per questi tre giorni anche dell'allestimento per il basket, per la pallavolo. Insomma, è un grande lavoro di squadra che unisce la società civile, le imprese e lo sport a favore della città di Taranto e della sua provincia.
3: E noi con queste belle dichiarazioni chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda anche il TG Sportivo, quindi rimanete su Studio 100 e poi restate aggiornati attraverso i nostri canali social su tutto quello che accade a Taranto e in provincia. Grazie per essere stati con noi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
2: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
3: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
2: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
3: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
2: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento del nostro TG Sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, dopo il 2-2 contro la Cosmano Sport Foggia, sarà tempo di riscatto immediato contro lo Spinazzola. Si cercano risposte in casa rossoblu. Guardiamo il servizio.
1: Due volti, 70 minuti di alti e poi il buio. Il debutto del Taranto contro la Cosmano Sport Foggia lascia in eredità luci, ombre e parecchio materiale su cui lavorare. Per oltre un'ora i rossoblù hanno offerto una prestazione convincente, fatta di possesso palla, personalità e una buona gestione della gara. Il doppio vantaggio firmato da Morales e dall'autorete di Paolillo sugli sviluppi del cross di Angiulli sembrava aver indirizzato definitivamente la partita, con il Taranto in controllo del risultato. Nel finale, però, si è spenta la luce. Negli ultimi 20 minuti la squadra ha subito un cambio di inerzia tra la crescita degli ospiti e troppe disattenzioni collettive, fino a vivere un momento di difficoltà che ha riaperto completamente la sfida. La Cosmano ha trovato la forza di rientrare in partita e, quando ormai il risultato sembrava al sicuro, ha completato la rimonta con il gol di Simone Carella al 94esimo, fissando il risultato sul 2-2. Un finale sul quale ha messo in guardia anche Alberto Giuliatto e che dovrà necessariamente diventare un campanello d'allarme, perché se i primi 70 minuti hanno mostrato un Taranto capace di esprimere gioco, ritmo e personalità, gli ultimi 20 hanno evidenziato una fragilità sulla quale sarà necessario intervenire. La gestione dei momenti delicati, la concentrazione e la capacità di rimanere dentro la partita fino all'ultimo saranno aspetti fondamentali sui quali lavorare in settimana. E il calendario offre subito l'occasione per reagire. Giovedì il Taranto sarà infatti chiamato a scendere nuovamente in campo contro lo Spinazzola, in una sfida che arriva nel momento ideale per capire quanto la squadra abbia saputo trasformare la delusione dall'esordio in voglia di riscatto. Non ci sarà soltanto da confermare quanto di buono visto per oltre un'ora contro la Cosmano, ma soprattutto dimostrare di aver imparato la lezione del finale. La trasferta di Spinazzola rappresenta quindi un primo esame di maturità per il rossoblù. Servirà un Taranto capace di mantenere intensità e lucidità per tutti i 90 minuti, evitando quei cali di concentrazione che all'esordio sono costati 2 punti. L'obiettivo è chiaro: trasformare i 70 minuti positivi contro la Cosmano in una prestazione completa, solida e continua, perché in questo campionato non basta fare bene per gran parte della gara, bisogna arrivare fino in fondo.
0: Passiamo adesso al Martina, tempo di ripartire per la formazione di Giuseppe Laterza, chiamata a riscattare il 3-1 in Coppa Italia di Serie D. Domenica sarà tempo di campionato, a Torre del Greco si affronterà la Turris in un match molto importante con gli ultimi rinforzi ancora da definire in casa itriana. Guardiamo il servizio.
1: Il tempo delle prove è finito, per il Martina è già tempo di campionato. Domenica a Torre del Greco i biancazzurri di Giuseppe Laterza faranno il loro esordio in Serie D sul campo della Turris. Una trasferta subito impegnativa che potrà fornire le prime indicazioni sul valore della squadra e sulle ambizioni della stagione. Il Martina arriva all'appuntamento dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Gravina. Il 3-1 finale non ha però cancellato le buone sensazioni lasciate dalla prestazione, anche se Laterza ha dovuto fare i conti con alcune assenze pesanti, tra cui quelle di Diaby e Resouf. Adesso però si volta pagina. La sfida del Liguori sarà il primo vero banco di prova per una squadra ancora in costruzione. E proprio il mercato potrebbe regalare gli ultimi ritocchi. La società continua a cercare soluzioni soprattutto in attacco e a centrocampo. Tra i nomi attenzionati c'è Emanuele Penza, classe 2006 del Fasano, giovane talento che piace particolarmente al Martina. Una cosa è certa, domenica non ci saranno più prove generali. A Torre del Greco comincia il campionato e il Martina vuole partire con il piede giusto.
0: Dopo il buon esordio in Coppa Italia, la Virtus Francavilla si prepara alla prima di campionato. Domenica alle 16 alla Nuova Arredo Arena arriverà la Palmese, un primo appuntamento importante per capire a che punto è la nuova Virtus.
1: La Virtus Francavilla vuole trasformare l'entusiasmo della Coppa in punti di campionato. Il successo in rimonta contro il Nardò ha dato fiducia alla squadra di Bruno Trocini. Sotto, dopo appena 3 minuti, la Virtus ha trovato la reazione con Amitai e, dopo una partita compattuta, ha completato il sorpasso nel finale con Biagiotti. Un esordio ufficiale che ha messo in evidenza soprattutto la capacità della squadra di non perdere la testa dopo un avvio complicato. Adesso, però, arriva il campionato. Domenica alle 16 alla Nuova Arredo Arena la Virtus affronterà la Palmese nella prima giornata di Serie D. Trocini riparte dunque dalle indicazioni del derby, con una squadra ancora in fase di costruzione chiamata a trovare rapidamente continuità e identità. Di fronte ci sarà una Palmese che arriva dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Paganese.

I rossoneri hanno perso 2-1, ma dopo un primo tempo difficile hanno reagito nella ripresa, accorciando con Petrosino e sfiorando il pareggio nel finale. Insomma, domenica servirà una Virtus concreta, perché i primi punti della stagione sono già in palio e davanti al proprio pubblico. L'obiettivo è chiaro: iniziare il campionato con una vittoria. E con questo ultimo servizio

0: amico. Questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Buon pomeriggio a tutti, bentrovati all'appuntamento delle 17 con Med in Ta. Ci ritroviamo per un po' seguire quello che abbiamo lanciato questa mattina e un po' per darvi degli aggiornamenti relativamente alle attività in corso. E allora subito partiamo scoprendo ciò che è accaduto per le strade dei giochi questa mattina con il nostro Angelo Di Leo e quindi insomma vediamo insieme i protagonisti di questa bellissima intervista.

0: Ciao ragazzi, ben trovati. E oggi non siamo in nessun campo, fuori da nessuna venue, non abbiamo sport da raccontare, ma abbiamo da raccontare quei lavori oscuri che meritano secondo noi un proscenio a un certo punto. Proprio è già tempo di bilanci, beh allora noi vogliamo partire da questo. Tutti noi giornalisti abbiamo avuto a disposizione, ce l'abbiamo ancora e l'avremo fino al 3, chissà forse anche dopo, un'app veramente ben fatta dell'Hub Media. Ne parleremo con Luca Corsolini, il responsabile di questa app. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, prima di ricevere i complimenti permettimi di fare complimenti a Studio 100 per il lavoro che avete fatto nella promozione dei giochi e nella scelta strategica di piazzarvi all'inizio davanti al countdown, quindi nell'impegno che avete condiviso con noi di accompagnare la città e non solo la città verso questo evento.
0: Grazie Luca, non era preparata, quindi due volte emozionato, ti ringrazio collega, perché qui ragazzi il livello professionale è veramente altissimo, ma soprattutto hanno coinvolto tanti ragazzi e tante ragazze, ne abbiamo due di Taranto fra poco e li conosceremo. Allora, io sono nel circolo ufficiale, il Media Center, l'Hub Media Center dei Giochi del Mediterraneo, siamo ospiti, veramente ringraziamo per averci consentito anche questo breve segmento in diretta per la nostra TV, quindi grazie per l'ospitalità. Luca, com'è andata sinora e come sta andando? Perché non è solo l'app da controllare, c'è tutto un lavoro di comunicazione, Maria Teresa Squillaci, Patrizia Viola e tanti colleghi al lavoro che ringraziamo in questi due mesi di lavoro comune, ma come sta andando Luca?
1: Succede che noi ogni giorno apriamo mediamente alle 9 e chiudiamo attorno alle 23, di giorno siamo visitati da 200-250 giornalisti, gran parte di questi sono stranieri perché è evidente che loro non hanno una redazione di appoggio, quindi vengono qui, il nostro mestiere è stato assecondarli in ogni necessità, non sono professionale e non voglio dire che siamo stati speciali, ma siamo semplicemente stati un'agenzia turistica aggiuntiva rivolta a delle persone che avevano e hanno il compito di raccontare Taranto, quindi noi dovevamo agevolare nel miglior racconto possibile che loro facessero di Taranto. È un lavoro che non è partito solo con i giochi, è cominciato all'inizio di giugno, noi abbiamo realizzato una newsletter correggendo le ultime tre lettere della newsletter classica per rimarcare il codice di Taranto.
0: Newsletter, ci arriva ogni giorno.
1: Nella quale noi mettevamo anche tanti filmati relativi a Taranto, di modo che la gente arrivasse a Taranto preparata, ma soprattutto che preparasse il pubblico a quello che avrebbero potuto vedere. Dal numero di download che abbiamo avuto, dal numero di ringraziamenti che abbiamo avuto non per il nostro lavoro ma per aver permesso la scoperta di Taranto, credo che il servizio sia riuscito e sia riuscito bene.
0: Luca, tu che Taranto hai scoperto?
1: Allora, io sono abbastanza sradicato perché lavorando nel mondo dello sport non riesci a essere in un posto, però poi succede che ci sono i posti che ti lasciano indifferenti, i posti di cui ti innamori. Io mi sono innamorato di Taranto, mi sono innamorato della città vecchia, mi sono innamorato delle venue, mi sono innamorato di Via d'Aquino come adesso, perché ad esempio tanti la vedono bella, elegante perché ci sono le tende, però io ho partecipato a tanti eventi e la cosa che vorrei far notare

0: a tutti di via d'Aquino come adesso è che è un intervento possibile grazie all'intervento dei partner dei giochi, ma non c'è una singola lettera dei partner, non c'è nessuna invasione della passeggiata dei tarantini, ed è una passeggiata che è ancora più bella proprio grazie al fatto che i partner hanno detto: noi ci siamo ma facciamo un passo indietro. Il senso di questo per me è la grande bellezza. Io che cosa mi piace di Taranto? Vedere le cupole ravvicinate della Ricciardi e dello Iacovone, che sono due cupole, come due sono le cupole in un'altra parte della città, che però rappresentano una narrazione da cui Taranto si vuole liberare. Dobbiamo, chiedo scusa dell'uso della prima persona plurale, spero di non essere arrogante, dobbiamo prenderci la narrazione di quelle altre due cupole, il Ricciardi insieme e lo Iacovone. Provate a guardare le gare di atletica la sera, quando si vede dall'alto con i droni, che non sono soltanto quelli della guerra ma anche delle tecnologie che permettono di vedere meglio le cose, provate a vedere la bellezza di questo quartiere olimpico che è nato in Taranto, che permette una narrazione diversa di Taranto, che permette alla gente di pensare di poter praticare degli sport diversi anche da quelli praticati finora. Questo è quello che lasceremo.
1: Luca, ci stai dando una nuova chiave di lettura. Noi dal 4 settembre conieremo uno slogan che rubo al collega Palmiotti di Quotidiano Sole 24 Ore: dal 4 sono giochi nostri. Okay. Ecco, questa tua metafora, anzi questa tua similitudine plastica tra i due parchi minerali e le due cupole, chiamiamole così, delle coperture di Iacovone e Ricciardi, rappresentano infatti un prima e un dopo. Lo vedremo, una partita che ci giocheremo noi qui adesso, e saranno giochi nostri.
0: Una ragazza che lavora con noi ha chiesto alla mamma di venire a visitare l'ufficio dove lavora. La signora è arrivata e ci ha detto: non lasciateci da soli.
1: Sì, è chiaro il concetto.
0: Dopo 3 di settembre. Il bello è questo: avere vissuto 2 settimane, un'estate straordinaria, ma pensare che i giochi comincino il 4 di settembre, non finiscono il 3. Se non venite allo stadio vi veniamo a prendere per casa, perché dovete venire a vivere la festa, ma i giochi per Taranto cominciano il 4 di settembre.
1: Grazie Luca, vieni alla mia destra, prego, passa avanti, non ti preoccupare. Presentami intanto qualcuno del tuo staff. Allora, qui abbiamo il piacere, vieni Arianna.
0: Certo, Arianna Di Segna viene da tante esperienze come me in sport ad alto livello, viene dal Veneto con una passione tracimante che non riusciamo a contenere per l'atletica leggera, però lei ti può raccontare anche una scelta magari controcorrente, perché lei ha vissuto ai tamburi.
1: Tra l'altro tu dal tuo accento sei tra Bolzano e Trento o Cefalù, vero?
0: Vipiteno.
1: Emiliano Romagnolo.
0: Emiliano, però ripeto, io sono sportivo del mondo, neanche cittadino del mondo.
1: Cittadino dello sport mondiale. Allora Arianna, raccontaci questa tua esperienza qui intanto.
2: A Taranto, allora, Taranto...
1: Arianna è emozionata, ve lo dico subito, quando ha saputo che era diretta, diretta!
2: A Taranto pensavo di trovare solo il mare e vabbè, la parte mangereccia è abbastanza scontata. E invece ho trovato una luce splendida, il bianco dei palazzi, la luce che danno questi nuovi impianti, da sportiva sono veramente emozionata, è bellissimo, è un villaggio bellissimo e che spero verrà preso come punto di riferimento a livello internazionale anche.
1: Tu hai un passato anche nello sport agonistico.
2: Ho praticato per 20 anni atletica leggera, a buon livello.
1: Diciamolo.
2: A buon livello, insomma. Sì, non
1: è modesta Arianna.
2: Insomma. E quindi ce lo sento proprio dentro. Ieri ero al Valente,
1: oggi ci sono Tamberi e Torto.
2: Esatto, ed è stato emozionante. E il tramonto, la luce, tutto bellissimo, sì.
1: Arianna, ma lui scherzava su tamburi o veramente vi sul tamburo?
2: Io ho scelto tamburi. Devo dire che mi trovo molto bene, è molto comoda al centro della città, 5 minuti arrivo,
1: si respira
2: bicicletta, io sono una ciclista anche e con la bicicletta.
1: La vita di Taranto, respira. La vita genuina di Taranto, spontanea.
2: Esatto. Bello, si respira bene, però insomma.
1: Cioè, si respira bene, non vuole essere ora una battuta, perché Tamburi ha avuto problemi seri di inquinamento che ancora denuncia, quindi qua parliamo di respiro sociale.
2: Però nei negozi che amo frequentare, nei negozi di quartiere, sono tutti sorridenti, accoglienti.
1: Ah, la gente è bellissima.
2: È importante.
1: Certo. Grazie Arianna. Tu ti occupi qui nel dettaglio, Arianna?
2: Come gli altri siamo la parte editorial dei giochi e quindi creiamo un po' i contenuti disponibili per i media internazionali e andiamo a caccia nei campi di interviste, particolarità, curiosità, insomma, cerchiamo di
1: ravvivare la comunicazione. Bello questo tratto, Arianna, a Tamburi si respira aria sociale, bellissima. Ripartiamo anche da là, in un quartiere così bello e importante come Tarso. Io chiedo anche a te di venirmi davanti, non ti preoccupare.
0: Allora, la prima
1: prego, vieni qui, prego. Chi è lui, questo bel ragazzo?
0: La prima particolarità che ti faccio notare di Salvatore è la maglia.
1: Da volontario?
0: La maglia gialla da volontario. E la sua storia è questa. Dovevamo partire con i giochi, avevamo l'idea che ci servisse completare dal punto di vista tarantino la squadra per avere qualcuno che sapesse come muovere negli impianti.
1: Come si fa nelle redazioni giornalistiche? Esatto. Qualcuno che conosce il territorio?
0: Già qualcuno di tarantino, non avevamo qualcuno di così sportivo come lui, che adesso ti racconterà quella che è la sua carriera. Lui è un giovane arbitro, però soprattutto è una persona con una passione per lo sport smisurata che vorrebbe anche incanalare verso una carriera giornalistica. Ha entrambi i talenti per farlo, è la sua una storia classicamente rappresentativa.
1: Direttore del TG Studio 100, ascoltiamo questo ragazzo, ascoltiamolo.
0: No, esatto, se avete una casella per il curriculum l'obbligo io a mandarlo, perché la sua è la classica storia tipica di un evento come questo. Un ragazzo che capisce di avere un'occasione, che non chiede nulla in cambio se non di avere un'esperienza che possa essere formativa, che possa essere una parte del suo corpo.
1: Che è il volontariato in un'esperienza del genere.
0: Che possa essere però appunto qualcosa che lo segna anche solo per dire sì, ho ragione di pensare quello, no, ho sbagliato. Io credo e spero che lui abbia capito che questa può essere la sua strada.
1: Peppe, Sabrino, ancora qualche minuto, ditemi voi, perché vorrei presentare i due ragazzi.
3: Sì. È una narrazione bellissima e molto interessante.
1: Proseguiamo, ditemi
3: voi. Svolgendo stamattina.
1: Infatti sì, non vorrei mai interromperla questa chiacchierata.
3: Infatti è davvero un aspetto bellissimo, umano e
1: sì,
3: diretto
1: molto
3: sul campo. Ecco, quindi questa cosa ci interessa molto.
1: Passo ai giovanissimi. Mi sono ripreso, stavo per fare la gaffa. Passo ai giovanissimi. Allora, presentiamoci.
4: Allora, io sono Salvatore Alfieri, come ha detto prima Luca, sono un arbitro, io a dire la verità sono un assistente.
1: Di quale sport?
4: Di calcio, a livello regionale, mi occupo del campionato di promozione pugliese. E, detto questo, la mia passione per lo sport non è limitata solo al calcio. Ad esempio ieri ero con Arianna all'atletica, ci siamo trovati a interfacciarci con molti atleti anche internazionali. Io fortunatamente per me ho la capacità di saper parlare anche l'inglese e abbastanza discretamente il francese, quindi è qualcosa.
1: Non è poco oggi, anzi. Certo, anzi.
4: E quindi è sicuramente un plus nel potersi interfacciare con atleti internazionali, quasi come se stessi parlando la mia
1: allora,
4: di lingua.
1: Diciamolo che c'è anche il direttore del TG in redazione, stanno parlando internazionale. Tu vuoi fare il giornalista sportivo?
4: Preferibilmente sì, è qualcosa che comunque mi appassiona, mi sono trovato davvero bene a lavorare all'interno dell'editorial team qui ai giochi e sicuramente è stata un'esperienza formativa anche avere la possibilità di rapportarmi con atleti, dirigenti, giornalisti anche stranieri e del territorio, è sicuramente un'ottima opportunità per quello che vorrei fare successivamente.
1: Allora in bocca al lupo.
4: Grazie.
1: Bocca al lupo. Allora passiamo al Marco.
0: Marco Carlà è una storia diversa anche solo cromaticamente.
1: Marco Carlà, se non sbaglio, qualche fotografia di Marco Carlà? È lui? È vero?
0: Il tema è esattamente
1: è vero?
0: Questo. Noi abbiamo un hub che deve riferire dei testi suggerendo delle notizie, delle interpretazioni, però non può non essere un hub anche fotografica. E noi di nuovo avevamo bisogno di un occhio tarantino allenato e appassionato a raccontare la città, quindi abbiamo coinvolto Marco che ha una maglietta un po' spuria per dire che il suo impegno è 48 ore al giorno, però lo presta da volontario, perché avevamo bisogno, ripeto, di far vedere Taranto specialmente ai giornalisti stranieri per invogliarli ad andare a un contatto diretto. Non volevamo raccontare solo e soltanto la Taranto da cartolina, non volevamo raccontare solo le due colonne o le necropoli varie, volevamo
1: ciò che è noto.
0: Volevamo raccontare la città per dire alla gente muovetevi e prendetevi la città per raccontarla. Marco ha fatto questo in modo mirabile.
1: Infatti questo app che noi giornalisti accreditati abbiamo avuto e abbiamo ancora, spesso c'è foto Marco Carlà. Io mi ero figurato un'altra persona, vedi che bello puoi venire a conoscervi. Dalle tue foto io ho visto esperienza e capacità che è tipica di chi ha qualche anno di lavoro. Tu invece?
5: Allora,
1: tanto quanti anni hai, Marco?
5: 19. Ecco. Io ho qualche anno di lavoro perché comunque sono...
1: Sì, all'asilo ho già fotografato.
5: No, vabbè, è esagerato. Però è sempre stata una passione per me la fotografia, mi è sempre piaciuta tantissimo. Fotografare Taranto, la mia città, è stato ancora più bello, soprattutto quando ho avuto questa opportunità di lavorare per i giochi. Ho detto, wow, posso far vedere la mia città non soltanto i tarantini, ma tutto il mondo. Infatti anche quando mi hanno dato il compito di gestire il Media Hub per poter caricare tutte le foto, È stato bellissimo perché ovviamente non vedo solo foto mie, vedo foto anche di altri tarantini ovviamente che vengono caricate e mi piace tantissimo il fatto che

0: Faccio vedere la mia città a tutti.
1: Marco, tu sei di Taranto, 19 anni, hai già intrapreso l'università. Sì, sì. Quale?
0: Io studio informatica e tecnologia dell'informazione all'università di Bari, però alla sede di Paolo VI.
1: Sede di Paolo VI a Taranto.
0: Sì, esatto.
1: Vuoi continuare a fare il fotografo sportivo o anche di cronaca? Perché chi ha l'occhio poi tende a raccontare tutto quello che vede, non soltanto un ambito.
0: Non lo so, vedrò come andrà per il futuro, perché il mio sogno fondamentalmente è diventare programmatore. Però la fotografia rimarrà per sempre la mia passione, quindi probabilmente continuerò anche per questa strada.
1: Bene, bocca al lupo ragazzi.
0: Grazie.
1: Bocca al lupo anche ai ragazzi con qualche mese in più. Io vi ringrazio per l'ospitalità, per il lavoro che state assicurando a noi di supporto. Mancano ancora 3 giorni, quindi poi i saluti li rimandiamo a dopo la cerimonia di chiusura. Sabrina, Peppe, io da qui concluderei questo collegamento, devo dire molto più bello di quanto immaginassi. Ero venuto con grandi aspettative con Giovanni Talamo, ma le avete abbondantemente superate, quindi vi ringraziamo.
2: Permettimi
1: prego,
2: di ringraziare a nome di tutti il lavoro che avete fatto.
1: Grazie.
2: Il lavoro che avete fatto e in cui avete coinvolto i tanti vostri ascoltatori e le tante ascoltatrici, quindi grazie perché avete interpretato lo spirito di Embrace the Future.
1: Grazie, allora abbracciamo il futuro salutandoci oggi, ma ci sono ancora 3 giorni di lavoro impegnativi. Peppe, Sabrina, a voi la linea e Made in Campo per l'estate dei giochi finisce, ma arrivano le altre rubriche, vero?
3: Sì, Angelo, intanto grazie, ringrazia e saluta i tuoi ospiti, perché davvero ogni giorno attraverso queste parole noi riscopriamo o scopriamo la bellezza negli occhi degli altri che hanno lavorato per questi giochi, che stanno lavorando, e la bellezza ovviamente che guarda la nostra città in maniera particolare. E quindi grazie per l'impegno, per la bellezza anche di questi ragazzi che ovviamente hanno abbracciato questo progetto a piene mani e soprattutto soprattutto a chi l'ha coordinati. Grazie Angelo, a dopo.
1: Bene, allora alle prossime edizioni, ciao.
3: Siamo di nuovo in studio e adesso è il momento di scoprire In Campo per la giornata di oggi qui con Peppe Degli Santi, e vediamo subito quello che riguarda le attività sportive che ci sono state e che ci saranno.

0: Sì, ciao Sabri, buon pomeriggio e ben ritrovati in questa edizione delle 17 di Made in Time. Insomma, tanti aggiornamenti come sempre, un'attività costante, quella dei giochi del Mediterraneo, una kermesse che sta andando avanti sempre di più. Io chiederei subito al nostro Alessandro Labriola di andare a guardare appunto quali sono i prossimi impegni che ci saranno nelle prossime ore. Prima di darvi gli aggiornamenti di quello che è accaduto stamattina, vedete il basket 3 contro 3 a partire dalle 17:15 ci sarà Italia-Francia, poi basket 3 contro 3 maschile, 17:50 Italia-Algeria, pallanuoto, ore 19 abbiamo Italia-Spagna. Andando avanti, perché naturalmente ci sono gli altri aggiornamenti, come vedete l'Atletica che è cominciata qualche giorno fa, quindi altri risultati importanti, tra l'altro, che stanno arrivando in questi giorni, in queste ore, quindi altri momenti davvero importanti per gli azzurri e per le azzurre. 17:55, lancio del peso uomini, ore 18, triplo donne, 18:55, salto in alto uomini, 18:55, sempre lancio del giavellotto donne, 19:15, 1500 metri uomini, 19:30, 400 metri donne, 19:40, 400 metri uomini, 19:50, 3000 metri siepi donne, ore 20 e 10, 5000 metri uomini. Quindi questi sono ufficialmente gli aggiornamenti del pomeriggio che seguiremo con cura, con attenzione naturalmente per fornirvi ulteriori informazioni nell'edizione di domani mattina alle 11 naturalmente, ma andiamo a vedere quello che è accaduto questa mattina perché è stata una giornata abbastanza ricca con diversi risultati. Quindi io chiederei ancora al nostro Alessandro Labriola di andare con le grafiche appunto di quello che c'è stato in mattinata perché naturalmente ci sono stati appunto dei risultati positivi. Come vedete, Luca Borgonovo che ha vinto la medaglia di bronzo nel canottaggio pesi leggeri. Questo è stato un altro risultato positivo per i nostri azzurri, un'altra medaglia, la ginnastica artistica, buona partenza anche qui nella finale individuale femminile. L'Italia ha ottenuto un risultato da podio con Tonelli che ha conquistato il bronzo. La ginnastica rimane quindi una delle discipline più interessanti della giornata, con ulteriori appuntamenti nel pomeriggio. Argento per Veronica Brunori, tra l'altro nel karate. È un altro risultato davvero fondamentale per le azzurre e poi una situazione generale che in questo momento continua ad evolversi, quindi la squadra azzurra ha accumulato un bottino molto importante, oggi ancora numerose possibilità di incrementarlo. Attenzione perché la parte più pesante della giornata deve ancora arrivare, perché nel pomeriggio entrerà in scena Gianmarco Tamberi e questo potrebbe essere un'ottima opportunità per gli azzurri per ottenere una nuova medaglia. Quindi, cosa resterà da seguire oggi? L'abbiamo già detto, quindi karate, sollevamento pesi, basket 3 contro 3. Abbiamo la pallanuoto, quindi un'altra opportunità, quindi pallanuoto Italia-Spagna, 17:15, ore 20, la fascia calda per il basket 3 contro 3, karate, atletica, insomma, programma molto molto ricco. Ci spostiamo sulla giornata di domani, mercoledì 2 settembre, che tra l'altro è la penultima giornata storica di Taranto 2026. Il programma, come sempre, molto vasto. Ci sono parecchie finali importanti, soprattutto nell'atletica. Il calendario ufficiale conferma che restano poi soltanto le gare del 3 settembre. Ma andiamo con ordine, perché le gare da segnare sono quelle dell'atletica a partire dalle 17, che è il blocco più interessante della giornata. Si assegnano 11 titoli, quindi dalle 17 martello donne, 17:30 200 metri donne, 17:45 200 metri uomini, 17:50 asta uomini, 18 3000 siepi uomini, 18:05 triplo uomini, 18:10 disco donne, 18:15 400 ostacoli donne, 18:30 400 ostacoli uomini. Andando avanti, 18:45 1500 donne, 19:1500 uomini, 19:15 10.000 uomini, 20 e 10 4% mista, 20 e 25 4x400 donne, 20 e 40 4x400 uomini. Quindi dalle 17 alle 21 è praticamente una serata azzurra tutta da seguire. Nel karate invece, Palawetira di Martina Franca, si chiude il programma con le finali che saranno in mattinata, quindi dalle 12 alle 12:30 ci saranno altri appuntamenti. Tennis tavolo dalle 15 in poi, seguire quindi quarti finale femminile, quarti di finale maschili, semifinali femminili, con la finale femminile che si svolgerà alle ore 19. ore 20, finale maschile. Pallanuoto pomeriggio, altre semifinali, quindi attenzione, perché l'Italia, qualora oggi dovesse battere la Spagna nell'ultima partita del girone, determinerà il proprio piazzamento per la semifinale di domani. Quindi da capire a quel punto se dovrà giocare o alle 16 o alle 17:30. Quindi domani altre occasioni per fare incetta di medaglie, perché siamo ormai alla vigilia della chiusura del 3 settembre. L'Atletica in particolare concentra davvero una quantità enorme di finali nella sessione serale. E adesso ascoltiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti in questi Giochi del Mediterraneo.
1: Caro Cagnato, una medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, quanto sei soddisfatto di questo traguardo?
2: Sì, diciamo, non salire sul gradino più alto del podio in casa dispiace sempre, però sono contento del risultato, ce l'ho messa tutta in campo dal primo all'ultimo match, sono contento, ripeto, di aver ottenuto questa medaglia e ringrazio appunto la federazione e tutto il team dietro che mi ha dato la chance di giocare questa competizione.
1: Come hai trovato Taranto, questo nuovo centro, nuovo di zecca, come te ne è parso?
2: Sì, mi hanno detto che l'hanno costruito appunto apposta per questa competizione. Devo dire, la prima volta che vengo a Taranto mi sono trovato benissimo, quindi complimenti anche alla manifestazione che è stata ottima dall'inizio alla fine, e complimenti.
3: Noemi Basiletti, vincitrice del torneo singolare femminile di tennis. Vediamola la medaglia d'oro, perché è bellissima, sudatissima e meritatissima.
4: Sì, è un'emozione veramente veramente forte, soprattutto condividerlo qua in casa con tutti gli italiani. Ripeto, mi ricorda un po' l'atmosfera di Roma di quest'anno, dove ho sicuramente buonissime sensazioni e ricordi. E niente, sto avendo un periodo abbastanza positivo, ma devo dire che è stato molto molto cercato sia fuori che dentro dal campo, e ci tenevo anche molto a ringraziare chi non è qua oggi ma che è sempre dietro le quinte e mi supporta davvero tanto tanto ogni giorno.
3: Un torneo crescendo, la finale è stata, non dico dominata, ma quasi, dai, diciamo dominata, dai.
4: Sì, dai, abbastanza, però devo dire i primi giorni non mi sono trovata tanto tanto bene a livello di sensazioni, però sapevo che era una

0: cosa temporanea e devo continuare a provare a fare il mio gioco e stare sulle mie cose. E poi, infatti, diciamo, penso di essere cresciuta abbastanza comunque in ogni match.
1: No.
0: La dedica, io direi alla mia famiglia perché ci sono da sempre. E quindi è grazie a loro, ecco, se sono qua oggi.
2: Noemi, vai via da Taranto con un argento e un oro. Te l'aspettavi prima di arrivare in Puglia?
0: No, devo essere sincera, no, assolutamente no. Ripeto, venivo da un periodo positivo, però comunque le prime partite su cemento e non ci giocavo da marzo, quindi non mi aspettavo nulla, però sapevo che sarebbe stata un'atmosfera molto molto bella, emozionante e mi ha spronato, ecco, a dare il meglio di me.
2: Come hai trovato Taranto?
0: È molto molto calda, devo dire. Però, no, devo dire, è stato tutto molto bello, nuovo, organizzato e si sta bene, le persone, vabbè, ovviamente italiani, sono gli italiani e quindi ringrazio davvero tutti anche per essere venuti stasera, ecco.
1: Grazie, grazie al nostro Cosimo Lenti per le sue interviste, come sempre puntuali, precise in questi giochi del Mediterraneo. Per il momento gli aggiornamenti sono terminati, ma come sempre vi daremo ulteriori informazioni, dettagli attraverso i nostri canali di comunicazione. Domani mattina alle 11 vi daremo ulteriori aggiornamenti su questi giochi del Mediterraneo. Ci avviciniamo alla fine di questa splendida kermesse, ma davvero ci sono tante emozioni da vivere. A te Sabrina.
3: Ultima parte di questo appuntamento per questa seconda puntata di Made in Ta delle 17 e adesso ci occupiamo di eventi, di ciò che è accaduto ieri e di ciò che invece accadrà questa sera tra pochissimo per le strade appunto della nostra città. Quindi Made in Ta e eventi e ci riguardiamo.

0: Grazie Alessandro Labriola in regia. E allora adesso siamo nell'ultima parte di questa puntata odierna. Adesso parliamo degli eventi che ci sono stati e che ci saranno. Ieri, insieme a Martino Vinci, noi ci siamo fatti una bella passeggiata per le piazze di Taranto, perché ieri, insomma, lunedì sera, le attività si susseguivano e ci siamo rimbalzati tra Piazza della Vittoria e Piazza Maria Immacolata, andando ad occuparci sia degli eventi sportivi che degli eventi musicali. Cominciamo a vedere ciò che è accaduto a Piazza della Vittoria, un evento di cui poi parleremo anche nel proseguo per quello che riguarda gli eventi di oggi. Siamo stati insieme agli amici di Fondazione Taranto 25 e poi ci sposteremo Piazza Maria Immacolata per ascoltare un po' di musica e ascoltare i diretti protagonisti. Dal 31 agosto al 2 di settembre Piazza della Vittoria diventa il centro dello sport. Dopo il grande successo della parata del 20 di agosto, nuovamente ad opera di Fondazione Taranto 25, ci troviamo qui per Mediterraneo in piazza e ne parliamo con due massimi esponenti di questa attività e della fondazione, Raffaele Lele Lucchese del gruppo sportivo e Marcello De Pace, il direttore operativo. Allora, che cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni?
1: Allora, abbiamo tutte le nostre, tra virgolette, squadre, sia le squadre che aiutiamo durante

0: aspettando, stanno venendo e ci stanno dando una grossa mano anche dal punto di vista organizzativo. Insomma.
1: Allora, l'invito è quello di continuare a venirvi a trovare fino al 2 di settembre, dalle 18:00-18:30 ogni sera qui a Piazza della Vittoria, anche soltanto per la curiosità di vedere quanti sport sono coinvolti in questa attività di Mediterraneo in piazza.
0: Anche tanti sport minori, no? La giusta importanza anche agli sport minori.
1: E allora, buon lavoro, Fondazione Taranto 25, venite, venite in piazza, che è bellissimo.
2: Vi aspettiamo.
0: Grazie.
1: Siamo all'ultima serata del Pelagos World Music Festival qui a Piazza Maria Immacolata ed è davvero con grande gioia che stasera chiudiamo con un ospite speciale, perché stasera qui a chiudere questo festival dedicato alle musiche di confine, alle musiche del Mediterraneo, la Banda Adriatica, e con noi abbiamo Claudio Prima, leader della Banda Adriatica, nonché leader delle musiche di confine.
3: Sì, è quello di cui ci occupiamo ormai da 20 anni, quest'anno la Banda Adriatica compie 20 anni, quindi sono 20 anni che siamo alla ricerca nel Mediterraneo di tutte le musiche che si sono da sempre incontrate, perché il Mediterraneo è un mare di incontri, sono musiche che probabilmente hanno una stessa origine, verso quel punto noi ci muoviamo, nel punto da cui tutto è partito chissà quanti anni fa, e cerchiamo ovviamente con un linguaggio nostro originale di riproporre tutto quello che la tradizione racconta, soprattutto nella sua fase evolutiva di trasformazione continua.
1: Voi avete cominciato 20 anni fa, quando proprio eravate agli inizi di quello che poi sarebbe stata la world music e tutto ciò che ne è conseguito per come si è imposta nel mondo, insomma, cioè il riconoscimento di quello che è stata la world music adesso, ma siete stati tra i precursori, quando non era così facile, insomma, avvicinarsi all'idea delle musiche del mondo.
3: Sì, è stata una scommessa all'inizio, ci siamo veramente lanciati. La prima cosa che abbiamo fatto, dopo aver capito che la musica andava cercata in mare, è proprio quella di prendere una barca e andare a viaggiare, proprio intriderci dell'umidità del mare Adriatico, per poi estendere tutta la ricerca al Mediterraneo, e lì in mezzo al mare si può dire che ci siamo persi e ritrovati.
1: E così come stasera ci ritroviamo qui per la chiusura di questo festival, Antonio Olivetti, avvicinati, noi ci siamo visti agli inizi e questa è l'ultima serata. Com'è andata questa esperienza del Pelagos?
4: È stata bella, interessante, a parte il caldo che ci ha accompagnato per 10 giorni consecutivi, è bella, interessante, centro pieno di musica etnica con suoni del Mediterraneo, quindi era quello il nostro obiettivo, e sono felice di aver aperto con Leo Pazzupa, che Cesare è un amico, e chiudere con Banda Adriatica, con Claudio, che ci siamo visti già diverse volte, che è un altro amico. Quindi
1: c'è stato un avvicinamento ulteriore in un borgo di una città, no? Con la musica che appunto unisce i popoli, cioè questo era un po' l'obiettivo ovviamente dei giochi del Mediterraneo. Credo che sia stato un fil rouge unico quello di questo festival.
4: Sì, abbiamo cercato di rispettare un po' il filone giochi del Mediterraneo, fatto a tanto, quindi Mediterraneo, sport, musica, cultura, con gruppi tarantini, con gruppi del sud Italia, con qualche ospite straniero, quindi bello, molto bello.
1: E allora noi ci spostiamo adesso fuori, perché tra non molto sul palco salirà la Banda Adriatica. Claudio Prima, grazie Antonio Olivetti, e continuate a seguire le musiche del mondo, che è una gran bella apertura di mente.
3: Sì, perché ci riportano un po' alla nostra identità, questa è una cosa molto importante in questo periodo storico in cui è facile un po' smarrirsi. Smarrire è il punto di partenza, la musica serve proprio a quello, serve a riconnetterci.
1: E allora ci riconnettiamo tutti insieme tra un po' sul palco, Pelagos Music Festival, Banda Adriatica, grazie. E noi poi ieri sera siamo riusciti anche un po' a seguire in diretta ciò che avveniva a Piazza Maria Immacolata, con un pubblico festante, insomma, che ha partecipato ballando la musica dei Banda Adriatica. È stata l'occasione, insomma, per vivere questa piazza in maniera differente. E allora siamo arrivati adesso invece a capire che cosa accadrà nella giornata di oggi per quanto riguarda gli eventi collaterali, come abbiamo

0: abbiamo già detto, continua quello che è Mediterraneo in piazza, il villaggio dello sport organizzato da Fondazione Taranto 25. A partire dalle 18:30 a Piazza della Vittoria si ritroveranno appunto i giovani protagonisti di varie discipline, ben 14 insomma all'interno della piazza. Ieri sera, anche dopo la nostra visita, la nostra intervista, la piazza si è riempita di gente che seguiva anche le discipline minori. E poi ci spostiamo in via di Palma per Suoni per Strada, la rassegna messa in piedi dall'associazione Eufonia, due appuntamenti, gli ultimi per quanto riguarda appunto questa rassegna, alle 19:00 Generazione Z, un acoustic concert proprio in via di Palma, e poi a seguire alle 20:00 Fabiola in Jazz presso il Fan Village, Fabiola De Santis, che abbiamo incontrato la settimana scorsa nelle attività che si svolgevano invece in Via Liguria, quindi chiude anche l'esperienza di Eufonia. E poi ci spostiamo giù al Belvedere, discesa Vasto, nell'ambito della rassegna After the Games Festival Diffuso, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS, Bufala Tour. Un incredibile tour alla scoperta dei più celebri falsi storici legati alla città di Taranto. A farceli conoscere, l'esperta archeologa Silvia Quero e la guida del Touring Club Lavinia D'Andrea, il tutto accompagnato da una deliziosa degustazione tipica. Alle 19:30 il primo turno e alle 21:30 il secondo turno. E invece il Belvedere discesa Vasto, un'altra attività che si svolgerà, oltre il traguardo, un laboratorio partecipato a cura del CSV Taranto. Ovviamente queste sono tutte attività che si incastrano nelle varie fasce di orari. Qui un talk sulle strategie, destinazioni e futuro del Mediterraneo, realizzato con Assidema, alle ore 20:00, Swing Due Mari alle 21:30, e ovviamente tutto questo, curato a partire dalle 19:00 con questo laboratorio partecipato a cura appunto di CSV Taranto. Piazza Maria Immacolata, ore 21, questa sera concerto lirico, voci del Mediterraneo, i cori d'opera che uniscono i popoli. Una notte all'opera curata dall'associazione Tarenti Cantores, che vedrà il coro diretto dal maestro Tiziana Spagnoletta e il pianista, il maestro Dante Roberto. Dalle 21:00 si parlerà del linguaggio universale dell'opera lirica, un linguaggio che è perfetto proprio per celebrare lo spirito celebrativo di incontro e di cultura dei giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo in provincia, alla Proloco di Montemesola, invece organizza la grande festa dello sport mediterraneo, piazza 4 novembre, dove appunto si parlerà dei valori legati alla dieta mediterranea con un convegno su sport e alimentazione, show cooking e degustazioni di prodotti tipici. La partenza del convegno alle ore 18:00, a seguire show cooking e degustazioni, poi alle 19:30 la street band che insomma coinvolgerà per il pubblico per le strade di Montemesola, e alle 21:00 concerto finale in piazza 4 novembre. E chiudiamo con l'attività che a partire dalle 21:30 circa vedrà lo Spazio Porto, la sede di quella che sarà una jam session. Che cosa succederà? A partire dalle 21:30 si ritroveranno allo Spazio Porto, i musicisti che in questo momento stanno facendo le prove, allo stadio per il concerto appunto dei Rock in 1000, che si terrà nella serata del conclusiva con appunto la chiusura dei giochi del Mediterraneo, quindi un'occasione per ritrovarsi sul palco dello Spazioporto e dare così la possibilità ai vari musicisti di esibirsi in questa jam session allargata. L'ingresso è libero, possibilità di avere l'aria condizionata all'interno a partire dalle 21:30. E allora si chiude anche questa puntata del 1° di settembre di Made in Ta. Domani mattina ancora ci ritroveremo insieme a partire dalle 11:00 in diretta per appunto Made in Ta Giochi Mediterraneo 2026. Domani sarà la penultima puntata, ma ancora abbiamo tanto da raccontarvi, quindi ci vediamo domani alle 11:00 su Studio 100 TV.
1: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo o un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte, iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti, cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un

6, 7, non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo. Piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe, e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro. Con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando, vado avanti ed espirando, mento indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro, cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo appoggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia, poi inspiro. Poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio. Quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi allungo, deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo e guardo un po' su e via, fuori l'aria, prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite. Inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa, quindi inspiro, rilasso e

apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia, sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle, ruoto la testa a destra fuori l'aria, prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro. E ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto, di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero. Appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro. Fuori l'aria sinistra e vado al centro, 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba e poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia, per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria,

posso andare in fuori. Notate, è un'elevazione, sto portando le mani fino a massimo l'altezza delle spalle. La colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe. E sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per due serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5. Magari alla sesta mi sento stanco. Cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero. E sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, stando seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno. Anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli, delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2, letto, 3, 4, 5, 6, 7, posso anche fermarmi a 8 o continuare per altre due volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro, espiro, nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo, possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia, questa volta ne prendiamo solo uno, quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio, metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco, da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni, quando ho completato posso, io giro la sedia

così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto con l'altro braccio. Questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5. 6, 7, 8, questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Metto di nuovo dritto. La sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Prendo l'aria. E fuori l'aria, anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su. 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci, due volte faremo sempre due serie per 8-10 ripetizioni. Poi finito questo lavoro possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su. Portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro. Inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremmo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana. Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100. Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo,

abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa: i film come questo non si fanno più, farlo senza

green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio, hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano.
Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano

più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan. Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno. Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra che, se una volta entrato in aria, si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi i difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Gracias.

0: piace.
1: Questo davanti?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è...
1: gira a destra, non ce la conosci.

l'ospite fondatore della

italiano del Super Bowl.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché

Nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dr. Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dr. Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Amici dello sport, appassionati di questi giochi del Mediterraneo, buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento in Made in Ta. Parliamo di questa straordinaria kermesse, penultimo giorno a tutti gli effetti, ma io non perderei assolutamente tempo questa mattina perché Angelo Di Leo è già pronto con il suo ospite. Allora andiamo subito da Angelo, buongiorno a te.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Non so se riesce a entrare la musica. Siamo ovviamente davanti alla porta 21 del nostro stadio Iacovone di Taranto, nuovissimo. Grazie Gianni Raimondi, ti abbiamo strappato le prove.
2: Mi avete fatto scappottare questa canzone qua dei Foo Fighters che stiamo provando, che ha dato origine un po' a tutto questo fenomeno, tra l'altro.
1: Oh, per chi non è di Taranto, scappottare significa... ecco, lì è Gianni, si è già presentato. Scappottare significa... ha un'accezione negativa, evitare, però lui, conoscendolo, non è contento perché vorrebbe già provare.
2: Sì. In effetti adesso sono giornate abbastanza impegnative di prove per i Rocking Mill, questa ensemble di musicisti che è nata nel 2015. Faccio un po' una storia di come è nato i Rocking Mill. I Rocking Mill è nato a Cesena per invitare i Foo Fighters, la band rock, a suonare a Cesena. Quindi c'è stata questa mega riunione tra batteristi, chitarristi, tutti che suonavano questo pezzo, Learn to Fly dei Foo Fighters, e poi i Foo Fighters è diventato virale il video e hanno suonato a Cesena e adesso poi diventa un fenomeno perché suonano un po' dappertutto, compreso domani sera la cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo.
1: Qui Gianni Raimondi al basso, sì. Abbiamo strappato le prove, lo ringraziamo, potevamo soltanto chiedere a lui di fare questo sacrificio, si sta abbronzando un po', ha messo gli occhiali, c'è il cappello da pescatore, però
2: cappello bagnato da pescatore, rigorosamente sponsato
1: anche per i noi trentini, significa come deriva da Spoenzel, che è una cosa buonissima, vuol dire inzuppato di acqua. In studio, non so se c'è in studio Sabrina?
0: No, non c'è in studio Sabrina stamattina, Angelo. No,
1: non c'è Sabrina in studio, volevo farvi fare amicizia, poi te la presento. Sabrina Morea. Vabbè, c'è Peppe Deli Santi, piacere, Gianni Raimondi. Allora, ragazzi, non stiamo anticipando nulla, perché lo sappiamo da tempo che c'è questo Rocking Mill, la cerimonia di chiusura, tutto il resto ancora è un po' a legge il mistero sul resto del programma. Domani sera seguiremo tutti qui dalle 20 la chiusura. Gianni, Rocking Mill, quindi già qualche foto sta emergendo. Dobbiamo immaginarsi centinaia di batterie ed altro.
2: Sono 250 musicisti, Rocking Mill è il progetto, chiaramente poi si adegua in base alle venue, in questo caso sono un po' di meno, sono 250, però sarà un bellissimo colpo d'occhio, perché ci saranno blocchi, tutti i batteristi, chitarristi, bassisti, cantanti al centro, poi si ripete il blocco al controllo dall'altra parte, ci saranno interazioni con l'orchestra della Magna Grecia, cantanti più famosi, ci sono molte molte sorprese, sarà una cerimonia sicuramente bellissima e si canterà, si salterà, perché ci saranno 11 pezzi rock che conoscono tutti. Tutti, quindi
1: Iacovone mega discoteca pop rock.
2: Sì, mega dance hall pop rock domani.
1: È bello. Fortunati quelli che hanno trovato i posti. Alle 10 sono stati messi in vendita gli ultimi 300 posti residui. Alle 10.01, per quel che mi consta, era già tutto esaurito. Gianni, noi ti lasciamo alle tue prove, grazie.
2: Grazie mille.
1: Grazie, questa maglietta rievoca altro, ci vediamo a maggio.
2: Il tema di concerti.
1: È il tema di concerti, sì. Gianni, tra le altre cose, è nella grande organizzazione libera e pensante del concerto primo maggio, ma qui non c'entra nulla, qui è Gianni Raimondi, tarantino, uno dei tantissimi che suonerà domani al concerto, allo spaccato musicale della cerimonia di chiusura ormai. La stanchezza comincia a farsi sentire, Peppe.
0: Come no, come
1: allora,
0: no,
1: allora noi approfittiamo di questo spaccato. Ma entra un po' di musica? Entra in audio?
0: Sì,
1: non lo so.
0: Sì, iniziamo a sentire un po' di musichetta in sottofondo.
1: Bello.
0: Sì. Gradevole.
1: Bellissimo. Quindi no, voglio ribadire il concetto. Non c'entra niente. Organizzazione 1 maggio. Gianni aveva la maglietta, che è bellissima, evocativa di un altro grande, importantissimo evento che dal 2013 a Taranto si rinnova, no? Sui diritti, sul lavoro, sull'ambiente, sulla salute e sui diritti in generale. Qui Gianni era con noi come cittadino musicista e sarà uno dei tanti. E lui sarà al basso tra tante chitarre e tante batterie. Chiarito ulteriormente questo, andiamo avanti e diciamo che domani studio centrale, oggi edizione poi dopo delle 17, Made in Ta. Le vere e proprie puntate finiscono qui perché domani mattina dedicheremo Made in Ta ad un nostro compendio, faremo un bilancio sportivo e sociale di questa bellissima, grandissima, storica edizione dei Giochi del Mediterraneo, la 20ª qui a Taranto. L'edizione dei record, Peppe, mancavano all'alba 6 medaglie al record di Bari 97. Ci siamo quasi?
0: Ci siamo quasi, perché siamo arrivati a 192 medaglie. Notizie praticamente di 5 minuti.
1: Ci siamo perché?
0: Sì.
1: Ne manca una.
0: Ne manca
1: giusto?
0: Una, ne manca una adesso.
1: Ne manca una. Ma ce ne sono decine in palio tra oggi e domani, quindi
0: bravissimo.
1: Ho la sensazione che a Taranto si scrive la storia dei giochi del Mediterraneo in chiave azzurra, cioè rimarrà, vabbè, non lo voglio dire, prima fissiamo il record,
0: andiamo
1: seconda
0: con calma,
1: notizia,
0: andiamo
1: poi
0: con calma, poi quando raggiungeremo il risultato volentieri lo comunicheremo.
1: Notizia di domani, palinsesto, Deli Santi, dove andrai domani tu, pomeriggio?
0: Domani pomeriggio sarò a Spinazzola. Sarò a Spinazzola per Spinazzola Taranto. Sì, sì.
1: Bene, però occhio, telefono aperto, perché potremmo chiamarti come Made in Ta da un momento all'altro. Perché? Perché Made in Ta poi nel pomeriggio, poi daremo gli orari precisi, avrà un'edizione speciale in collegamento qui con lo Iacovone, fuori dai recinti, tra le persone, tra i tarantini, e attenderemo insieme l'avvio della cerimonia di chiusura, che andrà in diretta su altri canali, ma noi, come fatto già in, per quella d'apertura, saremo in diretta per vivere l'attesa, le emozioni dei tarantini e non, che affolleranno lo Iacovone, quindi li incontreremo per strada. Qui siamo nel mega parcheggio che io vedo, di fronte alla gradinata, la musica in combo, ci sono pullman, perché centinaia di musicisti, ci sono anche pullman che li hanno accompagnati, le prove continuano e domani quindi saremo in diretta nel tardo pomeriggio sino a qualche minuto prima l'avvio della cerimonia di chiusura. Terza notizia, Studio 100 sta preparando un palinsesto settembrino che, in attesa delle novità editoriali, tutti i contenitori, trasmissioni, ovviamente i TG dalla mattina alla sera, stiamo preparando un riepilogo dei giochi del Mediterraneo, lo chiameremo i nostri giochi, perché Studio 100 già da un anno prima ha raccontato, ci ha creduto, ha sostenuto e lo farà ancora, ha raccontato editorialmente e giornalisticamente il prima, il durante, quindi c'era anche un dopo i giochi, e manderemo in onda tutto quanto trasmesso in quest'anno, dai grandi eventi mandati in diretta, passando per la fiaccola, per l'arrivo della fiaccola, a ridosso, no, se non sbaglio, tra Natale e Capodanno del 25, e poi tutte le produzioni di Studio 100 dentro i cantieri, Contro la rovescia, Made in Ta e tanto altro. Quindi, se non hai altre domande, io mi congederei da questo pezzo specialissimo di Made in Ta per le strade dei giochi, tutti qui prima della cerimonia di chiusura, domani in diretta con noi, poi tutti ci gusteremo la cerimonia di chiusura. Peppe, a te.
0: Grazie, Angelo.
1: Se hai qualche curiosità.
0: Grazie, tranquillo. Grazie a te, Angelo. Grazie come sempre per il tuo contributo e buon proseguimento. Ci spostiamo adesso sul Made in Ta in campo, perché ci sono diversi aggiornamenti.

Io chiederei subito al nostro Alessandro Labriola di andare con la grafica del medagliere fino alla giornata di ieri. Questa era la situazione, perché l'Italia solo nella giornata di ieri, solo tra molte virgolette, ha conquistato 23 medaglie, 5 ori, 7 argenti e 11 bronzi. Il risultato era questo fino a questa mattina, con 187 medaglie, situazione che si è evoluta e quindi hanno portato gli azzurri a 192 medaglie, seconda la Turchia con 37 ori, 25 argenti, 29 bronzi per un totale di 91 medaglie, chiude al momento il podio la Grecia con 60 medaglie frutto di 23 ori, 21 argenti, 16 bronzi. Vedete poi in basso ci sono Francia, Egitto, Spagna, Portogallo e Marocco. La situazione si è evoluta quindi con i vari aggiornamenti che sono arrivati nella mattinata. Noi andiamo avanti con le grafiche che abbiamo già pubblicato sui nostri canali social, attraverso quindi tutte le notizie che stanno arrivando via via, con Aurora Spirito e Sara Borghi che hanno vinto la medaglia di bronzo nel canottaggio a due di coppia. Altro risultato importante, l'argento per Nicolò Gandola e Elena Sali nel canottaggio doppio pesi leggeri misto. Andiamo avanti perché c'è anche Sofia Tonelli che ha vinto il bronzo nella finale all round di ginnastica artistica, e poi Giulia Miserendino che ha vinto la medaglia d'oro nello strappo donne 69 kg. Davvero un grande risultato. Andiamo avanti sempre con Erminia Perfetto che vince la medaglia d'argento nel karate Kumite donne meno 50 kg, e poi l'argento per Veronica Brunori nel karate Kumite donne meno 55. Ma non solo, perché anche naturalmente nell'atletica ci sono stati risultati importanti nella giornata di ieri, con la vittoria di Gianmarco Tamberi, campione nel salto in alto con la misura di 2,25 m, bronzo per l'altro azzurro Cristian Falocchi, terzo con 2,15 nel salto triplo femminile, successo di Erika Saraceni, prima con 14 metri davanti alla serba Ivana Spanovic, oro anche per Nick Ponzio nel getto del peso maschile con 21,21 metri, nei 400 metri femminile doppio podio italiano, Alessandra Bonora ha conquistato l'argento in 51,41, mentre Alice Mangione ha chiuso terza in 51,49, bronzo anche per Lorenzo Benati nei 400 maschili con 45,32. Meno fortunate le gare di mezzo fondo: Pietro Arese ha terminato quarto nei 1500, mentre Sebastiano Parolini e Conier Maggi hanno chiuso rispettivamente ottavo e nono nei 5000. Andiamo avanti con le buone indicazioni che sono arrivate dalle qualificazioni: Filippo Tortu e Filippo Dezza hanno raggiunto la finale dei 200 metri, così come Vittoria Fontana ed Elena Cambiolo tra le donne. Promossi anche Ayomide Folorunso e Alice Muraro nei 400 ostacoli femminile, Alessandro Sibilio nella prova maschile. Pallamano, storico oro delle azzurre, la nazionale femminile di pallamano ha battuto la Tunisia al Palasport di Fasano 25-23, tornando a vincere i giochi del Mediterraneo dopo ben 39 anni. La finale è rimasta in equilibrio fino all'intervallo, raggiunto sul 12 pari, sotto 15-13 nella ripresa. Le azzurre hanno reagito con una grande prova difensiva, completando la rimonta nel finale. L'Italia, pensate, non saliva sul podio della pallamano ai giochi da Bari 1997. Noi attendiamo sempre aggiornamenti dal medagliere, perché se dovessimo raggiungere quota 193 in mattinata ci sarebbe appunto il risultato condiviso con Bari proprio 1997. Io direi di andare avanti ancora, perché ci sono altri risultati positivi: doppia finale e doppia medaglia d'argento per le rappresentative italiane di basket 3 contro 3, entrambe purtroppo sconfitte dalla Spagna. La squadra femminile composta da Giorgia Amatori, Ilaria Bernardi, Loredana Gamene Takung e Nancy Guessano hanno ceduto per 13-11. Gli uomini invece: Matteo Corniati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi e Tiagande Willis Tio sono stati battuti 20-18 dopo i supplementari.
karate, 6 medaglie italiane al Palau Voitila di Martina Franca. Il karate ha regalato all'Italia 3 argenti e 3 bronzi. Gli argenti sono stati conquistati da Erminia Perfetto, Kumite meno 50, Veronica Brunori, Silvia Semeraro, particolarmente sentita la finale della Tarantina Semeraro, sostenuta dal pubblico di casa, sconfitta 2-0 dall'egiziana Ferial Ashraf Mohamed Abdelazad.

0: Aziz, i bronzi portano le firme di Luca Maresca, Alessandra Mangiacapre, Daniele De Vivo. Andiamo avanti perché c'è stato il doppio bronzo per Ficco nella gara di pesi. A San Giorgio Ionico, Giulia Miserendino ha vinto la gara di strappo della categoria femminile. Nazzurra ha poi conclusa quinta nello slancio. Due medaglie di bronzo per Cristiano Ficco negli 85. Terzo nello strappo con 155 kg e terzo anche nello slancio con 190. Tre medaglie nel canottaggio, argento per Elena Sali e Nicolò Gandola nel doppio peso misti leggeri con il tempo di 7 minuti 8, bronzo per Luca Borgonovo nel singolo maschile pesi leggeri, bronzo per Irene Gattiglia e Leonardo Tedoldi nel doppio misto. Gaia Umbra Chiavini ha chiuso quarta nel singolo femminile, mentre Edoardo Rocchi si è qualificato quinto, quindi si è classificato in quello maschile. Ginnastica, bronzo per Sofia Tonelli. Come abbiamo detto prima, ha conquistato il bronzo con 51.650 punti. Artemisia Iorfino è rimasta ai piedi del podio per appena 25 centesimi, chiudendo quarta. L'oro è andato all'Algerina Kalia Nemur, campionessa olimpica alle parallele, davanti alla spagnola Alba Petisco. Altri risultati di azzurri: nella pallanuoto il Settebello ha battuto la Spagna 14-13, conquistando la quarta vittoria consecutiva e il primo posto nel girone. In semifinale gli azzurri affronteranno la Serbia. Nel tennis tavolo, Giorgia Piccolin ha raggiunto la semifinale del singolare femminile, battendo 4-1 la serba Sabina Surian, eliminato nei quarti John Ojebode, sconfitto 4-3 dal francese Joe Seyfried. Nello skateboard street maschile, Andres Martin Gramaglia Fusconi e Alessandro Mudu hanno superato le qualificazioni con il secondo e il sesto punteggio. Nella vela, dopo 10 prove, Antonio Pascali occupa il quinto posto nell'Ilka 7, davanti a Cesare Barabino, ottavo. Nell'Ilka 6, invece, Ginevra Caracciolo di Brienza è settima e Maria Vittoria Arseni, quattordicesima. Nel salto ostacoli individuale, il migliore degli italiani è stato Giacomo Bossi, nono. Il titolo è andato allo spagnolo Carlos Bosque Cebrián. Prima di andare alla giornata di oggi, quindi con tutti gli aggiornamenti e quello che sarà poi della giornata di domani, io direi al nostro Alessandro Labriola di andare con le interviste che ha realizzato il nostro Cosimo Lenti.
1: Chiaramente in questo momento nel Mediterraneo non ci sono dei saltatori in alto che stanno saltando così alto, quindi può sembrare che io sia venuto qui solo per portarmi a casa questo titolo, invece in realtà non è assolutamente così. Io sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto in queste settimane, che sono una marea di persone, e anzi, sono sincero, nel calendario non andava neanche molto, molto bene questa gara, perché tra 3 giorni sarò a Bruxelles per la finale della Diamond League, e quindi mi stava un po' stretta dal momento in cui mi hanno convocato per la finale. Però avevo dato ormai la mia parola, volevo esserci. Anzi, onestamente, mi dispiace di aver vinto l'ultimo titolo, tra virgolette, che mi mancava in questo modo. Sono contento di averlo fatto a Taranto, in Italia, però io penso che la mia carriera da questo punto di vista si era completato quel cerchio con il Mondiale di Budapest, la grande vittoria, perché mentirei se dicessi che questa cosa mi ha spinto a saltare alto oggi. A me oggi mi ha spinto a saltare alto, le persone, è diverso.
2: E poi sottolineare che ne è valsa la pena, perché questo pubblico veramente ti ha sostenuto in una maniera incredibile, e poi hai sottolineato anche questa nuova pista di Taranto che ti è piaciuta.
1: Ah, la pista è pazzesca, il pubblico, beh, penso che si è visto, è stato veramente fantastico. Mi sentivo di saltare con una squadra di persone più che da solo. Sono molto contento di come sia andata, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista emozionale. Mi è piaciuto molto essere in questa manifestazione. Sono contento di aver regalato un altro oro all'Italia e soprattutto essere stato vicino alle tante persone che mi hanno scritto in queste settimane, da quando è uscita la notizia che sarei venuto. Ora devo tenere la concentrazione alta perché sono 2 gare molto molto importanti, tra pochissimo. Infatti vi saluto perché vado a riposare, che domani mattina parto per Bruxelles e speriamo di fare cose anche migliori. Grazie a tutti, ragazzi.
3: Grazie. Carlo Cagnato, una medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Quanto sei soddisfatto di questo traguardo?
4: Sì, diciamo, non salire sul gradino più alto del podio in casa dispiace sempre, però sono contento del risultato. Ce l'ho messa tutta in campo dal primo all'ultimo match. Sono contento, ripeto, di aver ottenuto questa medaglia e ringrazio appunto la federazione e tutto il team dietro che mi ha dato la chance di giocare questa competizione.
3: Come hai trovato Taranto, questo nuovo centro, nuovo di zecca? Come te ne è parso?
4: Sì, mi hanno detto che l'hanno costruito appunto apposta per questa competizione. Devo dire, la prima volta che vengo a Taranto, mi sono trovato benissimo, quindi complimenti anche alla manifestazione che è stata ottima dall'inizio alla fine, e complimenti.
5: Noemi Basiletti, vincitrice del torneo singolare femminile di tennis. Vediamola la medaglia d'oro perché è bellissima, sudatissima e meritatissima.
6: Sì, è un'emozione veramente veramente forte, soprattutto condividerlo qua in casa con tutti gli italiani. Ripeto, mi ricorda un po' l'atmosfera di Roma di quest'anno, dove ho sicuramente buonissime sensazioni e ricordi. E niente, sto avendo un periodo abbastanza positivo, ma devo dire che è stato molto molto cercato sia fuori che dentro dal campo, e ci tenevo anche molto a ringraziare chi non è qua oggi ma che è sempre dietro le quinte e mi supporta davvero tanto tanto ogni giorno.
5: Un torneo in crescendo, la finale è stata, non dico dominata, ma quasi, dai, diciamo dominata, dai.
6: Sì, dai, abbastanza, però devo dire i primi giorni non mi sono trovata tanto tanto bene a livello di sensazioni, però sapevo che era una cosa temporanea e dovevo continuare a provare a fare il mio gioco, a stare sulle mie cose. E poi infatti, diciamo, penso di essere cresciuta abbastanza comunque in ogni match.
1: La dedica
6: io direi alla mia famiglia, perché ci sono da sempre, e quindi è grazie a loro che sono qua oggi.
3: Noemi, vai via da Taranto con un argento e un oro. Te l'aspettavi prima di arrivare in Puglia?
6: No, devo essere sincera, no, assolutamente no. Ripeto, venivo da un periodo positivo, però comunque le prime partite su cemento e non ci giocavo da marzo, quindi non mi aspettavo nulla, però sapevo che sarebbe stata un'atmosfera molto molto bella, emozionante, e mi ha spronato, ecco, a dare il meglio di me.
3: Come hai trovato Taranto?
6: È molto molto calda, devo dire. Però no, devo dire, è stato tutto molto bello, nuovo, organizzato, e si sta bene, le persone, vabbè, ovviamente gli italiani sono gli italiani, e quindi ringrazio davvero tutti anche per essere venuti stasera, ecco.
0: Grazie come sempre al nostro Cosimo Lenti per tutte le interviste che stai realizzando in questi Giochi del Mediterraneo. Andiamo avanti, snoccioliamo adesso la giornata di oggi, perché ci sono ben 45 titoli in palio, quindi davvero tanti sono gli obiettivi per gli azzurri e per le azzurre. Il primo risultato, come abbiamo detto questa mattina, c'è stato il bronzo nel canottaggio, ma non solo, perché c'è il karate, gli azzurri impegnati al Pala Waitila di Martina Franca, quindi sono cominciate da poco le eliminatorie delle ultime tre categorie del Kumite con Matteo Fiore, Matteo Avanzini e Clio Ferracuti. Le finali sono previste tra le 12.25 e le 12.45, quindi qui ci sono le chance importanti per altre medaglie. Sollevamento pesi, San Giorgio Ionico, tre azzurri saranno impegnati nelle prove di strappo e slancio con Jedna Romida Toko Kenye nel meno 77 kg femminili, strappo alle 10, slancio alle 11. Altri possibili risultati: ginnastica artistica a Grottaglia, al Pala Campitelli vengono assegnati 10 titoli nelle finali di specialità. L'Italia presenta almeno un atleta in 9 finali e dispone di numerose possibilità di medaglie. Andiamo avanti perché ci abbiamo anche il tennis tavolo alle 12 con Giorgia Piccolin che disputerà la semifinale del singolare femminile. L'azzurra reduce dalla vittoria per 4-1 sulla serba Sabina Surian è già molto vicina al podio. La finale per loro è in programma alle 18, non ci saranno italiani invece nelle semifinali maschili dopo l'eliminazione di Jean Oyebode. Nella vela alle 12.03 si disputano le medal series che assegneranno i 4 titoli della vela. Gli italiani coinvolti sono Antonio Pascali, Cesare Barabino, Ginevra Caracciolo di Brienza e Maria Vittoria Arseni. La migliore possibilità di medaglia è quella di Antonio Pascali, ancora in corsa per le prime posizioni. Più difficile ma non impossibile una rimonta di Caracciolo di Brienza. Pallanuoto 17.30, stadio del nuoto Torre d'Aiala, il 7 bello affronta la Serbia nella semifinale maschile. Abbiamo l'atletica allo stadio Giuseppe Valente, tante, tantissime gare qui, 17.15, 17.40, 17.50, vi aggiorneremo naturalmente su tutti gli orari nell'edizione delle 17, quindi anche qui altri aggiornamenti. Skateboard, Parco della Salinella, in serata si disputano le finali dello street, 19.30 femminile, Irene Panzavolta e Gaia Urbinati, 19.30 quindi questi orari, 21 maschile invece abbiamo Alessandro Mudu e Andres Martin Gramaglia Fusconi, quindi altre possibilità di medaglie per gli azzurri. Passiamo adesso a Medinta Eventi con la nostra Sabrina Morea che ha raccolto le parole dei protagonisti. Sentiamo.

0: Buongiorno e bentrovati per l'appuntamento di Made in Ta Eventi. Oggi 2 settembre, ovviamente sempre più vicina alla meta di domani, con tutto ciò che riguarderà le attività di chiusura dei Giochi del Mediterraneo 2026 qui a Taranto. E allora, siccome ci avviamo verso la fine, abbiamo cominciato ad incontrare alcuni dei protagonisti che si sono occupati dell'organizzazione di eventi e delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Per cominciare a fare un po' di bilanci, e quindi insomma, abbiamo incontrato Fabrizio Manzulli e Fabiano Marti. Stasera non potevamo chiedere di meglio nell'ambito dell'ultima serata del Pelagos World Music Festival, lo inseguiamo da giorni, siamo riusciti finalmente a bloccare Fabrizio Manzulli che è in giro ovviamente per verificare un po' come sta andando il tutto dal punto di vista del marketing territoriale.
1: Beh, siamo state giornate insomma abbastanza impegnative. Devo dire che questi 6 mesi insomma della nostra vita sono stati davvero importanti. Abbiamo fatto un lavoro enorme perché si trattava comunque probabilmente dei giochi del Mediterraneo più ampi che ci sono stati nella storia dei giochi del Mediterraneo. E di questo devo dire che ne siamo molto orgogliosi perché è stato fatto un bellissimo lavoro di squadra. Ho conosciuto tanti ragazzi con grandi competenze provenienti da varie parti d'Italia e anche dall'estero. E il clima che si è respirato in città era bellissimo. Abbiamo voluto costruire oltre più di 70 eventi, chiaramente sono stati un po' più concentrati nel borgo, nella città vecchia, perché l'auspicio era proprio di portare anche turisti e persone, anche i familiari degli atleti, a far conoscere il cuore della nostra città. Però devo dire che questo ha prodotto anche un risultato allargato, perché molti si sono anche avventurati in zone periferiche, nei nostri mari, nelle nostre spiagge, nei nostri paesi anche dei dintorni, quindi Taranto è diventato un polo fortemente attrattivo. Ma soprattutto credo che quello che ci hanno dimostrato i giochi e il lavoro che abbiamo fatto, insomma, con queste persone fantastiche con cui ho lavorato, è quello di dare anche un'idea diversa di Taranto, quindi una possibilità di vedere una città completamente rinnovata. Sia da un punto di vista della bellezza, proprio di utilizzare quelli che sono gli squarci straordinari della città, ma anche come opportunità, perché queste strutture sportive, ne discutevamo oggi in ufficio, l'impianto del Pala Ricciardi con il campo scuola è un unicum in Italia, quindi non esiste da nessuna parte d'Italia una struttura di atletica che abbia sia l'indoor che l'outdoor nello stesso luogo. Il tiro con l'arco di Crispiano è un altro unicum. Esiste soltanto un'altra struttura e tutto questo porta ovviamente un'alternativa economica che è quella che già dai tempi in cui ero in amministrazione abbiamo sempre cercato di fare lanciando tante start-up e quindi anche tanti posti di lavoro. E questa è un'occasione irripetibile per la città e volevamo dare questo booster fondamentalmente di lancio e siamo molto contenti di come sono andate le cose.
0: Senti, ovviamente la preoccupazione, le domande sono sempre le stesse, no? Cioè, tu hai parlato degli impianti sportivi, però stasera qualcuno che ci incontrava lungo il tragitto che abbiamo fatto faceva sempre la stessa domanda. Ma come sarebbe bella, no? Questa città se durante tutto l'anno avesse questi appuntamenti nel nostro borgo, nella città vecchia e anche oltre, perché effettivamente è uno slancio vitale fondamentale. Poi al netto del fatto che possano venire da fuori o meno, però sono anche i tarantini stessi che si muovono in maniera differente. Che idea ti sei fatto tu proprio dal punto di vista del marketing territoriale?
1: Io penso che è molto corretto quello che dici, perché credo che questo crei positività, crea, diciamo, quel clima di fiducia che è necessario in una città che è sempre molto negativa. Finalmente per la prima volta ho visto anche tante persone rispondere a chi comunque ha espresso negatività rispetto a questo evento, che è davvero paradossale, insomma, perché siamo stati bravi e fortunati ad avere a Taranto i Giochi del Mediterraneo. È chiaro che serve una programmazione, serve soprattutto intercettare i fondi, perché sappiamo tutti, insomma, che i bilanci comunali sono abbastanza stretti a causa di tante criticità. insomma, che abbiamo, quindi bisognerà intercettare misure che favoriscono questo, bisognerà lavorare in sinergia con governo e regione, come un po' ho cercato di fare in passato, quindi andando ad intercettare delle misure ad hoc con dei progetti anche specifici. Ma io su questo sono fiducioso, ti devo dire, così come sono fiducioso anche per quanto riguarda gli affidamenti delle strutture, perché comunque saranno bandi pubblici, c'è un interessamento anche sia di imprenditori locali ma anche di grosse realtà che arrivano da fuori e possono diventare sicuramente, diciamo, un elemento di cambiamento importante. Chiaramente non abbiamo la possibilità di, in un colpo di bacchetta magica, insomma, di cambiare completamente il destino della città, però un pochino alla volta è un obiettivo che possiamo raggiungere. Ripeto, sono contento, vedo tanta gente pur cominciando, insomma, la prima vera settimana lavorativa post vacanze che comunque è ancora in giro. Abbiamo dimostrato che la città può essere una città diversa, quindi su questo, insomma, credo che un po' tutti dovremmo essere un po' più positivi.
0: E allora, grazie Fabrizio Manzulli, ti rimettiamo in strada, così giusto per a sudare come tutti quanti noi, ma soprattutto a cogliere anche gli umori di coloro che stanno in giro in questo momento, che sono aumentano sempre di più.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie. Allora, mio caro Martino Vinci, stasera veramente che i personaggi vari che avevamo intenzione di intervistare tempo fa... sono arrivati così, così spontaneamente, ce li siamo trovati, insomma, per l'occasione, creare l'occasione per chiacchierare un attimo come abbiamo fatto poco fa con Fabrizio Manzulli. Adesso abbiamo Fabiano Marti che torna a Taranto in questa veste relativa agli eventi territoriali.
2: Sì, allora, responsabile eventi territoriali, quello che, diciamo, cerchiamo di fare da un po' di tempo.
0: Allora, un bilancio velocissimo, mancano ancora 3 giorni, mancano ancora tante attività, però insomma siamo un po' nel borgo che stasera raccoglie l'ultima attività di Pelagos Music Festival. Un tuo bilancio per il momento?
2: Per il momento strapositivo, direi, tanta partecipazione, musica, teatro, eventi veramente di tutti i tipi, avremmo voluto farne ancora di più, 15 giorni sono pochi, no? Rispetto alla voglia che in questa città c'è intanto delle associazioni e degli operatori culturali di fare delle cose belle e poi anche da parte della città di accogliere le cose belle, quindi questi giorni erano stretti, ci sono sembrati stretti perché avremmo voluto fare ancora di più, mettere 3-4 cose in contemporanea è sempre un problema, però alla fine la gente ha risposto alla grande. Io dico sempre che basta fare la domanda giusta, poi alla fine Taranto risponde, perché la voglia di cose belle, ma tu lo sai, c'è sempre, però bisogna fare cose belle come è giusto che sia, cose che spingono la gente a uscire di casa anche con 40 gradi, perché poi questa era la sfida.
0: No, ma infatti la sfida vera è stata assolutamente questa, basta vedere Fabrizio Manzulli che sventola.
2: A differenza nostra si può sventolare, invece noi sventola di qua.
0: Ma volendo potremmo farlo anche noi. Senti Fabiano, quindi, cioè, vuol dire, tutto ciò è possibile?
2: Ah sì, beh sì, sì, tutto ciò è possibile. Devo dire che l'abbiamo dimostrato nel tempo che tutto questo è possibile, in tanti l'hanno dimostrato. Io credo che negli ultimi anni ci sia stato sia nata in questa città una voglia intanto da parte degli operatori culturali di fare cose belle, di mettersi in gioco, no? Quello che abbiamo provato a fare tutti insieme, che tutti quanti si cerca di fare tutti i giorni, a volte non si riesce, però è quello che cerchiamo di fare da sempre. Quindi già spingere gli operatori culturali a fare delle cose sapendo che c'è qualcuno che in qualche modo li supporta, li aiuta, perché è sempre molto difficile, è già un grande passo avanti. Quando poi si riescono ad avere le economie per fare anche degli eventi gratuiti, che è la cosa più bella per la città, e allora hai vinto e siamo riusciti a farlo.
0: Allora, in attesa non che arrivino altri giochi del Mediterraneo, ma insomma che arrivino altra possibilità di fare rete come questa volta è successo, ovviamente questo è l'augurio migliore che possiamo fare per la città.
2: Certo, sì, fare rete è la cosa più importante, da soli non si va da nessuna parte, in tanti si possono fare cose belle.
0: Allora, abbiamo perso anche colui che ci sventolava, siamo rimasti da soli. Ok, grazie a Fabiano Marti.
2: Grazie a te Sabri, grazie a voi.
0: E all'interno del Fan Village abbiamo incontrato un'altra protagonista, insomma, che

0: In questi giorni è stata lì stanziale con la postazione. Sto parlando di Monica Pica, anche con lei abbiamo fatto un po' un bilancio di quelle che sono state le attività, le masterclass, le attività di degustazioni e di marketing territoriale, appunto attraverso i prodotti del territorio. E quindi vediamo l'intervista. All'interno del Fan Village qui a Piazza Garibaldi, ormai dai primi giorni, c'è un punto particolare che insomma è qui e che è stato il centro delle Connection Experience. E adesso capiremo esattamente con Monica Pica di che cosa si è trattato in questi giorni. C'è sempre stato un grande movimento che ha partecipato attivamente a queste esperienze.
1: Grazie, grazie mille, buonasera a tutti. Sì, il nostro obiettivo all'interno dei Giochi del Mediterraneo, oltre a essere partner ufficiale perché siamo ufficialmente l'olio della salute e dello sport, una denominazione che viene già da lontano perché siamo stati l'olio delle Olimpiadi a Parigi, l'olio del Social Football Summit, del Gran Gala del Calcio, quindi la nostra presenza nel mondo sportivo è sempre più attiva e molto più partecipativa. Ma il nostro intento qui ai Giochi del Mediterraneo non era rappresentare soltanto la qualità del nostro prodotto, ma dare risalto anche a tutte quelle realtà imprenditoriali e agricole che ci sono, che arricchiscono praticamente la nostra terra, ma anche la nostra offerta sul mercato nazionale ed internazionale. E quindi abbiamo creato questa Connection Experience dove prodotti, come dire, food, di vino, prodotti caseari come stasera, hanno spazio e si offrono in degustazione gratuita a tutti gli ospiti del Fan Village.
0: Allora, la cosa bella è stata, noi nel frattempo abbiamo ruotato per dare insomma anche visibilità a questo spazio che nei giorni scorsi è stato anche il centro di tante masterclass, e, insomma, che hanno anche avvicinato al mondo delle professioni del futuro, insomma, per una serie di cose di cui abbiamo trattato nei giorni scorsi. Quindi c'è stato davvero non era un punto di passaggio, era proprio un punto che aveva un obiettivo ben preciso.
1: Assolutamente sì, infatti come dire, l'elemento principale di questa Connection Experience è fare soprattutto cultura e formazione, perché anche nell'ambito dell'olio extravergine d'oliva noi da tanti anni abbiamo ospitato anche Evo School di Nicola Di Noia, una scuola di formazione di sommelier dell'olio e del vino qui, proprio per avvicinare il cliente a capire effettivamente quali sono le differenze da un olio extravergine d'oliva di qualità e un olio magari di produzione industriale. E così anche in altri settori, in altri
0: Certo.
1: ambiti, in altri contesti merceologici. Quindi il nostro intento è quello di fare cultura sul buon cibo, ma un cibo che fa bene alla salute, quindi non soltanto da un punto di vista, come dire, sensoriale, ma che possa veramente darci una sensazione di benessere fisico e
0: E
1: mentale.
0: anche che possa essere un motivo di ulteriore economia per il nostro territorio, considerando, voglio dire, che può essere una professione del futuro su cui puntare ancora di più.
1: Assolutamente sì, infatti uno dei nostri partner è proprio una scuola di formazione che siamo molto felici di aver accolto qui con noi, ma l'obiettivo appunto non è soltanto, come dire, per le aziende, ma anche per le persone che possono finalmente magari trovare spazio lavorativo in un ambito come il nostro, in un settore come il nostro che è in forte espansione. Quindi,
0: C'è un po' di tristezza che sta per
1: ma
0: finire?
1: ti dico, lo dicevo proprio adesso che siamo sicuramente tutti molto provati,
0: Certo.
1: felicemente provati. Io sono entusiasta di come sia andata questa esperienza
0: Immagino.
1: perché oltre al Fan Village, oltre ad essere partner ufficiale dei giochi, ma mi sono occupata anche della realizzazione della cena di gala al Castello Aragonese, che è stato un successo pazzesco. E quindi siamo tutti molto provati. Ma inizio ad avvertire questa tristezza, a parte che questa casa che mi hanno donato è stupenda,
0: A
1: quindi io
0: parte che è più
1: ringrazio.
0: fresca, voglio dire, rispetto ad altri
1: Ringrazio,
0: punti.
1: sì, ringrazio il comitato organizzatore veramente per questa opportunità che non solo ha dato a me, io ho voluto, come dire, poi coinvolgere altre aziende proprio per dare l'opportunità di farci conoscere a questo Mediterraneo in tutto il mondo. E quindi sì, sono un po' triste, inizio ad avvertire questa
0: Questa
1: tristezza.
0: tristezza,
1: Sì.
0: ma mancano ancora 3 giorni, quindi
1: Sì,
0: buon lavoro.
1: ce li godiamo assolutamente,
0: Certo.
1: cercheremo di dare il meglio, cercheremo di animare questo Fan Village così un fulcro così importante per la
0: Certo,
1: nostra città.
0: certo, certo.
1: Con tante altre masterclass, domani ci sarà un'altra azienda, insomma è tutto un experience. In realtà noi lavoriamo tanto sulla questione dell'esperienza, quindi ci fa veramente, siamo molto
0: E
1: contenti.
0: allora l'invito per i prossimi giorni, venite a fare questa esperienza qui al Fan Village.

0: Insomma, perché c'è tanto gusto e c'è tanta bellezza del territorio. Grazie.
1: Grazie a te.
2: Siamo tornati in studio adesso per vedere ciò che accadrà oggi, 2 di settembre. E allora oggi spazio all'alta moda con una sfilata Mediterranean Fashion Week organizzata da Mama SRL presso il Castello Aragonese alle ore 20. Piattaforma per l'alta moda in Puglia che unisce eccellenza sartoriale, ricerca stilistica e la cultura millenaria del bacino del Mediterraneo, quindi alle 20 presso il Castello Aragonese. E poi ci spostiamo invece alla Postierla Immacolata, dove presso il Gata Gallery ci sarà un live, un concerto di Gavo per la rassegna Taranto Mare Vivo, organizzato dall'associazione Notte Tempo Future, che abbiamo incontrato nei giorni scorsi presso il Baronè. È un evento in collaborazione con Baronè, Gata Gallery e Matilde Caffè. E anche oggi per il 2 settembre l'appuntamento con il bel canto, con la lirica, come ieri, secondo giorno di passione, bel canto, concerto lirico, voci del Mediterraneo, i cori d'opera che uniscono i popoli, eseguito dai talenti cantores coro polifonico, che vede come direttore del coro il maestro Tiziana Spagnoletti e il pianista maestro Dante Roberto. Appunto, il coro propone un concerto dedicato ai grandi cori d'opera italiana con solisti, appunto lorica, l'opera lirica vista come patrimonio UNESCO e linguaggio universale e quindi perfetto per celebrare lo spirito d'incontro e cultura dei giochi. L'appuntamento è alle 21, Piazza Maria Immacolata, organizzata dall'associazione Tarenti Cantores. E questo è tutto per la giornata di oggi, 2 di settembre. Abbiamo ancora dei protagonisti da incontrare per la giornata di domani, giornata conclusiva anche per Medintà Eventi. Grazie a tutti e buona giornata.
3: Grazie alla nostra Sabrina Morea. Bel canto, lirica e 196 medaglie raggiunte dall'Italia, notizia freschissima dell'ultima ora. Gli azzurri hanno superato ufficialmente, lo vediamo in grafica grazie al nostro Alessandro Labriola, Taranto supera Bari, nuovo record di medaglie azzurre ai giochi del Mediterraneo, ben 196 medaglie con 66 ori, 69 argenti, 61 bronzi. È davvero una straordinaria, bellissima notizia che abbiamo dunque raccontato in diretta. Davvero un'emozione bellissima, un'emozione straordinaria per questa kermesse, per gli azzurri e per le azzurre che davvero stanno ottenendo straordinari risultati. E dunque siamo arrivati alla fine della nostra edizione delle 11, ulteriori aggiornamenti come sempre su Studio 100 a partire dalle 17 con la nuova edizione di Medintà per raccontarvi tutto quello che sta accadendo, ma non solo, i prossimi approfondimenti, i prossimi TG. Ovviamente racconteremo tutto quello che sta accadendo nel territorio. Grazie mille, buon proseguimento di giornata, come sempre, su Studio 100.
4: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dottor Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, l'edicola.
5: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nelle,

0: nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Poi io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato che
0: bisogno di
1: c'era.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente, patrimonio fotografico e non soltanto perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un
1: stato
0: paio d'anni ci hai
1: fatto.
0: lavorato,
1: Sì,
0: vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Così.
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi l'ho
0: Quindi lui la
1: cambiato
0: bozza l'ha
1: tante
0: vissuta, l'ha
1: volte,
0: vi
1: sì, avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima: ah, in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che era stato il suo
0: E di quello che
1: vissuto, si
0: avrebbe voluto
1: ricordava
0: la.
1: tutto, tutto.
0: Senti, vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
1: Sì, e
0: abbiamo detto, questo è il
1: questo
0: film.
1: è lo scopone scientifico di
0: Che è una delle
1: Comencini.
0: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
1: Sì,
0: Presumo nel periodo
1: siamo
0: romano.
1: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
0: È una commedia che vince
1: Comencini,
0: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
1: questa.
0: No, questa in generale è un
1: In
0: periodo
1: generale, sì,
0: eccezionale.
1: beh, lo scopone
0: Sì,
1: scientifico ebbe
0: è
1: tantissimo
0: quel periodo là.
1: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
0: Qui è Compatti
1: è bello
0: Prato,
1: scoprire.
0: dove? È nel libro sono spiegati, vero?
1: Eh sì.
0: Qui è Compatti Prato.
1: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
0: Neanche a
1: templi
0: dirlo. Eh sì. Qui è un
1: della
0: bellissimo
1: musica
0: sorriso di
1: sfrenata.
0: questo bell'uomo
1: Leo era
0: che magnetico questo
1: molto
0: sguardo.
1: bello, amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
0: Ha
1: donne
0: amato, punto.
1: ed era anche un bellissimo
0: Certo.
1: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
0: Qui
1: alla fine.
0: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
1: Il
0: Camelie, e
1: Signore delle
0: richiama
1: Camelie.
0: la pièce che tu prima ci avevi
1: Sì,
0: scritto.
1: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò.
0: Beh,

0: perché avevano,
1: provocazione.
0: perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la signora delle camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente
1: Quindi
0: di che, però
1: provocazione allo stato puro.
0: siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto, ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
0: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è, lei è Adriana
1: È un
0: Palmisano
1: passo a due, mi sembra.
0: ed è Anna Fugè, e lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma, ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto. E sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è un
0: attore.
1: omaggio a Taranto questo, tra l'altro, Anna Fugè è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo, sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, Tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole, ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato
0: su
1: molto.
0: questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima, che ancora molti si ricordano, al Castello Aragonese, su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma, copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella, che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiamava quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna
0: sì.
1: Fugè. Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: Sì,
1: Matteotti e via Matteotti e via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
1: Questa foto è.
0: Per cui questa sì, è via Margherita e sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco, lui
0: Taranto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È il
1: frequentato i
0: periodo in cui
1: laboratori?
0: io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al
1: Beh, si è
0: punto, no,
1: affidato, si è
0: sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura.

0: scrittura dei copioni teatrali che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie. E soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.

0: me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
1: Tu
0: come
1: eri
0: li
1: brutta
0: chiamano?
1: zingara.
0: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora italiana a Toronto, in onore di Sofia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella esperienza.
0: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista Tarantino, cioè Albero Bellesi, ma Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
0: Sì.
1: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
0: Streller,
1: Streller.
0: e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce, nel suo periodo romano, appunto, e il periodo in cui conosce anche Pierpaolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che, che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo
0: l'avesse,
1: facesse conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5 proprio, nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva, insomma,
1: Tutto.
0: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: È una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la sapevo, bellissimo.
0: conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli, ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi.

0: Anita Preti, Tore Scuro, Piero Mandrillo, insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci sono,
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella, c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia. Insomma, possiamo dire che è quasi una monografia su
0: Sì.
1: Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale, a tutto tondo, avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì, del
1: teatro che poi mai è nato a Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione.
0: Sì.
1: Per intenderci, in quel periodo, quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta, di
0: Esatto,
1: anfiteatro, è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo.
0: sì.
1: Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente, non c'è all'interno del libro perché come tu stesso hai appena detto parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 in po' al 2006 insomma più o meno quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000. In
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però
1: Ok.
0: soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale. Lo voleva traslare nella sua città
1: E
0: d'adozione,
1: questo
0: che era
1: Rossana Di Bello
0: Taranto.
1: l'aveva intuito, questa
0: Assolutamente sì,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma
0: assolutamente.
1: purtroppo poi le vicende amministrative non consentivano.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non era un fermo immagine, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui
0: che
1: poi
0: era
1: fece
0: Leo
1: una chicca
0: Pantaleo.
1: nelle acrobate di Soldini,
0: Sì, fece una
1: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: sì.
1: parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto fare l'istrione, era
1: Sì.
0: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera,
1: attore, una
0: sì,
1: maschera.
0: assolutamente.
1: Cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
1: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, e mo vedrai che quello si candida.
1: Vabbè, un pregiudizio classico,
2: Certo,
1: no?
2: vabbè, no, varie idee
1: Da
2: politiche
1: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
1: Ti hanno
2: partiti.
1: proposto.
2: La mia
1: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. io so fare i caffè, io so fare

0: So comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
1: Però vedi
0: bisogna saperla
1: Ignazio,
0: fare.
1: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
0: Assolutamente sì.
1: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
0: Tante.
1: quante volte, tra
0: Tante,
1: l'altro anche uno
0: belle,
1: sfogo,
0: brutte,
1: tra l'altro anche uno
0: certo,
1: sfogo, tra l'altro si parla
0: assolutamente.
1: davanti a chi ti fa il caffè spesso, di cose
0: Assolutamente sì,
1: private, con un amico, non ci rendiamo
0: certo.
1: conto che chi fa il caffè ascolta. Poi tu sei
0: Tanto.
1: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
0: Assolutamente sì.
1: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare,
0: Assolutamente
1: interagire
0: sì.
1: e proporre.
0: Assolutamente sì. La politica è molto importante. La politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi. Cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al
1: Senti,
0: quartiere, che
1: com'è il
0: serve alla
1: quartiere
0: gente.
1: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha vissuto
0: È un
1: varie.
0: quartiere che
1: Penso agli anni della guerra
0: ultimamente,
1: di Mala, penso
0: ecco,
1: agli anni quando è arrivata l'Ilva, penso al
0: certo.
1: dopo, penso alle
0: È stato
1: persone anche
0: sempre un quartiere
1: innocenti.
0: combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva, è come se si stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio mangiare a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
1: Però
0: quartiere.
1: fuori l'immagine di Tamura è sempre l'immagine di un quartiere compatto, di una
0: Assolutamente
1: città, tra
0: sì,
1: virgolette,
0: però
1: a sé.
0: perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un
1: Esempio,
0: certo punto,
1: chi lavora
0: ma non è,
1: lavora,
0: ma non è solo l'Ilva, abbiamo il
1: il
0: cementificio,
1: lavoratore va
0: abbiamo,
1: rispettato tout court.
0: assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli
1: Oh,
0: tutti,
1: ricordiamolo a
0: bisogna,
1: tutti quanti, magari, Tamura nasce
0: certo,
1: prima dell'industrializzazione. Ma che
0: assolutamente
1: qui
0: sì,
1: qualcuno ogni tanto, qua qualcuno ogni tanto ha
0: ho una
1: pensato
0: foto
1: che.
0: che
1: Perché è
0: testimona
1: nato Tamburi
0: questo,
1: vicino alle ciminiere? No.
0: assolutamente. I tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo?
1: Diciamolo.
0: Diciamo che qui abbiamo l'acquedotto
1: Ecco, il
0: romano e il
1: rumore de
0: rumore,
1: Tamor.
0: benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
1: È il
0: di tamburi
1: cassone.
0: e quindi la gente
1: Bum
0: quando
1: bum.
0: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti diceva andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi,
1: Tu
0: dove si
1: eri di
0: sentono i
1: quei
0: tamburi.
1: bambini che facevi il bagno tranquillamente o già? No.
0: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni in
1: Ah, tu
0: Città
1: sei
0: Vecchia.
1: vissuto in Città Vecchia. Ti
0: Assolutamente sì. Via Pentite 53,
1: manca Via Pentita?
0: tantissimo. Non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi. 11 appartamenti chiusi. Sto male, dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio ha una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
0: Sì.
1: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
0: Magari, avevamo altri progetti
1: Non ci
0: anche
1: puoi
0: là di fare,
1: pensare.
0: assolutamente no, perché
1: Quindi la
0: hanno
1: città
0: chiuso proprio la
1: vecchia.
0: strada, hanno
1: Ah.
0: chiuso proprio la strada. Nasco
1: Tu nasci proprio in Città
0: in
1: Vecchia.
0: Città
1: Qui
0: Vecchia.
1: Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
0: Sì, ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica,
1: Ah,
0: un
1: qui è intitolato anche
0: insegnante
1: una.
0: benissimo, un'associazione. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con due zie
1: Ah, quindi
0: in Città
1: vivevate in
0: Vecchia,
1: Città
0: io
1: Vecchia?
0: vivo in Città Vecchia perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con sei operai la mattina, sei operai la sera, pensa un po', oggi
1: Quindi la
0: sono
1: tua vita è al
0: solo.
1: di qua del Ponte Girevo. Lo dico
0: Assolutamente
1: io
0: sì,
1: che abito al di là del Ponte
0: assolutamente sì.
1: Girevo, al di qua.
0: Ultimamente però papà costruendo una villa a San Vito abitiamo qui.
1: Ah, ecco.
0: Adesso siamo abitanti di San Vito.
1: Però non hai mai mollato qua.
0: No, assolutamente.
1: Un mini bar
0: Assolutamente no, no,
1: bis
0: no,
1: ter.
0: no. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No,
1: Non ti
0: no.
1: immagini fuori da Tamburi?
0: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra. Abbiamo aperto i box bar allo stadio. Abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
1: In che epoca?
0: C'era il signor Fasano, quindi il
1: Maiellaro,
0: Football
1: quella
0: Club
1: De Vitis
0: Taranto.
1: Maiellaro, quella
0: Benissimo,
1: squadra là, grande
0: benissimo.
1: squadra.
0: Allora,
1: Serie B, CB.
0: sì. Lopez, Toto Lopez.
1: Potrei dire tutta la
0: Eh
1: formazione.
0: sì, immagino, immagino.
1: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli,
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro, Odottavio, Oromiti.
0: Bravissimo.
1: Tra C e B.
0: E c'era mio papà prima. prima che noi prendessimo

0: massimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
1: Ah, prima questo.
0: Perché ero,
1: Aristei.
0: Venivano a prendere le cassette, venivano a prendere le cassette regalo che papà dava a chi
1: segnava. Fino agli 60, inizio anni 70.
0: Cioè, sì, benissimo.
1: È un altro mondo, un altro calcio.
0: Assolutamente sì.
1: Pensando
0: assolutamente
1: che Invernizzi all'Inter, poi venne al Taranto.
0: Sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati,
1: sì,
0: da Taranto. Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
1: Grande giocatore, bloccato da un, sì, grave infortunio.
0: Assolutamente.
1: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
0: Sì. Infatti ho un quadro che, se vuoi, ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio e il Cavaliere Pignatelli.
1: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
0: enorme, bravissimo,
1: che a volte lui aveva la statua piccola.
0: Bravissimo, ed era questo quadro enorme.
1: Ho parlato con suo figlio l'anno scorso.
0: Con Antonello?
1: Sì,
0: Antonello.
1: Proprio la statua.
0: Sì.
1: Anche quindi...
0: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre regalato.
1: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
0: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza, un auspicio. Dice la luce in fondo al tunnel e l'attenzione può essere un treno che arriva. No, questa è una luce vera di speranza.
0: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino. Cioè, vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi. Gli amici del mini bar.
1: Lo vorresti vedere vuoto quel reparto?
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare
1: quella zona. Va bene, chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra di Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati, non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
1: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli diciamo in qualche modo testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile vedermi fuori contesto. Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale. Ecco perché mi avvalgo il nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione. Bellissimo, questo è fantastico. Ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti.
1: Freschi di studio.
2: Freschi di studio sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
1: Di quanta gente parliamo oggi qui?
2: Tieni presente che ci sono buste paga

0: per circa 40 persone, buste paga, quindi di contratti.
1: Al di là delle collaborazioni?
0: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: Quindi è una piccola impresa.
0: Io con 40 buste paga direi di una media.
1: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
0: Parlerei di media impresa. Sono 40 stipendi che vengono erogati.
1: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
0: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero.
1: Certo.
0: No? Quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
0: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
0: Assolutamente.
1: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista mi pare che non ti lamenti più di tanto.
0: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno,
0: ecco.
1: Tanto per che tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. Mm. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè. Ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni. Tu che dirigi l'orchestra. Poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale. Sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei lì?
0: Hai pescato una
1: che
0: foto.
1: Che anno è? Sì. Se anche hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente.
1: Dove sei?
0: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscere. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Un guagnone, diremmo.
0: Sì. Forse un po' più in là. No, il 98-99 è stato il primo, e forse un po' più in là.
1: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
0: No, era l'orchestra residente, quindi era un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
0: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
0: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case.
0: Due case straordinarie.
1: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
0: Assolutamente, va salutato certo. Adriano, va salutato Michelangelo, quella cosa importante.
1: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
0: Due teatri che dialogano. Io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
0: Adriano e Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano e...
1: Ma lo dico se non mi menano.
0: E la bandiera e Luciano lo sostiene.
1: Quindi tu dici, ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi È una bella.
0: Beh, no, senza togliere nulla a Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire, certo. tra gestire una struttura certo, pubblica, certo. ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, che, dove invece le spalle non sono coperte.
1: Romano, ma qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio sogno.
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magnifica, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non gestori. È la cripta?
0: No,
1: è un altro, no, un altro luogo.
0: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
0: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione, e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi perché, questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
1: dalla capacità di utilizzo,
0: che offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco però.
1: Cioè tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi

0: proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse

0: Il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, tutto molto forte, tutto molto potente, tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: E adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè, uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: perché ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia. In generale, nelle città, il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator

0: direttamente, che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale. Se la tecnologia è andata in quella direzione perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare in sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa.

0: creativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher, famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto, lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male, quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se

0: Un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna tenerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno

0: 10 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
1: Fondazione 25, diciamo, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
2: Io sono di Massafra,
3: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
4: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi, al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello, di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 diciamo è un facilitatore. Il gruppo agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quello di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio. Non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
0: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale, non solo.
1: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, quindi che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni e nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare, che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo

0: presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree che sono estremamente tutelate abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi del turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionale addirittura.
1: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in Salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
1: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Fiestore dell'Agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 e del Fiestore dell'Agroalimentare. E poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
1: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro, e ha fatto tanto, perché da avere una visione sì innovativa ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delfis d'Oro, che insomma è uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
2: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola, AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora, si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro.
1: A Montemesola.
2: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina IGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora Agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi. Ciao Rosa.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, dicevamo, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
3: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25. Proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo, e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia alla base del successo.
3: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura, e grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali, e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale, perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
1: delle persone ancora prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti, e c'è una fortissima componente rosa.
3: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare,
1: sì. A dare quel tocco diverso, no?
3: Sì,
1: quella marcia in più rispetto...
3: regalare un po' più bellezza, perché noi donne...
1: appartiene alle donne, il bello appartiene alle donne.
3: Io sono femminista.
1: Rosa, grazie.
3: Grazie a voi davvero per l'opportunità.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale.

0: Nacional. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in quattro posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete, 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crovaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1, 2, 3, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta
0: la... Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza.

E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli e la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano, da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

Tondon lento è una manovra estremamente tecnica, dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra.

manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi, il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti

Eseguendo la stessa manovra, i due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra, Paolo Tarantino. Alla vostra destra, la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e, fra poco, 9 aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

collo folle, come vi dicevo, una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto

contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, 3 foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro.
Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14, in primo piano ancora i giochi, tutti pazzi per Jimbo Tamberi, ieri in tanti allo stadio d'atletica leggera Valente per assistere alla vittoria loro di Tamberi, uno dei nomi più attesi di questi giochi.

riscrive la storia dei giochi supera il numero di medaglie raccolte a Bari nel 1997. Adesso l'edizione di Taranto diventa l'edizione più vincente di sempre per la delegazione italiana. Di questo e tanto altro rispetto ai giochi parleremo, ma anche la cronaca legata ad una vicenda che coinvolge un atleta, una giovane atleta che ha

Ex Ilva, perché è arrivata la convocazione che i sindacati attendevano martedì pomeriggio 8 settembre, tutti a Palazzo Chigi. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra pochissimo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
1: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Tutti pazzi per Tamberi, Gimo vince l'oro, incanta i tanti appassionati accorsi allo stadio di atletica leggera Giuseppe Valente. E l'Italia riscrive la storia dei giochi del Mediterraneo proprio a Taranto. Gli azzurri hanno superato il record di 193 podi stabilito a Bari nel 1997. Taranto 2026 diventa così l'edizione più vincente di sempre per la delegazione italiana. Una giovane atleta vittima di un approccio non gradito

0: ferito da parte di un altro sportivo identificato dalla polizia, è già tornato in Marocco insieme alla sua squadra, come previsto dal programma della sua delegazione. La squadra mobile indaga su quanto accaduto nella notte tra il 31 e l'1 settembre sulla nave Aroia, contestati reati di tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali. Ex Ilva, sindacati convocati dal governo martedì prossimo 8 settembre, l'incontro nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Intanto i legali di Acciaierie d'Italia, nell'istanza presentata alla Corte d'Appello, rimarcano la data limite per evitare lo stop dell'aria a caldo, il 16 settembre. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo in diretta dall'esterno dello stadio dell'Atletica Leggera Giuseppe Valente con il direttore Dario Gallitelli, che vedo collegato. Bentrovato, buongiorno. È stato un pomeriggio e una serata, diciamo, importante quella di ieri, molto sentita dai tarantini che attendevano Jimbo Tamberi.
1: Ciao Marina, buongiorno a te, buongiorno a chi, ai nostri telespettatori in questo momento in collegamento con la nostra fascia di informazioni. Sì, alle spalle l'hai già detto, alle mie spalle c'è quello che a Taranto è conosciuto come il campo scuola, ma oggi completamente rinnovato, è giusto definire il campo sportivo, il campo scuola Valente, stadio di atletica, che ieri è stato il cuore pulsante della manifestazione dei giochi del Mediterraneo. È stata la giornata di Jimbo Tamberi, è stata la giornata dell'atletica, è stata la giornata di festa di Taranto, perché se è vero che Tamberi ha portato a casa un oro nel salto in alto, la giornata ha visto l'Italia ancora una volta padrona assoluta del medagliere con 28 medaglie, di cui 5 d'oro. La giornata si è chiusa con 187 podi per gli azzurri complessivi nel medagliere, che è stato tra virgolette il trampolino per consentire poi alla delegazione azzurra nella mattinata odierna di superare il record, di eguagliare il record di Bari, e poi in prospettiva ormai ci siamo, superare anche quello che è il record di Bari 1997. Una giornata ricca di successi, splendide per ciò che riguarda la nostra comunità. Le dichiarazioni di Tamberi a margine della gara, nelle quali ha sottolineato come la presenza qui ai Giochi del Mediterraneo, pur essendo logisticamente molto scomoda perché inserita in un calendario fatto di eventi molto fitti, è stata fortemente voluta da parte del campione azzurro, anche e forse soprattutto per l'insistenza della gente di Taranto, che gli ha scritto in ogni dove, in ogni post social, rimarcando la volontà di vederlo qui all'Opera, in una struttura che è simbolo dei Giochi del Mediterraneo e che si trova in quello che è il perimetro del quartiere ormai dello sport, con al suo fianco il Palaricciano, di fronte allo skate park e poi al lato lo stadio di Iacovone. Non solo Tamberi, perché la delegazione azzurra ha portato a casa altre medaglie, con Erika Giorgia Saraceni, che ha conquistato il titolo nel salto triplo, Nicolas James Ponzio che invece trionfa nel lancio del peso. Ieri giornata che ha sorriso anche a diverse altre realtà, tra queste il Marocco, che ha lasciato siglare il record dei Giochi del Mediterraneo per ciò che riguarda i 200 metri con Yassin Issin, 2 ore per il Portogallo nei 400 e nei 500 e nei 5000 metri, pardon, dominio assoluto della Grecia nel canottaggio con 6 ore in 6 gare, quindi amplein ellenico per ciò che riguarda il canottaggio. Nel sollevamento pesi 3 ore per l'Egitto, ma è stata anche la giornata della medaglia d'oro per il Kosovo con Matej Belisarev. Stikowski. Francia, Marocco e Algeria invece hanno disputato quello che è l'ultimo atto relativo alla pallamano. Ultima nota è l'oro all'Italia appunto nella pallamano nel torneo femminile. Tutto questo ve lo raccontiamo all'interno del nostro servizio. Grecia e Italia si prendono la copertina dell'undicesima giornata dei Giochi del Mediterraneo. Gli ellenici dominano il canottaggio conquistando 6 ore in altrettante finali. Gli azzurri invece raccolgono 5 ore e 23 medaglie, portando il bottino a quota 187. Un risultato che ha preparato il terreno al sorpasso raggiunto oggi, quando l'Italia ha superato il precedente record di 193 medaglie stabilito a Bari nel 1997, rendendo Taranto 2026 l'edizione più vincente di sempre per la delegazione azzurra. Nel medagliere la Grecia scappa scavalca di nuovo la Francia e torna al terzo posto con 23 ori, 21 argenti e 16 bronzi. L'Italia brilla soprattutto nell'atletica con 3 titoli e 7 medaglie. Sul gradino più alto del podio salgono Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Erika Giorgia Saraceni nel triplo e Nicolas James Ponzio nel lancio del peso. Nelle batterie dei 200 metri il marocchino Yassine Issin firma il nuovo record dei giochi in 20 secondi e 2 centesimi, primati anche per la serba Adriana Vilagos nel giavellotto e per la tunisina Marwa Bouzaïn nei 3000 siepi. Impresa della Grecia nel canottaggio con 6 vittorie in 6 gare, protagonisti Evangelia Anastasadiou e Stefanos Tsokous nel singolo e nel 2 di coppia. Nel basket 3 contro 3 arrivano 2 medaglie d'argento per l'Italia, sia la nazionale maschile che quella femminile vengono sconfitte in finale dalla Spagna che completa così una prestigiosa doppietta. Nell'equitazione infine lo spagnolo Carlos Bosserbian conquista l'oro nella prova individuale di salto ostacoli, precedendo il turco Hasan Sentürk e il marocchino El Galbuka. L'Italia chiude così un'altra giornata da protagonista e oggi, superando quota 193, ha scritto a Taranto una nuova pagina della propria storia ai Giochi del Mediterraneo.
0: Abbiamo fatto il punto su tutto quello che è accaduto ieri, le medaglie vinte, ma c'è ancora tanto da raccontare in previsione poi ovviamente della cerimonia di chiusura di domani, Dario.
1: Sì, assolutamente sì, la notizia di giornata è che Filippo Tortu non prenderà gara ai 200 per via di una condizione atletica non propriamente perfetta, per via di un problema fisico riscontrato nelle ultime ore, giornata che vedrà ancora una volta al centro l'atletica ma anche lo skateboard, il sollevamento pesi e la kermesse relativa alla ginnastica artistica. Come dicevamo è un momento particolare perché Taranto ha praticamente superato la kermesse relativa a Bari 1997, diventando così la manifestazione con maggiori podi per ciò che riguarda la delegazione azzurra, stabilito di fatto un record che almeno noi ci auguriamo possa essere, insomma, possa durare quanto più a lungo possibile, ma che almeno nell'immediato colloca questa manifestazione, quella di Taranto, dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, in testa ad un particolare record che gli amanti delle statistiche certamente sapranno custodire. Giornata ricca di appuntamenti, come già detto, insomma, penultima giornata di gare, domani l'atto conclusivo di questa kermesse che si appresta ad abbandonare Taranto con riscontri positivi sia sotto il punto di vista sportivo ma anche per ciò che riguarda la città.
0: Grazie a Dario Gallitelli e noi continuiamo a parlare di giochi perché Papa Leone XIV ha ricevuto stamani in udienza gli sportivi di Atletica Vaticana che hanno partecipato in questi giorni ai Giochi del Mediterraneo con il coordinamento del Dicastero della Santa Sede per la Cultura e l'Educazione. Al Papa, come vedete da queste immagini, sono state simbolicamente donate una racchetta di padel e una maglietta della squadra ciclistica vaticana con le firme di molti atleti dei 26 comitati olimpici di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea e danno vita ai giochi. La partecipazione di Atletica Vaticana alle gare di Taranto 2026 con 4 atleti nel padel, nella scherma e nel ciclismo ha seguito la linea indicata da Leone XIV nell'Angelus del 16 agosto per rendere lo sport, disse, profezia di pace e di fratellanza tra i popoli, ricordando anche che a Taranto c'è in questi giorni e ci sarà per tutta la durata dei giochi, quindi fino a domani, la presenza della croce degli sportivi nella cattedrale di San Cataldo. Ancora giochi, ma una vicenda legata alla cronaca. Tentata violenza sessuale, tentati abusi sessuali sono i reati su cui indaga la Procura di Taranto dopo la denuncia di una giovane atleta partecipante ai Giochi del Mediterraneo, vittima di un approccio non gradito da parte di un altro atleta identificato dalla polizia già tornato in Marocco con la sua delegazione. La vicenda è accaduta, sarebbe accaduta sulla nave Villaggio Aroia. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Nel servizio i dettagli. Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista data la delicatezza del fatto, ma rispetto alle prime indiscrezioni sembrerebbe ridimensionata la vicenda degli abusi sessuali subiti nella notte tra lunedì 31 agosto e ieri a bordo della nave Aroia da un atleta 23enne in gara ai Giochi del Mediterraneo. La Procura di Taranto indaga per tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali. La vittima sporto denuncia nei confronti di un giovane calciatore di poco più giovane, anche lui straniero, con cui aveva trascorso la serata in piscina. Il giovane giovane avrebbe cercato insistentemente un approccio negato dalla ragazza, che a quel punto avrebbe richiamato l'attenzione del personale di bordo, subito intervenuto a suo supporto. Da lì la 23enne sarebbe stata portata in ospedale con un'ambulanza del 118 su richiesta della Polizia di Stato. La polizia ha identificato lo sportivo presunto autore del tentativo di violenza, ma per lui non è scattato alcun provvedimento di fermo ed è già rientrato in patria con la squadra, come previsto dal programma della sua delegazione. La squadra

0: La mobile guidata dal vicequestore Antonio Serpico ha acquisito le immagini di sicurezza del circuito interno della nave che ospita gli sportivi dei giochi, le testimonianze dei presenti e le dichiarazioni dei diretti interessati stanno aiutando gli inquirenti a fare chiarezza sulla vicenda. Taranto si prepara alla mezza maratona dei giochi del Mediterraneo. Domattina diverse strade del centro e del borgo saranno chiuse al traffico. Già da questa sera invece scatteranno i divieti di sosta nelle aree interessate dal percorso. Tutto sulla viabilità, dunque, ce lo dice Teresa Picchieri.
1: Mancano poche ore alla mezza maratona dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Domani mattina gli atleti attraverseranno il cuore della città vecchia al borgo, passando per il lungomare Viale Virgilio. Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, il comune ha predisposto modifiche alla sosta e alla circolazione che scatteranno già questa sera. Il primo appuntamento è alle 20 di oggi, quando entreranno in vigore i divieti di sosta con rimozione forzata nelle strade interessate dal percorso. Le limitazioni riguarderanno diverse zone della città vecchia e del borgo, tra cui Scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III e viale Virgilio, oltre ad altre strade collegate al tracciato. Per chi lascia l'auto in queste aree, dunque, sarà necessario provvedere per tempo per evitare la rimozione dei veicoli. La fase più delicata per la circolazione scatterà invece domani mattina alle 7. Fino alle 10:30, salvo eventuali proroghe legate alle esigenze della manifestazione, il percorso della gara sarà chiuso al traffico. Gli atleti attraverseranno la città vecchia, passando dal ponte di pietra e dal ponte girevole, per poi proseguire lungo corso Due Mari, lungomare Viale Virgilio, dove è previsto il giro di boa. Il percorso continuerà quindi verso Via Nitti e corso Umberto. Durante il passaggio della competizione sarà vietato anche attraversare a piedi la carreggiata interessata dalla gara. Cambiano di conseguenza anche i percorsi per gli automobilisti. Il traffico diretto verso la città vecchia, compresi i veicoli provenienti dalla direttrice di via Per Massafra, sarà indirizzato verso il ponte Punta Penna Pizzone. Per i flussi provenienti dalla zona orientale della città è invece prevista la deviazione su via Cavallotti. Le restrizioni riguarderanno anche chi vive o lavora lungo il percorso. Durante la chiusura non sarà possibile entrare e uscire in auto da garage, parcheggi, passi carrabili e altre aree private direttamente affacciate sulle strade interdette. Per residenti, commercianti e automobilisti, quindi, l'indicazione di programmare gli spostamenti in anticipo, soprattutto nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 10:30. Due gli orari quindi da ricordare: le 20 di questa sera per i divieti di sosta e le 7 di domani mattina per le chiusure al traffico. La riapertura è prevista alle 10:30, compatibilmente con il termine delle esigenze organizzative.
0: Adesso spazio all'ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi per martedì 8 settembre. La convocazione è arrivata nella mattinata di oggi e intanto i legali di Acciaierie d'Italia, nell'istanza presentata alla Corte d'Appello, rimarcano che la data limite per evitare lo stop dell'aria a caldo per loro è il 16 settembre. Ma vediamo tutto nel servizio di Dario Galitelli.
2: Il governo convoca un nuovo incontro sull'ex Ilva. Il vertice si terrà martedì 8 settembre alle 17:30 nella Sala Verde di Palazzo Chigi, alla vigilia dell'udienza decisiva davanti alla Corte d'Appello di Milano. Il confronto arriva mentre si restringono ulteriormente i tempi per evitare lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Secondo Acciaierie d'Italia, il 16 settembre rappresenta la data limite. Dopo quel giorno inizierebbe il raffreddamento naturale dell'alto forno 1 e dei relativi cooper, un procedimento definito irreversibile che renderebbe impossibile riavviare gli impianti senza danni. Acciaierie d'Italia ha quindi chiesto alla Corte d'Appello di sospendere il decreto che impone la fermata dell'aria a caldo entro la fine di ottobre. L'udienza è stata fissata per il 9 settembre. I giudici hanno invece respinto la richiesta di decidere senza ascoltare le controparti, ritenendo che la rapida convocazione consenta comunque di pronunciarsi entro i tempi indicati dall'azienda. Adi parla di conseguenze gravissime sul piano industriale, economico e occupazionale. Lo stop, sostiene la società, disperderebbe le ingenti risorse pubbliche investite negli anni e priverebbe l'Italia di una capacità produttiva strategica, rendendo il paese maggiormente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento dell'acciaio. Le ripercussioni coinvolgerebbero migliaia di lavoratori nello stabilimento di Taranto, le aziende dell'indotto e gli impianti di Novi Ligure, Racconigi e Genova Cornigliano. Anche Ilva, in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, ha presentato presentato un'istanza di sospensione parlando del rischio di un disastro industriale, economico e sociale. Sul fronte ambientale, la società sostiene che gli impianti rispettino le prescrizioni e che le emissioni e la qualità dell'aria siano entro i limiti di legge. Si apre dunque una settimana decisiva, prima il vertice dell'8 settembre a Palazzo Chigi, poi l'udienza del 9 a Milano. Sullo sfondo resta la scadenza del 16 settembre, indicata da Acciaierie come l'ultimo termine utile per evitare la fermata irreversibile degli impianti.
0: Adesso parliamo di mitilicoltura, perché i mitilicoltori tarantini rischiavano di perdere gli aiuti per la crisi produttiva. Dopo la richiesta delle organizzazioni di categoria, il Ministero dell'Agricoltura ha modificato il bando, dunque per calcolare gli indennizi si potrà fare riferimento alla produzione del 2023. Ci spiega tutto Giovanna Calabrese.
3: In un momento già difficile tra il calo dei prezzi e l'aumento delle temperature del mare, i mitilicoltori tarantini rischiavano di restare fuori dai sostegni economici previsti per il settore. A cambiare le cose è stata l'azione congiunta delle organizzazioni sindacali e datoriali, che hanno contestato il criterio previsto dal bando e ottenuto la modifica del parametro per il calcolo degli indennizzi. FAI CISL, FLAI CGL, UILA Pesca, Colidretti Taranto, UNCI Agroalimentare, Conf Cooperative Taranto, Federcopesca, Lega Coppa Agroalimentare Taranto e Conversercenti, Casa Impresa Taranto, avevano segnalato la criticità. Il bando approvato dalla Regione Puglia stabiliva infatti di prendere come riferimento la produzione commercializzata nel 2025, un criterio che avrebbe penalizzato le aziende tarantine perché proprio quell'anno la produzione era stata fortemente ridotta dopo la grave perdita di mitili adulti e seme registrata nell'estate del 2024. Di fronte alla richiesta delle organizzazioni, il Ministero dell'Agricoltura è intervenuto. Per le imprese che dimostreranno che la produzione del 2024 e del 2025 è stata significativamente compromessa, il calcolo dell'indennizzo potrà essere effettuato sulla produzione commercializzata del 2023, anziché su quella del 2025. Le organizzazioni parlano di una deroga circoscritta ma di grande importanza, che evita di penalizzare due volte un comparto già duramente colpito e consente alle imprese di accedere alle misure di sostegno. Nel 2025, infatti, gli impianti erano destinati soprattutto al ripopolamento e alla crescita dei mitili. La forte perdita dell'anno precedente, legata all'eccezionale aumento delle temperature dell'acqua, aveva ridotto il prodotto disponibile per la vendita. La modifica viene accolta positivamente dalle organizzazioni del comparto, che riconoscono il ruolo della Regione Puglia e il sostegno degli assessori Francesco Cosa e Francesco Paulicelli. Ma la situazione resta delicata. Nel primo seno del Mar Piccolo si registra una nuova mortalità del seme di cozza. Per venerdì 4 settembre è stato convocato un tavolo tecnico con le organizzazioni di categoria e le istituzioni competenti. Da questa riunione le organizzazioni chiedono un confronto concreto e operativo e misure immediate di monitoraggio ambientale e sanitario, oltre a strumenti di sostegno per le imprese.
0: Oltre 10 milioni di euro di investimenti per la riqualificazione del Parco della Musica, che però a distanza di 2 anni dalla sua inaugurazione è ancora lontano dall'essere punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Il Parco della Musica, realizzato negli ex baraccamenti cattolica, inaugurato nel settembre 2024, avrebbe dovuto rappresentare una nuova agorà nel cuore del borgo di Taranto. Un intervento di rigenerazione urbana importante, sostenuto da ingenti risorse pubbliche e pensato per ospitare attività culturali, sociali e di aggregazione. A distanza di quasi 2 anni, però, la grande area appare ancora poco utilizzata. Gli eventi di maggiore richiamo si sono concentrati in poche occasioni, dalla giornata di prevenzione organizzata da Marina Militare ASL agli appuntamenti del periodo natalizio. Una situazione che risalta ancora di più durante i giochi del Mediterraneo, mentre piazze e strade del centro infatti ospitano fan village, stand, palchi e iniziative. Il Parco della Musica resta sostanzialmente ai margini, senza una programmazione capace di coinvolgere con continuità cittadini e visitatori. A incidere sulla fruibilità ci sono anche alcuni limiti strutturali, a cominciare dalla scarsità di verde, di zone d'ombra e di coperture, particolarmente penalizzante durante le ore più calde. Ma anche la sera, quando il sole cala e le temperature diventano più accettabili, non mancano le criticità. Sono infatti numerose le segnalazioni relative alla presenza di gruppi di ragazzini che percorrono gli spazi del parco con moto, biciclette e monopattini, spesso tra urla e schiamazzi, approfittando di un'area che, in assenza di eventi e attività organizzate, resta per lunghi periodi priva di una reale animazione. Ed è proprio su questo punto che si concentrano molte delle perplessità dei cittadini. In tanti, infatti, lamentano la mancanza di verde e si chiedono se un investimento superiore ai 10 milioni di euro, accompagnato anche dalla perdita di posti auto, abbia prodotto benefici proporzionati alle risorse impiegate. Il nodo dunque non è soltanto quello della riqualificazione degli ex baraccamenti cattolica, ma soprattutto la loro effettiva funzione nella vita della città. Senza una programmazione stabile e continuativa, il rischio è che uno spazio nato per diventare un nuovo punto di riferimento culturale e sociale resti una grande piazza utilizzata solo occasionalmente.
0: E ci spostiamo in un'altra zona della città, alle spalle della chiesa San Lorenzo da Brindisi, nella piazzetta omonima, dove i residenti lamentano incuria e stato di abbandono. Maria Laura Paletta.
5: Piazzetta San Lorenzo dovrebbe cambiare nome. Forse la dovremmo chiamare la piazza della misericordia o della vergogna addirittura.
4: A pochi passi da Viale Magna Grecia, tra Via Lago di Como e Via Lago di Varano, piazzetta San Lorenzo da Brindisi potrebbe rappresentare un importante punto di riferimento per il quartiere, uno spazio verde capace di favorire l'aggregazione sociale e offrire momenti di svago a cittadini di ogni età. Le alberature presenti, soprattutto nelle giornate più calde, contribuiscono a mitigare le temperature e rendere l'aria potenzialmente piacevole e vivibile. Eppure, secondo quanto denunciato dai residenti, la piazzetta sarebbe ormai diventata off-limits, soprattutto per anziani, bambini e famiglie. Tra le principali criticità viene segnalata la scarsa manutenzione del verde urbano. Cespugli e vegetazione incolta favorirebbero la presenza di insetti, rendendo difficile persino sostare sulle panchine. A questo si aggiunge il problema dei rifiuti abbandonati nelle aiuole, che spesso sarebbero gli stessi residenti a raccogliere.
5: Le siepi sono diventate alberi, quindi la manutenzione sul verde è carente, molto carente. La fanno una volta ogni 6-7 mesi. Qui andrebbe fatta invece, così come è previsto, almeno ogni 2 mesi. Poi, per quanto riguarda la pulizia, le foglie, ma non solo le foglie, per tutto ciò che combinano la sera i ragazzi, peraltro questa non è più una piazzetta per i bambini, ma è diventato un campo di motocross, perché anziché fare tutto il giro della piazza, loro entrano, ma a una certa pure velocità, magari impennando pure la moto, e quindi le mamme che prima portavano i bambini non li portano più. Oltretutto avevano promesso di rimettere i giochi dei bambini, ma questo lo hanno promesso un paio di anni fa con la vecchia giunta. Adesso questa non sappiamo. Comunque, lo stato, diciamo, di questa piazzetta, io mi sono limitato a dire che è di serie C, ma probabilmente di quarta serie.
4: Desolante anche la situazione dell'area giochi, di quello che un tempo era uno spazio destinato ai più piccoli, resta solo una pavimentazione antitrauma, ormai parzialmente deteriorata. Scivoli e altalene rimossi anni fa perché danneggiati non sono stati più sostituiti. A pesare ulteriormente sulla vivibilità della piazzetta è poi il tema della sicurezza e della carenza di controlli. I residenti infatti segnalano la presenza di senzatetto che utilizzano le panchine per dormire, ma anche gruppi di ragazzi che soprattutto nelle ore serali occuperebbero l'area con moto e scooter, rendendo difficile ai bambini giocare in condizioni di sicurezza e tranquillità. Gli schiamazzi inoltre proseguirebbero spesso fino a tarda notte, causando disagio a chi abita nelle immediate vicinanze.
0: Adesso ci spostiamo a Martina Franca, ha preso il via ieri pomeriggio negli orti del Duca la festa regionale dell'Unità, appuntamento promosso dal Partito Democratico Pugliese che raduna vertici locali, amministratori e leader nazionali del centro-sinistra. Domenica sera la chiusura della kermesse con la segretaria del PD Elie Schlein. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
2: Agli orti del Duca di Martina Franca ha preso il via la quarta edizione pugliese della Festa dell'Unità. 6 giornate di incontri e approfondimenti dedicate alle principali questioni che interessano la regione e il paese con rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, economico e sociale. La manifestazione ospitata per la prima volta a Martina Franca è stata aperta dal segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis. La prima giornata ha proposto un momento istituzionale, un confronto sull'agricoltura e sulle opportunità offerte al settore pugliese dalla nuova politica agricola comune europea e la presentazione redazione del libro dell'ex ministro Roberto Speranza. Secondo De Santis, la scelta di articolare la festa in 6 giornate nasce dalla volontà di riportare la politica nelle piazze e tra le persone, valorizzando il ruolo dei territori, dei circoli, degli amministratori, dei giovani e dei militanti. Il programma prevede ogni giorno 3 incontri dedicati a sanità, lavoro, ambiente, diritti, giustizia sociale e mezzogiorno. Tra gli ospiti attesi, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, l'ex governatore Michele Emiliano, Roberto Speranza, Peppe Provenzano, Andrea Orlando, Beatrice Lorenzini e il presidente della Regione Campania Roberto Fico. Non mancheranno musica popolare, spazi dedicati ai bambini e a un'area gastronomica. Le conclusioni domenica 6 settembre saranno affidate alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Su questo tema, che è quella.

0: E rimaniamo a Martina Franca con una nota del consigliere regionale Renato Perrini. Di notte niente TAC con contrasto né a Martina Franca né a Manduria. A rischio la salute dei pazienti che devono essere trasferiti a Castellaneta o a Taranto. Spiega, la riorganizzazione dei servizi di radiologia notturna degli ospedali di Martina Franca e Manduria, scrive Perrini, mette a rischio la sicurezza dei cittadini e il diritto a una diagnosi tempestiva. Serve ripristinare subito l'attività. La nuova disposizione organizzativa, infatti scaturita dalla riunione del 31 agosto scorso, prevede che in assenza del radiologo di turno a Martina Franca o a Manduria, i pazienti con necessità di TAC urgente con mezzo di contrasto vengano trasferiti all'ospedale di Castellaneta o al Santissima Annunziata di Taranto per patologie tempo-dipendenti come ictus o infarto. Una scelta, conclude Perrini, inaccettabile che scarica sui pazienti le carenze di organico e che presenta gravi profili di rischio clinico e organizzativo. Visita istituzionale stamane al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per il generale di Corpo d'Armata Massimo Masciulli, comandante interregionale dei Carabinieri Ogaden di Napoli. Il generale è stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Antonio Marinucci, alla presenza dei rappresentanti e dei reparti territoriali speciali dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Forestali. Al centro dell'incontro, l'impegno quotidiano dell'arma nel controllo del territorio, nella prevenzione, nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. Masciulli ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai militari, sottolineando il valore della presenza capillare delle stazioni carabinieri, soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree più isolate. Accoglienza, cultura e musica si sono incontrati venerdì 28 agosto ad Avetrana in occasione del Forum del Mediterraneo, dello sport e dell'inclusione. Una giornata dedicata ai valori sportivi come strumento di crescita, integrazione e riscatto sociale che si è conclusa in festa con la musica e la pizzica di Antonio Castrignanò. Il servizio di Giuseppe De Lisanti.
1: Venerdì 28 agosto ad Avetrana lo sport è diventato un linguaggio capace di unire persone, culture e comunità. Con il Forum Mediterraneo dello Sport e dell'Inclusione promosso dal Comune di Avetrana e dal progetto SAI, si è vissuta una giornata dedicata all'inclusione, all'accoglienza e al valore dello sport come strumento di crescita e riscatto. Istituzioni, rappresentanti del mondo sportivo, associazioni del territorio e professionisti si sono confrontati su resilienza, motivazione, benessere, corretti stili di vita e inclusione sociale, dando voce anche alle esperienze di tanti giovani. E poi Avetrana si è trasformata in una festa. Mercatini, giochi, degustazioni e musica hanno animato le vie del paese, fino al grande concerto di Antonio Castrignanò, con la pizzica salentina protagonista. Una serata che ha dimostrato come sport, accoglienza, cultura e musica possano diventare ponti capaci di avvicinare persone e territori, perché nel Mediterraneo, quando si sta insieme, le differenze diventano ricchezza.
0: Avvicinare i giovani al mondo dello sport e dell'impresa. L'obiettivo di Sport Up, il percorso formativo presentato stamane a Palazzo di Città, è rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Tre aule dell'ITS Academy coinvolte in un percorso che mette insieme sport, formazione e impresa. E Sport Up, Giovani per l'impresa nello sport, il progetto presentato questa mattina a Palazzo di Città è rivolto allo sviluppo di nuove competenze nel settore dello sport management. L'obiettivo è avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria, offrendo strumenti e conoscenze per trasformare la formazione in nuove opportunità professionali. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto Rete, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Invitalia.
3: Un'opportunità per i giovani, noi abbiamo voluto cogliere la palla al balzo raccogliendo l'invito di Rete, dove ci sono dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del Ministero per lo Sport, Invitalia, offrendo ai giovani di Taranto e non solo la possibilità di partecipare a una serie di corsi professionali e di formazione per l'avvio di start-up e imprese nel settore sportivo. Dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di trasformare questa esperienza dei Giochi del Mediterraneo da un'esperienza bella che non diventi soltanto un ricordo positivo, ma che diventi una vera opportunità per produrre economia, ricchezza, lavoro e mettere i giovani nelle condizioni di poter investire. Questo è un intervento importante perché con Invitalia e i ministeri di cui vi parlavo prima diamo alto livello e patrocinio all'iniziativa. I corsi ovviamente sono gratuiti, basta compilare il modulo e iscriversi. C'è un calendario di iniziative, alcuni dei luoghi sono Casa Viola.

0: la serra, questo per promuovere ulteriormente la rete di politiche giovanili della nostra città, proviamo a dare gambe all'eredità dei giochi del Mediterraneo.
1: La creazione di impresa può diventare anche un canale per generare nuova occupazione sul territorio, soprattutto attraverso percorsi che mettono in relazione formazione e mondo del lavoro.
2: La progettualità di Rete Invitalia, alla quale abbiamo aderito come TS Academy Mobilità, riguarda proprio il tema della creazione di impresa, perché anche la creazione di impresa è un canale importante per creare occupazione sul territorio. Questo evento ci consente di concludere in maniera importante quelle che sono le iniziative e le progettualità che i ragazzi adeguatamente stimolati sono riusciti a tirare fuori dal coinvolgimento proprio di Rete Invitalia.
1: Per gli studenti, quindi, non solo conoscenze tecniche, ma anche la possibilità di sviluppare competenze imprenditoriali e di cittadinanza attiva.
3: Con questo progetto svilupperemo competenze imprenditoriali e competenze di cittadinanza attiva degli studenti dell'Istituto Tecnico Finanza e Marketing e del Liceo Made in Italy.
4: E chiudiamo così questo nostro appuntamento con il TG delle 14, ma vi invito a rimanere sintonizzati su Studio 100 perché fra pochissimo andrà in onda il nostro TG sportivo. Grazie per essere stati con noi.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome e Seiko Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, una zona di alta pressione domina sull'Europa sud-occidentale, interessando essenzialmente la penisola iberica, la Francia, l'Europa centrale, anche l'Italia. L'Italia meridionale però è interessata marginalmente da un flusso di aria leggermente più instabile, di poco, ma sufficiente a determinare durante

Ore centrali del giorno della instabilità, quindi la formazione di nubi torreggianti che localmente possono determinare anche dei brevi rovesci o degli isolati temporali. La zona di bassa pressione che vedete in alto sul teleschermo al momento non ci interessa e determina le prime condizioni autunnali sulla parte più settentrionale del continente. Passiamo dunque a una previsione. Vedete un cielo da poco a parzialmente nuvoloso nella parte iniziale della giornata, ma con la formazione successiva di nubi cumuliformi, specialmente nelle aree interne, ma che potranno anche sconfinare localmente nelle aree costiere, associate a dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Si tratterà di fenomeni sparsi, di breve durata, ma che potranno colpire un po' ovunque il territorio. Niente di particolare, si tratta semplicemente di fenomeni passeggeri che si esauriranno poi nel corso della serata. Le temperature, come vedete, sono in leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti, e già questa è una bella notizia, benché le minime sono ancora abbastanza alte, 25 gradi, ma le massime, vedete, non dovrebbero superare i 34 gradi. Per quanto riguarda le condizioni del vento e del mare, il vento si mantiene debole di direzione variabile, locali rinforzi da nord sulla Puglia adriatica, il mare è poco mosso. Passiamo dunque a vedere cosa ci aspetta per la giornata successiva. Per la giornata di giovedì potete osservare che scompare il segno della pioggia, nel senso che le condizioni del tempo migliorano, si attenua anche questa debole instabilità. Si formeranno, sì, sicuramente ancora degli annuvolamenti nelle ore centrali del giorno, specialmente nelle aree interne, ma la probabilità che questi annuvolamenti siano associati a delle precipitazioni risulterà ancora ulteriormente ridotta. Per quanto riguarda il resto, temperature, non ci sono delle variazioni significative. Un qualcosa cambia per quanto riguarda la ventilazione, che sarà un po' più vivace dai quadranti settentrionali, e questo determinerà uno stato del mare mosso per quanto riguarda il basso Adriatico e il canale d'Otranto e anche lo Ionio settentrionale al largo. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati come sempre al nostro consueto appuntamento con il telegiornale sportivo, tutte le notizie e tutte le novità sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto, Corvino non ha trovato il gol ma ha convinto contro la Cosmano Sport. L'attaccante rossoblu ha fornito una prova di carattere, sacrificio e qualità. Guardiamo il servizio.
1: Contro la Cosmano Sport non è arrivato il gol, ma Vincenzo Corvino ha comunque lasciato il segno con una prestazione di grande spessore. Il 35enne attaccante, vice capocannoniere della scorsa Serie D, ha confermato di poter essere prezioso anche quando non riesce a trovare la via della rete. Corvino ha messo in campo qualità, esperienza e soprattutto grande disponibilità al sacrificio, lavorando anche in fase di non possesso e abbassandosi per dare maggiore equilibrio alla squadra. Una volta recuperato il pallone, invece, ha saputo variare il proprio gioco, alternando movimenti verso il centro e iniziative sulla corsia esterna, una duttilità che ha permesso al rossoblu di offrire sempre una soluzione ai compagni e di rendere più imprevedibile la manovra offensiva. Insomma, una prova che va oltre il semplice dato del gol e che conferma quanto Corvino possa essere importante negli equilibri della squadra. In vista della trasferta contro Nova Spinazzola, il 35enne attaccante viaggia verso una nuova maglia da titolare.
0: E alle 14 questo pomeriggio c'è stata la conferenza stampa della SS Taranto con il mister Giuliatto che ha parlato, lo vedete in grafica sul nostro sito, c'è stato appunto l'aggiornamento, le parole del tecnico tarantino: serve una svolta mentale, mi aspetto una prestazione di carattere. Potete trovare tutto il riassunto, tutte le dichiarazioni fatte appunto dal tecnico degli Ionici. Torniamo a parlare del campionato di eccellenza perché si parte già oggi con la sfida tra Ostuni e Canosa, occhi puntati anche su Squinzano Novoli e Trani Ugento.
1: L'eccellenza pugliese alza immediatamente i ritmi con le squadre chiamate a scendere in campo a pochi giorni dall'esordio e a fare i conti anche con temperature ancora elevate. Si parte questo pomeriggio con l'anticipo tra Ostuni e Canosa, una sfida che metterà subito in palio punti importanti e indicazioni dopo la prima giornata. Domani invece spazio allo Squinzano, pronto all'esordio.

0: davanti al proprio pubblico per il derby tutto salentino contro il Novoli. Una gara che promette intensità e che rappresenta un primo banco di prova per entrambe. Tra gli incontri più interessanti c'è poi Soccer Trani Ugento, con la formazione della BAT chiamata a confermare quanto di buono mostrato in questo avvio e a misurarsi con una squadra dalle ambizioni importanti. Insomma, è appena il tempo di cominciare e l'eccellenza è già chiamata al primo vero tour de force. 90 minuti per capire chi saprà gestire meglio energie, entusiasmo e pressione. Ci spostiamo adesso sul volley perché c'è stato un nuovo innesto di prospettiva per la Vibrotech del presidente Francesco Scarnera. La società ionica ha ufficializzato l'arrivo di Leonardo Alessi, schiacciatore catanese classe 2007, cresciuto tra Rumi, Catania, Cucine, Lube, Civitanova, Gassale, Spiacenza e Fenice Roma. Guardiamo il servizio. Nuovo importante innesto per la Vibrotech Volley del presidente Francesco Scarnera, che accoglie Leonardo Alessi, schiacciatore catanese classe 2007 proveniente dalla Fenice Pallavolo. Un percorso di crescita di grande prestigio per il giovane atleta, che ha mosso i primi passi nella Rumi Catania, per poi approdare a soli 15 anni alla Cucine Lube Civitanova. Successivamente le esperienze con Gas Sales Piacenza e Fenice Roma Pallavolo. Alessi è già entusiasta della nuova avventura a Taranto. Il giovane schiacciatore ha sottolineato come il gruppo sia già molto coeso e animato dalla voglia di fare, con l'obiettivo di vivere una stagione ricca di risultati. Ambizioni importanti anche sul piano sportivo. La presenza in rosa di giocatori esperti fa pensare a una squadra competitiva e pronta a puntare in alto. Alessi, che ama le sfide e la varietà dei colpi in attacco, ha infine ringraziato società e staff per la fiducia, dando appuntamento ai tifosi al Palafium. Vi aspetto gasati e carichi. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Alle 17 nuova edizione di Medintà per seguire tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata come sempre su Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo

La mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla

Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'esercito e i carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai,

6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di 3 sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente 2 cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con 2 tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare 2 elicotteri, un sonar a profondità variabile e 2 tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm 8 Melara e 2 torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo.
I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo,

0: sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina Italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri,

0: va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il maestrale spazza le banchine dell'Arsenale Nuovo di Chiapparo. Alle 13 in punto è nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Gemignani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
4: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
3: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
4: Gran parte dell'equipaggio, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
3: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
4: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato, noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
5: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
6: Ciao amore.
5: Un messaggio, dai, un messaggio.
6: Ti aspettiamo tutte e due.
3: Sono emozionati, Gianni.
5: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
3: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
5: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
6: Il natalizio.
5: Sì, lo so, immagino.
6: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
5: Stanno aprendo il ponte.
3: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
5: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
3: Sì, lo chiamiamo.
5: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
3: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
7: Qui?
3: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
7: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
7: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
7: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
7: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
7: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
7: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termine calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
5: Mamma mia che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
5: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata. Con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penner Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi

0: pugliesi, tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione, della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto, ma anche tanta voglia di conoscere i fatti, della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le sessioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione e benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti, a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna del Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto, comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave De la Penne e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città. Quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
2: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po', un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena
4: Grazie.
2: Messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto
2: Vi
4: normalmente.
2: siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano. spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra, chi è andato?
5: A casa, era ora.
0: Bentornate.
5: Grazie. Dietro!

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Ma guarda intorno a te, che dori ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici dello sport, appassionati di questi giochi del Mediterraneo, buon pomeriggio e ben ritrovati con l'edizione delle 17 di Medintà. Altri aggiornamenti di questa kermesse straordinaria. Partiamo subito naturalmente con la notizia che è arrivata già in mattinata, perché l'Italia ha superato il record di Bari 1997, fermo a 193 podi. Al momento siamo arrivati a 199 medaglie, davvero un risultato straordinario per gli azzurri e per le azzurre. Un bilancio complessivo provvisorio di 66 ori, 71 argenti e 62 bronzi, provvisorio perché naturalmente avremo ulteriori aggiornamenti, informazioni su quello che accadrà nel pomeriggio con tante partite, tante gare ancora da giocare. C'è la ginnastica artistica, quindi anche da lì potremo ottenere altri risultati, ma andiamo con ordine perché le medaglie italiane di stamattina sono arrivate da Elena Sali e Melissa Schincariol nel doppio pesi leggeri femminile. Qui c'è stato il doppio oro, quindi oro per Giovanni Borgonovo e Tito Christofarakis nel doppio pesi leggeri maschile, argento per Josef Marvucic e Marco Prati nel doppio maschile, bronzo per Aurora Spirito e Sara Borghi nel doppio femminile. L'Italia chiude così il programma del canottaggio con 7 medaglie complessive, 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Nel sollevamento pesi, doppio argento per Jenna Romida, Toko Kenye nella categoria 78-77 kg, seconda sia nello strappo con 127 kg sia nello slancio. Pioggia di medaglie anche nella ginnastica artistica, oro per Benedetta Gava nel volteggio, argento per Ivan Brunello nel corpo libero, bronzo per Nicolò Vannucchi nel corpo libero, argento per Sofia Tonelli alle parallele asimmetriche, bronzo per Artemisia Iorfino alle parallele, argento per Nicolò Vannucchi agli anelli. Nel karate invece nessun podio nella seconda giornata, eliminati Matteo Fiore negli 84 kg, Matteo Avanzini nei più 84 e Clio Ferracuti nei più 68. L'Italia chiude la disciplina con 6 medaglie, 3 argenti e 3 bronzi. Tennis tavolo e vela. Giorgia Piccolin ha disputato la semifinale del singolare femminile contro l'egiziana Ana Goda, numero 22 del

ranking mondiale, il torneo si conclude oggi con le finali. Nella vela sono in programma le medal series di Ilka Se e Ilka Se Tech Foil. Tra le azzurre più attese c'è Ginevra Caracciolo. Il programma del pomeriggio con la ginnastica artistica che prosegue dalle 18. Qui invito il nostro Alessandro Labriola ad andare avanti, quindi a visionare le grafiche con tutte le gare del pomeriggio. Quindi, come vi stavo già accennando prima, abbiamo alle 18 la finale di volteggio maschile, sempre alle 18 finale trave femminile, 19:15 finale parallele simmetriche maschile, 19:15 finale corpo libero maschile, ore 20:30 finale sbarra maschile, skateboard 19:30 finale street femminile, ore 21 finale street maschile, sollevamento pesi, ore 16 strappo uomini 110 kg, 17 invece abbiamo lo slancio uomini. Andiamo avanti perché ci sono altre gare naturalmente, quindi lo vedete sempre in grafica, semifinali pallanuoto, ore 16 Montenegro Spagna, alle 17:30 Italia Serbia. Sfida dunque fondamentale per gli azzurri per accedere alla finalissima. Tennis tavolo dalle ore 15, semifinali e finali. Giorgia Piccolin si batterà per il bronzo. Quindi qui ci si gioca un'altra medaglia fondamentale. Finale atletica 17:40 200 metri femminile, 17:50 salto con l'asta maschile, 17:55 200 metri maschile, 18:05 triplo salto maschile, 18:10 400 metri ostacoli femminile, 18:25 400 metri ostacoli maschile, 18:40 3000 metri siepi maschile, 18:50 lancio del disco femminile, 19:1500 metri femminile, 19:15 10.000 metri maschile, 19:55 4x100 metri staffetta mista, 20:10 4x400 metri staffetta femminile, 20:25 chiude con la 4x400 metri staffetta maschile. Quindi questi sono gli aggiornamenti, queste sono le gare che ci attendono. Le possibilità di incrementare sensibilmente il medagliere sono molto alte, soprattutto con Fantini, Tortu, Folo Russo, Sibilio, Osacque e le tre staffette, e quindi praticamente certo che l'Italia supererà quota 200 medaglie già nel pomeriggio, quindi è un record che si va sempre di più a realizzare, a cementare, e questo non può farci che piacere, perché sia dal punto di vista maschile sia dal punto di vista femminile davvero l'Italia sta ottenendo grandi risultati. Noi questa mattina abbiamo ascoltato Angelo Di Leo con un ospite speciale, allora andiamo ad ascoltarlo.

0: Ciao, buongiorno a tutti. Non so se riesce a entrare la musica. Siamo ovviamente davanti alla porta 21 del nostro stadio Iacovone di Taranto, nuovissimo. Grazie Gianni Raimondi, ti abbiamo strappato alle prove.
1: Mi avete fatto scappottare questa canzone qua dei Foo Fighters che stiamo provando, che ha dato origine un po' a tutto questo fenomeno, tra l'altro.
0: Oh, perché non è di Taranto, scappottare significa... ecco, lì è Gianni, si è già presentato. Scappottare significa... ha un'accezione negativa evitare, però lui, conoscendolo, non è contento perché vorrebbe già provare.
1: Sì. In effetti adesso sono giornate abbastanza impegnative di prove per i Rock in Mill, questa assemble di musicisti che è nata nel 2015. Faccio un po' una storia di come è nato i Rock in Mill. I Rock in Mill è nato a Cesena per invitare i Foo Fighters, la band rock, a suonare a Cesena. Quindi c'è stata questa mega riunione tra batteristi, chitarristi, tutti che suonavano questo pezzo, Learn to Fly, dei Foo Fighters, e poi i Foo Fighters è diventato virale il video e hanno suonato a Cesena, e adesso poi diventano un fenomeno perché suonano un po' dappertutto, compreso domani sera la cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo.
0: Qui Gianni Raimondi al basso, sì. Abbiamo strappato le prove, lo ringraziamo. Potevamo soltanto chiedere a lui di fare questo sacrificio. Si sta abbronzando un po', ha messo gli occhiali, c'è il cappello da pescatore, però
1: cappello bagnato da pescatore, rigorosamente sponsato.
0: Sponsato anche per i non italiani, significa, come deriva da Spoenzel, che è una cosa buonissima, vuol dire inzuppato di acqua. In studio, non so se c'è in studio Sabrina.
2: No, non c'è in studio Sabrina stamattina, Angelo. No,
0: non c'è Sabrina in studio. Volevo farvi fare amicizia, poi te la presento. Sabrina Morea. Vabbè, c'è Peppe Deli Santi, piacere, Gianni Raimondi. Allora, ragazzi, non stiamo anticipando nulla, perché lo sappiamo da tempo che c'è questo Rock in Mill, la cerimonia di chiusura. Tutto il resto ancora è un po' a legge il mistero sul resto del programma.

0: domani sera seguiremo tutti qui dalle 20 la chiusura. Gianni, Rocky 1000, quindi già qualche foto sta emergendo. Dobbiamo immaginarsi centinaia di batterie ed altro?
1: Sono 250 musicisti, Rocky 1000 è il progetto, chiaramente poi si adegua in base alle venue, in questo caso sono un po' di meno, sono 250, però sarà un bellissimo colpo d'occhio, perché ci saranno blocchi, tutti batteristi, chitarristi, bassisti, cantanti al centro, poi si ripete il blocco al controllo dall'altra parte, ci saranno interazioni con l'orchestra della Magna Grecia, cantanti più famosi, ci sono molte molte sorprese, sarà una cerimonia sicuramente bellissima e si canterà, si salterà, perché ci saranno 11 pezzi rock che conoscono tutti, quindi
0: Iacovone è mega discoteca pop rock,
1: mega dance hall pop rock domani.
0: È bello, però è bello, fortunati quelli che hanno trovato i posti. Alle 10 sono stati messi in vendita gli ultimi 300 posti residui, alle 10.01 per quel che mi consta era già tutto esaurito. Gianni, noi ti lasciamo alle tue prove, grazie mille. Questa maglietta rievoca altro, ci vediamo a maggio.
1: Il tema di concerti,
0: sì. Gianni, tra le altre cose, è nella grande organizzazione libera e pensante del concerto primo maggio, ma qui non c'entra nulla, qui è Gianni Raimondi, Tarantino, uno dei tantissimi che suonerà al concerto, allo spaccato musicale della cerimonia di chiusura ormai. La stanchezza comincia a farsi sentire, Peppe.
2: Come no, come
0: allora,
2: no,
0: noi approfittiamo di questo spaccato. Ma entra un po' di musica? Entra in audio,
2: sì,
0: non lo so.
2: Sì, iniziamo. Sarebbe a bello sentire se un po' di musichetta in sottofondo, bello. Sì. Gradevole.
0: Bellissimo, quindi no, voglio ribadire il concetto, non c'entra niente, organizzazione 1 maggio, Gianni aveva la maglietta che è bellissima, evocativa di un altro grande, importantissimo evento che dal 2013 a Taranto si rinnova, no? Sui diritti, sul lavoro, sull'ambiente, sulla salute e sui diritti in generale. Qui Gianni era con noi come cittadino musicista e sarà uno dei tanti, e lui sarà al basso tra tante chitarre e tante batterie. Chiarito ulteriormente questo, andiamo avanti e diciamo che domani studio c'è, oggi edizione poi dopo delle 17, Made in Ta. Le vere e proprie puntate finiscono qui perché domani mattina dedicheremo Made in Ta ad un nostro compendio, faremo un bilancio sportivo e sociale di questa bellissima, grandissima, storica edizione dei Giochi del Mediterraneo, la 20ª qui a Taranto, edizione dei record, Peppe, e all'alba mancavano 6 medaglie al record di Bari 97, ci siamo quasi?
2: Ci siamo quasi, perché siamo arrivati a 192 medaglie, notizie praticamente di 5 minuti
0: ci
2: fa.
0: Siamo perché?
2: Sì.
0: Ne manca una, ma ce ne sono decine in palio tra oggi e domani, quindi
2: bravissimo.
0: Ho la sensazione che a Taranto si scrive la storia dei Giochi del Mediterraneo in chiave azzurra, cioè rimarrà, vabbè, non lo voglio dire. Prima fissiamo il record,
2: andiamo
0: seconda
2: con calma,
0: notizia,
2: andiamo
0: poi
2: con calma. Poi quando raggiungeremo il risultato, bravo, volentieri lo comunicheremo.
0: Notizia di domani, palinsesto. Deli Santi, dove andrai domani tu, pomeriggio?
2: Domani pomeriggio sarò a Spinazzola. Sarò a Spinazzola per Spinazzola Taranto. Sì.
0: Bene, però occhio, telefono aperto, perché potremmo chiamarti come Made in Ta da un momento all'altro. Perché? Perché Made in Ta poi nel pomeriggio, poi daremo gli orari precisi, avrà un'edizione speciale in collegamento qui con lo Iacovone, fuori dai recinti, tra le persone, tra i tarantini, e attenderemo insieme l'avvio della cerimonia di chiusura, che andrà in diretta su altri canali, ma noi, come fatto già per quella d'apertura, saremo in diretta per vivere l'attesa, le emozioni dei tarantini e non, che affolleranno lo Iacovone, quindi li incontreremo per strada. Qui siamo nel mega parcheggio che io vedo, è di fronte alla gradinata, la musica è incombe, ci sono pullman, perché centinaia di musicisti, ci sono anche pullman che li hanno accompagnati, le prove continuano e domani quindi saremo in diretta nel tardo pomeriggio sino a qualche minuto prima l'avvio della cerimonia di chiusura. Terza notizia, Studio 100 sta preparando un palinsesto settembrino che, in attesa delle novità editoriali, tutti i contenitori, trasmissione, ovviamente i TG dalla mattina alla sera, stiamo preparando un riepilogo dei Giochi del Mediterraneo, lo chiameremo i nostri giochi, perché Studio 100 già da un anno prima ha raccontato, ci ha creduto, ha sostenuto e lo farà ancora, ha raccontato editorialmente e giornalisticamente il prima, il durante, quindi ci sarà anche un dopo i giochi, e manderemo in onda tutto quanto trasmesso in quest'anno. Dagli grandi eventi mandati in diretta, passando per la fiaccola, per l'arrivo della fiaccola, a ridosso, no, se non sbaglio, tra Natale e Capodanno del 25, e poi tutte le produzioni di Studio 100 dentro i cantieri, Contro la rovescia, Medinta e tanto altro. Quindi se non hai altre domande io mi congederei da questo pezzo specialissimo di Medinta per le strade dei giochi, tutti qui, prima della cerimonia di chiusura, domani in diretta con noi, poi tutti ci gusteremo la cerimonia di chiusura. Peppe.
2: Grazie al nostro Angelo Di Leo. Ci spostiamo da Medinta per le strade dei giochi al Medinta Eventi con la nostra Sabrina Morea e i suoi ospiti.

0: Buongiorno e bentrovati per l'appuntamento di Made in Ta Eventi. Oggi 2 settembre, ovviamente sempre più vicina alla meta di domani, con tutto ciò che riguarderà le attività di chiusura dei Giochi del Mediterraneo 2026 qui a Taranto. E allora, siccome ci avviamo verso la fine, abbiamo cominciato ad incontrare alcuni dei protagonisti che si sono occupati dell'organizzazione di eventi e delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Per cominciare a fare un po' di bilanci, e quindi insomma, abbiamo incontrato Fabrizio Manzulli e Fabiano Marti. Stasera non potevamo chiedere di meglio nell'ambito dell'ultima serata del Pelagos World Music Festival. Lo inseguiamo da giorni, siamo riusciti finalmente a bloccare Fabrizio Manzulli, che è in giro ovviamente per verificare un po' come sta andando il tutto dal punto di vista del marketing territoriale.
1: Beh, siamo state giornate insomma abbastanza impegnative. Devo dire che questi 6 mesi insomma della nostra vita sono stati davvero importanti. Abbiamo fatto un lavoro enorme perché si trattava comunque probabilmente dei giochi del Mediterraneo più ampi che ci sono stati nella storia dei giochi del Mediterraneo. E di questo devo dire che ne siamo molto orgogliosi perché è stato fatto un bellissimo lavoro di squadra. Ho conosciuto tanti ragazzi con grandi competenze provenienti da varie parti d'Italia e anche dall'estero. E il clima che si è respirato in città era bellissimo. Abbiamo voluto costruire oltre più di 70 eventi, chiaramente sono stati un po' più concentrati nel borgo, nella città vecchia, perché l'auspicio era proprio di portare anche turisti e persone, anche i familiari degli atleti, a far conoscere il cuore della nostra città. Però devo dire che questo ha prodotto anche un risultato allargato, perché molti si sono anche avventurati in zone periferiche, nei nostri mari, nelle nostre spiagge, nei nostri paesi anche dei dintorni, quindi Taranto è diventato un polo fortemente attrattivo. Ma soprattutto credo che quello che ci hanno dimostrato i giochi e il lavoro che abbiamo fatto, insomma, con queste persone fantastiche con cui ho lavorato, è quello di dare anche un'idea diversa di Taranto, quindi una possibilità di vedere una città completamente rinnovata. Sia da un punto di vista della bellezza, proprio di utilizzare quelli che sono gli squarci straordinari della città, ma anche come opportunità, perché queste strutture sportive, ne discutevamo oggi in ufficio, l'impianto del Pala Ricciardi con il campo scuola è un unicum in Italia, quindi non esiste da nessuna parte d'Italia una struttura di atletica che abbia sia l'indoor che l'outdoor nello stesso luogo. Il tiro con l'arco di Crispiano è un altro unicum. Esiste soltanto un'altra struttura e tutto questo porta ovviamente un'alternativa economica, che è quella che già dai tempi in cui ero in amministrazione abbiamo sempre cercato di fare, lanciando tante start-up e quindi anche tanti posti di lavoro. E questa è un'occasione irripetibile per la città e volevamo dare questo booster fondamentalmente di lancio e siamo molto contenti di come sono andate le cose.
0: Senti, ovviamente la preoccupazione, le domande sono sempre le stesse, no? Cioè, tu hai parlato degli impianti sportivi, però stasera qualcuno che ci incontrava lungo il tragitto che abbiamo fatto faceva sempre la stessa domanda. Ma come sarebbe bella, no? Questa città se durante tutto l'anno avesse questi appuntamenti nel nostro borgo, nella città vecchia e anche oltre, perché effettivamente è uno slancio vitale fondamentale. Poi, al netto del fatto che possano venire da fuori o meno, però sono anche i tarantini stessi che si muovono in maniera differente. Che idea ti sei fatto tu, proprio dal punto di vista del marketing territoriale?
1: Io penso che è molto corretto quello che dici, perché credo che questo crei positività. Crea, diciamo, quel clima di fiducia che è necessario in una città che è sempre molto negativa. Finalmente per la prima volta ho visto anche tante persone rispondere a chi comunque ha espresso negatività rispetto a questo evento, che è davvero paradossale, insomma, perché siamo stati bravi e fortunati ad avere a Taranto i Giochi del Mediterraneo. È chiaro che serve una programmazione, serve soprattutto intercettare i fondi, perché sappiamo tutti, insomma, che i bilanci comunali sono abbastanza stretti a causa di tante criticità, insomma, che abbiamo, quindi bisognerà intercettare misure che favoriscono questo, bisognerà lavorare in sinergia con governo e regione, come un po' ho cercato di fare in passato, quindi andando ad intercettare delle misure ad hoc con dei progetti progetti anche specifici, ma io su questo sono fiducioso, ti devo dire, così come sono fiducioso anche per quanto riguarda gli affidamenti delle strutture, perché comunque saranno bandi pubblici, c'è interessamento anche sia di imprenditori locali ma anche di grosse realtà che arrivano da fuori e possono diventare sicuramente, diciamo, un elemento di cambiamento importante. Chiaramente non abbiamo la possibilità di, in un colpo di bacchetta magica, insomma, di cambiare completamente il destino della città, però un pochino alla volta è un obiettivo che possiamo raggiungere. Ripeto, sono contento, vedo tanta gente pur cominciando, insomma, la prima vera settimana lavorativa post vacanze che comunque è ancora in giro. Abbiamo dimostrato che la città può essere una città diversa, quindi su questo, insomma, credo che un po' tutti dovremmo essere un po' più positivi.
0: E allora, grazie Fabrizio Manzulli, ti rimettiamo in strada, così giusto per a sudare come tutti quanti noi, ma soprattutto a cogliere anche gli umori di coloro che stanno in giro in questo momento, che sono aumentano sempre di più.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie. Allora, mio caro Martino Vinci, stasera veramente che i personaggi vari che avevamo intenzione di intervistare tempo fa... sono arrivati così, così spontaneamente, ce li siamo trovati, insomma, per l'occasione, creare l'occasione per chiacchierare un attimo come abbiamo fatto poco fa con Fabrizio Manzulli. Adesso abbiamo Fabiano Marti che torna a Taranto in questa veste relativa agli eventi territoriali.
2: Sì, come allora, responsabile eventi territoriali, quello che, diciamo, cerchiamo di fare da un po' di tempo.
0: Allora, un bilancio velocissimo, mancano ancora 3 giorni, mancano ancora tante attività, però insomma siamo un po' nel borgo che stasera raccoglie l'ultima attività di Pelagos Music Festival. Un tuo bilancio per il momento?
2: Per il momento strapositivo, direi, tanta partecipazione, musica, teatro, eventi veramente di tutti i tipi. Avremmo voluto fare ancora di più, 15 giorni sono pochi, no? Rispetto alla voglia che in questa città c'è intanto delle associazioni e degli operatori culturali di fare delle cose belle e poi anche da parte della città di accogliere le cose belle, quindi questi giorni erano stretti, ci sono sembrati stretti, perché avremmo voluto fare ancora di più, mettere 3-4 cose in contemporanea è sempre un problema, però alla fine la gente ha risposto alla grande. Io dico sempre che basta fare la domanda giusta, poi alla fine Taranto risponde, perché la voglia di cose belle, ma tu lo sai, c'è sempre, però bisogna fare cose belle come è giusto che sia, cose che spingono la gente a uscire di casa anche con 40 gradi, perché poi questa era la sfida.
0: No, ma infatti la sfida vera è stata assolutamente questa, basta vedere Fabrizio Manzulli che sventola.
2: A differenza nostra si può sventolare, invece noi sventola di qua.
0: Ma volendo potremmo farlo anche noi. Senti Fabiano, quindi tutto ciò è possibile?
2: Ah sì, sì, tutto ciò è possibile. Devo dire che l'abbiamo dimostrato nel tempo che tutto questo è possibile, in tanti l'hanno dimostrato. Io credo che negli ultimi anni ci sia stato sia nata in questa città una voglia intanto da parte degli operatori culturali di fare cose belle, di mettersi in gioco, no? Quello che abbiamo provato a fare tutti insieme, che tutti quanti si cerca di fare tutti i giorni, a volte non si riesce, però è quello che cerchiamo di fare da sempre. Quindi già spingere gli operatori culturali a fare delle cose sapendo che c'è qualcuno che in qualche modo li supporta, li aiuta, perché è sempre molto difficile, è già un grande passo avanti. Quando poi si riescono ad avere le economie per fare anche degli eventi gratuiti, che è la cosa più bella per la città, e allora hai vinto e siamo riusciti a farlo.
0: Allora, in attesa non che arrivino altri giochi del Mediterraneo, ma insomma che arrivino altra possibilità di fare rete come questa volta è successo, ovviamente questo è l'augurio migliore che possiamo fare per la città.
2: Certo, sì, fare rete è la cosa più importante, da soli non si va da nessuna parte, in tanti si possono fare cose belle.
0: Allora, abbiamo perso anche colui che ci sventolava, siamo rimasti da soli, va bene, ok, grazie a Fabiano Marti.
2: Grazie a te Sabri, grazie a voi.
0: E all'interno del Fan Village abbiamo incontrato un'altra protagonista, insomma, che in questi giorni è stata all'istanziale con la postazione. Sto parlando di Monica Pica, anche con lei abbiamo fatto un po' un bilancio di quelle che sono state le attività, le masterclass, le attività di degustazioni e di marketing territoriale, appunto attraverso i prodotti del territorio. E quindi vediamo l'intervista. All'interno del Fan Village qui a Piazza Garibaldi, ormai dai primi giorni, c'è un punto particolare che insomma è qui e che è stato il centro delle Connection Experience, e adesso capiremo esattamente con Monica Pica di che cosa si è trattato in questi giorni. C'è sempre stato un grande movimento che ha partecipato attivamente a queste esperienze.
3: Grazie, grazie mille, buonasera a tutti. Sì, il nostro obiettivo all'interno dei Giochi del Mediterraneo, oltre a essere partner ufficiale, perché siamo ufficialmente l'olio della salute e dello sport, una denominazione che viene già da lontano, perché siamo stati l'olio delle Olimpiadi a Parigi, l'olio del Social Football Summit, il Gran Gala del Calcio, quindi la nostra presenza nel mondo sportivo è sempre più attiva e molto più partecipativa. Ma il nostro intento qui ai Giochi del Mediterraneo non era rappresentare soltanto la qualità del nostro prodotto, ma dare risalto anche a tutte quelle realtà imprenditoriali e agricole che ci sono, che arricchiscono praticamente la nostra terra, ma anche la nostra offerta sul mercato nazionale ed internazionale. E quindi abbiamo creato questa Connection Experience, dove prodotti, come dire, food, di vino, prodotti caseari come stasera, hanno spazio e si offrono in degustazione gratuita a tutti gli ospiti del Fan Village.
0: Allora, la cosa bella è stata, noi nel frattempo abbiamo ruotato per dare insomma anche visibilità a questo spazio, che nei giorni scorsi è stato anche il centro di tante masterclass e, insomma, che hanno anche avvicinato al mondo delle professioni del futuro, insomma, per una serie di cose di cui abbiamo trattato nei giorni scorsi. Quindi c'è stato davvero non era un punto di passaggio, era proprio un punto che aveva un obiettivo ben preciso.
3: Assolutamente sì, infatti l'elemento principale di questa Connection Experience è fare soprattutto cultura e formazione, perché anche nell'ambito dell'olio extravergine d'oliva noi da tanti anni abbiamo ospitato anche Evo School di Nicola Di Noia, una scuola di formazione di sommelier dell'olio e del vino qui, proprio per avvicinare il cliente a capire effettivamente quali sono le differenze da un olio extravergine d'oliva di qualità e un olio magari di produzione industriale, e così anche in altri settori, in altri ambiti, in altri contesti merceologici. Quindi il nostro intento è quello di fare cultura sul buon cibo, ma un cibo che fa bene alla salute. Quindi non soltanto da un punto di vista, come dire, sensoriale, ma che possa veramente darci una sensazione di benessere fisico e mentale.
0: E anche che possa essere un motivo di ulteriore economia per il nostro territorio, considerando, voglio dire, che può essere una professione del futuro su cui puntare ancora di più.
3: Assolutamente sì, infatti uno dei nostri partner è proprio una scuola di formazione che siamo molto felici di aver accolto qui con noi, ma l'obiettivo appunto non è soltanto, come dire, per le aziende, ma anche per le persone che possono finalmente magari trovare spazio lavorativo in un ambito come il nostro, in un settore come il nostro che è in forte espansione.
0: Quindi... c'è un po' di tristezza che sta per finire?
3: Ma ti dico, lo dicevo proprio adesso, che siamo sicuramente tutti molto provati, certo. Felicemente provati. Io sono entusiasta di come sia andata questa esperienza, perché oltre al Fan Village, oltre ad essere partner ufficiale dei giochi, ma mi sono occupata anche della realizzazione della cena di gala, il L'Aragonese, che è stato un successo pazzesco, e quindi siamo tutti molto provati, ma inizio ad avvertire questa tristezza. A parte che questa casa che mi hanno donato è stupenda,
0: quindi a parte che è più fresca, voglio dire, rispetto ad altri punti.
3: Sì, ringrazio il comitato organizzatore veramente per questa opportunità, che non solo ha dato a me, io ho voluto, come dire, poi coinvolgere altre aziende proprio per dare l'opportunità di farci conoscere a questo Mediterraneo in tutto il mondo. E quindi sì, sono un po' triste, inizio ad avvertire questa tristezza.
0: Sì. Ma mancano ancora 3 giorni. giorni, sì, quindi buon lavoro.
3: Ce li godiamo assolutamente, certo. Cercheremo di dare il meglio, cercheremo di animare questo fan village, così un fulcro così importante,
0: certo,
3: della nostra,
0: certo,
3: città,
0: certo.
3: Con tante altre masterclass, domani ci sarà un'altra azienda, insomma è tutto un experience. In realtà noi lavoriamo tanto sulla questione dell'esperienza, quindi ci fa veramente, siamo molto contenti.
0: E allora l'invito per i prossimi giorni, venite a fare questa esperienza qui al fan village, insomma, perché c'è tanto gusto e c'è tanta bellezza del territorio. Grazie.
3: Grazie a te.
0: Siamo tornati in studio adesso per vedere ciò che accadrà oggi, 2 di settembre. E allora oggi spazio all'alta moda con una sfilata Mediterranean Fashion Week organizzata da Mama SRL presso il Castello Aragonese alle ore 20. Piattaforma per l'alta moda in Puglia, che unisce eccellenza sartoriale, ricerca stilistica e la cultura millenaria del bacino del Mediterraneo, quindi alle 20 presso il Castello Aragonese. E poi ci spostiamo invece alla Postiera Immacolata, dove presso il Gata Gallery ci sarà un concerto di Gavo per la rassegna Taranto Mare Vivo, organizzato dall'associazione Note Tempo Future, che abbiamo incontrato nei giorni scorsi presso il Baronè. È un evento in collaborazione con Baronè, Gata Gallery e Matilde Caffè. E anche oggi per il 2 settembre l'appuntamento con il bel canto, con la lirica, come ieri, secondo giorno di passione, bel canto, concerto lirico, voci del Mediterraneo, i cori d'opera che uniscono i popoli, eseguito dai talenti cantores coro polifonico, che vede come direttore del coro il maestro Tiziana Spagnoletti e il pianista maestro Dante Roberto. Appunto, il coro propone un concerto dedicato ai grandi cori d'opera italiana con solisti, appunto l'opera lirica vista come patrimonio UNESCO e linguaggio universale, e quindi perfetto per celebrare lo spirito di incontro e cultura dei giochi. L'appuntamento è alle 21, Piazza Maria Immacolata, organizzata dall'associazione Tarenti Cantores. E questo è tutto per la giornata di oggi, 2 di settembre. Abbiamo ancora dei protagonisti da incontrare per la giornata di domani, giornata conclusiva anche per Medinta Eventi. Grazie a tutti e buona giornata.
4: Grazie alla nostra Sabrina Morea. Gli aggiornamenti per l'edizione delle 17 terminano qui. Grazie per averci seguito come sempre. Domani mattina, ore 11, nuova edizione di Medinta per aggiornarvi ancora su questi straordinari giochi del Mediterraneo, una kermesse in costante evoluzione. Ci avviciniamo alla parte conclusiva. È davvero tutto per il momento. Naturalmente continuate a seguirci attraverso i nostri social, attraverso il nostro sito, attraverso i nostri approfondimenti. Qui su Studio 100, buon proseguimento di serata.
5: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
6: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Tutti pazzi per Tamberi, Gimo vince l'oro, incanta i tanti appassionati accorsi allo stadio di atletica leggera Giuseppe Valente. E l'Italia riscrive la storia dei giochi del Mediterraneo proprio a Taranto. Gli azzurri hanno superato il record di 193 podi stabilito a Bari nel 1997. Taranto 2026 diventa così l'edizione più vincente di sempre per la delegazione italiana. Una giovane atleta vittima di un approccio non gradito da parte di un altro sportivo identificato dalla polizia è già tornato in Marocco insieme alla sua squadra come previsto dal programma della sua delegazione. La squadra mobile indaga su quanto accaduto nella notte tra il 31 e l'1 settembre sulla nave Aroia, contestati reati di tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali. Ex Silva, sindacati convocati dal governo martedì prossimo 8 settembre, l'incontro nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Intanto i legali di Acciaierie d'Italia, nell'istanza presentata alla Corte d'Appello, rimarcano la data limite per evitare lo stop dell'aria a caldo, il 16 settembre. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo.

0: In diretta dall'esterno dello stadio dell'Atletica Leggera Giuseppe Valente con il direttore Dario Gallitelli che vedo collegato. Ben trovato, buongiorno. È stato un pomeriggio e una serata, diciamo, importante quella di ieri, molto sentita dai tarantini che attendevano Jimbo Tamberi.
1: Ciao Marina, buon giorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. In questo momento in collegamento con la nostra fascia di informazioni. Sì, alle spalle l'hai già detto, alle mie spalle c'è quello che a Taranto è conosciuto come il campo scuola, ma oggi completamente rinnovato. È giusto definire il campo sportivo, il campo scuola Valente, stadio di Atletica, che ieri è stato il cuore pulsante della manifestazione dei Giochi del Mediterraneo. È stata la giornata di Jimbo Tamberi, è stata la giornata dell'Atletica, è stata la giornata di festa di Taranto, perché se è vero che Tamberi ha portato a casa un oro nel salto in alto, la giornata ha visto l'Italia ancora una volta padrona assoluta delle medagliere con 28 medaglie, di cui 5 d'oro. La giornata si è conclusa con 187 podi per gli azzurri complessivi nelle medagliere, che è stato tra virgolette il trampolino per consentire poi alla delegazione azzurra nella mattinata odierna di superare il record, di eguagliare il record di Bari. E poi in prospettiva ormai ci siamo, superare anche quello che è il record di Bari 1997, una giornata ricca di successi, splendide per ciò che riguarda la nostra comunità. Le dichiarazioni di Tamberi a margine della gara, nelle quali ha sottolineato come la presenza qui ai Giochi del Mediterraneo, pur essendo logisticamente molto scomoda perché è inserita in un calendario fatto di eventi molto fitti, è stata fortemente voluta da parte del campione azzurro, anche forse soprattutto per l'insistenza della gente di Taranto, che li ha scritto in ogni dove, in ogni post social, rimarcando la volontà di vederlo qui all'Opera, in una struttura che è simbolo dei Giochi del Mediterraneo e che si trova in quello che è il perimetro del quartiere ormai dello sport, con al suo fianco il Pala Ricciardi, di fronte allo skate park e poi al lato lo stadio di Iacovone. Non solo Tamberi, perché la delegazione azzurra ha portato a casa altre medaglie, con Erika Giorgia Saraceni che ha conquistato il titolo nel salto triplo, Nicolas James Ponzio che invece trionfa nel lancio del peso. Ieri giornata che ha sorriso anche a diverse altre realtà, tra queste il Marocco, che ha lasciato siglare il record dei Giochi del Mediterraneo per ciò che riguarda i 200 metri con Yassine Issin, 2 ore per il Portogallo nei 400 e nei 500 e nei 5000 metri, pardon. Dominio assoluto della Grecia nel canottaggio con 6 ore in 6 gare, quindi amplein ellenico per ciò che riguarda il canottaggio. Nel sollevamento pesi 3 ore per l'Egitto, ma è stata anche la giornata della medaglia d'oro per il Kosovo con Matej Belistikovskij. Francia, Marocco e Algeria invece hanno disputato quello che è l'ultimo atto relativo alla pallamano. Ultima nota è l'oro all'Italia, appunto, nella pallamano nel torneo femminile. Tutto questo ve lo raccontiamo all'interno del nostro servizio. Grecia e Italia si prendono la copertina dell'undicesima giornata dei Giochi del Mediterraneo. Gli ellenici dominano il canottaggio conquistando 6 ore in altrettante finali. Gli azzurri invece raccolgono 5 ore e 23 medaglie, portando il bottino a quota 187. Un risultato che ha preparato il terreno al sorpasso raggiunto oggi, quando l'Italia ha superato il precedente record di 193 medaglie stabilito a Bari nel 1997, rendendo Taranto 2026 l'edizione più vincente di sempre per la delegazione azzurra. Nel medagliere la Grecia cavalca di nuovo la Francia e torna al terzo posto con 23 ori, 21 argenti e 16 bronzi. L'Italia brilla soprattutto nell'atletica con 3 titoli e 7 medaglie. Sul gradino più alto del podio salgono Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Erika Giorgia Saraceni nel triplo e Nicolas James Ponzio nel lancio del peso. Nelle batterie dei 200 metri il marocchino Yassine Issin firma il nuovo record dei giochi in 20 secondi e 2 centesimi, primati anche per la serba Adriana Vilagos nel giavellotto e per la tunisina Marwa Buzayin nei 3000 siepi. Impresa della Grecia nel canottaggio con 6 vittorie in 6 gare, protagonisti Evangelia Anastasadiou e Stefanos Tsokous nel singolo e nel 2 di coppia. Nel basket 3 contro 3 arrivano 2 medaglie d'argento per l'Italia, sia la nazionale maschile che quella femminile vengono sconfitte in finale dalla Spagna, che completa così una prestigiosa doppietta. Nell'equitazione infine lo spagnolo Carlos Bosserbian conquista l'oro nella prova individuale di salto ostacoli, precedendo il turco Hasan Sen Turk e il marocchino El Galbouzi.

0: Luca, l'Italia chiude così un'altra giornata da protagonista e oggi, superando quota 193, ha scritto a Taranto una nuova pagina della propria storia ai Giochi del Mediterraneo.
1: Abbiamo fatto il punto su tutto quello che è accaduto ieri, le medaglie vinte, ma c'è ancora tanto da raccontare in previsione poi ovviamente della cerimonia di chiusura di domani, Dario.
0: Sì, assolutamente sì, la notizia di giornata è che Filippo Tortu non prenderà gara ai 200 per via di una condizione atletica non propriamente perfetta, per via di un problema fisico riscontrato nelle ultime ore, giornata che vedrà ancora una volta al centro l'atletica, ma anche lo skateboard, il sollevamento pesi e la kermesse relativa alla ginnastica artistica. Come dicevamo, è un momento particolare perché Taranto ha praticamente superato la kermesse relativa a Bari 1997, diventando così la manifestazione con maggiori podi per ciò che riguarda la delegazione azzurra, stabilito di fatto un record che almeno noi ci auguriamo possa essere, insomma, possa durare quanto più a lungo possibile, ma che almeno nell'immediato colloca questa manifestazione, quella di Taranto, dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, in testa ad un particolare record che gli amanti delle statistiche certamente sapranno custodire. Giornata ricca di appuntamenti, come già detto, insomma, penultima giornata di gare, domani l'atto conclusivo di questa kermesse che si appresta ad abbandonare Taranto con riscontri positivi sia sotto il punto di vista sportivo ma anche per ciò che riguarda la città.
1: Grazie a Dario Gallitelli e noi continuiamo a parlare di giochi perché Papa Leone XIV ha ricevuto stamani in udienza gli sportivi di Atletica Vaticana che hanno partecipato in questi giorni ai Giochi del Mediterraneo con il coordinamento del Dicastero della Santa Sede per la cultura e l'educazione. Al Papa, come vedete da queste immagini, sono state simbolicamente donate una racchetta di padel e una maglietta della squadra ciclistica vaticana con le firme di molti atleti dei 26 comitati olimpici di Africa, Asia ed Europa. Europa, che appartengono all'area mediterranea e danno vita ai giochi. La partecipazione di Atletica Vaticana alle gare di Taranto 2026 con quattro atleti nel padel, nella scherma e nel ciclismo ha seguito la linea indicata da Leone XIV nell'Angelus del 16 agosto per rendere lo sport, disse, profezia di pace e di fratellanza tra i popoli, ricordando anche che a Taranto c'è in questi giorni e ci sarà per tutta la durata dei giochi, quindi fino a domani, la presenza della croce degli sportivi nella Cattedrale di San Cataldo. Ancora giochi, ma una vicenda legata alla cronaca. Tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali sono i reati su cui indaga la Procura di Taranto dopo la denuncia di una giovane atleta partecipante ai Giochi del Mediterraneo, vittima di un approccio non gradito da parte di un altro atleta identificato dalla polizia già tornato in Marocco con la sua delegazione. La vicenda è accaduta, sarebbe accaduta sulla nave Villaggio Aroia. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Nel servizio i dettagli. Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista, data la delicatezza del fatto, ma rispetto alle prime indiscrezioni sembrerebbe ridimensionata la vicenda degli abusi sessuali subiti nella notte tra lunedì 31 agosto e ieri a bordo della nave Aroia da un atleta 23enne in gara ai Giochi del Mediterraneo. La Procura di Taranto indaga per tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali. La vittima sporto denuncia nei confronti di un giovane calciatore di poco più giovane, anche lui straniero, con cui aveva trascorso la serata in piscina. Il giovane avrebbe cercato insistentemente un approccio negato dalla ragazza che a quel punto avrebbe richiamato l'attenzione del personale di bordo subito intervenuto a suo supporto. Da lì la 23enne sarebbe stata portata in ospedale con un'ambulanza del 118 su richiesta della Polizia di Stato. La polizia ha identificato lo sportivo presunto autore del tentativo di violenza, ma per lui non è scattato alcun provvedimento di fermo ed è già rientrato in patria con la squadra, come previsto dal programma della sua delegazione. La squadra mobile guidata dal vicequestore Antonio Serpi ha acquisito le immagini di sicurezza del circuito interno della nave che ospita gli sportivi dei giochi, le testimonianze dei presenti e le dichiarazioni dei diretti interessati stanno aiutando gli inquirenti a fare chiarezza sulla vicenda. Taranto si prepara alla mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo. Domattina diverse strade del centro e del borgo saranno chiuse al traffico. Già da questa sera invece scatteranno i divieti di sosta nelle aree interessate dal percorso. Tutto sulla viabilità, dunque, ce lo dice Teresa Picchieri.
2: Mancano poche ore alla mezza maratona dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Domani mattina gli atleti attraverseranno il cuore della città, dalla città vecchia al borgo, passando per il lungomare Viale Virgilio, per consentire

0: Lo svolgimento della gara in sicurezza, il comune ha predisposto modifiche alla sosta e alla circolazione che scatteranno già questa sera. Il primo appuntamento è alle 20 di oggi, quando entreranno in vigore i divieti di sosta con la rimozione forzata nelle strade interessate dal percorso. Le limitazioni riguarderanno diverse zone della città vecchia e del borgo, tra cui Scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III e viale Virgilio, oltre ad altre strade collegate al tracciato. Per chi lascia l'auto in queste aree, dunque, sarà necessario provvedere per tempo per evitare la rimozione dei veicoli. La fase più delicata per la circolazione scatterà invece domani mattina alle 7. Fino alle 10:30, salvo eventuali proroghe legate alle esigenze della manifestazione, il percorso della gara sarà chiuso al traffico. Gli atleti attraverseranno la città vecchia, passando dal ponte di Pietra e dal ponte Girevole, per poi proseguire lungo corso Due Mari, lungomare viale Virgilio, dove è previsto il giro di Boa. Il percorso continuerà quindi verso Vianetti e Corso Umberto. Durante il passaggio della competizione sarà vietato anche attraversare a piedi la carreggiata interessata dalla gara. Cambiano di conseguenza anche i percorsi per gli automobilisti. Il traffico diretto verso la città vecchia, compresi i veicoli provenienti dalla direttrice di via Permassafra, sarà indirizzato verso il ponte Punta Penna Pizzone. Per i flussi provenienti dalla zona orientale della città è invece prevista la deviazione su via Cavallotti. Le restrizioni riguarderanno anche chi vive o lavora lungo il percorso. Durante la chiusura non sarà possibile entrare e uscire in auto da garage, parcheggi, passi carrabili e altre aree private direttamente affacciate sulle strade interdette. Per residenti, commercianti e automobilisti, quindi l'indicazione di programmare gli spostamenti in anticipo, soprattutto nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 10:30. Due gli orari quindi da ricordare: le 20 di questa sera per i divieti di sosta e le 7 di domani mattina per le chiusure al traffico. La riapertura è prevista alle 10:30, compatibilmente con il termine delle esigenze organizzative.
1: Adesso spazio all'ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi per martedì 8 settembre. La convocazione è arrivata nella mattinata di oggi e intanto i legali di Acciaierie d'Italia, nell'istanza presentata alla Corte d'Appello, rimarcano che la data limite per evitare lo stop dell'aria a caldo per loro è il 16 settembre. Ma vediamo tutto nel servizio di Dario Galitelli.
2: Il governo convoca un nuovo incontro sull'ex Ilva. Il vertice si terrà martedì 8 settembre alle 17:30 nella Sala Verde di Palazzo Chigi, alla vigilia dell'udienza decisiva davanti alla Corte d'Appello di Milano. Il confronto arriva mentre si restringono ulteriormente i tempi per evitare lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Secondo Acciaierie d'Italia, il 16 settembre rappresenta la data limite. Dopo quel giorno inizierebbe il raffreddamento naturale dell'altoforno 1 e dei relativi coper, un procedimento definito irreversibile che renderebbe impossibile riavviare gli impianti senza danni. Acciaierie d'Italia ha quindi chiesto alla Corte d'Appello di sospendere il decreto che impone la fermata dell'aria a caldo entro la fine di ottobre. L'udienza è stata fissata per il 9 settembre. I giudici hanno invece respinto la richiesta di decidere senza ascoltare le controparti, ritenendo che la rapida convocazione consenta comunque di pronunciarsi entro i tempi indicati dall'azienda. Adi parla di conseguenze gravissime sul piano industriale, economico e occupazionale. Lo stop, sostiene la società, disperderebbe le ingenti risorse pubbliche investite negli anni e priverebbe l'Italia di una capacità produttiva strategica, rendendo il paese maggiormente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento dell'acciaio. Le ripercussioni coinvolgerebbero migliaia di lavoratori nello stabilimento di Taranto, le aziende dell'indotto e gli impianti di Novi Ligure, Racconigi e Genova Cornigliano. Anche Ilva, in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, ha presentato un'istanza di sospensione, parlando del rischio di un disastro industriale, economico e sociale. Sul fronte ambientale, la società sostiene che gli impianti rispettino le prescrizioni e che le emissioni e la qualità dell'aria siano entro i limiti di legge. Si apre dunque una settimana decisiva: prima il vertice dell'8 settembre a Palazzo Chigi, poi l'udienza del 9 a Milano. Sullo sfondo resta la scadenza del 16 settembre, indicata da Acciaierie come l'ultimo termine utile per evitare la fermata irreversibile degli impianti.
1: Adesso parliamo di mitilicoltura, perché i mitilicoltori tarantini rischiavano di perdere gli aiuti per la crisi produttiva. Dopo la richiesta delle organizzazioni di categoria, il Ministero dell'Agricoltura ha modificato il bando, dunque per calcolare gli indennizi si potrà fare riferimento alla produzione del 2023. Ci spiega tutto Giovanna Calabrese.
0: In un momento già difficile, tra il calo dei prezzi e l'aumento delle temperature del mare, i mitilicoltori tarantini rischiavano di restare fuori dai sostegni economici previsti per il settore. A cambiare le cose è stata l'azione congiunta delle organizzazioni sindacali e datoriali, che hanno contestato il criterio previsto dal bando e ottenuto la modifica del parametro per il calcolo degli indennizi. Fai CISL, Fly CGL, Uila Pesca, Colidretti Taranto, Unci Agroalimentare, Conf Cooperative Taranto, Federco Pesca, Lega Coppa Agroalimentare Taranto e Confesercenti, Casa Impresa Taranto, avevano segnalato la criticità. Il bando approvato dalla Regione Puglia stabiliva infatti di prendere come riferimento la produzione commercializzata nel 2025, un criterio che avrebbe penalizzato le aziende tarantine perché proprio quell'anno la produzione era stata fortemente ridotta dopo la grave perdita di mitili adulti e seme registrata nell'estate del 2024. Di fronte alla richiesta delle organizzazioni, il Ministero dell'Agricoltura è intervenuto. Per le imprese che dimostreranno che la produzione del 2024 e del 2025 è stata significativamente compromessa, il calcolo dell'indennizzo potrà essere effettuato sulla produzione commercializzata del 2023, anziché su quella del 2025. Le organizzazioni parlano di una deroga circoscritta ma di grande importanza, che evita di penalizzare due volte un comparto già duramente colpito e consente alle imprese di accedere alle misure di sostegno. Nel 2025, infatti, gli impianti erano destinati soprattutto al ripopolamento e alla crescita dei mitili. La forte perdita dell'anno precedente, legata all'eccezionale aumento delle temperature dell'acqua, aveva ridotto il prodotto disponibile per la vendita. La modifica viene accolta positivamente dalle organizzazioni del comparto, che riconoscono il ruolo della Regione Puglia e il sostegno degli assessori Francesco Cosa e Francesco Paolicelli. Ma la situazione resta delicata. Nel primo seno del Mar Piccolo si registra una nuova mortalità del seme di cozza. Per venerdì 4 settembre è stato convocato un tavolo tecnico con le organizzazioni di categoria e le istituzioni competenti. Da questa riunione le organizzazioni chiedono un confronto concreto e operativo e misure immediate di monitoraggio ambientale e sanitario, oltre a strumenti di sostegno per le imprese.
1: Oltre 10 milioni di euro di investimenti per la riqualificazione del Parco della Musica, che però a distanza di 2 anni dalla sua inaugurazione è ancora lontano dall'essere punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Il Parco della Musica, realizzato negli ex baraccamenti cattolica, inaugurato nel settembre 2024, avrebbe dovuto rappresentare una nuova agorà nel cuore del borgo di Taranto. Un intervento di rigenerazione urbana importante, sostenuto da ingenti risorse pubbliche e pensato per ospitare attività culturali, sociali e di aggregazione. A distanza di quasi 2 anni, però, la grande area appare ancora poco utilizzata. Gli eventi di maggiore richiamo si sono concentrati in poche occasioni, dalla giornata di prevenzione organizzata da Marina Militare ASL agli appuntamenti del periodo natalizio. Una situazione che risalta ancora di più durante i giochi del Mediterraneo, mentre piazze e strade del centro infatti ospitano fan village, stand, palchi e iniziative. Il Parco della Musica resta sostanzialmente ai margini, senza una programmazione capace di coinvolgere con continuità cittadini e visitatori. A incidere sulla fruibilità ci sono anche alcuni limiti strutturali, a cominciare dalla scarsità di verde, di zone d'ombra e di coperture, particolarmente penalizzante durante le ore più calde. Ma anche la sera, quando il sole cala e le temperature diventano più accettabili, non mancano le criticità. Sono infatti numerose le segnalazioni relative alla presenza di gruppi di ragazzini che percorrono gli spazi del parco con moto, biciclette e monopattini, spesso tra urla e schiamazzi, approfittando di un'area che, in assenza di eventi e attività organizzate, resta per lunghi periodi priva di una reale animazione. Ed è proprio su questo punto che si concentrano molte delle perplessità dei cittadini. In tanti infatti lamentano la mancanza di verde e si chiedono se un investimento superiore ai 10 milioni di euro, accompagnato anche dalla perdita di posti auto, abbia prodotto benefici proporzionati alle risorse impiegate. Il nodo dunque non è soltanto quello della riqualificazione degli ex baraccamenti cattolica, ma soprattutto la loro effettiva funzione nella vita della città. Senza una programmazione stabile e continuativa, il rischio è che uno spazio nato per diventare un nuovo punto di riferimento culturale e sociale resti una grande piazza utilizzata solo occasionalmente.
1: E ci spostiamo in un'altra zona della città, alle spalle della chiesa San Lorenzo da Brindisi, nella piazzetta omonima, dove i residenti lamentano incuria e stato di abbandono. Maria Laura Paletta.
4: Piazzetta San Lorenzo dovrebbe cambiare nome. Forse la dovremmo chiamare la piazza della misericordia o della vergogna addirittura.
3: A pochi passi da Viale Magna Grecia, tra Via Lago di Como e Via Lago di Varano, Piazzetta San Lorenzo da Brindisi potrebbe rappresentare un importante punto di riferimento per il quartiere, uno spazio verde capace di favorire l'aggregazione sociale.

e offrire momenti di svago a cittadini di ogni età. Le alberature presenti, soprattutto nelle giornate più calde, contribuiscono a mitigare le temperature e rendere l'aria potenzialmente piacevole e vivibile. Eppure, secondo quanto denunciato dai residenti, la piazzetta sarebbe ormai diventata off-limits, soprattutto

0: persino sostare sulle panchine. A questo si aggiunge il problema dei rifiuti abbandonati nelle aiuole, che spesso sarebbero gli stessi residenti a raccogliere.
1: Le siepi sono diventate alberi, quindi la manutenzione sul verde è carente, molto carente. La fanno una volta ogni 6-7 mesi. Qui andrebbe fatta invece, così come è previsto, almeno ogni 2 mesi. Poi, per quanto riguarda la pulizia, le foglie, ma non solo le foglie, per tutto ciò che combinano la sera i ragazzi, peraltro questa non è più una piazzetta per i bambini, ma è diventato un campo di motocross. Perché anziché fare tutto il giro della piazza, loro entrano, ma a una certa pure velocità, magari impennando pure la moto, e quindi le mamme che prima portavano i bambini non li portano più. Oltretutto avevano promesso di rimettere i giochi dei bambini, ma questo lo hanno promesso un paio di anni fa con la vecchia giunta. Adesso questa non sappiamo. Comunque, lo stato, diciamo, di questa piazzetta, io mi sono limitato a dire che è di serie C, ma probabilmente di quarta serie.
0: Desolante anche la situazione dell'area giochi, di quello che un tempo era uno spazio destinato ai più piccoli, resta solo una pavimentazione antitrauma, ormai parzialmente deteriorata. Scivoli e altalene rimossi anni fa perché danneggiati non sono stati più sostituiti. A pesare ulteriormente sulla vivibilità della piazzetta è poi il tema della sicurezza e della carenza di controlli. I residenti infatti segnalano la presenza di senzatetto che utilizzano le panchine per dormire, ma anche gruppi di ragazzi che soprattutto nelle ore serali occuperebbero l'area con moto e scooter, rendendo difficile ai bambini giocare in condizioni di sicurezza e tranquillità. Gli schiamazzi inoltre proseguirebbero spesso fino a tarda notte, causando disagio a chi abita nelle immediate vicinanze.
2: Adesso ci spostiamo a Martina Franca. Ha preso il via ieri pomeriggio negli orti del Duca la festa regionale dell'Unità, appuntamento promosso dal Partito Democratico Pugliese che raduna vertici locali, amministratori e leader nazionali del centro-sinistra. Domenica sera la chiusura della kermesse con la segretaria del PD Elish Line. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
3: Agli orti del Duca di Martina Franca ha preso il via la quarta edizione pugliese della Festa dell'Unità. 6 giornate di incontri e approfondimenti dedicate alle principali questioni che interessano la regione e il paese con rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, economico e sociale. La manifestazione ospitata per la prima volta a Martina Franca è stata aperta dal segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis. La prima giornata ha proposto un momento istituzionale, un confronto sull'agricoltura e sulle opportunità offerte al settore pugliese dalla nuova politica agricola comune europea e la presentazione del libro dell'ex ministro Roberto Speranza. Secondo De Santis, la scelta di articolare la festa in 6 giornate nasce dalla volontà di riportare la politica nelle piazze e tra le persone, valorizzando il ruolo dei territori, dei circoli, degli amministratori, dei giovani e dei militanti. Il programma prevede ogni giorno 3 incontri dedicati a sanità, lavoro, ambiente, diritti, giustizia sociale e mezzogiorno. Tra gli ospiti attesi il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, l'ex governatore Michele Emiliano, Roberto Speranza, Peppe Provenzano, Andrea Orlando, Beatrice Lorenzin e il presidente della regione Campania Roberto Fico. Non mancheranno musica popolare, spazi dedicati ai bambini e a un'area gastronomica. Le conclusioni domenica 6 settembre saranno affidate alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.
4: Su questo tema che è quella.
2: E rimaniamo a Martina Franca con una nota del consigliere regionale Renato Perrini. Di notte niente TAC con contrasto né a Martina Franca né a Manduria. A rischio la salute dei pazienti che devono essere trasferiti a Castellaneta o a Taranto, spiega. La riorganizzazione dei servizi di radiologia notturna degli ospedali di Martina Franca e Manduria, scrive Perrini, mette a rischio la sicurezza dei cittadini e il diritto a una diagnosi tempestiva. Serve ripristinare subito l'attività. La nuova disposizione organizzativa, infatti scaturita dalla riunione del 31 agosto scorso, prevede che in assenza del radiologo di turno a Martina Franca o a Manduria, i pazienti con necessità di TAC urgente con mezzo di contrasto vengano trasferiti all'ospedale di Castellaneta o al Santissima Annunziata di Taranto per patologie tempo dipendenti come ictus o infarto. Una scelta, conclude Perrini, inaccettabile che scarica sui pazienti le carenze di organico e che presenta gravi profili di rischio clinico e organizzativo. Visita istituzionale stamane al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per il generale di Corpo d'Armata Massimo Masciulli, comandante interregionale dei Carabinieri Ogaden di Napoli. Il generale è stato ricevuto dal comandante provinciale.

0: Il colonnello Antonio Marinucci alla presenza dei rappresentanti e dei reparti territoriali speciali dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Forestali. Al centro dell'incontro l'impegno quotidiano dell'arma nel controllo del territorio, nella prevenzione, nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. Masciulli ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai militari, sottolineando il valore della presenza capillare delle stazioni carabinieri, soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree più isolate. Accoglienza, cultura e musica si sono incontrati venerdì 28 agosto ad Avetrana in occasione del Forum del Mediterraneo, dello sport e dell'inclusione. Una giornata dedicata ai valori sportivi come strumento di crescita, integrazione e riscatto sociale che si è conclusa in festa con la musica e la pizzica di Antonio Castrignano. Il servizio di Giuseppe Delisanti.
1: Venerdì 28 agosto ad Avetrana lo sport è diventato un linguaggio capace di unire persone, culture e comunità. Con il Forum Mediterraneo dello Sport e dell'Inclusione promosso dal Comune di Avetrana e dal progetto SAI si è vissuta una giornata dedicata all'inclusione, all'accoglienza e al valore dello sport come strumento di crescita e riscatto. Istituzioni, rappresentanti del mondo sportivo, associazioni del territorio e professionisti si sono confrontati su resilienza, motivazione, benessere, corretti stili di vita e inclusione sociale, dando voce anche alle esperienze di tanti giovani. E poi Avetrana si è trasformata in una festa. Mercatini, giochi, degustazioni e musica hanno animato le vie del paese, fino al grande concerto di Antonio Castrignano, con la pizzica salentina protagonista. Una serata che ha dimostrato come sport, accoglienza, cultura e musica possano diventare ponti capaci di avvicinare persone e territori, perché nel Mediterraneo, quando si sta insieme, le differenze diventano ricchezza.
0: Avvicinare i giovani al mondo dello sport e dell'impresa. L'obiettivo di Sport Up, il percorso formativo presentato stamane a Palazzo di Città, è rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Tre aule dell'ITS Academy coinvolte in un percorso che mette insieme sport, formazione e impresa e Sport Up, giovani per l'impresa nello sport. Il progetto presentato questa mattina a Palazzo di Città è rivolto allo sviluppo di nuove competenze nel settore dello sport management. L'obiettivo è avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria, offrendo strumenti e conoscenze per trasformare la formazione in nuove opportunità professionali. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto Rete, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Invitalia.
3: Un'opportunità per i giovani, noi abbiamo voluto cogliere la palla al balzo raccogliendo l'invito di Rete, dove ci sono dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del Ministero per lo Sport, Invitalia, offrendo ai giovani di Taranto e non solo la possibilità di partecipare a una serie di corsi professionali e di formazione per l'avvio di start-up e imprese nel settore sportivo. Dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di trasformare questa esperienza dei giochi del Mediterraneo da un'esperienza bella che non diventi soltanto un ricordo positivo, ma che diventi una vera opportunità per produrre economia, ricchezza, lavoro e mettere i giovani nelle condizioni di poter investire. Questo è un intervento importante perché con Invitalia e i ministeri di cui vi parlavo prima diamo alto livello e patrocinio all'iniziativa. I corsi ovviamente sono gratuiti, basta compilare il modulo e iscriversi. C'è un calendario di iniziative, alcuni dei luoghi sono Casa Viola e La Serra, questo per promuovere ulteriormente la rete di politiche giovanili della nostra città. Proviamo a dare gambe all'eredità dei giochi del Mediterraneo.
2: La creazione di impresa può diventare anche un canale per generare nuova occupazione sul territorio, soprattutto attraverso percorsi che mettono in relazione formazione e mondo del lavoro.
4: La progettualità di Rete Invitalia, alla quale abbiamo aderito come ITS Academy Mobilità, riguarda proprio il tema della creazione di impresa, perché anche la creazione di impresa è un canale importante per creare occupazione sul territorio. Questo evento ci consente di concludere in maniera importante, quelle che sono le iniziative, le progettualità che i ragazzi adeguatamente stimolati sono riusciti a tirare fuori dal coinvolgimento proprio di Rete Invitalia.
2: Per gli studenti, quindi, non solo conoscenze tecniche, ma anche la possibilità di sviluppare competenze imprenditoriali e di cittadinanza attiva.
5: Con questo progetto svilupperemo competenze imprenditoriali e competenze di cittadinanza attiva degli studenti dell'Istituto Tecnico Finanza e Marketing e del Liceo Made in Italy.
0: E chiudiamo così questo nostro appuntamento con il TG delle 14, ma vi invito a rimanere sintonizzati su Studio 100 perché fra pochissimo andrà in onda il nostro TG sportivo. Grazie per essere stati con noi.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati come sempre al nostro consueto appuntamento con il telegiornale sportivo, tutte le notizie e tutte le novità sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto, Corvino non ha trovato il gol ma ha convinto contro la Cosmano Sport. L'attaccante rossoblu ha fornito una prova di carattere, sacrificio e qualità. Guardiamo il servizio.
6: Contro la Cosmano Sport non è arrivato il gol, ma Vincenzo Corvino ha comunque lasciato il segno con una prestazione di grande spessore. Il 35enne attaccante, vice capocannoniere della scorsa Serie D, ha confermato di poter essere prezioso anche quando non riesce a trovare la via della rete. Corvino ha messo in campo qualità, esperienza e soprattutto grande disponibilità al sacrificio, lavorando anche in fase di non possesso e abbassandosi per dare maggiore equilibrio alla squadra. Una volta recuperato il pallone, invece, ha saputo variare il proprio gioco, alternando movimenti verso il centro e iniziative sulla corsia esterna. Una duttilità che ha permesso al rossoblu di offrire sempre una soluzione ai compagni e di rendere più imprevedibile la manovra offensiva. Insomma, una prova che va oltre il semplice dato del gol e che conferma quanto Corvino possa essere importante negli equilibri della squadra. In vista della trasferta contro Nova Spinazzola, il 35enne attaccante viaggia verso una nuova maglia da titolare.
5: E alle 14 questo pomeriggio c'è stata la conferenza stampa della SS Taranto con il mister Giuliatto che ha parlato, lo vedete in grafica sul nostro sito, c'è stato appunto l'aggiornamento, le parole del tecnico tarantino: serve una svolta mentale, mi aspetto una prestazione di carattere. Potete trovare tutto il riassunto, tutte le dichiarazioni fatte appunto dal tecnico degli Ionici. Torniamo a parlare del campionato di eccellenza perché si parte già oggi con la sfida tra Ostuni e Canosa, occhi puntati anche su Squinzano Novoli e Trani Ugento.
6: L'eccellenza pugliese alza immediatamente i ritmi con le squadre chiamate a scendere in campo a pochi giorni dall'esordio e a fare i conti anche con temperature ancora elevate. Si parte questo pomeriggio con l'anticipo tra Ostuni e Canosa, una sfida che metterà subito in palio punti importanti e indicazioni dopo la prima giornata. Domani invece spazio allo Squinzano, pronto all'esordio davanti al proprio pubblico per il derby tutto salentino contro il Novoli. Una gara che promette intensità e che rappresenta un primo banco di prova per entrambe. Tra gli incontri più interessanti c'è poi Soccer Trani Ugento, con la formazione della BAT chiamata a confermare quanto di buono mostrato in questo avvio e a misurarsi con una squadra dalle ambizioni importanti. Insomma, è appena il tempo di cominciare e l'eccellenza è già chiamata al primo vero tour de force, 90 minuti per capire chi saprà gestire meglio energie, entusiasmo e pressione.
5: Ci spostiamo adesso sul volley perché c'è stato un nuovo innesto di prospettiva per la Vibrotech. Del presidente Francesco Scarnera, la società ionica ha ufficializzato l'arrivo di Leonardo Alessi, schiacciatore catanese classe 2007, cresciuto tra Rumi, Catania, Cucine, Lube, Civitanova, Gassale, Spiacenza e Fenice, Roma. Guardiamo il servizio.
6: Nuovo importante innesto per la Vibrotech Volley del presidente Francesco Scarnera, che accoglie Leonardo Alessi, schiacciatore catanese classe 2007 proveniente dalla Fenice Pallavolo. Un percorso di crescita di grande prestigio per il giovane atleta, che ha mosso i primi passi nella Rumi Catania, per poi approdare a soli 15 anni alla Cucine Lube Civitanova. Successivamente le esperienze con Gas Sales Piacenza e Fenice Roma Pallavolo. Alessi è già entusiasta della nuova avventura a Taranto. Il giovane schiacciatore ha sottolineato come il gruppo sia già molto coeso e animato dalla voglia di fare, con l'obiettivo di vivere una stagione ricca di risultati. Ambizioni importanti anche sul piano sportivo. La presenza in rosa di giocatori esperti fa pensare a una squadra competitiva e pronta a puntare in alto. Alessi, che ama le sfide e la varietà dei colpi in attacco, ha infine ringraziato società e staff per la fiducia, dando appuntamento ai tifosi al Palafium. Vi aspetto gasati e carichi.
5: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Alle 17 nuova edizione di Medintà per seguire tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata, come sempre su Studio 100.

seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 Eventi, Studio 100 TV.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress, poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti nonché delle emergenze sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio, mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con

0: poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare, e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori. Quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi, e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante, che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale, serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono

mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se

0: alimenti, sia nel coniglio che nel criceto. E questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano. Si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi, per esempio, il coniglio comunica molto con le orecchie. Se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che, per esempio, ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti, o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i papagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà, nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche, per esempio, i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani. Quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia. E Questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi

0: far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3 che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi, in base al tipo di animale, poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri. Quindi, per esempio, il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disidisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini, porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigerio interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita il ragazzo, quello hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in bocca.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera, ovviamente ampio spazio dedicato ai giochi del Mediterraneo perché arriva anche un record per gli azzurri, quella di Taranto 2026, l'edizione più vincente di sempre per la delegazione italiana, superato il record dell'edizione di Bari del 1997. Parleremo di giochi però anche per quanto concerne la cronaca, con una vicenda che vede vittima una giovane tentata violenza sessuale su nave a Roia. Ci sono le indagini in corso della procura di Taranto per capire che cosa è accaduto. E poi ex Ilva, arriva la convocazione del governo ai sindacati martedì 8 settembre, tutti a Palazzo Chigi. A fra pochissimo.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
12: Tutti pazzi per Tamberi, Gimo vince l'oro, incanta i tanti appassionati accorsi allo stadio di atletica leggera Giuseppe Valente. E l'Italia riscrive la storia dei giochi del Mediterraneo proprio a Taranto. Gli azzurri hanno superato il record di 193 podi stabilito a Bari nel 1997. Taranto 2026 diventa così l'edizione più vincente di sempre per la delegazione italiana. Una giovane atleta vittima di un approccio non gradito.

0: ferito da parte di un altro sportivo identificato dalla polizia e già tornato in Marocco insieme alla sua squadra, come previsto dal programma della sua delegazione. La squadra mobile indaga su quanto accaduto nella notte tra il 31 e l'1 settembre sulla nave Aroia, contestati reati di tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali. Ex Ilva, sindacati convocati dal governo martedì prossimo 8 settembre, l'incontro nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Intanto i legali di Acciaierie d'Italia, nell'istanza presentata alla Corte d'Appello, rimarcano la data limite per evitare lo stop dell'aria a caldo, il 16 settembre. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale, che apriamo con i giochi del Mediterraneo. È una bellissima notizia: Taranto 2026 diventa l'edizione più vincente di sempre per la delegazione italiana ai giochi del Mediterraneo, ma i dettagli ce li racconta Dario Galitelli.
1: Grecia e Italia si prendono la copertina dell'undicesima giornata dei giochi del Mediterraneo. Gli ellenici dominano il canottaggio conquistando 6 ori in altrettante finali. Gli azzurri invece raccolgono 5 ori e 23 medaglie, portando il bottino a quota 187. Un risultato che ha preparato il terreno al sorpasso raggiunto oggi, quando l'Italia ha superato il precedente record di 193 medaglie stabilito a Bari nel 1997, rendendo Taranto 2026 l'edizione più vincente di sempre per la delegazione azzurra. Nel medagliere la Grecia scavalca di nuovo la Francia e torna al terzo posto con 23 ori, 21 argenti e 16 bronzi. L'Italia brilla soprattutto nell'atletica con 3 titoli e 7 medaglie. Sul gradino più alto del podio salgono Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Erika Giorgia Saraceni nel triplo e Nicolas James Ponzio nel lancio del peso. Nelle batterie dei 200 metri il marocchino Yassin Issin firma il nuovo record dei giochi in 20 secondi e 2 centesimi, primati anche per la serba Adriana Vilagos nel giavellotto e per la tunisina Marwa Bouzaïn nei 3000 siepi. Impresa della Grecia nel canottaggio con 6 vittorie in 6 gare. Protagonisti Evangelia Anastasadiou e Stefanos Tsokous nel singolo e nel 2 di coppia. Nel basket 3 contro 3 arrivano 2 medaglie d'argento per l'Italia. Sia la nazionale maschile che quella femminile vengono sconfitte in finale dalla Spagna, che completa così una prestigiosa doppietta. Nell'equitazione infine lo spagnolo Carlos Bosserbian conquista l'oro nella prova individuale di salto ostacoli, precedendo il turco Asan Senturk e il marocchino El Galbuka. L'Italia chiude così un'altra giornata da protagonista e oggi, superando quota 193, ha scritto a Taranto una nuova pagina della propria storia ai giochi del Mediterraneo.
0: Noi continuiamo a parlare di giochi perché Papa Leone XIV ha ricevuto stamani in udienza gli sportivi di Atletica Vaticana che hanno partecipato in questi giorni ai giochi del Mediterraneo con il coordinamento del Dicastero della Santa Sede per la cultura e l'educazione. Al Papa, come vedete da queste immagini, sono state simbolicamente donate una racchetta di padel e una maglietta della squadra ciclistica vaticana con le firme di molti atleti dei 26 comitati olimpici di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea e danno vita ai giochi. La partecipazione di Atletica Vaticana alle gare di Taranto 2026 con 4 atleti nel padel, nella scherma e nel ciclismo ha seguito la linea indicata da Leone XIV nell'Angelus del 16 agosto per rendere lo sport, disse, profezia di pace e di fratellanza tra i popoli, ricordando anche che a Taranto c'è in questi giorni e ci sarà per tutta la durata dei giochi, quindi fino a domani, la presenza della croce degli sportivi nella cattedrale di San Cataldo. Ancora giochi, ma una vicenda legata alla cronaca: tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali sono i reati su cui indaga la Procura di Taranto dopo la denuncia di una giovane atleta partecipante ai giochi del Mediterraneo, vittima di un approccio non gradito da parte di un altro atleta identificato dalla polizia già tornato in Marocco con la sua delegazione. La vicenda è accaduta, sarebbe accaduta sulla nave Villaggio Aroia. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Nel servizio i dettagli.
2: Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista data la delicatezza del fatto, ma rispetto alle prime indiscrezioni sembrerebbe ridimensionata la vicenda degli abusi sessuali subiti nella notte tra lunedì 31 agosto e ieri a bordo della nave Aroia da un atleta 23enne in gara ai giochi del Mediterraneo. La Procura di Taranto indaga per tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali. La vittima sporto denuncia nei confronti di un giovane calciatore di poco più giovane, anche lui straniero, con cui aveva trascorso la serata in piscina. Il giovane anni avrebbe cercato insistentemente un approccio negato dalla ragazza che a quel punto avrebbe richiamato l'attenzione del personale di bordo subito intervenuto a suo supporto. Da lì la 23enne sarebbe stata portata in ospedale con un'ambulanza del 118 su richiesta.

0: Della polizia di Stato. La polizia ha identificato lo sportivo presunto autore del tentativo di violenza, ma per lui non è scattato alcun provvedimento di fermo ed è già rientrato in patria con la squadra, come previsto dal programma della sua delegazione. La squadra mobile, guidata dal vicequestore Antonio Serpico, ha acquisito le immagini di sicurezza del circuito interno della nave che ospita gli sportivi dei giochi. Le testimonianze dei presenti e le dichiarazioni dei diretti interessati stanno aiutando gli inquirenti a fare chiarezza sulla vicenda. Taranto si prepara alla mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo. Domattina diverse strade del centro e del borgo saranno chiuse al traffico. Già da questa sera invece scatteranno i divieti di sosta nelle aree interessate dal percorso. Tutto sulla viabilità, dunque, ce lo dice Teresa Picchieri.
1: Mancano poche ore alla mezza maratona dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Domani mattina gli atleti attraverseranno il cuore della città, dalla Città Vecchia al Borgo, passando per il lungomare Viale Virgilio. Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, il comune ha predisposto modifiche alla sosta e alla circolazione che scatteranno già questa sera. Il primo appuntamento è alle 20 di oggi, quando entreranno in vigore i divieti di sosta con la rimozione forzata nelle strade interessate dal percorso. Le limitazioni riguarderanno diverse zone della Città Vecchia e del Borgo, tra cui Scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III e viale Virgilio, oltre ad altre strade collegate al tracciato. Per chi lascia l'auto in queste aree, dunque, sarà necessario provvedere per tempo per evitare la rimozione dei veicoli. La fase più delicata per la circolazione scatterà invece domani mattina alle 7. Fino alle 10:30, salvo eventuali proroghe legate alle esigenze della manifestazione, il percorso della gara sarà chiuso al traffico. Gli atleti attraverseranno la Città Vecchia, passando dal Ponte di Pietra e dal Ponte Girevole, per poi proseguire lungo Corso Due Mari, lungomare Viale Virgilio, dove è previsto il giro di boa. Il percorso continuerà quindi verso Via Nitti e Corso Umberto. Durante il passaggio della competizione sarà vietato anche attraversare a piedi la carreggiata interessata dalla gara. Cambiano di conseguenza anche i percorsi per gli automobilisti. Il traffico diretto verso la Città Vecchia, compresi i veicoli provenienti dalla direttrice di via Permassafra, sarà indirizzato verso il ponte Punta Penna-Pizzone. Per i flussi provenienti dalla zona orientale della città invece è prevista la deviazione su via Cavallotti. Le restrizioni riguarderanno anche chi vive o lavora lungo il percorso. Durante la chiusura non sarà possibile entrare e uscire in auto da garage, parcheggi, passi carrabili e altre aree private direttamente affacciate sulle strade interdette. Per residenti, commercianti e automobilisti, quindi l'indicazione di programmare gli spostamenti in anticipo, soprattutto nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 10:30. Due gli orari quindi da ricordare: le 20 di questa sera per i divieti di sosta e le 7 di domani mattina per le chiusure al traffico. La riapertura è prevista alle 10:30, compatibilmente con il termine delle esigenze organizzative.
0: Adesso spazio all'ex Ilva. Sindacati convocati a Palazzo Chigi per martedì 8 settembre. La convocazione è arrivata nella mattinata di oggi. E intanto i legali di Acciaierie d'Italia, nell'istanza presentata alla Corte d'Appello, rimarcano che la data limite per evitare lo stop dell'aria a caldo per loro è il 16 settembre. Ma vediamo tutto nel servizio di Dario Galitelli.
2: Il governo convoca un nuovo incontro sull'ex Ilva. Il vertice si terrà martedì 8 settembre alle 17:30 nella Sala Verde di Palazzo Chigi, alla vigilia dell'udienza decisiva davanti alla Corte d'Appello di Milano. Il confronto arriva mentre si restringono ulteriormente i tempi per evitare lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Secondo Acciaierie d'Italia, il 16 settembre rappresenta la data limite. Dopo quel giorno inizierebbe il raffreddamento naturale dell'alto forno 1 e dei relativi coper, un procedimento definito irreversibile che renderebbe impossibile riavviare gli impianti senza danni. Acciaierie d'Italia ha quindi chiesto alla Corte d'Appello di sospendere il decreto che impone la fermata dell'aria a caldo entro la fine di ottobre. L'udienza è stata fissata per il 9 settembre. I giudici hanno invece respinto la richiesta di decidere senza ascoltare le controparti, ritenendo che la rapida convocazione consenta comunque di pronunciarsi entro i tempi indicati dall'azienda. Adi parla di conseguenze gravissime sul piano industriale, economico e occupazionale. Lo stop, sostiene la società, disperderebbe le ingenti risorse pubbliche investite negli anni e priverebbe l'Italia di una capacità produttiva strategica, rendendo il paese maggiormente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento dell'acciaio. Le ripercussioni coinvolgerebbero migliaia di lavoratori nello stabilimento di Taranto, le aziende dell'indotto e gli impianti di Novi Ligure, Racconigi e Genova Cornigliano. Anche Ilva, in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, ha presentato

0: Un'istanza di sospensione parlando del rischio di un disastro industriale, economico e sociale. Sul fronte ambientale, la società sostiene che gli impianti rispettino le prescrizioni e che le emissioni e la qualità dell'aria siano entro i limiti di legge. Si apre dunque una settimana decisiva: prima il vertice dell'8 settembre a Palazzo Chigi, poi l'udienza del 9 a Milano. Sullo sfondo resta la scadenza del 16 settembre, indicata da Acciaierie come l'ultimo termine utile per evitare la fermata irreversibile degli impianti.
1: Adesso parliamo di mitilicoltura, perché i mitilicoltori tarantini rischiavano di perdere gli aiuti per la crisi produttiva. Dopo la richiesta delle organizzazioni di categoria, il Ministero dell'Agricoltura ha modificato il bando, dunque per calcolare gli indennizi si potrà fare riferimento alla produzione del 2023. Ci spiega tutto Giovanna Calabrese.
2: In un momento già difficile, tra il calo dei prezzi e l'aumento delle temperature del mare, i mitilicoltori tarantini rischiavano di restare fuori dai sostegni economici previsti per il settore. A cambiare le cose è stata l'azione congiunta delle organizzazioni sindacali e datoriali, che hanno contestato il criterio previsto dal bando e ottenuto la modifica del parametro per il calcolo degli indennizi. FAI CISL, FLAI CGIL, UILA Pesca, Colidretti Taranto, UNCI Agroalimentare, Confcooperative Taranto, Federcopesca, Legacoop Agroalimentare Taranto e Esercenti Casa Impresa Taranto avevano segnalato la criticità. Il bando approvato dalla Regione Puglia stabiliva infatti di prendere come riferimento la produzione commercializzata nel 2025, un criterio che avrebbe penalizzato le aziende tarantine perché proprio quell'anno la produzione era stata fortemente ridotta dopo la grave perdita di mitili adulti e seme registrata nell'estate del 2024. Di fronte alla richiesta delle organizzazioni, il Ministero dell'Agricoltura è intervenuto. Per le imprese che dimostreranno che la produzione del 2024 e del 2025 è stata significativamente compromessa, il calcolo dell'indennizzo potrà essere effettuato sulla produzione commercializzata del 2023, anziché su quella del 2025. Le organizzazioni parlano di una deroga circoscritta ma di grande importanza, che evita di penalizzare due volte un comparto già duramente colpito e consente alle imprese di accedere alle misure di sostegno. Nel 2025, infatti, gli impianti erano destinati soprattutto al ripopolamento e alla crescita dei mitili. La forte perdita dell'anno precedente, legata all'eccezionale aumento delle temperature dell'acqua, aveva ridotto il prodotto disponibile per la vendita. La modifica viene accolta positivamente dalle organizzazioni del comparto, che riconoscono il ruolo della Regione Puglia e il sostegno degli assessori Francesco Cosa e Francesco Paolicelli. Ma la situazione resta delicata. Nel primo seno del Mar Piccolo si registra una nuova mortalità del seme di cozza. Per venerdì 4 settembre è stato convocato un tavolo tecnico con le organizzazioni di categoria e le istituzioni competenti. Da questa riunione le organizzazioni chiedono un confronto concreto e operativo e misure immediate di monitoraggio ambientale e sanitario, oltre a strumenti di sostegno per le imprese.
1: Oltre 10 milioni di euro di investimenti per la riqualificazione del Parco della Musica, che però a distanza di 2 anni dalla sua inaugurazione è ancora lontano dall'essere punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Il Parco della Musica, realizzato negli ex baraccamenti cattolica, inaugurato nel settembre 2024, avrebbe dovuto rappresentare una nuova agorà nel cuore del borgo di Taranto. Un intervento di rigenerazione urbana importante, sostenuto da ingenti risorse pubbliche e pensato per ospitare attività culturali, sociali e di aggregazione. A distanza di quasi 2 anni, però, la grande area appare ancora poco utilizzata. Gli eventi di maggiore richiamo si sono concentrati in poche occasioni, dalla giornata di prevenzione organizzata da Marina Militare ASL agli appuntamenti del periodo natalizio. Una situazione che risalta ancora di più durante i giochi del Mediterraneo, mentre piazze e strade del centro infatti ospitano fan village, stand, palchi e iniziative, il Parco della Musica resta sostanzialmente ai margini, senza una programmazione capace di coinvolgere con continuità cittadini e visitatori. A incidere sulla fruibilità ci sono anche alcuni limiti strutturali, a cominciare dalla scarsità di verde, di zone d'ombra e di coperture, particolarmente penalizzante durante le ore più calde. Ma anche la sera, quando il sole cala e le temperature diventano più accettabili, non mancano le criticità. Sono infatti numerose le segnalazioni relative alla presenza di gruppi di ragazzini che percorrono gli spazi del parco con moto, biciclette e monopattini, spesso tra urla e schiamazzi, approfittando di un'area che, in assenza di eventi e attività organizzate, resta per lunghi periodi priva di una reale animazione. Ed è proprio su questo punto che si concentrano molte delle perplessità dei cittadini. In tanti, infatti, lamentano la mancanza di verde e si chiedono se un investimento superiore ai 10 milioni di euro, accompagnato anche dalla perdita di posti auto, abbia prodotto benefici proporzionali.

0: relazionati alle risorse impiegate. Il nodo dunque non è soltanto quello della riqualificazione degli ex baraccamenti cattolica, ma soprattutto la loro effettiva funzione nella vita della città. Senza una programmazione stabile e continuativa, il rischio che uno spazio nato per diventare un nuovo punto di riferimento culturale e sociale resti una grande piazza utilizzata solo occasionalmente.
1: E ci spostiamo in un'altra zona della città, alle spalle della chiesa San Lorenzo da Brindisi, nella piazzetta omonima, dove i residenti lamentano incuria e stato di abbandono. Maria Laura Paletta.
2: Piazzetta San Lorenzo dovrebbe cambiare nome, forse la dovremmo cambiare, chiamare la piazza della misericordia o della vergogna addirittura.
0: A pochi passi da Viale Magna Grecia, tra Via Lago di Como e Via Lago di Varano, Piazzetta San Lorenzo da Brindisi potrebbe rappresentare un importante punto di riferimento per il quartiere, uno spazio verde capace di favorire l'aggregazione sociale e offrire momenti di svago a cittadini di ogni età. Le alberature presenti, soprattutto nelle giornate più calde, contribuiscono a mitigare le temperature e rendere l'aria potenzialmente piacevole e vivibile. Eppure, secondo quanto denunciato dai residenti, la piazzetta sarebbe ormai diventata off-limits, soprattutto per anziani, bambini e famiglie. Tra le principali criticità viene segnalata la scarsa manutenzione del verde urbano. Cespugli e vegetazione incolta favorirebbero la presenza di insetti, rendendo difficile persino sostare sulle panchine. A questo si aggiunge il problema dei rifiuti abbandonati nelle aiuole, che spesso sarebbero gli stessi residenti a raccogliere.
2: Le siepi sono diventate alberi, quindi la manutenzione sul verde è carente, molto carente. La fanno una volta ogni 6-7 mesi. Qui andrebbe fatta invece, così come è previsto, almeno ogni 2 mesi. Poi, per quanto riguarda la pulizia, le foglie, ma non solo le foglie, per tutto ciò che combinano la sera i ragazzi, peraltro questa non è più una piazzetta per i bambini, ma è diventato un campo di motocross, perché anziché fare tutto il giro della piazza, loro entrano, ma a una certa pure velocità, magari impennando pure la moto, e quindi le mamme che prima portavano i bambini non li portano più. Oltretutto avevano promesso di rimettere i giochi dei bambini, ma questo lo hanno promesso un paio di anni fa con la vecchia giunta. Adesso questa non sappiamo. Comunque, lo stato, diciamo, di questa piazzetta, io mi sono limitato a dire che è di serie C, ma probabilmente di quarta serie.
0: Desolante anche la situazione dell'area giochi, di quello che un tempo era uno spazio destinato ai più piccoli, resta solo una pavimentazione antitrauma, ormai parzialmente deteriorata. Scivoli e altalene rimossi anni fa perché danneggiati non sono stati più sostituiti. A pesare ulteriormente sulla vivibilità della piazzetta è poi il tema della sicurezza e della carenza di controlli. I residenti infatti segnalano la presenza di senzatetto che utilizzano le panchine per dormire, ma anche gruppi di ragazzi che soprattutto nelle ore serali occuperebbero l'area con moto e scooter, rendendo difficile ai bambini giocare in condizioni di sicurezza e tranquillità. Gli schiamazzi inoltre proseguirebbero spesso fino a tarda notte, causando disagio a chi abita nelle immediate vicinanze.
1: Adesso ci spostiamo a Martina Franca, ha preso il via ieri pomeriggio negli orti del Duca la festa regionale dell'Unità, appuntamento promosso dal Partito Democratico Pugliese che raduna vertici locali, amministratori e leader nazionali del centro-sinistra. Domenica sera la chiusura della kermesse con la segretaria del PD, Elish Line. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
3: Agli orti del Duca di Martina Franca ha preso il via la quarta edizione pugliese della Festa dell'Unità. 6 giornate di incontri e approfondimenti dedicate alle principali questioni che interessano la regione e il paese con rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, economico e sociale. La manifestazione ospitata per la prima volta a Martina Franca è stata aperta dal segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis. La prima giornata ha proposto un momento istituzionale, un confronto sull'agricoltura e sulle opportunità offerte al settore pugliese dalla nuova politica agricola comune europea e la presentazione del libro dell'ex ministro Roberto Speranza. Secondo De Santis, la scelta di articolare la festa in 6 giornate nasce dalla volontà di riportare la politica nelle piazze e tra le persone, valorizzando il ruolo dei territori, dei circoli, degli amministratori, dei giovani e dei militanti. Il programma prevede ogni giorno 3 incontri dedicati a sanità, lavoro, ambiente, diritti, giustizia sociale e mezzogiorno. Tra gli ospiti attesi, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, l'ex governatore Michele Emiliano, Roberto Speranza, Peppe Provenzano, Andrea Orlando, Beatrice Lorenzini e il presidente della Regione Campania Roberto Fico. Non mancheranno

0: Musica popolare, spazi dedicati ai bambini e a un'area gastronomica. Le conclusioni domenica 6 settembre saranno affidate alla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.
1: Su questo tema, che è quella.
2: E rimaniamo a Martina Franca con una nota del consigliere regionale Renato Perrini. Di notte niente TAC con contrasto né a Martina Franca né a Manduria. A rischio la salute dei pazienti che devono essere trasferiti a Castellaneta o a Taranto. Spiega, la riorganizzazione dei servizi di radiologia notturna degli ospedali di Martina Franca e Manduria, scrive Perrini, mette a rischio la sicurezza dei cittadini e il diritto a una diagnosi tempestiva. Serve ripristinare subito l'attività. La nuova disposizione organizzativa, infatti scaturita dalla riunione del 31 agosto scorso, prevede che in assenza del radiologo di turno a Martina Franca o a Manduria, i pazienti con necessità di TAC urgente con mezzo di contrasto vengano trasferiti all'ospedale di Castellaneta o al Santissima Annunziata di Taranto per patologie tempo dipendenti come ictus o infarto. Una scelta, conclude Perrini, inaccettabile che scarica sui pazienti le carenze di organico e che presenta gravi profili di rischio clinico e organizzativo. Visita istituzionale stamane al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per il generale di Corpo d'Armata Massimo Masciulli, comandante interregionale dei Carabinieri Ogaden di Napoli. Il generale è stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Antonio Marinucci, alla presenza dei rappresentanti e dei reparti territoriali speciali dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Forestali. Al centro dell'incontro l'impegno quotidiano dell'arma nel controllo del territorio, nella prevenzione, nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. Masciulli ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai militari, sottolineando il valore della presenza capillare delle stazioni carabinieri, soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree più isolate. Accoglienza, cultura e musica si sono incontrati venerdì 28 agosto ad Avetrana in occasione del Forum del Mediterraneo, dello sport e dell'inclusione. Una giornata dedicata ai valori sportivi come strumento di crescita, integrazione e riscatto sociale, che si è conclusa in festa con la musica e la pizzica di Antonio Castrignano. Il servizio è di Giuseppe De Lisanti.
3: Venerdì 28 agosto ad Avetrana lo sport è diventato un linguaggio capace di unire persone, culture e comunità. Con il Forum Mediterraneo dello Sport e dell'Inclusione promosso dal Comune di Avetrana e dal progetto SAI, si è vissuta una giornata dedicata all'inclusione, all'accoglienza e al valore dello sport come strumento di crescita e riscatto. Istituzioni, rappresentanti del mondo sportivo, associazioni del territorio e professionisti si sono confrontati su resilienza, motivazione, benessere, corretti stili di vita e inclusione sociale, dando voce anche all'esperienza di tanti giovani. E poi Avetrana si è trasformata in una festa. Mercatini, giochi, degustazioni e musica hanno animato le vie del paese, fino al grande concerto di Antonio Castrignano, con la pizzica salentina protagonista. Una serata che ha dimostrato come sport, accoglienza, cultura e musica possano diventare ponti capaci di avvicinare persone e territori, perché nel Mediterraneo, quando si sta insieme, le differenze diventano ricchezza.
2: Avvicinare i giovani al mondo dello sport e dell'impresa. L'obiettivo di Sport Up, il percorso formativo presentato stamane a Palazzo di Città, è rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Tre aule dell'ITS Academy coinvolte in un percorso che mette insieme sport, formazione e impresa e Sport Up, Giovani per l'impresa nello sport, il progetto presentato questa mattina a Palazzo di Città è rivolto allo sviluppo di nuove competenze nel settore dello sport management. L'obiettivo è avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria, offrendo strumenti e conoscenze per trasformare la formazione in nuove opportunità professionali. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto Rete promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Invitalia.
5: Un'opportunità per i giovani, noi abbiamo voluto cogliere la palla al balzo raccogliendo l'invito di Rete, dove ci sono dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del Ministero per lo Sport, Invitalia, offrendo ai giovani di Taranto e non solo la possibilità di partecipare a una serie di corsi professionali e di formazione per l'avvio di start-up e imprese nel settore sportivo. Dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di trasformare questa esperienza dei giochi del Mediterraneo da un'esperienza bella che non diventi soltanto un ricordo positivo, ma che diventi una vera opportunità. opportunità per produrre economia, ricchezza, lavoro e mettere i giovani nelle condizioni di poter investire. Questo è un intervento importante perché con Invitalia e i ministeri di cui vi parlavo prima diamo alto livello e patrocinio all'iniziativa. I corsi ovviamente sono gratuiti, basta compilare il modulo e iscriversi. C'è un calendario di iniziative, alcuni dei luoghi sono Casa Viola e La Serra, questo per promuovere ulteriormente la rete di politiche giovanili della nostra città. Proviamo a dare gambe all'eredità dei giochi del Mediterraneo.
4: La creazione di impresa può diventare anche un canale per generare nuova occupazione sul territorio, soprattutto attraverso percorsi che mettono in relazione formazione e mondo del lavoro.
6: La progettualità di Rete Invitalia, alla quale abbiamo aderito come TS Academy Mobilità, riguarda proprio il tema della creazione di impresa, perché anche la creazione di impresa è un canale importante per creare occupazione sul territorio. Questo evento ci consente di concludere in maniera importante quelle che sono le iniziative e le progettualità che i ragazzi adeguatamente stimolati sono riusciti a tirare fuori dal coinvolgimento proprio di Rete Invitalia.
4: Per gli studenti quindi non solo conoscenze tecniche ma anche la possibilità di sviluppare competenze imprenditoriali e di cittadinanza attiva.
7: Con questo progetto svilupperemo competenze imprenditoriali e competenze di cittadinanza attiva degli studenti dell'Istituto Tecnico Finanza e Marketing e del Liceo Made in Italy.
2: Chiudiamo così questa edizione della sera del nostro TG. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: La passione non la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
4: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
3: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
4: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
3: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
4: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
3: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
4: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
3: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati come sempre al nostro consueto appuntamento con il telegiornale sportivo, tutte le notizie e tutte le novità sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto, Corvino non ha trovato il gol ma ha convinto contro la Cosmano Sport. L'attaccante rossoblu ha fornito una prova di carattere, sacrificio e qualità. Guardiamo il servizio.
1: Contro la Cosmano Sport non è arrivato il gol, ma Vincenzo Corvino ha comunque lasciato il segno con una prestazione di grande spessore. Il 35enne attaccante, vice capocannoniere della scorsa Serie D, ha confermato di poter essere prezioso anche quando non riesce a trovare la via della rete. Corvino ha messo in campo qualità, esperienza e soprattutto grande disponibilità al sacrificio, lavorando anche in fase di non possesso e abbassandosi per dare maggiore equilibrio alla squadra. Una volta recuperato il pallone, invece, ha saputo variare il proprio gioco, alternando movimenti verso il centro e iniziative sulla corsia esterna, una duttilità che ha permesso al rossoblu di offrire sempre una soluzione ai compagni e di rendere più imprevedibile la manovra offensiva. Insomma, una prova che va oltre il semplice

0: dato del gol e che conferma quanto Corvino possa essere importante negli equilibri della squadra. In vista della trasferta contro Nova Spinazzola, il 35enne attaccante viaggia verso una nuova maglia da titolare. E alle 14 questo pomeriggio c'è stata la conferenza stampa della SS Taranto con il mister Giuliatto che ha parlato, lo vedete in grafica sul nostro sito, c'è stato appunto l'aggiornamento, le parole del tecnico tarantino: serve una svolta mentale, mi aspetto una prestazione di carattere. Potete trovare tutto il riassunto, tutte le dichiarazioni fatte appunto dal tecnico degli Ionici. Torniamo a parlare del campionato di eccellenza, perché si parte già oggi con la sfida tra Ostuni e Canosa, occhi puntati anche su Squinzano Novoli e Trani Ugento.
1: L'eccellenza pugliese alza immediatamente i ritmi con le squadre chiamate a scendere in campo a pochi giorni dall'esordio e a fare i conti anche con temperature ancora elevate. Si parte questo pomeriggio con l'anticipo tra Ostuni e Canosa, una sfida che metterà subito in palio punti importanti e indicazioni dopo la prima giornata. Domani invece spazio allo Squinzano, pronto all'esordio davanti al proprio pubblico per il derby tutto salentino contro il Novoli. Una gara che promette intensità e che rappresenta un primo banco di prova per entrambe. Tra gli incontri più interessanti c'è poi Soccer Trani Ugento, con la formazione della BAT chiamata a confermare quanto di buono mostrato in questo avvio e a misurarsi con una squadra dalle ambizioni importanti. Insomma, è appena il tempo di cominciare e l'eccellenza è già chiamata al primo vero tour de force, 90 minuti per capire chi saprà gestire meglio energie, entusiasmo e pressione.
0: Ci spostiamo adesso sul volley, perché c'è stato un nuovo innesto di prospettiva per la Vibrotech del presidente Francesco Scarnera. La società ionica ha ufficializzato l'arrivo di Leonardo Alessi, schiacciatore catanese classe 2007, cresciuto tra Rumi, Catania, Cucine Lube, Civitanova, Gassale, Spiacenza e Fenice Roma. Guardiamo il servizio.
1: Nuovo importante innesto per la Vibrotech Volley del presidente Francesco Scarnera, che accoglie Leonardo Alessi, schiacciatore catanese classe 2007 proveniente dalla Fenice Pallavolo. Un percorso di crescita di grande prestigio per il giovane atleta, che ha mosso i primi passi nella Rumi Catania, per poi approdare a soli 15 anni alla Cucine Lube Civitanova. Successivamente le esperienze con Gas Sales Piacenza e Fenice Roma Pallavolo. Alessi è già entusiasta della nuova avventura a Taranto. Il giovane schiacciatore ha sottolineato come il gruppo sia già molto coeso e animato dalla voglia di fare, con l'obiettivo di vivere una stagione ricca di risultati. Ambizioni importanti anche sul piano sportivo. La presenza in rosa di giocatori esperti fa pensare a una squadra competitiva e pronta a puntare in alto. Alessi, che ama le sfide e la varietà dei colpi in attacco, ha infine ringraziato società e staff per la fiducia, dando appuntamento ai tifosi al Palafium. Vi aspetto gasati e carichi.
0: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Alle 17 nuova edizione di Made in Tap per seguire tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata come sempre su Studio 100.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi

un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare. Dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote. Quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito.

0: mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale.

0: Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Gli anni 60 sono stati davvero straordinari. Taranto si scopriva città e la Chiesa abbracciava il Concilio Vaticano II. Monsignor Motolese decise di regalare alla città che tanto amava una nuova cattedrale. Quando Ponti fu chiamato, aveva disegnato praticamente tutto, dagli arredi agli edifici passando dalle riviste. Ma sarà la Concattedrale di Taranto la sua ultima opera, nonché la più bella. L'ispirazione non poteva che arrivare dal mare, una nave che doveva specchiarsi nelle placide acque di Tre Vasche, una vela al posto del campanile fatta di 80 finestre aperte sul cielo, 80 finestre sulle quali potevano posarsi gli angeli. Ponti curerà ogni singolo aspetto della sua creazione, scegliendo personalmente i colori, disegnando gli arredi. Sua è splendida la tela dell'Annunciazione sull'altare maggiore, una delle poche opere pittoriche del grande maestro del Novecento.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici dello sport, appassionati di questi giochi del Mediterraneo, buon pomeriggio e ben ritrovati con l'edizione delle 17 di Medintà. Altri aggiornamenti di questa kermesse straordinaria. Partiamo subito naturalmente con la notizia che è arrivata già in mattinata, perché l'Italia ha superato il record di Bari 1997, fermo a 193 podi. Al momento siamo arrivati a 199 medaglie, davvero un risultato straordinario per gli azzurri. E per le azzurre un bilancio complessivo provvisorio di 66 ori, 71 argenti e 62 bronzi, provvisorio perché naturalmente avremo ulteriori aggiornamenti, informazioni su quello che accadrà nel pomeriggio con tante partite, tante gare ancora da giocare, c'è la ginnastica artistica, quindi anche da lì potremo ottenere altri risultati, ma andiamo con ordine perché le medaglie italiane di stamattina sono arrivate da Elena Sali e Melissa Schincariol nel doppio pesi leggeri femminile. Qui c'è stato il doppio oro, quindi oro per Giovanni Borgonovo e Tito Christofarakis nel doppio pesi leggeri maschile, argento per Josef Marvucic e Marco Prati nel doppio maschile, bronzo per Aurora Spirito e Sara Borghi nel doppio femminile. L'Italia chiude così il programma del canottaggio con 7 medaglie complessive, 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Nel sollevamento pesi, doppio argento per Jenna Romida, Toko Kenye nella categoria 78-77 kg, seconda sia nello strappo con 127 kg, sia nello slancio. Pioggia di medaglie anche nella ginnastica artistica, oro per Benedetta Gava nel volteggio, argento per Ivan Brunello nel corpo libero, bronzo per Nicolò Vannucchi nel corpo libero, argento per Sofia Tonelli alle parallele asimmetriche, bronzo per Artemisia Iorfino alle parallele, argento per Nicolò Vannucchi agli anelli. Nel karate invece nessun podio nella seconda giornata, eliminati Matteo Fiore negli 84 kg, Matteo Avanzini nei più 84 e Clio Ferracuti nei più 68. L'Italia chiude la disciplina con 6 medaglie, 3 argenti e 3 bronzi. Tennis tavolo e vela. Giorgia Piccolin ha disputato la semifinale del singolare femminile contro l'egiziana Anna Goda, numero 22 del ranking mondiale. Il torneo si conclude oggi con le finali. Nella vela sono in programma le medal series di Ilka Sei, Ilka Setek Foil. Tra le azzurre più attese c'è Ginevra Caracciolo. Il programma del pomeriggio con la ginnastica artistica che prosegue dalle 18, qui invito il nostro Alessandro Labriola ad andare avanti, quindi a visionare le grafiche con tutte le gare del pomeriggio. Quindi, come vi stavo già accennando prima, abbiamo alle 18 la finale di volteggio maschile, sempre alle 18 finale trave femminile, 19:15 finale parallele simmetriche maschile, 19:15 finale corpo libero maschile, ore 20:30 finale sbarra maschile, skateboard 19:30 finale street femminile, ore 21 finale street maschile, sollevamento pesi ore 16 strappo uomini 110 kg, 17 invece abbiamo lo slancio uomini. Andiamo avanti perché ci sono altre gare naturalmente, quindi lo vedete sempre in grafica, semifinali pallanuoto, ore 16 Montenegro-Spagna, alle 17:30 Italia-Serbia. Sfida dunque fondamentale per gli azzurri per accedere alla finalissima. Tennis tavolo dalle ore 15, semifinali e finali. Giorgia Piccolin si batterà per il bronzo. Quindi qui ci si gioca un'altra medaglia fondamentale. Finale atletica 17:40, 200 metri femminile, 17:50 salto con l'asta maschile, 17:55 200 metri maschile, 18:05 triplo salto maschile, 18:10 400 metri ostacoli femminile, 18:25 400 metri ostacoli maschile, 18:40 3000 metri siepi maschile, 18:50 lancio del disco femminile, 19:1500 metri femminile, 19:15 10.000 metri maschile, 19:55 4x100 metri staffetta mista, 20:10 4x400 metri staffetta femminile, 20:25 chiude con la 4x400 metri staffetta maschile. Quindi questi sono gli aggiornamenti, queste sono le gare che ci attendono, le possibilità di incrementare sensibilmente il medagliere sono molto alte, soprattutto con Fantini, Tortu,
Folo Russo, Sibilio, Osaque e le tre staffette, e quindi praticamente certo che l'Italia supererà quota 200 medaglie già nel pomeriggio, quindi è un record che si va sempre di più a realizzare, a cementare, e questo non può farci che piacere, perché sia dal punto di vista maschile sia dal punto di vista femminile davvero l'Italia sta ottenendo grandi risultati. Noi questa mattina abbiamo ascoltato Angelo Di Leo con un ospite speciale, allora andiamo ad ascoltarlo.

0: Ciao, buongiorno a tutti. Non so se riesce a entrare la musica. Siamo ovviamente davanti alla porta 21 del nostro stadio Iacovone di Taranto, nuovissimo. Grazie Gianni Raimondi, ti abbiamo strappato alle prove.
1: Mi avete fatto scappottare questa canzone qua dei Foo Fighters che stiamo provando, che ha dato origine un po' a tutto questo fenomeno, tra l'altro.
0: Oh, perché non è di Taranto, scappottare significa... ecco, lì è Gianni, si è già presentato. Scappottare significa... ha un'accezione negativa, evitare, però lui, conoscendolo, non è contento perché vorrebbe già provare.
1: Sì. In effetti adesso sono giornate abbastanza impegnative di prove per i Rock in Mill, questa ensemble di musicisti che è nata nel 2015. Faccio un po' una storia di come è nato i Rock in Mill. I Rock in Mill è nato a Cesena per invitare i Foo Fighters, la band rock, a suonare a Cesena. Quindi c'è stata questa mega riunione tra batteristi, chitarristi, tutti che suonavano questo pezzo, Learn to Fly, dei Foo Fighters, e poi i Foo Fighters è diventato virale il video e hanno suonato a Cesena, e adesso poi diventano un fenomeno perché suonano un po' dappertutto, compreso domani sera la cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo.
0: Qui Gianni Raimondi al basso, sì. Abbiamo strappato le prove, lo ringraziamo. Potevamo soltanto chiedere a lui di fare questo sacrificio. Si sta abbronzando un po', ha messo gli occhiali, c'ha il cappello da pescatore, però
1: cappello bagnato da pescatore, rigorosamente sponsato.
0: Sponsato anche per i noi trentini, significa come deriva da Spoenzel, che è una cosa buonissima, vuol dire inzuppato di acqua. In studio, non so se c'è in studio Sabrina.
2: No, non c'è in studio Sabrina stamattina, Angelo. No,
0: no, non c'è Sabrina in studio. Volevo farvi fare amicizia, poi te la presento.
1: Beh, la
0: Sabrina Morea. Vabbè, c'è Peppe Deli Santi, piacere, Gianni Raimondi. Allora, ragazzi, non stiamo anticipando nulla, perché lo sappiamo da tempo che c'è questo Rock in Mill, la cerimonia di chiusura. Tutto il resto ancora è un po' a legge il mistero sul resto del programma. Domani sera seguiremo tutti qui dalle 20 la chiusura. Gianni, Rock in Mill, quindi già qualche foto sta emergendo. Dobbiamo immaginarsi centinaia di batterie ed altro?
1: Sono 250 musicisti, Rock in Mill è il progetto, chiaramente poi si adegua in base alle venue, in questo caso sono un po' di meno, sono 250, però sarà un bellissimo colpo d'occhio, perché ci saranno blocchi, tutti batteristi, chitarristi, bassisti, cantanti al centro, poi si ripete il blocco al controllo dall'altra parte, ci saranno interazioni con l'orchestra della Magna Grecia, cantanti più famosi, ci sono molte molte sorprese, sarà una cerimonia sicuramente bellissima e si canterà, si salterà, perché ci saranno 11 pezzi rock che conoscono tutti. Quindi
0: Iacovone mega discoteca pop rock.
1: Sì, mega dancehall pop rock domani.
0: È bello, però è bello. Fortunati quelli che hanno trovato i posti. Alle 10 sono stati messi in vendita gli ultimi 300 posti residui. Alle 10.01, per quel che mi consta, era già tutto esaurito. Gianni, noi ti lasciamo alle tue prove, grazie.
1: Grazie mille.
0: Grazie, questa maglietta rievoca altro, ci vediamo a maggio.
1: Il tema di concerti.
0: È il tema di concerti, sì. Gianni, tra le altre cose, è nella grande organizzazione libera e pensante del concerto primo maggio, ma qui non c'entra nulla, qui è Gianni Raimondi, tarantino, uno dei tantissimi che suonerà domani al concerto, allo spaccato musicale della cerimonia di chiusura. Ormai la stanchezza comincia a farsi sentire, Peppe.
2: Come no, come
0: allora,
2: no,
0: noi approfittiamo di questo spaccato. Ma entra un po' di musica? Entra in audio?
2: Sì,
0: non lo so.
2: Sì, iniziamo. Sarebbe a bello sentire se un po' di musichetta in sottofondo.
0: Bello.
2: Sì, gradevole.
0: Bellissimo. Quindi no, voglio ribadire il concetto. Non c'entra niente, organizzazione 1 maggio. Gianni aveva la maglietta, che è bellissima, evocativa di un altro grande, importantissimo evento che dal 2013 a Taranto si rinnova, no? Sui diritti, sul lavoro, sull'ambiente, sulla salute e sui diritti in generale. Qui Gianni era con noi come cittadino musicista e sarà uno dei tanti, e lui sarà al basso tra tante chitarre e tante batterie. Chiarito ulteriormente questo, andiamo avanti e diciamo che domani studio c'è, oggi edizione poi dopo delle 17, Made in Ta. Le vere e proprie puntate finiscono qui, perché domani mattina dedicheremo Made in Ta ad un nostro compendio, faremo un bilancio sportivo e sociale di questa bellissima, grandissima, storica edizione dei Giochi del Mediterraneo, la 20ª qui a Taranto, edizione dei record, Peppe. Mancavano all'alba, mancavano 6 medaglie al record di Bari 97, ci siamo quasi?
2: Ci siamo quasi, perché siamo arrivati a 192 medaglie, notizie praticamente di 5 minuti
0: ci
2: fa.
0: Siamo, perché?
2: Sì.
0: Ne manca una.
2: Ne manca,
0: giusto?
2: Una, ne manca una adesso.
0: Ne manca, una, ma ce ne sono decine in palio tra oggi e domani, quindi
2: bravissimo.
0: Ho la sensazione che a Taranto si scrive la storia dei giochi del Mediterraneo in chiave azzurra, cioè rimarrà, vabbè non lo voglio dire, prima fissiamo il record.
2: Prima fissiamo, andiamo
0: seconda
2: con
0: notizia,
2: calma, andiamo
0: poi
2: con
0: domani
2: calma. Poi quando raggiungeremo il risultato volentieri lo comunicheremo.
0: Notizia di domani, palinsesto. Deli Santi, dove andrai domani tu, pomeriggio?
2: Domani pomeriggio sarò a Spinazzola. Sarò a Spinazzola per Spinazzola Taranto. Sì, sì.
0: Bene, però occhio, telefono aperto, perché potremmo chiamarti come Made in Town da un momento all'altro. Perché? Perché Made in Town poi nel pomeriggio, poi daremo gli orari precisi, avrà un'edizione speciale in collegamento qui con lo Iacovone, fuori dai recinti, tra le persone, tra i tarantini, e attenderemo insieme l'avvio della cerimonia di chiusura, che andrà in diretta su altri canali, ma noi, come fatto già in, per quella d'apertura, saremo in diretta per vivere l'attesa, le emozioni dei tarantini e non, che affolleranno lo Iacovone, quindi li incontreremo per strada. Qui siamo nel mega parcheggio che io vedo, di fronte alla gradinata, la musica è in combo, ci sono pullman, perché centinaia di musicisti, ci sono anche pullman che li hanno accompagnati, le prove continuano, e domani quindi saremo in diretta nel tardo pomeriggio, sino a qualche minuto prima l'avvio della cerimonia di chiusura. Terza notizia, Studio 100 sta preparando un palinsesto settembrino che, in attesa delle novità editoriali, tutti i contenitori, trasmissione, ovviamente i TG dalla mattina alla sera, stiamo preparando un riepilogo dei giochi del Mediterraneo, lo chiameremo i nostri giochi, perché Studio 100 già da un anno prima ha raccontato, ci ha creduto, ha sostenuto e lo farà ancora, ha raccontato editorialmente e giornalisticamente il prima, il durante, quindi c'era anche un dopo i giochi, e manderemo in onda tutto quanto trasmesso in quest'anno, dai grandi eventi mandati in diretta, passando per la fiaccola, per l'arrivo della fiaccola, a ridosso, no, se non sbaglio, tra Natale e Capodanno del 25, e poi tutte le produzioni di Studio 100 dentro i cantieri, Contro la rovescia, Medinta e tanto altro. Quindi se non hai altre domande io mi congederei da questo pezzo specialissimo di Medinta per le strade dei giochi, tutti qui prima della cerimonia di chiusura, domani in diretta con noi, poi tutti ci gusteremo la cerimonia di chiusura. Peppe,
2: Grazie al nostro Angelo Di Leo. Ci spostiamo da Medinta per le strade dei giochi al Medinta Eventi con la nostra Sabrina Morea e i suoi ospiti.

0: Buongiorno e bentrovati per l'appuntamento di Made in Ta Eventi. Oggi 2 settembre, ovviamente sempre più vicina alla meta di domani, con tutto ciò che riguarderà le attività di chiusura dei Giochi del Mediterraneo 2026 qui a Taranto. E allora, siccome ci avviamo verso la fine, abbiamo cominciato ad incontrare alcuni dei protagonisti che si sono occupati dell'organizzazione di eventi e delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Per cominciare a fare un po' di bilanci, e quindi insomma, abbiamo incontrato Fabrizio Manzulli e Fabiano Marti. Stasera non potevamo chiedere di meglio nell'ambito dell'ultima serata del Pelagos World Music Festival, lo inseguiamo da giorni, siamo riusciti finalmente a bloccare Fabrizio Manzulli che è in giro ovviamente per verificare un po' come sta andando il tutto dal punto di vista del marketing territoriale.
1: Beh, sono state giornate insomma abbastanza impegnative. Devo dire che questi 6 mesi insomma della nostra vita sono stati davvero importanti. Abbiamo fatto un lavoro enorme perché si trattava comunque probabilmente dei giochi del Mediterraneo più ampi che ci sono stati nella storia dei giochi del Mediterraneo. E di questo devo dire che ne siamo molto orgogliosi perché è stato fatto un bellissimo lavoro di squadra. Ho conosciuto tanti ragazzi con grandi competenze provenienti da varie parti d'Italia e anche dall'estero. E il clima che si è respirato in città era bellissimo. Abbiamo voluto costruire oltre più di 70 eventi. Chiaramente sono stati un po' più concentrati nel borgo, nella città vecchia, perché l'auspicio era proprio di portare anche turisti e persone, anche i familiari degli atleti, a far conoscere il cuore della nostra città. Però devo dire che questo ha prodotto anche un risultato allargato, perché molti si sono anche avventurati in zone periferiche, nei nostri mari, nelle nostre spiagge, nei nostri paesi, anche dei dintorni. Quindi Taranto è diventato un polo fortemente attrattivo, ma soprattutto credo che quello che ci hanno dimostrato i giochi e il lavoro che abbiamo fatto, insomma, con queste persone fantastiche con cui ho lavorato, è quello di dare anche un'idea diversa di Taranto, quindi una possibilità di vedere una città completamente rinnovata. Sia da un punto di vista della bellezza, proprio di utilizzare quelli che sono gli squarci straordinari della città, ma anche come opportunità, perché queste strutture sportive, ne discutevamo oggi in ufficio, l'impianto del Pala Ricciardi con il campo scuola è un unicum in Italia, quindi non esiste da nessuna parte d'Italia una struttura di atletica che abbia sia l'indoor che l'outdoor nello stesso luogo. Il tiro con l'arco di Crispiano è un altro unicum, esiste soltanto un'altra struttura, e tutto questo porta ovviamente un'alternativa economica, che è quella che già dai tempi in cui ero in amministrazione abbiamo sempre cercato di fare, lanciando tante start-up e quindi anche tanti posti di lavoro. E questa è un'occasione irripetibile per la città e volevamo dare questo booster fondamentalmente di lancio e siamo molto contenti di come sono andate le cose.
0: Senti, ovviamente la preoccupazione, le domande sono sempre le stesse, no? Cioè, tu hai parlato degli impianti sportivi, però stasera qualcuno che ci incontrava lungo il tragitto che abbiamo fatto faceva sempre la stessa domanda. Ma come sarebbe bella, no? Questa città se durante tutto l'anno avesse questi appuntamenti nel nostro borgo, nella città vecchia e anche oltre, perché effettivamente è uno slancio vitale fondamentale. Poi al netto del fatto che possano venire da fuori o meno, però sono anche i tarantini stessi che si muovono in maniera differente. Che idea ti sei fatto tu proprio dal punto di vista del marketing territoriale?
1: Io penso che è molto corretto quello che dici, perché credo che questo crei positività, crea, diciamo, quel clima di fiducia che è necessario in una città che è sempre molto negativa. Finalmente per la prima volta ho visto anche tante persone rispondere a chi comunque ha espresso negatività rispetto a questo evento, che è davvero paradossale, insomma, perché siamo stati bravi e fortunati ad avere a Taranto i Giochi del Mediterraneo. È chiaro che serve una programmazione, serve soprattutto intercettare i fondi, perché sappiamo tutti, insomma, che i bilanci comunali sono abbastanza stretti a causa di tante criticità insomma, che abbiamo, quindi bisognerà intercettare misure che favoriscono questo, bisognerà lavorare in sinergia con governo e regione, come un po' ho cercato di fare in passato, quindi andando a intercettare delle misure ad hoc con dei progetti anche specifici. Ma io su questo sono fiducioso, ti devo dire, così come sono fiducioso anche per quanto riguarda gli affidamenti delle strutture, perché comunque saranno bandi pubblici, c'è interessamento anche sia di imprenditori locali ma anche di grosse realtà che arrivano da fuori e possono diventare sicuramente, diciamo, un elemento di cambiamento importante. Chiaramente non abbiamo la possibilità di, in un colpo di bacchetta magica, insomma, di cambiare completamente il destino della città, però un pochino alla volta è un obiettivo che possiamo raggiungere. Ripeto, sono contento, vedo tanta gente pur cominciando, insomma, la primavera settimana lavorativa post vacanze, che comunque è ancora in giro. Abbiamo dimostrato che la città può essere una città diversa, quindi su questo, insomma, credo che un po' tutti dovremmo essere un po' più positivi.
0: E allora, grazie Fabrizio Manzulli, ti rimettiamo in strada così giusto per a sudare come tutti quanti noi, ma soprattutto a cogliere anche gli umori di coloro che stanno in giro in questo momento, che sono aumentano sempre di più.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie. Allora, mio caro Martino Vinci, stasera veramente che i personaggi vari che avevamo intenzione di intervistare tempo fa. Sono arrivati così, così spontaneamente, ce li siamo trovati, insomma, per l'occasione, creare l'occasione per chiacchierare un attimo come abbiamo fatto poco fa con Fabrizio Manzulli. Adesso abbiamo Fabiano Marti che torna a Taranto in questa veste relativa agli eventi territoriali.
2: Sì, come allora, responsabile eventi territoriali, quello che, diciamo, cerchiamo di fare dopo di tempo.
0: Allora, un bilancio velocissimo, mancano ancora 3 giorni, mancano ancora tante attività, però insomma siamo un po' nel borgo che stasera raccoglie l'ultima attività di Pelagos Music Festival. Un tuo bilancio per il momento?
2: Per il momento strapositivo, direi, tanta partecipazione, musica, teatro, eventi veramente di tutti i tipi. Avremmo voluto fare ancora di più, 15 giorni sono pochi, no? Rispetto alla voglia che in questa città c'è intanto delle associazioni, degli operatori culturali di fare delle cose belle e poi anche da parte della città di accogliere le cose belle, quindi questi giorni erano stretti, ci sono sembrati stretti, perché avremmo voluto fare ancora di più, mettere 3-4 cose in contemporanea è sempre un problema, però alla fine la gente ha risposto alla grande. Io dico sempre che basta fare la domanda giusta, poi alla fine Taranto risponde, perché la voglia di cose belle, ma tu lo sai, c'è sempre, però bisogna fare cose belle, come è giusto che sia, cose che spingono la gente a uscire di casa anche con 40 gradi, perché poi questa era la sfida.
0: No, ma infatti la sfida vera è stata assolutamente questa, basta vedere Fabrizio Manzulli che sventola.
2: A differenza nostra si può sventolare, invece noi sventola di qua.
0: Ma volendo potremmo farlo anche noi. Senti Fabiano, quindi, cioè, vuol dire, tutto ciò è possibile?
2: Ah sì, beh sì, tutto ciò è possibile. Devo dire che l'abbiamo dimostrato nel tempo che tutto questo è possibile, in tanti l'hanno dimostrato. Io credo che negli ultimi anni ci sia stato sia nata in questa città una voglia intanto da parte degli operatori culturali di fare cose belle, di mettersi in gioco, no? Quello che abbiamo provato a fare tutti insieme, che tutti quanti si cerca di fare tutti i giorni, a volte non si riesce, però è quello che cerchiamo di fare da sempre. Quindi già spingere gli operatori culturali a fare delle cose sapendo che c'è qualcuno che in qualche modo li supporta, li aiuta, perché è sempre molto difficile, è già un grande passo avanti. Quando poi si riescono ad avere le economie per fare anche degli eventi gratuiti, che è la cosa più bella per la città, e allora hai vinto e siamo riusciti a farlo.
0: Allora, in attesa non che arrivino altri giochi del Mediterraneo, ma insomma che arrivino altra possibilità di fare rete come questa volta è successo, ovviamente questo è l'augurio migliore che possiamo fare per la città.
2: Certo, sì, fare rete è la cosa più importante, da soli non si va da nessuna parte, in tanti si possono fare cose belle.
0: Allora, abbiamo perso anche colui che ci sventolava, siamo rimasti da soli, va bene, ok, grazie a Fabiano Marti.
2: Grazie a te Sabri, grazie a voi.
0: E all'interno del Fan Village abbiamo incontrato un'altra protagonista, insomma, che in questi giorni è stata lì stanziale con la postazione. Sto parlando di Monica Pica, anche con lei abbiamo fatto un po' un bilancio di quelle che sono state le attività, le masterclass, le attività di degustazioni e di marketing territoriale appunto attraverso i prodotti del territorio. E quindi vediamo l'intervista. All'interno del Fan Village qui a Piazza Garibaldi, ormai dai primi giorni, c'è un punto particolare che, insomma,

0: è qui e che è stato il centro delle Connection Experience. E adesso capiremo esattamente con Monica Pica di che cosa si è trattato in questi giorni. C'è sempre stato un grande movimento che ha partecipato attivamente a queste esperienze.
1: Grazie, grazie mille, buonasera a tutti. Sì, il nostro obiettivo all'interno dei Giochi del Mediterraneo, oltre a essere partner ufficiale, perché siamo ufficialmente l'olio della salute e dello sport, una denominazione che viene già da lontano perché siamo stati l'olio delle Olimpiadi a Parigi, l'olio del Social Football Summit, il Gran Gala del Calcio, quindi la nostra presenza nel mondo sportivo è sempre più attiva e molto più partecipativa. Ma il nostro intento qui ai Giochi del Mediterraneo non era rappresentare soltanto la qualità del nostro prodotto, ma dare risalto anche a tutte quelle realtà imprenditoriali e agricole che ci sono, che arricchiscono praticamente la nostra terra, ma anche la nostra offerta sul mercato nazionale ed internazionale. E quindi abbiamo creato questa Connection Experience dove prodotti, come dire, food, di vino, prodotti caseari come stasera, hanno spazio e si offrono in degustazione gratuita a tutti gli ospiti del Fan Village.
0: Allora, la cosa bella è stata, noi nel frattempo abbiamo ruotato per dare insomma anche visibilità a questo spazio che nei giorni scorsi è stato anche il centro di tante masterclass e, insomma, che hanno anche avvicinato al mondo delle professioni del futuro, insomma, per una serie di cose di cui abbiamo trattato nei giorni scorsi. Quindi c'è stato davvero non era un punto di passaggio, era proprio un punto che aveva un obiettivo ben preciso.
1: Assolutamente sì, infatti l'elemento principale di questa Connection Experience è fare soprattutto cultura e formazione, perché anche nell'ambito dell'olio extravergine d'oliva noi da tanti anni abbiamo ospitato anche Evo School di Nicola Di Noia, una scuola di formazione di sommelier dell'olio e del vino qui, proprio per avvicinare il cliente a capire effettivamente quali sono le differenze da un olio extravergine d'oliva di qualità e un olio magari di produzione industriale, e così anche in altri settori, in altri ambiti, in altri contesti merceologici. Quindi il nostro intento è quello di fare cultura sul buon cibo, ma un cibo che fa bene alla salute. Quindi non soltanto da un punto di vista, come dire, sensoriale, ma che possa veramente darci una sensazione di benessere fisico e mentale.
0: E anche che possa essere un motivo di ulteriore economia per il nostro territorio, considerando, voglio dire, che può essere una professione del futuro su cui puntare ancora di più.
1: Assolutamente sì, infatti uno dei nostri partner è proprio una scuola di formazione che siamo molto felici di aver accolto qui con noi, ma l'obiettivo appunto non è soltanto, come dire, per le aziende, ma anche per le persone che possono finalmente magari trovare spazio lavorativo in un ambito come il nostro, in un settore come il nostro che è in forte espansione.
0: Quindi... c'è un po' di tristezza che sta per finire?
1: Ma ti dico, lo dicevo proprio adesso, che siamo sicuramente tutti molto provati,
0: certo.
1: Felicemente provati. Io sono entusiasta di come sia andata questa esperienza, perché oltre al Fan Village, oltre ad essere partner ufficiale dei giochi, ma mi sono occupata anche della realizzazione della cena di gala al l'Aragonese, che è stato un successo pazzesco, e quindi siamo tutti molto provati, ma inizio ad avvertire questa tristezza, a parte che questa casa che mi hanno donato è stupenda,
0: quindi a parte che è più fresca, voglio dire, rispetto ad altri punti.
1: Sì, ringrazio il comitato organizzatore veramente per questa opportunità, che non ha solo dato a me, io ho voluto, come dire, poi coinvolgere altre aziende proprio per dare l'opportunità di farci conoscere a questo Mediterraneo in tutto il mondo. E quindi sì, sono un po' triste, inizio ad avvertire questa tristezza,
0: questa tristezza. Sì. Ma mancano ancora 3 giorni,
1: sì,
0: quindi buon lavoro,
1: ce li godiamo assolutamente,
0: certo.
1: Cercheremo di dare il meglio, cercheremo di animare questo Fan Village, così un fulcro così importante,
0: certo,
1: della nostra
0: certo,
1: città,
0: certo.
1: Con tante altre masterclass, domani ci sarà un'altra azienda, insomma è tutta un'experience. In realtà noi lavoriamo tanto sulla questione dell'esperienza, quindi ci fa veramente, siamo molto contenti.
0: E allora l'invito per i prossimi giorni: venite a fare questa esperienza qui al Fan Village, insomma, perché c'è tanto gusto e c'è tanta bellezza del territorio. Grazie.
1: Grazie a te.
0: Siamo tornati in studio adesso per vedere ciò che accadrà oggi, 2 di settembre. E allora oggi spazio all'alta moda con una sfilata Mediterranean Fashion Week organizzata da Mama SRL presso il Castello Aragonese alle ore 20. Piattaforma per l'alta moda in Puglia che unisce eccellenza sartoriale, ricerca stilistica e la cultura millenaria del bacino del Mediterraneo, quindi alle 20 presso il Castello Aragonese. E poi ci spostiamo invece alla Postierla Immacolata, dove presso il Gata Gallery ci sarà un live, un concerto di Gavo per la rassegna Taranto Mare Vivo, organizzato dall'Associazione

0: L'appuntamento con il bel canto, con la lirica, come ieri, secondo giorno di passione, bel canto, concerto lirico, voci del Mediterraneo, i cori d'opera che uniscono i popoli, eseguito dai talenti cantore Scoro Polifonico, che vede come direttore del coro il maestro Tiziana Spagnoletti e il pianista maestro Dante Roberto. Appunto, il coro propone un concerto dedicato ai grandi cori d'opera italiana con solisti. Appunto, l'opera lirica vista come patrimonio UNESCO e linguaggio universale e quindi perfetto per celebrare lo spirito di incontro e cultura dei giochi. L'appuntamento è alle 21, Piazza Maria Immacolata, organizzata dall'associazione Tarenti Cantores. E questo è tutto per la giornata di oggi, 2 di settembre. Abbiamo ancora dei protagonisti da incontrare per la giornata di domani, giornata conclusiva. Anche per Medinta Eventi. Grazie a tutti e buona giornata.
1: Grazie, grazie alla nostra Sabrina Morea. Gli aggiornamenti per l'edizione delle 17 terminano qui. Grazie per averci seguito come sempre. Domani mattina, ore 11, nuova edizione di Medinta per aggiornarvi ancora su questi straordinari giochi del Mediterraneo, una kermesse in costante evoluzione. Ci avviciniamo alla parte conclusiva. È davvero tutto per il momento. Naturalmente continuate a seguirci attraverso i nostri social, attraverso il nostro sito, attraverso i nostri approfondimenti. Qui su Studio 100, buon proseguimento di serata.
2: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
3: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Poi io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato che
0: bisogno di
1: c'era.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente. Patrimonio fotografico.

0: non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
1: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
0: È
1: presumo un
0: stato
1: paio d'anni ci hai
0: fa
1: lavorato,
0: sì,
1: vero?
0: sì,
1: Ma
0: sì.
1: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
0: No, gli appunti io li ho
1: Così.
0: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi lo
1: Quindi lui la
0: cambio
1: bozza l'ha
0: tante
1: vissuta, l'ha
0: volte,
1: vi
0: sì, avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima, ma in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che era stato il suo
1: E di quello che
0: vissuto, si
1: avrebbe voluto
0: ricordava
1: la.
0: tutto, tutto.
1: Senti, vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
0: Sì,
1: Abbiamo detto,
0: e
1: questo è il
0: questo
1: film.
0: è lo scopone scientifico di
1: È una delle
0: Comencini.
1: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
0: Sì,
1: Presumo nel periodo
0: siamo
1: romano.
0: nel 72. Siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
1: È una commedia che vince
0: Comencini.
1: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
0: Questa.
1: No, questa in generale è un
0: In
1: periodo
0: generale, sì,
1: eccezionale.
0: beh, lo scopone
1: Sì,
0: scientifico ebbe
1: è
0: tantissimo
1: quel periodo là.
0: successo. Poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti
1: Qui è Compatti
0: è bello
1: Bravo,
0: scoprire.
1: dove? Nel libro sono spiegati, vero?
0: Eh sì.
1: Qui è Compatti Bravo.
0: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, uno dei
1: Neanche a dirlo.
0: templi
1: Eh sì. Qui è un
0: della
1: bellissimo
0: musica
1: sorriso di
0: sfrenata.
1: questo bell'uomo
0: Leo
1: che
0: era molto
1: è magnetico
0: bello,
1: questo
0: molto
1: sguardo.
0: bello, amato, bisessuale, come molti, molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
1: Ha
0: donne
1: amato, punto.
0: ed era anche un bellissimo
1: Certo.
0: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
1: Qui
0: alla fine.
1: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
0: Il
1: Camelie, e
0: Signore
1: richiama
0: delle Camelie.
1: la pièce che tu prima ci avevi
0: Sì,
1: scritto.
0: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò
1: Beh, fu una provocazione.
0: perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente
1: Quindi
0: di che, però.
1: provocazione allo stato puro.
0: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto. Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
0: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è. Lei è Adriana
1: È un
0: Palmisano
1: passo a due, mi sembra.
0: ed è Anna Fugè. E lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma. Ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è un
0: attore.
1: omaggio a Taranto questo, tra l'altro, l'Anna Fugè è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole. Ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato
0: su
1: molto.
0: questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima, che ancora molti si ricordano, al Castello Aragonese, su Anna Fuché. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella, che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiamava quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna
0: sì.
1: Fuggie. Allora, Taranto, abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: Sì,
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti e via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
1: Questa foto è.
0: Per cui questa sì, è via Margherita ed è sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco, lui
0: Taranto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È il
1: frequentato i
0: periodo
1: laboratori?
0: in cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al
1: Beh, si è
0: punto, no?
1: affidato, si è
0: Sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie, e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, sì, cioè, ma me l'ha proposto tante volte: fai, fai brutta zingara, fai tu i tuoi corsi,
1: Eri
0: come li
1: brutta
0: chiamava? Sì.
1: zingara.
0: Sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora, italiana a Toronto, in onore di Sofia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella esperienza.
0: questa esperienza.

0: rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista tarantino, cioè Albero Bellesima, Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
0: Sì.
1: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
0: Streller,
1: Streller.
0: e poi lui stringe un rapporto molto, molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce, nel suo periodo romano, appunto, e il periodo in cui conosce anche Pierpaolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini, invece, c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo facesse
0: l'avesse,
1: conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5 proprio, nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva, insomma,
1: Tutto.
0: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la sapevo,
0: conobbe
1: bellissimo.
0: Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi: Anita Preti, Torescuro, Piero Mandrillo. Insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale. Tutto tondo, avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì, del
1: teatro che poi mai è nato a Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione. Per intenderci, in quel periodo, quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta, di
0: Esatto,
1: anfiteatro, è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo,
0: sì.
1: questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente.

0: Non c'è all'interno del libro perché, come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 in po' al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo. Che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città
1: E
0: d'adozione,
1: questo
0: che era
1: Rossana Di Bello
0: Napoli.
1: l'aveva intuito, questa
0: Assolutamente,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma
0: assolutamente.
1: purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non erano ferme immagini, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui
0: che
1: poi
0: aveva
1: fece una
0: combattuto.
1: chicca nelle acrobate di Soldini,
0: Sì, fece una.
1: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: Sì, gli
1: parlava con la protagonista.
0: piaceva molto fare l'istrione, era
1: Sì.
0: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera.
1: attore, una
0: Sì,
1: maschera.
0: assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
1: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, e mo vedrai che quello si candida.
1: Vabbè, un pregiudizio classico,
2: Certo,
1: no?
2: vabbè, no, varie idee
1: Da
2: politiche
1: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
1: Ti hanno
2: partiti.
1: proposto.
2: La mia
1: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
1: Però vedi
2: bisogna saperla
1: Ignazio,
2: fare.
1: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
1: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
1: quante volte,
2: tante,
1: tra l'altro è anche uno
2: belle,
1: sfogo,
2: brutte,
1: tra l'altro è anche uno sfogo, tra l'altro si para
2: assolutamente
1: davanti a chi ti fa il caffè, spesso, di cose
2: sì.
1: private, con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: Tanto,
1: Poi tu sei il
2: tanto.
1: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: Assolutamente sì.
1: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare,
2: Assolutamente
1: interagire
2: sì.
1: e proporre.
2: Assolutamente sì. La politica è molto importante. La politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi. Cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al
1: Senti,
2: quartiere, che
1: com'è il
2: serve alla
1: quartiere
2: gente.
1: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha
2: È
1: vissuto
2: un
1: varie.
2: quartiere che
1: Penso agli anni della guerra
2: ultimamente,
1: di Mala, penso agli anni
2: ecco,
1: quando è arrivata l'Ilva, penso al
2: certo.
1: dopo, penso alle persone anche innocenti.
2: È stato sempre un quartiere combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva.

0: lavoratori non ILVA. È come se si stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio mangiare a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
1: Però
0: quartiere.
1: fuori l'immagine di Tamura è sempre un'immagine di un quartiere compatto, di una
0: Assolutamente
1: città,
0: sì,
1: tra virgolette,
0: però
1: a sé.
0: perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'ILVA, lo so che tu mi stai a un certo punto,
1: Chi
0: capisci?
1: lavora lavora,
0: Ma non è solo l'ILVA, abbiamo il
1: Il
0: cementificio,
1: lavoratore va
0: abbiamo.
1: rispettato tout court.
0: Assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli tutti e
1: Ricordiamolo
0: bisogna.
1: tutti quanti, magari. Tamuri nasce
0: Certo,
1: prima dell'industrializzazione. Ok,
0: assolutamente
1: qui
0: sì.
1: qualcuno ogni tanto, qua qualcuno ogni tanto ha
0: Ho una
1: pensato
0: foto
1: che
0: che
1: perché è
0: testimonia
1: nato Tamburi
0: questo.
1: vicino alle ciminiere? No.
0: Assolutamente. I tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo?
1: Diciamolo.
0: Diciamo che qui abbiamo la copertina.
1: Ecco, il
0: Romano,
1: rumore
0: il
1: de
0: rumore,
1: Tamor.
0: benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
1: È il
0: di tamburi.
1: cassone.
0: E quindi la gente
1: Bum
0: quando
1: bum.
0: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti, dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi, dove
1: Tu
0: si
1: eri di
0: sentono
1: quei bambini che
0: i tamburi.
1: faceva il bagno tranquillamente o già? No.
0: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni in
1: Ah, tu
0: Città
1: sei
0: Vecchia.
1: vissuto in Città Vecchia.
0: Assolutamente sì. Via Pentite
1: Ti manca
0: 53.
1: Via Pentito?
0: Tantissimo. Non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi. 11 appartamenti chiusi. Sto male, sto male. Dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli. Il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli. Quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
0: Sì.
1: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
0: Magari, avevamo altri progetti
1: Non ci
0: anche
1: puoi
0: là di fare.
1: pensare.
0: Assolutamente no, perché no,
1: Quindi la
0: hanno
1: città
0: chiuso proprio la
1: vecchia.
0: strada, hanno chiuso proprio la strada.
1: Tu nasci proprio in città
0: Nasco in
1: vecchia.
0: Città
1: Qui
0: Vecchia.
1: città vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
0: Sì, ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica, un
1: Qui è intitolato anche
0: insegnante
1: un.
0: benissimo, un'associazione. E quindi mi ha saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar. Io vivevo con delle, due zie
1: Ah, quindi
0: in Città
1: vivevate in
0: Vecchia.
1: Città
0: Io
1: Vecchia?
0: vivo in Città Vecchia perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con 6 operai la mattina, 6 operai la sera. Pensa un po', oggi
1: Quindi la
0: sono
1: tua vita è al
0: solo.
1: di qua del Ponte Girevo. Lo dico io che abito al di là del Ponte
0: Assolutamente sì,
1: Girevo, al di qua.
0: ultimamente però papà costruendo una villa a San Vito, abitiamo a San Vito.
1: Ah, ecco.
0: Adesso siamo abitanti di San Vito.
1: Però non hai mai mollato qua.
0: No, assolutamente.
1: Un minibar
0: Assolutamente. No, no,
1: bis
0: no,
1: ter.
0: no. Non troverò la stessa gente. Non troverò gli stessi amici. No.
1: Non ti
0: No.
1: immagini fuori da Tamburi?
0: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra. Abbiamo aperto i box bar allo stadio. Abbiamo lavorato con Taranto Calcio.
1: In che epoca?
0: C'era il signor Fasano, quindi il
1: Maiellaro,
0: Football
1: quella
0: Club
1: De Vitis
0: Taranto.
1: Maiellaro, quella
0: Benissimo,
1: squadra là, grande
0: benissimo.
1: squadra.
0: Allora, sì.
1: Serie B, CB.
0: Sì. Lopez, Toto Lopez.
1: Potrei dire tutta la
0: Eh
1: formazione.
0: sì, immagino, immagino.
1: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra,
0: Assolutamente,
1: Paolinelli,
0: assolutamente.
1: Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro, Odottavio, Oromiti,
0: Bravissimo.
1: tra C e B.
0: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei,
1: Prima questo.
0: perché ero
1: Aristei.
0: nato, sì. Venivano a prendere le
1: Romanzini.
0: cassette, Romanzini, venivano a prendere le cassette regalo che papà dava a chi
1: Fino anni
0: segnava.
1: 60, inizio anni 70.
0: Cioè, sì, benissimo.
1: È un altro mondo, un altro calcio.
0: Assolutamente sì,
1: Pensando che
0: assolutamente
1: Invernizzi all'Inter, poi Daniel Taranto.
0: sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono
1: Sì,
0: passati da
1: tanti,
0: Taranto.
1: tanti,
0: Io ricordo
1: tanti.
0: il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di
1: Grande giocatore, bloccato da
0: Carrer.
1: un
0: Sì,
1: grave infortunio.
0: assolutamente
1: Quindi
0: sì,
1: sei anche tifoso del Taranto.
0: assolutamente sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio
1: Ma
0: e il Cavaliere Pignatelli. Era
1: Sant'Antonio che il
0: un
1: cavaliere
0: cartellone
1: esponeva,
0: enorme,
1: che a
0: bravissimo,
1: volte lui
0: eravamo noi.
1: aveva la statua piccola. Ne
0: Bravissimo. Ed era questo
1: ho
0: quadro
1: parlato con suo figlio
0: enorme
1: l'anno scorso,
0: con
1: con
0: Antonello.
1: sì,
0: Antonello.
1: proprio la statua.
0: Sì.
1: E anche quindi.
0: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, glielo ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno.

0: il cavalier Pignatelli, che in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre legato.
1: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
0: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma uno che, una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza, un auspicio. Diceva, la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può essere un treno che arriva, no? Può essere una luce vera di speranza.
0: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino. Cioè, vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del minibar.
1: Lo vorresti vedere vuoto facendo quel reparto, eh?
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare quella soglia.
1: Va bene, allora, chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente naturalmente del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale che, diciamo, fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale. Cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere icone.
1: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo. Quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli, diciamo, in qualche modo di testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale, ecco perché mi avvalgo nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione, bellissimo. Questo è fantastico, ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti.
1: Freschi di studio.
2: Freschi di studio, sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
1: Di quanta gente parliamo oggi qui?
2: Ti ripresenti che ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti.
1: Al di là delle collaborazioni?
2: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
2: Io con 40 buste paga direi di una media.
1: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
2: Parlerei di media impresa. Sono 40 stipendi che vengono erogati.
1: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
2: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero.
1: Certo.
2: No, quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, che è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà come dire, di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Ma non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
2: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
2: Assolutamente.
1: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista mi pare che non ti lamenti più di tanto.
2: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno, ecco, tanto per, e tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
2: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo, è una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni, tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
2: hai
1: lì?
2: Hai pescato una
1: che
2: foto.
1: Che anno è? Sì, sei anche, hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
2: Assolutamente.
1: Dove sei?
2: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
2: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Un guagnone, diremmo.
2: Sì, sì, sì, sì. No, forse un po' più in là. No, il 98-99 è stato il primo e forse un po' più in là.
1: Quindi, ma con la formazione Magna Grecia oppure?
2: No, era l'orchestra residente, quindi era, diciamo, un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
2: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
2: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
2: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case.
2: Due case straordinarie.
1: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
2: Assolutamente, va salutato, certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo quella cosa importante.
1: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
2: Due teatri che dialogano, io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente, e mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
2: Adriano e certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano e...
1: Ma lo dico se non mi menano.
2: E la bandiera e Luciano lo sostiene.
1: Quindi tu dici, ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella...
2: Senza togliere nulla a Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura, certo, pubblica, certo. Naturalmente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, dove invece le spalle non sono coperte.
1: Ma qual è il palco del tuo sogno?
2: Il palco del mio sogno?
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
2: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
2: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che gestori. Non è la cripta?
2: No,
1: è un altro, no, un altro luogo.
2: Assolutamente, è a fianco alla cripta.
1: Sì.
2: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'orchestra giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
2: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione, e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
2: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
1: dalla capacità di utilizzo,
2: che dà offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però.
1: Cioè, tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
2: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
2: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

0: questa è la prima stagione che torna.
1: È subito, siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario, orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Stare veramente bene. Questa, sembra, vabbè, è incredibile Fabiano, che siamo a febbraio. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste.
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami, su Studio
0: oggi
1: 100.
0: Oggi,
1: salutiamo Uccio, oggi, lo risalutiamo Uccio che insomma,
0: ci ha preceduti
1: con
0: questa prima
1: noi,
0: puntata.
1: Oggi prima puntata
0: in replica,
1: di
0: Smile, perché già era andata alle 13.15 se non
1: ecco,
0: ricordo
1: insomma,
0: male.
1: Un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora,
1: prontissimo.
0: La fonte, abbiamo parecchio da fare.
1: Fa caldo, ma tu lo sai, adesso dico una cosa, dico un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare,
1: sì,
0: Monica,
1: sì, prima di salutare, saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, del liceo inglese di
0: sì,
1: una volta.
0: Inglese, britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica perché
0: diciamo Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, è vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture.
1: 71 punture di
0: zanzare. Sempre detto che lei
2: è stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima,
2: che
0: su questo non ha avuto dubbi,
2: sì,
0: mai alcuno
1: buono,
0: dei nostri telespettatori.
1: Peraltro 71 punture di zanzare vuol dire che le zanzare sono tante e ne parleremo nella prossima
0: classifica di stagione.
2: Sì. Tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
0: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, senso, perché 71 punture di zanzare vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
0: Va bene, chiuderei qui questa parentesi.
1: Lo dico semplicemente perché già
0: perché
1: facciamo
0: noi, evviva,
1: no, perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana, lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU, quindi insomma se in settimana volete farci delle segnalazioni di, di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché insomma raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella.

0: settimana prossima.
1: Allora, la scorsa settimana siamo stati tra gli altri contattati da un cittadino che
0: deve dire ancora
1: sono soltanto
0: delle cose importanti.
1: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
0: è terrorizzato anche da questa presenza di cani.
1: La travano e abbaiavano durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili, insomma è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
0: Peraltro le segnalazioni sono state tante, già precedentemente rispetto a questa segnalazione avevamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randaggi è diventata davvero insostenibile, quindi sulla scorta delle tante richieste pervenuteci
1: siamo andati a capire
0: com'è la situazione.
1: E ce n'è.
0: Abbiamo scoperto un mondo molto strano.
1: State con noi perché poi nella seconda fascia della trasmissione avremo ospite consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo.
0: Partiamo da una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni ed è una cosa purtroppo molto diffusa perché insomma mentre vedevamo insieme il servizio, come sempre realizzato dalla fantastica Monica, ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte non solo psicologica, dai loro fidanzatini.
1: Stiamo sentendo parlare molto anche delle insidie della rete, specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco Stefano. Quindi...
0: E peraltro tornando in comune gli facciamo ovviamente gli auguri, bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile, è tornato
1: massacrato.
0: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma sentiremo spesso anche il nostro Lucio Lonoce che come sapete insomma ha dichiarato il sindaco appena è arrivato Lucio Lonoce basta andare a lavorare solo per ufficio reclami, lavora anche un po' per il comune.
1: Posso fare una
0: quindi
1: cosa...
0: sarà il mio vice sindaco.
1: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, è una cosa mia personale, volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo otto giorni in ospedale, sta
0: anche
1: bene.
0: Anche noi lo salutiamo.
1: Grazie Pierpaolo, un abbraccio, sono emozionato, grazie di essere tornato a casa.
0: Monica, ci dici cosa bisogna fare per contattare?
1: Cosa devo fare?
2: Se volete scrivere a ufficio reclami e sottoporre alla nostra attenzione i vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 47 16 555. Per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246 222 555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di ufficio reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
0: Ecco, noi ne approfittiamo, Monica. Insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che noi abbiamo sentito
1: Bravo. Un po'
0: di volte prima del festival.
2: Scusate, è Renzo Rubino.
0: Stavo arrivando.
1: Renzo è già consacrato, diciamo. Antonio ha bisogno di una spinta.
0: Insomma, appena cominciato, quindi è stato. E posso permettermi anche di salutare dei ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono i Bemolle di Martina
1: Altra
0: Franca,
1: realtà in ascesa.
0: Che sono una realtà in ascesa eccezionale che in questi giorni sono stati presenti in molti nel dopo festival, insomma in molti su Radio 2 sono stati presentissimi, io domani l'incontro
1: Giovani Tarantini crescono,
0: lavoriamo insieme, quindi insomma belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico perché abbiamo gli Scemi Freddi, ragazzi di Lecce
1: che faranno Colorado,
0: anche questi abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione. Quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma per la nostra squadra.
1: Cara donna, allora lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci e poi chiudiamo questo argomento e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente perché la città l'ha sostenuto, ha fatto un bel tipo.
0: Bello quando la città
1: per molti
0: per
1: è stato il vincitore
0: positiva.
1: Morale, per molti, non per tutti.
0: Bella canzone,
1: dei giovani,
0: peraltro. Peraltro inserita anche in un servizio da parte di Monica proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di questi

0: quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante Babilonia.
1: Babilonia, non ho dimenticato di dirlo.
0: Ci teniamo moltissimo.
1: Cara donna, a proposito di Babilonia, come ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
0: Michele,
1: che non riesce più a prendere sonno, a prendere pace di notte? Cominciamo da lui, no, Fabiano?
0: Sì, abbiamo sentito anche l'assessore Baio, giustamente, parlando di cani.
1: A chi abbiamo chiesto?
0: A Baio.
1: Certo.
0: Mi sembra normale. Vediamo questo primo servizio che parte questa segnalazione che abbiamo intitolato Notti da cani. Vediamolo subito, poi ne parliamo.

0: amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere una, un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che è terribilmente, miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi. Una struttura non solo chiusa, ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani, che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: Non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano c'ha un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente. Soliti rispondere.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce le facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile, io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco, se a Taranto, io ci tengo a precisare, se a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare l'animalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'ha una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
0: Michele, tu sei esasperato.
1: Sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore. Appena senti che uno inizia a baiare è finita.
0: Quindi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
1: Non c'è soluzione perché non si vuole trovare una soluzione.
0: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazioni. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Ma quindi vaccinazioni ci sono sterilizzate?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi microcippatura, queste ovviamente sto parlando dei

0: cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina. E tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che, oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario, che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbe un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma è un dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è agibile e quindi chiaramente, vogliamoci bene, la situazione si incancrenisce. Un'altra cosa che ho fatto, ho chiamato il dottor Quartulli, Carneade, chi era costui, e il direttore il dirigente della programmazione economica finanziaria del comune di Taranto. Ufficio finanze. Ho detto: dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte dei cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario della ASL funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: sgravi.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo.
2: Cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale.
1: Ma non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di sgravare, Monica ha un abito allora oggi che praticamente sembra in tema. Ma cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che guarda, sembra poco, sembra tanto.
3: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore regionale dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono un tempo utile, necessario per affrontare un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo verificato.
1: È stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendosi anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto? Sì?
4: Sono Monna Benita.
2: Sono?
1: Chi?
4: Monna Benita.
1: Donna Benita?
4: Sì.
1: Beh, tutta la dicitura spiega una certa epopea. Pronto, dici?
4: Allora, senta qua, io ci sono le macchine, dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila, io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? Con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani, le scremenze che non si può camminare. La mattina ho richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non ha il palio, signore si faccia i fatti suoi.
1: Donna Benita, mi può dire il punto, dove, però questo degli scivoli, sembrava
4: allora,
1: un fenomeno in diminuzione.
4: Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Scusa?
4: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Ok. Ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
4: No, quello quando vado al mercato,
1: Okay.
4: A fare la fisioterapia, vado con la macchina.
2: Benita, purtroppo allora questo degli scivoli occupati e anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
1: però
2: con te.
1: I primi responsabili sono i cittadini.
2: Diciamo che ci vorrebbe...
4: Ma questo lo so, lo capite, sono i cittadini.
2: No, ne abbiamo parlato anche, insomma, diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci anche con...

0: comandante dei vigili urbani di Taranto, che ci ha segnalato purtroppo questo problema, che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via
1: poco
0: le macchine
1: personale.
0: Che bloccano,
1: poco
0: sì, poco personale. Insomma, ripeto, spesso è diventata ormai una scusa questa, no, da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche
2: difatti, qua,
0: problema di numero di personale, però è così.
2: Ci sono le macchine in doppia fila, sia a sinistra che a destra.
0: Lo so, ma mica solo lì, è un po' un problema diffuso.
2: È un problema diffuso. C'era una mattina che un signore stava parcheggiando vicino allo scivolo, gli ha detto: guarda che quello c'è lo scivolo, io purtroppo il marciapiede non lo posso salire, che sono invalido. Si è girata la macchina, pure io sono invalido. Gli ha detto: guarda, non si direbbe che lei è invalida.
0: Sì, sono
2: girato il marciapiede, ma te ne
0: vedete, purtroppo... Purtroppo l'atteggiamento della gente è questo. Allora, il discorso sai qual è? Che insomma, ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento della gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe avere rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi così come le carrozzine dei bambini.
1: Benita, scusami, ma purtroppo... in moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, però comunque anche con una certa percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti gli angoli, moltissimi.
0: Sì, molti si sono lamentati, ma...
1: Però sono liberi di scivoli.
0: Assolutamente, sono sacrosanti.
1: Quelli, forse in quella zona non ci sono, però quelli possono essere una soluzione. È lì che eventualmente può intervenire il Comune, perché per il resto, anche se noi mandassimo la telecamera, dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo
2: anche
1: così.
2: Anche dici dalle cose di Europa, Europa, il da principale idea, lo scivolo è sempre occupato.
0: Sì, lo so, ma purtroppo dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro, dove sono stati messi i paletti, la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti, che non capisco
1: perché non possono lasciare la macchina,
0: sugli scivoli.
1: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diciamo diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera e dobbiamo magari documentare, lo conosciamo il fenomeno. E purtroppo
2: no,
1: sappiamo anche.
2: Io quello che dicevo, siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
1: Lo so.
0: Insomma, tanto restiamo in argomento di cui stiamo, l'argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda.
1: A proposito.
2: L'esperienza del cane, per esempio, quando c'era Cito, facevano multe. Adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone non portano il guinzaglio, lo tengono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
1: Allora,
0: purtroppo è vero, lo so.
1: Adesso veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista, e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Matichè che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi i paragoni si possono fare fino a un certo punto.
2: Ma voi pensate, una mattina mia figlia doveva andare a entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina su un posto dove vanno i camion a scaricare, si è avvicinata alla guardia, io stavo in macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
1: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
2: Sì, ce n'era uno solo lì.
1: E a te t'ha beccato?
2: Ah, guarda. Ma beccata giusta, con quante macchine in doppia fila stanno venute giusto da me.
1: Vabbè, comincia anche tu però a non farti lasciare più in doppia fila.
2: No, ma non ero in doppia fila.
1: No, sto scherzando.
2: Ero in posto di quelli dove scaricano i camion.
1: Ho capito bene.
2: Di mattina, mica scarica il camion.
1: Facciamolo ancora un appello ai cittadini, di rispettare sempre il prossimo, perché quelli scivoli, se ci sono, è perché devono essere.
0: Facciamo anche un appello ai pochi vicini.
1: Un abbraccio, Benita. Grazie.
0: Un abbraccio, Benita.
1: Saluta donna Benita.
0: Donna Benita.
1: Saluta donna Benita. Donna Monica.
0: Facciamo un appello anche ai vigili urbani. Fate più multe a tutti, tranne che a noi.
1: Vabbè, ma noi non ne diamo mai il destro. Tu dai il destro?
0: No, solo sinistro.
1: Cara donna, allora, come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto replica.
0: Penso sarà anche
1: l'ultima volta.
3: Perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, il servizio veterinario regionale, solo per 20 cani.
1: E non ci potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato
1: anche
3: io.
1: Vanno anche nella tua villa, Monica, che problema devono risolvere?
0: Peraltro, se c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato? Sentite. Chi ha sbagliato? Vediamo.
1: Sentite, questo, guardate, state
0: approfondiremo
1: attenti,
0: un po'.
1: Perché ci sono dei particolari succosi.
0: Vediamo questo servizio, accaditi.

0: così. I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture il comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei 3 canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canili sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Quando Moccia mi faceva leggere la normativa, dica scusa, allora abbiamo ragione. Poi la leggevano quelli, dice no, però qua quelli dell'ASI, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.
2: I criteri che, quelli, diciamo, caratterizzanti quali erano? Cioè, gli spazi per ogni
1: Eh sì, gli spazi, i metri quadri, perché per esempio mi sembra che ci vogliono 30 metri quadri quando c'è la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
2: Quindi sulla base di una stessa normativa...
1: Sì, ci sono interpretazioni.
2: Cioè l'ASL
1: di Taranto. Sì.
2: Ah, l'ASL di Taranto.
1: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma
2: dall'ASL regionale.
1: Dal sistema veterinario regionale. Per cui alla fine... In che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?
0: Questo significa che l'ASI MAD SRL ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani, ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il comune di Taranto attualmente è convenzionato.

anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione, per ipotetica assenza di requisiti, della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di Statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata Anta riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di Statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte dei 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione ANPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando fotocopia, 420.000 euro per 3 anni, per gestire questa volta 60 cani, anche questo un bando vago, senza la dettagliata destinazione dei circa 140.000 euro annui. Ma in quel di Statte che si consuma il vero e proprio scandalo, un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto. You know what I mean, butterflies all having fun, you know what I mean. Una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Statte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di controllo da Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a Statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Ipazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua Anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima. Sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco di Statte e la magistratura, non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri, dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: devo passare, Fabiano, poi ti allora, devo sono... fare presidente di una cosa, poi ti spiego.
1: Sì, allora sono 3 milioni che vedemmo per la...
0: Per 450 è costato questo qua, sì. Inutilizzato, per 120 cani di cui 100 450, non ne possono andare.
1: Sono 3 milioni,
0: 450. 20.
1: Aspetta, poi devi aggiungi, 15.000 euro al mese.
0: Ah, ancora questi 15.000 euro? La...
1: Per Marco Cimino per le pulizie all'Amio.
0: No, poi mi devi fare un favore.
1: 12.000 euro?
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore, ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta.
1: Vabbè, che... la banca lasciamo quella.
0: La banca lascia lì, ma lascia quella.
1: Ti preoccupare. Cioè,
0: però risulti tu, capito?
1: Sì, non c'è problema, poi, sono a disposizione.
0: A cambiare
1: poi ci mettiamo d'accordo.
0: Un casino, sì, sì.
1: Tu, dai, una parte a me e una parte della
0: diretta. Se qualcuno ti chiede la banca è la stessa, che dobbiamo fare?
2: Vedete che siete in diretta, eh?
1: Ah,
2: è riconosciuta la diretta?
1: Non lo sapevamo.
2: Sì, no, così.
0: Non esce quella lucetta rossa, una cosa.
1: Però ditecelo che siamo.
0: Ragazzi,
1: stiamo organizzando.
0: Stiamo facendo comunque.
1: Stiamo organizzando la fascia successiva.
0: Per favore, tra amici, quando, tra un esimio e l'altro, che ci chiedevamo...
1: Stiamo mettendo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla. Nel...
0: C'è qualcosa di male? Scusami se il Libano non cambia il presidente a cui è il destinatario,
1: se io, per esempio, che vivo a Taranto, è un problema se vado a prendermi i soldi in Svizzera.
0: La banca prossima.
1: In Giappone.
0: La banca prossima, poi cambieremo, si chiama così per questo.
1: No? Non è un problema.
0: Non è che... Tu hai letto qualcosa di irregolare? Non...
2: No, assolutamente.
0: No, in me Fabiano, dico. Non...
2: No, no, assolutamente.
0: Allora, comunque parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il problema è roba... ci vogliono anni, ma adesso, signori, e ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano, abbiamo dei spot che ci invidiano anche in Molise.
1: Sì,
0: si è saputo.
1: Però sai qua,
0: guardate questi spot, c'è la pubblicità, Fabiano,
1: però,

0: continuiamo a fare i calcoli.
1: 15.000 euro al mese prende.
0: Pubblicità, ci vediamo, allora, tra pochi minuti e parleremo di violenza sulle donne.
1: L'AMIU li prende per al mese, non è
0: che sono su pelletti, li pagati dal comune, questi non possiamo farci ridere, se tu ti schianti col tavolo. E si è fatto male, si è fatto male durante la pubblicità, si è fatto
1: male. Chiama quadricipite, si chiama questo,
0: non hai quadricipite da secoli.
1: Ma tu che vai in palestra? Non...
0: Sì, vado, passo dalla palestra di strada sono. Cara donna,
1: sì.
0: Tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente adesso scherzavamo facendo due conti, ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri meandri.
2: Beh, è una storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti, questo si evince facilmente da un confronto dei microchip. Paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può evincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio di testimone che voglio dire, è sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il Comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la stessa e ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a Taranto.
1: Però parliamo solo di comodità, non abbiamo...
2: Sì, sì, è ovvio, perché ormai con internet...
1: Se uno vuole vivere comodo, non è
0: comodo. No, è un consiglio pratico. Anche ti finisce un carnet, non è che puoi andare a...
1: Sì, è scomodo.
0: Scomodo non è. Ecco,
1: da Massafra andare a Milano ogni volta è scomodo.
0: È scomodo. Spendi solamente...
1: Diciamo che la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza. La faccenda puzza.
2: Sì, poi tra l'altro chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato, ok, c'è un errore di fondo, è stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, ad un'associazione, scusate, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
2: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie. Non si capisce per quale motivo.
0: Era l'altra sovrappagata, non era
2: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
0: Va bene, dove ti infili trovi casini, perché ricordiamo anche un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì
2: sì.
0: Si ricordi che c'erano...
2: Sì, sì.
0: Va bene, c'è una telefonata? Vediamo bene, pronto? Pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Buonasera, chi sei?
3: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
1: Sei sempre tu in genere nella vita?
0: Aspetta, il tuo nome di battesimo, perdonaci.
3: Antonio Giannotta.
0: Dici Antonio.
3: Da Grottaglio.
0: Sì. Dici Antonio.
3: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure sì. In diretta, no?
0: Sì.
3: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex...
1: quello di cui parlavi tu. Sì. Sì, sì, ne parlavamo poco fa con Mauro, tu ci chiamasti per quel gruppo che insomma lavorava...
0: Per l'ASL?
1: Per l'ASL, giusto?
3: Infatti, sì,
0: aspetta, Antonio, scusami, sono contento di sentirti, tu hai quattro figli?
3: Sì, sì.
0: Allora, mi ricordo bene...
3: Non mi sono sterilizzato.
0: Sei rimasto nella storia...
1: Sono rimasti quattro, quindi...
0: Sono rimasti nella storia perché quando dicesti hai quattro figli, sì, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse, ormai è un po' tardi perché quattro figli... Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa.
2: Sì, è vero.
0: Francamente, con Monica e Fabiano, non ricordavamo... Avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché noi ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male, con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
3: meno male.
0: Ma caspita se ce la ricordiamo. Infatti volevamo dire...
3: Scusami Mauro.
0: Vai.
1: Dici.
3: Noi stavamo... Prima sei mesi, no? Poi eventualmente più sei mesi,
0: sì.
3: Poi ci hanno fermato un po', no?
0: Sì.

0: poi tre, poi più tre, più tre, più uno, abbiamo fatto 19 mesi in tutto, sì, no? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi, mm, e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'ASL, ho fatto il ricorso al Presidente della Repubblica, sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente di niente. Con la speranza che forse, forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci farà entrare. Non lo so.
2: Insomma,
0: come,
2: abbiamo
0: però
2: visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro, no?
1: Ecco Antonio, augurandoti con tutto il cuore di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu hai fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada era stata segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo.
0: A voglia, non solo a Taranto.
1: Sì, vabbè, noi ovviamente parliamo da dove c'è stato segnalato. Sì, sì. Va bene, ci tieni informato Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
0: Senti, io vi informo di una cosa, no? Comunque, sì, perché sì, da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo fatto,
1: sì, sì,
0: qualcosa si è mosso.
1: Tipo?
0: Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no? Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque. Però io un altro colpettino lo volevo dare sempre grazie a voi, perché voi
2: però se tu dai un colpettino è pericolosissimo.
1: Ma non è quello che dici tu.
2: No, nel senso che
1: tu parte il quinto, dici tu.
2: Allora sei tu.
1: Antonio, scusami.
2: Trova un sinonimo, non dare colpettini.
1: E poi chiudiamo, così poi hai tempo per il colpettino. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL?
0: Qualcosa ci hanno fatto sapere l'altro. Sì, okay. Qualche cosa.
2: Tu dici faccio comunque un'altra telefonata e vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
0: No, aspetta. Quando io parlo con voi dimentico tutto. Grazie.
1: Vabbè? No, ma magari potesse. Ma è un palliativo, cioè, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, vediamo, speriamo che si muova qualcos'altro.
2: Facci sapere assolutamente, dacci notizie.
1: A effetto domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, Antonio.
0: Vedi che tutte e tre gli altri ex miei colleghi vi stanno ascoltando e chissà quanto.
1: Va bene.
0: Quanto sono.
1: Fermi,
0: quanto sono
1: aspettate un po' per i colpettini.
2: Li salutiamo.
1: No, cioè, aspettiamo se abbiamo qualche altro.
2: Li salutiamo.
1: Va bene, fatti tenere a bada. Ciao Antonio.
2: Grazie, grazie Antonio.
1: Ciao.
2: Va bene.
1: Allora.
2: Basta parlare di quadrupedi. Di questo, insomma, è un argomento importante. Continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma cambiamo. Devi aggiungere qualcosa, Monica? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
3: Sì.
2: Perfetto.
3: Sì.
1: Io adesso posso fare una cosa.
3: No, sai cosa pensavo?
1: Ecco, vedi lei, come la conosciamo?
3: Ogni non tanto penso.
1: Cara donna, ma ti abbiamo. Posso dire? Oggi, sì. Non dimenticare questa cosa, perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via. Fatti un appunto, una cosa. Oggi ti vediamo particolarmente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedia? O hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria. Che è successo?
3: Quasi
1: sei fidanzata?
3: Seria.
1: Che è successo?
3: No, ma
2: un
3: che
2: corso di training autogeno
3: che
2: ha fatto tutta la settimana e i risultati si vedono.
1: Non è che l'abbiamo sistemata e dobbiamo smettere con la rubrica.
3: No, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio veramente.
2: Parli del
3: faticato.
2: Successivo, di quello che stiamo per vedere?
3: Anche. No, quello sui cani.
2: Quello sui cani,
3: è
2: perfetto.
3: Stato molto faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante situazioni.
2: Invece, Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie, di ospiti
1: lei
2: che abbiamo avuto fino adesso.
1: Sostiene di essere lei.
2: Da Loloce, Baglio, è molto più carina rispetto a tutti i nostri.
1: Vabbè, non hai fatto questo complimento, voglio dire.
2: No, questo va detto, rispetto a Loloce. No, vabbè, insomma, è una persona qui che siamo molto contenti di ospitare, ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
1: molto abitato,
2: parte proprio da questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
1: il
2: si tratta,
1: del servizio,
2: il titolo del servizio, in realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivata, ovviamente semplicemente questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una bambina.
1: Che chiameremo Giulia.
2: Che chiameremo Giulia, che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome, è una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire una cosa...

0: molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa. Partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
1: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarlo in onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi
0: Sì,
1: indicheremo,
0: perché
1: sul
0: noi, insomma, il
1: territorio.
0: nostro servizio sarà basato, insomma, su questo, cioè noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità,
1: Se
0: capire quali
1: lei,
0: sono
1: ti
0: le se
1: ricordo,
0: è
1: non ha
0: lei,
1: ancora
0: se è lei,
1: giurato, Fabiana,
0: non ha
1: non
0: ancora
1: ancora,
0: giurato, quindi
1: non
0: non
1: ti
0: abbiamo ancora
1: esporre,
0: prove
1: non ti esporre.
0: certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè diremo a chi ci si può
1: Brava
0: rivolgere,
1: Giulia, comunque cominciamo a
0: a chi
1: dire.
0: ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio
2: È la sua
0: di fare
2: mamma,
0: questa
1: è la
0: segnalazione,
1: sua
0: è la
1: mamma,
0: sua
1: la
0: fantastica
1: famiglia
0: mamma.
1: è fondamentale.
0: Partiamo da questo servizio a piccoli uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante
1: È
0: parlarne.
1: troppo
0: Tra
1: abitato
0: pochissimo.
1: questo mondo, Fabiana,
0: Cavolo.
1: troppo.

0: Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione, ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza dovrà essere curata e combattuta. È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Nerita Lemma, consigliere regionale del PD, che il 15 febbraio ha chiamato a raccolta uomini e donne a ballare al ritmo di altri milioni di persone in ogni angolo del mondo al suono della cultura di One Billion Rising for Justice, una provocazione che arriva da un intellettuale statunitense che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ha ancora smesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali? In questi abissi gelidi respiro sogni liquidi. Ma ogni volta... Cioè, lo conoscevo già da prima, perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè, alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme, quindi alla fine ci conoscevamo.
0: Tu 14 anni, lui 19, ti sei innamorata?
1: Esattamente, innamorata pazza. Purtroppo è capitato. Cioè, siamo usciti insieme, prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
0: Quando hai iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazze?
1: Allora, il primo mese, tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
0: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
1: Motivi stupidi, cioè, a un certo punto è arrivato anche, non mi potevo neanche girare.
0: Quindi era geloso, era particolarmente geloso?
1: Sì, assolutamente, anche nel pullman non potevo girarmi.
0: Quanto è durata la vostra storia?
1: 8 mesi.
0: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. E mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
0: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
1: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi, non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi. Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
0: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è passato anche alla violenza fisica.
1: Eh sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingermi, arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi l'insaputa dei miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però, cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
0: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè, quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
1: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano mi ha lasciato lividi, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui lui, sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui quando non era nervoso.
2: Ma quando lui ti picchiava, quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
1: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto, no, sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare, pure quando, per dire, è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi, per dire, un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui, ed è arrivato a, mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio, io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
2: Ma perché avevi paura?
1: Mi dispiaceva per lui, ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
2: Quindi tu eri disposta a farti umiliare, a farti picchiare, piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno?
1: Sì, sì. Lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti poi mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori, cioè, non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando mi li chiedevano inventavo scuse e da lì poi ho iniziato a capire la gravità della situazione, perché comunque lasciarmi lividi eccetera. In pratica questo è successo nell'ultimo periodo. In pratica io stavo a casa sua, eravamo
2: soli,
1: sì. E eravamo normali nel letto, così, cioè tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciarmi, io all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va, no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ho iniziato a fare, no, tu devi, ha iniziato a innervosirsi, perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so, no, contro il muro, qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, ad urlare. E poi tutta una volta sono uscita e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? Eh no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello in camera. E puntandomelo contro, dicendo, tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male. E continuava, cioè, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto, anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
0: Una violenza nascosta, come una moderna attrice, Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime, nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei si era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
1: Cioè, con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine, all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti, cioè ho sbagliato anch'io, perché comunque in saputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida, quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi una parola.
3: Questa sana follia sia capace di mostrarmi, mi basta, mi porti.
4: Qualunque figlio può imbrogliare un genitore, perché malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
2: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme?
4: Certo, certo.
2: Chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
4: La famiglia, dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, sì. Della famiglia della, della persona che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quello che, quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione e giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
0: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia alle sue spalle profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare.
2: Che consiglio si sente di dare alle mamme?
4: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlarne, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, è difficile scherzare dopo questo servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi, no, ovviamente commentavamo durante il servizio, è proprio un percorso preciso. Si comincia con questo amore folle, poi piano piano
1: E il
0: le
1: meccanismo è sempre lo
0: cose. No, il meccanismo è
1: stesso,
0: sempre
1: quello
0: quello,
1: del
0: sì,
1: controllo,
0: standard.
1: del senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa
0: Beh, è
1: ed è
0: fondamentale, penso, no?
1: sì, assolutamente. Ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza, di amore malato, grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo
0: Sì, e ne
1: diffusamente.
0: parleremo anche con questa bella signora che è venuta a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura, la vediamo. Signora, lei è?
2: Barbara Gambillara,
0: Sarebbe, cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa
2: l'ufficio della
0: precisamente?
2: consigliera di parità della provincia di Taranto.
0: Che bello, adesso c'è anche l'area moscia,
1: Sì.
0: come la
1: Diciamo
0: mia.
1: che è una presenza proprio azzeccata,
0: Sì,
1: visti i
0: è
1: casi di
0: giustissima,
1: violenza
0: è
1: che abbiamo
0: giustissima.
1: registrato in provincia di Taranto la
0: Barbara, tanto
1: scorsa
0: cominciamo subito a
1: settimana.
0: darci, tu facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai mai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo, è
1: Ti
0: nostra, è la
1: tocca.
0: prassi, è la prassi.
2: Io, sottoscritta Barbara Gambillara, mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno, infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettandomi.
0: Prospettatomi.
2: Prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
0: Ecco, devi firmare
1: Adesso
0: con
1: ci
0: questa
1: serve,
0: imbarazzante
1: sì, molto
0: penna di
1: imbarazzante,
0: Monica. Grazie Barbara,
2: che rende
0: grazie.
2: più
0: Sì.
2: l'argomento più lieve,
0: Più lieve,
2: fiore.
0: assolutamente. Un fiore, no? Cioè, si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore,
1: Però a te
0: giusto?
1: posso,
0: Nel
1: no?
0: senso,
1: Potrei picchiarti anche
0: sono
1: col
0: uomo. Barbara,
1: fiore.
0: ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda. Noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante, di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Gambillara, subito dopo la, pubblicità. Quindi state con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto?
0: Prontissimo.
3: Esimio? Grazie.
4: No.
0: Sono coraggiose le donne. Ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale, più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne. Quando, a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo, le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
3: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità. Il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava. Vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo, Barbara? Che cosa abbiamo sul territorio da mettere a disposizione e, insomma, e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia?
2: Allora, incominciamo magari dai servizi. Sì. Diciamo che rispetto alle prerogative che dalla legge, la legge regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio della provincia di Taranto abbiamo due centri antiviolenza, il secondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è a Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare, come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza, sono più di una decina di associazioni che, a seconda diciamo della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui diciamo c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, ma sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi. Sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone. Facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla ragazza.
0: Però Barbara, no, scusami se ti interrompo, perché insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza, che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica, cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quella che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo, tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza, perché loro, nella violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire, perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
1: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri telespettatori.
3: Teniamolo in sovraimpressione in maniera, sì, che la gente da casa infatti possa appuntarselo, possa segnarselo se è interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo.
0: Sì, il problema, insomma, volevamo giusto, io, la mia, credo che il problema sia quello.
2: La domanda, no? Cioè, che mi facevi attiene alla, diciamo, a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare anche con i servizi consultoriali e così via, rispetto alla prevenzione,
0: cioè,
2: del fenomeno.
0: Proprio dare l'informazione pre.
2: Ecco, no, cioè non solo su prima quello che saranno poi percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi d'educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi...
0: O addirittura a pensare sono io quello che sbaglia, no? Sono io la persona sbagliata.
2: Dicevo, unire l'amore alla sopportazione è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria esistenza, sì. Solo che noi lo diciamo quando andiamo nelle iniziative
0: pubbliche. Amo, quindi
2: pubbliche,
0: devo sopportare.
2: Per anni è stato così per le donne, cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una persona,
0: certo,
2: era sempre legata... Veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita, e le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché anche,
3: ma nel
2: diciamo
3: fatto
2: così,
3: che l'amore alza la sticella della sopportazione, della comprensione,
2: assolutamente,
3: no?
2: Sì, però se non si è preparati e se non hai, diciamo in qualche modo, qualcuno che ti ha trasmesso l'idea del rispetto di te stesso, della
3: paura,
2: libertà,
3: però,
2: individuale,
3: c'è
2: che incomincia, che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa ragazza?
3: Testimonianza, no? Di Giulia.
2: Lei ha sempre detto, poi io tornavo perché lo amavo,
0: certo,
2: perché coprivo.
0: Cioè, tornavo di nascosto anche.
2: Non raccontavo perché coprivo. Perché
0: come no?
2: Hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori. Io ho sentito invece questa mamma molto preparata,
3: molto,
2: attiva,
3: sì,
2: reattiva.
3: Molto attiva, è un
2: cosa
3: bel esempio.
2: Avviene, sì. Anzi, noi abbiamo assistito, io insomma ho un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi, che ci dicevano: andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata, e mi dicevano, no, tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
0: devi
2: tieni,
0: sopportare,
2: no?
0: La sopportazione.
2: Devi sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me, anche i tempi.
0: Sono,
2: no?
0: Grazie a Dio, nuova generazione,
2: la,
0: no?
2: Mamma,
0: sono un po' cambiate.
2: Anzi, che l'ha sostenuta nel riconoscere appunto la violenza.
3: È vero che le famiglie
1: però, Barbara,
3: sono meno partecipi.
2: No, io volevo però finire, scusami un attimo prima,
0: sì,
2: e poi rispondo a qualche,
0: sì,
2: altra domanda. Tornando indietro sul percorso, sì, di riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze, perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio mascherata, io chiamo gelosia, e quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso,
0: certo, sì, sì,
2: rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima del, diciamo,
3: sono
2: dello schiaffo,
3: dici?
2: Noi lo diciamo sempre, anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro, quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte, ecco, cambia il tono della voce, cioè

0: questo atteggiamento aggressivo. Noi diciamo alle ragazze: guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va bene.
1: Non è più un consiglio, ma
0: un'intimazione. E dovreste essere capaci di
2: sai che è difficilissimo, perché là c'è l'amore.
0: Però c'è
2: quando c'è l'amore si superano
0: che tutti
2: gli ostacoli pazzeschi.
0: Ecco, noi guardate, ci sono una marea di campagne, no? Che definiscono così: questo non è amore. Perché? Perché c'è questo errore di fondo.
2: Certo,
0: come chiamarlo errore?
2: Il riconoscimento è il problema.
0: Il riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa assolutamente
3: non è vero. Riconoscere
0: tutto. L'amore giusto, l'amore è corretto.
3: A proposito di sopportare tutto, farò intervenire Monica Caradonna.
4: Per rivenire a te. No, è molto importante.
0: È difficile, poi.
4: Molto interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché, come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene. Cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava da sola delle spiegazioni. Per cui nel momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di informazione...
3: È riconosciuta in qualcosa, probabilmente.
2: Ma sai che, sai che Monica... Allora, ieri lo dico a Barbara, è un caso incredibile. Cioè, io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma, che mi raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato questo argomento, quindi questo per capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia, perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di non di cambiare scuola perché quella scuola non va bene.
3: A lei l'ha detto la figlia?
2: Sì, racconti che la figlia ha cominciato a fare alla madre, perché adesso sta cominciando a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato, sì, di qualcosa, di un amore che non è sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono, però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo.
3: Vabbè,
2: cioè,
3: ci sono
2: qua
3: anche,
2: che c'è poi l'amore lo scontro con la realtà, no?
3: Barbara?
0: Che complesso, che è complicato, e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni 2 giorni, e spesso ce lo dimentichiamo. Abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise, ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per questo problema. Quindi bisognerebbe,
2: non emerge il numero di quelle che subiscono violenza psicologica, che è terribile.
0: Ecco perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze a riconoscere i limiti, anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima, sì, durante la pubblicità, sì. Cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei percorsi.
3: Questo perché è nato questo servizio? Ecco. Ti interrompo solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto, in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che abbia avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni, probabilmente forse ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimediabilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più, ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
0: Lo dicevamo appunto prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne, che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a tantissimi altri paesi. Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificamente in questo problema.

0: gli uomini violenti sul nostro territorio non ne abbiamo, abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no, l'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano regionale contro la violenza determinano quelli sui servizi minimi, però io che ci opero da tanto tempo vedo la differenza e l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, innanzitutto non era considerata tale per quello che era e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme e un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica molto più alta, però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere? Stiamo cercando con diversi interventi a che da una parte ci sia una più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per sconfiggere la violenza non serve l'intervento dopo che è avvenuta, no? Serve dei percorsi di modifica proprio culturali, di approccio sessisti che abbiamo nel nostro
1: prendere
0: paese.
1: Una consapevolezza maggiore di se stesse, delle donne. No?
0: Quando dico noi, io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento l'istituzione, di continuare a dire noi, perché lavoro con tantissime associazioni. E tante di queste associazioni sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi, nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune. Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni, di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti, uomini, donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, non nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui. Ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista, certo, che ancora permane nel nostro
1: come
0: paese.
1: No?
0: Se appunto abbiamo poi queste situazioni. Per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche.
2: Certo.
0: Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema sia di investimento economico per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa per esempio stiamo lamentando noi in questi giorni sul territorio? Che se una donna chiede aiuto, attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali, di quartiere, nei comuni. Però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri, e chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente, ma, e non vengono aiutate. Poi magari negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forse di aiuto univoco che mette insieme i servizi che intervengono nei vari livelli.
2: Barbara, allora soltanto in chiusura ti chiedo se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche
0: certo,
2: può essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento. Abbiamo dato prima il numero di telefono. Monica, lo possiamo ribadire a chi rivolgersi certe volte? Magari Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
3: L'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto.
4: Il centro antiviolenza a
3: Al-Zaia, allo 0997786652, c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le

andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno, perché ci sono tanti, tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne. Uno

0: Io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna. La donna comunque è ancora in gravi condizioni.
1: Lo sottoporti anche a interventi?
0: Sì, innanzitutto la prognosi non è sciolta perché, come in ogni caso di ustioni molto forti, ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio della vita per intendersi. E poi diceva, superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare a seguire diversi interventi. Tant'è che come vi dicevo prima, anche in questo caso ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano. C'è l'associazione un po' con cui era in contatto che stanno cercando di darle una mano, hanno nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta tutelando
1: Quindi
0: i
1: lei
0: suoi
1: aveva, scusami,
0: interessi.
1: già fatto delle segnalazioni
0: Assolutamente no,
1: all'associazione?
0: in questo caso no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui
1: E lei non aveva mai
0: lui era in
1: segnalato il
0: contatto.
1: problema a
0: Noi le abbiamo
1: nessuno?
0: chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'Arma dei Carabinieri che ha confermato che non c'era
1: Non c'erano
0: stata
1: state
0: alcuna
1: segnalazioni.
0: denuncia, che
1: No, perché spesso, sai, Barbara,
0: questa
1: succede,
0: persona
1: no?
0: le aveva infastidita solo un po' aveva interrotto una relazione, quindi aveva mandato per alcuni mesi, credo addirittura, dei messaggi, però non c'erano stati, da quello che
1: C'è
0: sembra,
1: stato
0: evidenti
1: c'erano dei
0: minacce. No,
1: sintomi
0: comunque se ci
1: importanti.
0: fossero state lei non le ha comunicate e
1: Sì.
0: non ha denunciato, quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale
1: Perché
0: ancora una
1: c'era
0: volta,
1: stato. Sì, perché
0: magari
1: poi
0: che
1: no, come
0: c'erano.
1: dicevamo, è sempre quello il problema, cioè capire Fabiano,
0: quali
1: c'è da
0: sono,
1: dire che
0: individuare i
1: la
0: segnali,
1: legge, come
0: quello è
1: diceva bene
0: fondamentale.
1: Fabiano, teniamo nel mirino il problema, perché la legge, purtroppo la legge italiana, tutela veramente molto poco le donne, o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se è cambiata la legge, ma insomma, difficilissima poi da monitorare, e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più
0: Sì, e quasi
1: rimediabili.
0: sempre si è
1: Perciò
0: detto si
1: prevenire
0: poteva
1: è
0: fare di
1: molto più
0: più, no?
1: importante, è
0: Cioè,
1: molto
0: beh, di ieri la
1: importante.
0: notizia, tra l'altro, che non so se avete seguito la storia di Lucia, quella ragazza che è stata, alla quale è stato buttato l'acido
1: Sì,
0: addosso,
1: ha
0: raccontata
1: subito già sei
0: benissimo da Carolina
1: interventi.
0: Casa sulla RAI ieri sera, il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un
1: A
0: problema.
1: parte il tunnel di interventi che ne ha
0: Eh
1: subiti
0: sì.
1: già sei, se
0: Beh,
1: non
0: anche perché poi,
1: ricordo male.
0: come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento
1: Barbara,
0: psicologico, no? Perché
1: Barbara,
0: poi
1: tu
0: credo
1: sai
0: che anche
1: che.
0: uscirne psicologicamente non sia
1: Barbara, tu
0: una
1: sai
0: cosa
1: che
0: semplice.
1: anche noi offriamo dei servizi in trasmissione. Anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava
0: Cretini.
1: Monica Caradonne, e abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipazione
0: Barbara, tu devi capire che
1: pubblica.
0: ognuno ha i problemi suoi,
1: E
0: capito?
1: devo dirti però che Fabiano sovrintende un po', e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica, fa bene ad accontentarsi, e oggi c'è un nuovo pretendente,
0: Sì,
1: e
0: un
1: vorremmo avvalerci
0: pretendente
1: anche dell'opinione di
0: allora,
1: questa
0: che
1: bella donna
0: ha voluto
1: che io
0: ballare.
1: conoscerò. Adesso ti facciamo vedere, perché ci sono dei contributi video, no?
0: Questo, sì,
1: Fatti per
0: è un
1: Monica.
0: ragazzo
1: Fatti
0: giovane,
1: per Monica.
0: che ci ha mandato questo video in
1: No,
0: cui
1: Monica,
0: lui balla.
1: no, no, non devi, non de no, no, non devi condizionare Barbara, che
0: No.
1: darà uno come noi, no?
0: Ma
1: Un'opinione,
0: guarda, mi fido di
1: una
0: te.
1: prima
0: Lui
1: impressione.
0: balla un pezzo di Shakira,
1: Per
0: molto
1: Monica.
0: famoso, per
1: Per
0: Monica,
1: Monica.
0: dedicato a
1: Vediamo?
0: Monica. Vediamolo così.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta.
1: Eh
0: Adesso
1: sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al tuo
1: Poi, cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più?
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a
0: A
1: muovere.
0: gestire il tuo ventre, diciamo.
1: Esattamente. Quindi,
0: Barbara,
1: scusami di questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche per...
2: No, a me piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna. Quindi
1: Brava, brava
2: bellissimo.
0: Allora,
1: perché è così, perché la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli uomini.
0: certo,
1: Ecco,
0: sono anche meglio predisposti, diciamo
1: diciamo,
0: così. Questo è un altro, questo è il penultimo che sei. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Moni.
0: Dal padre. Allora, questo se l'ha segnalato il papà
1: sì,
0: di Monica,
1: già, papà
0: quindi
1: di
0: è già la benedizione del suocero,
2: diciamo che quindi se per il primo ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio parole.
0: Ha distrutto
2: Diciamo
0: l'uomo,
2: che era
0: praticamente.
2: distrutto l'uomo.
0: Vabbè, sentiti adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro e grazie
2: Grazie a voi.
0: per essere stata qui con
2: Grazie.
0: noi.
1: Grazie
0: Ciao Barbara.
1: Barbara, grazie.
0: Pubblicità
1: Mi alzo per venire da
0: per
1: te.
0: misericordia, comunque, a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica, però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via da
2: Ok,
0: qua.
2: va bene.
0: Ok? Grazie, fallo, è un'altra missione.
1: Pubblicità, ci vediamo
0: Nostro
1: tra
0: servizio
1: pochissimo.
0: sociale, pubblicità adesso. Senti, quindi...
1: Bene, è andata via Barbara Gambillara ed è andata via dandoci una certezza che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli altri assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava. Questo lo
3: Che è
1: devo
3: una donna in gamba è un
1: dire.
3: complimento
1: Allora,
3: che piace.
1: diciamo alle donne, voi siete più brave degli uomini, meno che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire. Sei
0: No,
1: d'accordo?
0: no, no, è bello perché non devi far finta. A me odio quelli che fanno in televisione le
1: Oh, e
0: cose
1: basta. Con questi
0: e basta,
1: stereotipi che sono soltanto più belle le donne.
0: perché il
1: Allora,
0: Fazio e la Letizia mi hanno rotto le palle.
1: Barbara, l'abbiamo vista, abbiamo detto che era più bella, poi l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo approfondito, l'abbiamo lasciata parlare ed è anche più brava. E ci tengo a dirlo.
0: Oh,
1: Purtroppo lei è andata via, non so se ha
0: un
1: sentito questo
0: pochino, un
1: complimento.
0: pochino, ma
1: Vabbè, a
0: proprio.
1: casa se c'è il marito, se c'è qualche parente che ha
0: Bravo,
1: sentito,
0: bravo, problema.
1: riferiteglielo.
0: Scusate, leggermente, impercettibilmente, adesso è finito, lo possiamo anche dire adesso fra noi, in fondo, sarebbe, quanti sarebbero? Alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, Fazio e la Letizetta hanno rotto le palle, possiamo dirlo,
1: Se le hanno rotte,
0: un pochino,
1: se le hanno
0: perché,
1: rotte. Loro avevano fatto un bel
0: ma
1: Sanremo lo
0: perché
1: scorso
0: poi?
1: anno, basta,
0: No,
1: no? Io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però no.
0: Francamente
1: È
0: non mi
1: anche
0: schiodava
1: importante
0: neanche.
1: capire ma chi si muove da là,
0: Si
1: se ti
0: muoveva di là.
1: chiamano il secondo anno ti danno qualche milione di euro.
0: Come ha scritto
1: Però
0: niente meno che Scimemi, poi, tra l'altro,
1: pensa un po', Francesco Scimemi.
0: una testata però di grande affidabilità, Facebook, ha scritto, no, cioè, ha scritto, visto che la comicità di Letizietto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono, non sono
1: Certo.
0: infinite.
1: Persino
0: Quindi,
1: Scimemi è arrivato a dire questa
0: sì,
1: cosa,
0: è
1: veramente
0: tra l'altro è
1: incredibile.
0: stato registrato come una scossa tellurica, un momento di lucidità
1: quando
0: assoluta.
1: dirà un'altra cosa così intelligente Francesco Scimetti,
0: Cara donna, allora
1: salutiamo
0: veniamo
1: intanto,
0: a problemi del
3: Salve.
0: territorio ai quali noi
3: Sì,
0: teniamo e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
3: io ho seguito il festival solo per seguire Antonio Diodato, Toni Diodato e Renzo Rubino.
0: Bravi,
3: Per il
0: nostri.
3: resto non ho gradito questo festival pieno di ospiti diversamente giovani che hanno fatto il loro tempo
0: Come? Han diversamente,
3: è
0: stai dicendo
3: ricco
0: anziano.
3: di troppi sproloqui, perché la Littizzetto a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio
0: Ma a proposito
3: abbastanza
0: di Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini su...
1: colorito. Mi ricordo qual era?
0: Me lo ricordo io.
1: Silvan, è il momento di lasciare spazio a tuo figlio, ai giovani.
0: A tuo figlio?
1: Spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
0: Fa ridere, fa ridere. Il figlio
1: Fa
0: Pier
1: ridere,
0: Silvan fa
1: fa
0: ridere.
1: ridere,
0: Va
1: fa
0: bene.
1: ridere. Allora, ma a proposito di
0: Stasi,
1: terza età,
0: sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta

0: il nostro direttore di gente, è un ragazzo.
1: Parliamo,
0: caso di omonimia.
1: Dei nostri, di questo gruppo, di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma un centro di accoglienza fatto di ubriaconi.
0: Maniaci
1: sessuali.
0: È uscito sul giornale. È così.
1: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto: questo è un covo di ubriaconi.
0: Guardate che ceffi, guardate di, che ceffi.
1: Gentaglia,
2: pericolosissimi.
1: Siete pericolosa.
0: Io adesso scusate, lo faccio anche a nome dell'esimio collega Marti. Chiedo a Monica Caradonna, che un po' si occupa dell'organizzazione di queste ospitate. Questa volta però la sentiamo l'assessore.
1: La Via Fora, giusto?
0: No, la sentiamo,
1: Lucia Via Fora,
0: vero,
1: assessore.
0: Abbiamo avvertita due settimane fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a trovare?
1: Sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
0: Viene o la sentiamo al telefono?
2: Devo darvi una pessima notizia.
0: Che succede?
2: L'assessore Via Fora non risponde al telefono, l'assessore Via Fora non risponde alle email che le abbiamo mandate.
1: Quindi su con l'assessore Via Fora?
2: L'assessore Via Fora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Via Fora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione.
0: Ma attenzione, alle richieste... perché io devo controllare Marti, perché non sapete lui quando non risponde
2: sì,
0: più.
2: Sì. Tra l'altro la cosa grave è...
0: devi stare calmo. Sentiamo il servizio.
1: Via Fora.
0: No, guarda,
1: Via Fora.
0: Non risponde più neanche.
1: Ma non è che stiamo giocando,
0: non
1: Via
0: risponde
1: Fora.
0: Più neanche Marti. Mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di Via Catania.
3: Questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua. Venite con me.

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore dei servizi sociali, Lucia Viafora, che in effetti loro aspettano qui da un anno, e da un anno l'assessore Viafora qui non si è fatto vedere.

0: Enzo. Enzo, che cosa chiedete all'assessore Piafora?
1: Ecco, innanzitutto che ci venga corrisposto quello che ci spetta come anziani. Non devono fare pubblicità, vengono qua poi con questa schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita medica ai polmoni. In quelle condizioni come la facciamo la visita medica? Perché qua le sedie, guardi, le tutte private sono le sedie.
0: Cioè, le porti... Quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Da casa, ci troviamo vicino al Montizza, ci troviamo vicino al Montizza.
1: Se vede le sedie come stanno?
0: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: No, cioè, chiediamo innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altri orari.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta l'Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, che ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?
3: Quindi loro ha detto aspetta che noi non hanno fatto loro la telefonata, che sì, praticamente ci è stato bloccato.
0: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono stare da soli a casa. Non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme, perché non poter accontentare i nostri amici?
4: Noi anziani, occhiome bianche, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
1: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato di portiamo le donne, che facciamo il gioco d'azzardo. Allora,
0: siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
1: Che siamo Monelli. E i responsabili, che dove stanno? Non devono stare qui, perché uno deve essere presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
0: Qui fanno le attività...
5: Il ballo, fanno anche il ballo, il mercoledì.
0: E le attività sportive.
5: Sì, e le attività sportive.
0: Invece qui, in questo corridoio?
2: E qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere. E poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là. È tutto un altro discorso.
0: Qui in questa ala del centro per anziani è tutto bello,
2: è
0: lindo,
2: tutto bello
0: perfetto.
2: Perché qua ci sono gli assistenti sociali.
0: Invece dove ci siete voi?
2: Non, siamo, non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche cosa.
0: Una schifezza.
2: Qua c'è la...
0: Però qui avete la possibilità di
2: la
0: bere.
2: Del caffè. Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là. Per
0: voi dire. Dite giustamente, portateci una macchinetta
2: posto,
0: di là.
2: Stando sul posto potremmo servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè.
0: E poi c'è la televisione.
2: E c'è la televisione.
0: E qui hanno da bere, c'è anche una sorta di
2: un fornetto.
0: Abbiamo il frigorifero. Però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata e viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
2: E del ballo.
0: Quindi quando volete venite a ballare.
2: Certo, io non ci vengo perché
0: non so ballare.
2: No, so ballare.
0: Non c'è la fida, non c'è la compagna.
2: C'ho mia moglie che sta a casa.
0: Che non
2: io, se non vedo mia moglie non ballo con nessuno.

0: nostro appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è? Oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Il becchetto dove lo metto, non si sa.

0: Damiano ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo. Via Catanzaro ci aspetta.
1: Ci sono già i posti.
2: Quanto ci vuole? Quanto ci vuole ancora?
0: Trovata? Trovata? No, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata? L'assessore vi ha

0: Trova la
1: l'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. No. Così se qualcuno la vede,
1: esiste.
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto via Catanzaro, un annetto, non è che...
1: possiamo far vedere la fotografia, così diciamo, parecchio, diciamo, delle indicazioni.
0: Mandatela voi, grazie. Grazie. A buon rendere. Se allora possiamo mandarla in onda, il numero di chi l'ha visto ce l'abbiamo.
2: Potremmo chiamare la Sciarelli, è vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli,
1: chi l'ha direttamente
2: visto.
1: Lei, è l'unica.
0: Vabbè, vediamo in conto perché non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti e io non latito.
2: No.
0: Latito, di la verità.
1: Ecco, è lei.
2: L'assessore Biafora.
1: Biafora.
2: Quindi, siccome i nostri amici di via Catanzaro, gli anziani del centro di via Catanzaro ci stanno seguendo, ecco l'immagine dell'assessore Biafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da due settimane.
1: Ecco, da adesso il numero dice stesso, Biafora. Quindi via fora, ci rivolgiamo anche al sindaco, è appena tornato, sì, non vogliamo adesso, non vogliamo oberarlo di lavoro, è stato già oberato, quindi non operiamo. Chiediamo una cosa, signor sindaco,
0: la mandi a via Catanzaro,
1: se vedi la via fora, siccome a Catanzaro, no, a via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto, noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni, non la stiamo aspettando, rispondono da una decina di giorni, mentre lì al centro di accoglienza di via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia di andare,
0: imperativo, no?
1: Lucia Biafora di andare,
0: da via fuori via Catanzaro.
1: Se voglio dire, è una nostra dipendente e allora adesso delle spiegazioni.
0: Devo dire che gli altri assessori insomma ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo.
1: L'unica, devo dire, all'unica.
0: È veramente, deve essere veramente oberata, lei dice, deve essere oberata.
2: Sì,
0: e la facciamo oberare, la facciamo
2: oberare. La oberiamo?
0: Va bene, interveniamo.
2: Operiamo insieme di operazioni.
0: Ti cercavano da via Carducci a San Giorgio.
2: Guarda,
0: ricordiamo il caso, poi la prossima settimana.
2: Mi hai letto nel pensiero.
1: Scusa, posso dire una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti sociali.
0: Invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli anziani.
1: Voglio vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei poveretti degli anziani.
0: Tu la fai
1: se
0: facile,
1: non mettono le sedie nuove,
0: questa,
1: e se non mettono la macchina del caffè, e se non mettono il biliardo.
0: Tu la fai facile, però la
1: per
0: fai.
1: Cortesia.
0: È questo che ti fa onore.
1: Per intanto cortesia.
0: Intanto la fai, bravo.
1: Allora,
0: c'era quelle palazze, che cos'erano? Case popolari,
2: sì,
0: dove c'erano tracce
2: andati.
0: Di amianto. Qual era il problema, te lo ricordi?
2: Sì, un po' di settimane fa siamo stati in via Carducci a San Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case popolari di proprietà del comune di Taranto.
0: Anche tu braccasti l'ascensore, l'assessore.
2: Bravissimo Mauro, ricordi benissimo, perché noi gli facciamo un'intervista mentre stava andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo sulle scale.
1: Poi se l'hai dimenticato, stava andando a cena,
2: avrà bevuto qualcosa di più. L'assessore Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto, bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione, ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di via Carducci, lì in San Giorgio, e ci hanno detto che non è cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità, che in settimana andrò a richiedere notizie in merito alla vostra situazione all'assessore.
1: Però vai magari in un momento in cui sta tranquillo l'assessore, non deve andare a cena.
0: Non era la dicenza.
1: Non previno, vai in un giorno in cui non deve bere il vino.
0: Addirittura il previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra esagerato, però insomma, la conosce già, non è che...
1: Me ne vado.
0: Va bene. Allora... noi adesso abbiamo
1: vado alla scaletta.
0: Un video messaggio che riguarda il parcheggio Doc, proprio se è una citazione, ma era geografica.
1: Quella zona.
0: Vediamolo.
1: Questo è un video messaggio, una segnalazione che ci è arrivata
0: per dire.
1: Qualche giorno fa. Vediamo un po' di che cosa tratta.

ho richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse, di via discorrendo. E poi c'è il problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora noi ci siamo rivolti dai vigili per regolarizzare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice ma che schifo di città è questo, ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché è la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere, non serviti, ascoltati.

0: Era una segnalazione che avevamo
1: Sì,
0: avuto
1: lunedì scorso
0: lunedì
1: in trasmissione.
0: scorso.
2: Sì. Insomma, è
0: Che
2: giusto anche
0: bel
2: dare
0: cast,
2: spazio,
0: eh?
2: dare
0: Quando si
2: spazio.
0: dice che grazie al cast che una trasmissione può andare, no? È fondamentale,
1: Non fare come
2: questo è, siccome è
1: nell'ipizzetto.
2: così siamo test di casa.
1: Dai,
2: No,
1: parlate
2: perché
1: per
2: così?
1: voi.
2: No, no, perché guarda,
1: Parlate per
2: siamo
1: voi.
2: soltanto la testa?
0: No, le teste di cast,
1: Del cast.
0: che fatto. Basta, basta, adesso.
1: Basta.
0: Adesso, dunque,
2: Ci sarà pubblicità
0: sto
2: adesso.
0: cast vi aspetta dopo la pubblicità in diretta, sempre ufficio reclami. È il cast al gran completo. Questo che cast, eh?
1: Pubblicità.
0: No, no. Che
2: Ci vediamo
0: cast.
2: tra pochissimo.
0: Eccoci qua, in diretta, 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle
2: Sai che
0: 18:15.
2: quando io ero ragazzino sentivo in diretta, pensavo che fosse
0: Tutta
2: il
0: una
2: contrario
0: parola.
2: di diretta.
0: Ah, in diretta, sì, anche io di questi
2: Cioè, sentivo la partita in diretta, e dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.
0: Bravo, bravo, bella infanzia hai fatto,
1: bella, Ma veramente?
0: Bella adolescenza.
1: Ho avuto grossi
0: Io invece non riuscivo a capire da piccolo quando uno andava in albergo e andava in pensione, non capivo perché poi tornava e lavorava. Veramente non.
2: Sì, peraltro è strano.
0: Non capivo perché andavo in pensione
2: O così
0: quando,
2: come, per
0: quando
2: esempio,
0: eri in
2: io non
0: vacanza.
2: capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario. Dicevo, scusa, lavori 2 ore di più oppure straordinario? No, dovrebbe essere negativa
0: Per
2: come
0: questo io
2: cosa.
0: non capivo perché nei giorni feriali uno non era in ferie, io non ho mai capito
2: No, questa è
0: questo.
2: una follia.
1: Avete avuto traumi, eh?
2: Questa non ha mai avuto, non ha mai avuto una
1: spiegazione. Traumi voi?
0: Ma si spiegano tante cose. Pronto?
3: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao, va
2: Fabiano
0: bene.
3: Ho
2: preferisco.
3: visto il servizio di via Catanzaro. Io
1: Sì.
3: sono sul rione Tamburi e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un
3: Veramente
0: ragazzo? Dalla voce
3: l'anziani.
0: sembri un ragazzo. Come ti chiami?
3: A me, come mi chiamo? Stefano mi
0: Ciao
3: chiamo. Questa non è
1: Ciao
3: la prima volta
1: Stefano.
3: che chiamo.
0: Ciao Stefano.
3: A me piace quando ci sono un aiuto per l'anziani, perché
0: Ci mancherebbe.
3: dobbiamo essere.

0: tutti anziani e volevamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente nel centro sociale, questo assessore qua che va sempre latitando, ma è vero che noi li mandiamo a quel posto per non servirsi, sai, per avere qualche cosa in più per la nostra città.
1: Però scusa Stefano, Stefano, cioè ai tamburi non c'è un centro per anziani come quello di Via Catanzaro?
0: No, non c'è niente.
2: Un circolo, nemmeno privato, una cosa.
0: Sai, solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, ma i pensieri, sai?
1: Guarda, per me è incredibile che non ci sia. Io, se potessi, riempirei la città di centri tipo quello di Via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono...
2: È un riferimento,
1: la vita
2: è un ritrovo,
1: per le persone.
2: È un ritrovo.
1: Peraltro, prevenire è meglio che curare, siccome tra poco ci tocca. Anche...
0: Perché Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai e sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, malegri, ma che molti sono questi.
2: Bravo.
0: Io li denunziavo a queste persone qua.
1: Sì, mi sembra che...
2: Ma poi hai visto che facce pericolose, Stefano?
0: Si è visto quelle facce di veramente che ti vedono bello spondare la rete di quell'anziani proprio, che hanno, vogliono il bisogno dell'aiuto.
2: Certo.
0: Hanno proprio il bisogno. Beh,
2: Stefano, sai che però... Stefano, però la tua...
1: Ti viene voglia di coccolarmi.
2: Guarda, la tua telefonata, la reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una stanza, voglio dire, ma non ci sia un ambiente che magari il comune possa affidare, possa...
0: Tutti questi anziani.
2: Ai tamburi.
1: Ma sai che è bello, no? Per gli anziani incontrarsi, per esempio, per quelli appassionati di calcio, vedere le partite,
0: bravo,
1: insieme,
0: sì,
1: commentarle, sì. Giocare
0: amici,
1: a carte.
0: Amici vecchi, sai che si incontrano pure. Amici vecchi che si incontrano.
1: Mi sembra il minimo per una società civile, sinceramente.
0: Bravo.
2: Noi Stefano, siamo... quanti anni hai?
0: Io 57.
2: Vabbè, quindi è presto.
1: Ragazzi, per te è presto.
0: 57.
1: Però ti stai organizzando.
2: Ti vuoi organizzare.
0: Mauro, ho navigato, io so come è fatta l'Italia. Ho navigato
2: Marina.
0: Nel male e nel bene e so come è fatta l'Italia. Non sono un diplomato, sono solamente un lavoratore che ho lavorato dal 70, pensi un po'.
2: Beh, adesso avere...
0: Lavoravo nella fabbrica, pensi un po', nel 70.
2: E vedo proprio
0: questi anziani che vogliono essere aiutati. Io mi rivolgo a Boni, che è veramente una brava ragazza, che
1: grazie.
0: È andato di coraggio. Io quando ho sentito che un briaco, questo, Madonna, che te che
3: da c'è? Ma di che? Sono bravi ragazzi.
0: Invece ho visto proprio i papà nostri. Vai.
1: No, ma infatti Monica era terrorizzata quando è andata. Ha detto chissà cosa mi succederà.
2: Se uscirò mai viva.
0: Sentendo il servizio, sai, questo... Allora, lei che dice? Via Catanzaro, invece no, è stato...
1: No, peraltro lei aveva saputo che c'erano menici sessuali, ha detto vado, non si sa mai.
0: Ma
1: e invece
0: no,
1: niente,
0: no,
1: è uscita...
3: È vero, Stefano.
2: Grazie Stefano.
1: Grazie Stefano.
0: Grazie. Ma è bello.
2: Lo so.
0: La gente educata, no, che sui tamburi ci fanno tutto e l'erba non faccio.
1: Ma no, ma
3: è vero. Io ci sono stata
2: proprio
3: la scorsa settimana a realizzare il servizio sui mercati e ho trovato tanta gente carina con me.
0: No.
1: Gente che lavora o che ha lavorato.
0: Noi abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
2: Un abbraccio Stefano,
3: speriamo. Grazie Stefano.
0: Bocca al lupo a tutti.
1: Crepi.
2: Certo che se è difficile, però lo dico anche con amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo.
1: Infatti Via Catanzaro l'aspettano da un anno.
2: No, dico per Via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che sarebbe bello
1: Peraltro, se non siamo riusciti a contattarla noi, la seconda testa.

0: Non è per tornare sull'argomento, ma...
1: No, tornaci.
0: No, non è per tornare sull'argomento.
2: Ti prego, torna sull'argomento.
0: Ma non è per tornare
2: sull'argomento. Sto dicendo di tornare,
0: vabbè,
2: torna.
0: Se mi preghi, torno.
2: Tornaci.
0: Allora, no, dicevo che se non siamo riusciti noi in 10 giorni ad avere una risposta...
2: Quanti?
0: 10, 12,
2: no, di più
0: giorni. Ad avere una risposta, e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di via Catanzaro, quanto possono aspettare. Prima di avere
2: adesso basta, perché sennò sembra che la stiamo attaccando.
0: No, la stiamo attaccando.
1: Però sai, Mauro, poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione l'assessore Lucia Viafora. Però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche sia io che Michela Cosa personalmente con l'addetto stampa del comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli assessori.
2: A differenza di altre volte, diciamo.
1: E a differenza di altre volte, quando è stata sempre super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria,
0: all'ufficio stampa. Ma sicuro che è ancora assessore? Lo fa ancora assessore?
1: Sì, prego?
0: È ancora assessore, non è che non risponde.
1: Eh sì, è ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole assumersi
0: responsabilità. Però già si dice che i politici non fanno altro che mangiare. Tu parli di rimpasto, scusa.
2: Ma adesso che... è anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio rimpasta, no?
0: Rimpasta.
2: Cioè, quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può rimpastare. Va bene, comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che c'è stata difficoltà.
0: No, anche perché poi a questo punto, siccome un assessore è eletto e nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui,
1: certo,
0: a doverci delle spiegazioni.
1: Anche perché, ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale, nelle stanze nelle quali operano i loro servigi i dipendenti comunali, c'è una televisione.
0: Ma com'è giusto che sia, peraltro, dai, com'è giusto che
1: direi
0: sia?
1: Proprio di no.
0: Dai, ma sì, ma anche una televisione ci può stare.
2: Va bene, adesso
1: ecco l'assessore Viafora.
2: È una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli ascolti, venendo qua in diretta.
0: Esatto.
2: Lo faccio anche per noi, visto una così bella presenza.
0: Un'altra, abbiamo avuto Barbara
2: oltre
0: oggi,
2: Monica, brava.
0: Abbiamo avuto Barbara oggi.
2: Oltre Monica, mi sa di britannica.
0: Oltre
2: no?
0: Va bene, andiamo avanti con un altro servizio. Parliamo della Fogna.
2: Parliamo della Fogna. La Fogna, strada e
0: Fogna. Quindi
2: non
0: restiamo in argomento. Video...
2: No, cambiamo completamente
0: argomento.
2: C'è un video messaggio che giunge da Talzano.
0: Peraltro, una zona in cui questo problema della Fogna mi sembra già abbastanza evidente. L'abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto sarà il mio vice. E quindi, insomma, ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione come quarto il vice.
2: Ma decade la delega quando rientra il sindaco?
1: Certo.
2: Quindi adesso è indelegato, diciamo così.
1: Adesso torna a essere,
2: non vorremmo essere indelegati,
1: assessore ai lavori pubblici e basta.
2: Hai detto niente.
0: Vice sindaco.
1: Però
0: vice
1: c'è una storia interessante.
2: E c'è?
1: Perché c'è una storia interessante. Perché alcuni una storia interessante.
2: Ho capito, dimmi.
1: Perché alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno messo in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nonnoce in quanto delegato sindaco.
2: Oui.
1: Quindi tutte le giunte nominate, convocate da Lucio. Un macello, addirittura hanno chiesto lo scioglimento del consiglio comunale. Staremo a vedere il prefetto
0: se si
1: che
0: scioglie
1: cosa
0: il consiglio, se si scioglie il consiglio comunale, che succede, no?
2: Sta zitto.
0: Sto dicendo,
2: il problema sarebbe amplificato.
0: Vediamo a proposito questo servizio sulla Fogna di Talzano.

ho paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dalla loro assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo, aver diciamo completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti, ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda, se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera, eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora non capiamo il perché via Michelangelo, che è un'arteria di collegamento tra la Litorania e il paese Talzano, venga così trascurata.

Vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuito al Comune di Taranto. Comunque la nostra prioritaria è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarle con la macchina. Oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino, Santissimi Medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera.

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada è l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Bessite, Cavolo Rosso. E non abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede, e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni, e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo. Siamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio, la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Immagina che cosa succede lì quando piove poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa che
2: Sì, è una
0: veramente
2: brutta feritoia
0: che non riusciamo a
2: aperta.
0: rimarginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa. Ora
2: Richiamare
1: che è stato
2: Luciano
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
2: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il suo posto
2: Abbiamo
0: vuoto.
2: visto al suo
0: Il
2: posto.
0: suo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no? Il tuo
2: Sì,
0: cognome,
2: sono io, Marti.
0: in apertura di trasmissione, la prossima puntata,
2: La
0: riavremo
2: prossima?
0: la prossima puntata, avremo qui, prossima,
2: Sì,
0: appunto, la
2: prossima.
0: prossima puntata, avremo nuovamente qui anche l'amico Scaiello in rappresentanza dell'AMIU, quindi se avete un po' di segnalazioni,
2: Sì,
0: segnatevi
2: durante la
0: questa data,
2: settimana,
0: perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare, insomma,
0: La
2: per
0: mandiamo
2: capire.
0: noi,
2: Sì, la mandiamo noi, ovviamente con cortisone già preventivamente
0: inoculato, diciamo,
2: assimilato.
1: Iniettato.
2: Quindi, insomma,
1: Sì, no, no, anche
2: È una
1: perché io
2: buona
1: giovedì
2: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Ma che fai?
1: contattateci,
0: L'Istituto Luce fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava, brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta? Ci sei piaciuta? Ci sei piaciuta? Ci sei piaciuta?
0: Dai voce, vai, vai, vai fuori e fai vedere.
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare?
0: Vai
2: Che sì che
0: fuori.
2: vorrei fare? Faccio una proposta al sindaco o all'ONOCE. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: di?
2: Via fora. Via fora.
1: Posto di? Via fora.
2: Via fora.
1: Una zanzara pure qua.
0: Non è una zanzara, non è una
2: Non ci
0: zanzara.
2: sono le zanzare a
1: Ci
2: Studio
1: sono io
2: Centro,
1: lì.
0: dai. Beh, ci sono le
2: No,
0: zanzare,
2: sono
0: sì,
2: le zanzare.
0: sono le
2: Sì.
0: zanzare.
2: Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro
0: Rimaniamo più o
2: servizio.
0: meno in tema
2: Sì,
0: di
2: abbiamo visto
0: sfondi.
2: strade, insomma, dissestate, quindi restiamo in argomento strade,
0: No, ma
2: soprattutto
0: che da
2: Fogna. Fogna.
0: prima? Di quest'estate, dici, no, sfondo anche
2: No! No,
0: prima, ma era prima di quest'estate, questa vedrete che il
2: no, no.
0: problema è
2: Vedremo
0: ancora.
2: la situazione della
0: Lei
2: Fogna,
0: disse
2: un'altra
0: estate, ma non era
2: segnalazione.
0: così. Lei disse estate, però
2: Non fu
0: non fu
2: confermato.
0: confermato.
2: Va bene.
0: Vediamo.
2: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia.
0: Monica
2: Non
0: disse
2: nel senso che via
0: estate.
2: Lombardia sia
0: No?
2: una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
0: Disse
2: Però
0: estate.
2: chiamalo così di via Lombardia.

Io sono un cittadino tarantino che abita nella via Lombardia, specialmente in un tratto che va da via Puglia a via Lazio. Questa via è abbandonata da Dio e dagli uomini. Sono anni che faccio presente la situazione di degrado all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici. Ultimamente ho scritto due lettere. Alla prima nessuna risposta, nessuno si è fatto vivo. Alla seconda mi ha telefonato l'assessore Lonoce, molto seccato, perché in quella lettera mi era espresso con disappunto, ero proprio arrabbiato, e mi aveva promesso che il giorno dopo avrebbe mandato un geometra a fare un sopralluogo. Io non lo so se questo geometra è venuto, però siccome la lettera risale al mese, l'inizio di gennaio, siamo all'inizio di febbraio e non si è mossa una foglia. Per questa ragione rinnovo l'invito all'assessore, al sindaco, a chi di competenza, di venire a fare un sopralluogo e con urgenza rimediare a questa situazione di degrado, che oltre di degrado è anche di pericolo per i cittadini. Quali sono questi pericoli? Sul marciapiede antistante il numero 54 della via Lombardia c'è un tombino della fogna molto grande che è stato proprio divelto ed è un pericolo costante per le persone, anziani, disabili e tutti quelli che si trovano a passare in questa zona. I marciapiedi che trattengono l'acqua non scorre.

0: e poi dice che lo conosce, che dice che noi lo dobbiamo interpellare.
1: Però glielo facciamo vedere.
0: Ho capito, ha risposto, però Lucio ha risposto.
1: Ha detto che mandava un geometra, ma lui
0: non ha mandato nessuno.
1: Ha detto che non sa se poi è avvenuta questa cosa o meno. Cioè, vediamo.
0: Però, sa di fatto che il problema non è stato risolto.
1: Però ragazzi, posso dire, ma la città è combinata veramente.
0: Sì.
1: Mamma mia, ma è una groviera, è veramente...
0: Siamo di stare in Svizzera.
1: Mamma mia,
0: no?
1: Magari. Magari.
0: Che sarebbe più normale che la fosse una groviera, invece qua...
1: Quanto da fare c'è, e come diceva Lucio Lonoce, abbiamo risorse 10 a fronte di una esigenza che è almeno 10 volte tanto.
0: Sì, però questa cosa basta con questa storia. Basta con questa storia!
1: No. Oggi ti stai inalberando
2: un po' fuori. È nervosetto, eh?
1: Sì,
2: È nervosetto, Marco.
1: Nervoso, nervoso.
2: Non hai dormito stanotte?
0: No, poco. Si vede?
1: Ma perché tuo figlio ha fatto
2: il tuo amico ha fatto il monello?
1: La pizzeria il figlio.
0: Sì, sì, sì, sempre la pizzeria la settimana prossima.
1: Il pizzaiolo tuo quanto è il tuo bambino?
0: Quasi 22 mesi, 22 mesi.
1: Tra chiudiamo pochi interessi giorni. Privati
0: sì,
1: e invece mandiamo in onda l'ultima pubblicità, insomma, l'ultima fascia pubblicitaria, perché poi ce l'hanno tolta, credo, dopo questa trasmissione. non ci sono più inserzionisti. Spot, stiamo insieme ancora un quarto d'ora.
0: Fascia.
1: Tardi, noi dobbiamo fare questa parlavamo già di come, di dove puntare il dito nella prossima.
0: Bentornati a quest'ultima fascia, di Ufficio Necrama di questa 17, oggi è la puntata 17, peraltro facciamo anche gli scongiuri,
1: noi non lo sappiamo
0: neanche,
1: tutto
0: bene, oggi è la puntata 17, non so perché faccio la scaletta,
1: ma 17 porta
0: ogni volta
1: bene,
0: scrivo
1: 17
0: puntata, scaletta, 17esima puntata, 16esima puntata, siamo alla 17esima
1: puntata,
0: vedete da quanto tempo andiamo in onda e siamo contentissimi del fatto che insomma continuiate in tanti a scriverci e a chiederci di intervenire. E noi cerchiamo di risolvere i vostri problemi, ci stiamo occupando insomma anche di problemi un po' più importanti, un po' più grossi, a volte purtroppo non risolvibili con grande facilità, ma è importante anche parlare di questo.
1: Ma è anche vero che abbiamo smosso situazioni che erano da secoli ferme, come quella dei parchi, per esempio quelle Parco Cimino, Parco del Mirto, dove l'assessore Cosa è venuto a raccontare.
2: Ah, sapete che c'è un piccolo aggiornamento?
1: Vedi?
0: Dici un po'.
2: Sì, ho sentito da tempo fa, la settimana scorsa, l'assessore Cosa. Dopo le nostre segnalazioni lui ha convocato un incontro al quale ha invitato dirigenti e assessori. È stato programmato subito dopo anche un sopralluogo da parte del signor Giannini, se non ricordo male, dell'ufficio ambiente, dell'assessorato all'ambiente, che è andato al Parco Cimino, è andato al Parco del Mirto, ha fatto una valutazione anche dei danni e a breve si provvederà a risolvere quantomeno i problemi più importanti. Per esempio a Parco Cimino hanno riscontrato, così come noi abbiamo mostrato attraverso il nostro servizio, la presenza di questa sterpaglia pericolosa, di tutte le... come si chiamano quelle cose in legno? Il recinto è legno, in tutto il legno marcio, rotto, quindi provvederanno a mettere diciamo, un po' in sicurezza.
0: E poi magari non sarebbe male riprendere un po' quel vecchio abbandonato anfiteatro che c'è a Parco Cimino, che insomma potrebbe essere, cioè, a Taranto non c'è moltissimo, spazio, mi ricordo che lì facevano degli spettacoli, insomma, io mi sento ovviamente coinvolto in questa cosa,
1: perché fai male.
0: È il mio mondo, e stai sbagliando peraltro,
1: sbagliando.
0: Però insomma mi piacerebbe che magari quella zona fosse riconsegnate ai cittadini e messe nelle mani di qualcuno che possa organizzare delle cose, cose belle.
1: Mi dai una mano?
0: A fare che?
1: A portare gli alberi? Qua c'è scritto video messaggio.
0: Sono gli alberi da portare, da potare.
1: Ah, da potare.
0: Da potare.
2: Ah no, l'ingegner Nistri è andato a fare il sopralluogo sbagliato.
0: L'ingegner
2: Nistri è il geometra Motola.
0: Geometra perché è uomo.
2: Motola, sono stati al Parco Cimino, hanno effettuato questo sopralluogo e hanno verificato tutte le cose che noi avevamo ovviamente segnalato.
1: Bravi.
0: E quali saranno gli sviluppi, si può capire?
2: Allora, è stato riferito che l'intenzione di dare in concessione la manutenzione del verde ad eventuale società privata che gestisca anche le strutture d'esercizio commerciale del parco.
1: Beh.
2: Quindi quei 15.000 euro che interessavano tanto Fabiano,
1: no,

0: andranno
1: da...
0: più all'Amio?
1: Eh no, quelli sono invece dall'Amio a una cooperativa.
2: Quindi ci sarà probabilmente un bando.
1: Te lo venne a dire Sky, eh?
2: Ci sarà un bando.
1: Vabbè, dobbiamo quindi liberare l'anfiteatro per fare il concerto. certo.
2: Vabbè, va bene. Vediamo quello che succederà. Speriamo che vengano recuperate. Peraltro, come abbiamo detto, la settimana prossima parleremo anche della situazione incredibile delle zanzare a Taranto, insomma, dovute probabilmente al fatto che, come ci è stato segnalato, non viene fatta probabilmente, da quello che abbiamo capito e saputo, ma ce lo chiarirà Scaiella, il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIO, la settimana prossima, nella prossima puntata. Pare che non sia stata fatta la disinfestazione. Poi io mi chiedo, se non viene fatta la disinfestazione, questa cosa che ci siano le zanzare a febbraio è normale? O dipende dal clima?
1: Perché poi sappiamo che in estate quelle stazzicano poi, no?
2: Magari non è prevista la disinfestazione nel periodo invernale, no, adesso sto dicendo così.
3: Capito, però a febbraio-marzo si fa la disinfestazione contro le blatte, perché questo è il periodo in cui si depositano le uova e si iniziano a formare le larvette.
1: Si cambia discorso, che ho la fobia proprio io.
3: Le vanno a massacrare.
1: Sì, servizio. Non riesco a sentire neanche parlare.
2: Tra l'altro abbiamo sentito una cosa terribile proprio oggi quando siamo passati qui da Stat, che pare che siano... Ci siano, ecco, approfondiamo anche questo, pare che siano dei casi nelle scuole di Scabbia,
1: è vero. Pare che ma comunque è stata chiamata anche la nostra redazione, proprio la redazione giornalistica, perché nella scuola tra i piccoli di
2: Scabbia
1: pare che si stia diffondendo casi di Scabbia.
2: Vediamo
1: invece questa storia qui degli alberi da
2: potare, l'albero da potare, vediamo.
1: Perché qui è importante.
2: Potente più.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo.

0: bel esempio di italiano. No, andiamo a dare una mano.
1: Andando a potere l'albero di
0: italiano meraviglioso, Alfonso Ricata. Speriamo, Alfonso, davvero. Ma comunque, guarda, la prossima settimana, se non cambia niente in questa, lo mostriamo di nuovo. A parte che è bellissimo proprio come l'hai messa.
1: Durante il servizio ci chiedevamo, perché c'è già successa questa cosa. Peraltro, la volta scorsa il nostro intervento fu provvidenziale e utile. E quindi, insomma, noi torniamo su questa cosa. Siccome abbiamo Scaiella la settimana prossima,
0: al peggio facciamo vedere
1: al massimo faccio vedere a lui. Non credo che sia una cosa di cui comunque
0: facciamo i complimenti a Alfonso per il garbo,
1: un garbo, un'educazione, una persona che dice le cose a 85 anni con questa educazione, questo rispetto, questo garbo,
0: almeno rispetto.
1: Esaltando la città in cui vive, che peraltro non è la sua e che forse delle volte potrebbe anche essere poco esaltabile. Più di questo, che cosa vogliamo per andare a dare una mano a un cittadino che ha semplicemente bisogno di una sciocchezza,
0: come porta i suoi 85 anni? Dai, viva Alfonso, guarda, saremmo veramente Alfonso, felici.
1: Alfonso Ricata, ti vogliamo bene, noi faremo di tutto, credici, se no veniamo noi a potare l'albero. Andiamo noi.
0: Potiamo
1: andare o no?
0: Andare.
1: No, diteci che non potiamo andare, noi non andiamo.
0: Capito.
1: Però ce lo dovete dire.
0: Però è una questione di potere. Se uno può o non può. Io può.
2: Settimana vi assicuro, prendo questo video e vado all'Amio. Perché tanto, Alfonso se lo merita proprio.
0: Va bene, sempre che comunque, ripeto, al peggio non sia successo niente entro 7 giorni, abbiamo qui l'Amio rappresentata. No, se questo servizio...
1: l'albero.
0: No, dico, se in settimana, magari il fatto di aver mandato in onda il servizio oggi. Un abbraccio ad Alfonso, a tutti i nostri telespettatori. Intanto abbiamo un minuto per salutarci e rinnovare l'appuntamento in onda, in diretta, come prima visione, alle 15.30 di lunedì prossimo, apertura dell'ufficio reclami, con le varie pillole e repliche integrali durante la settimana, ma durante la settimana appunto continuate con le vostre segnalazioni ai nostri, vogliamo dare nuovamente i recapiti, Monica?
2: Sì, continuate a chiamare al 3246 222 555 oppure potete chiamare anche la redazione allo 099 47 16 555 chiedendo di parlare con Michela Cosa, la nostra segretaria di produzione, che salutiamo perché oggi a casa
1: sta bene,
2: ha un po' malatuccia, un po' malaticcia. Potete scriverci ancora a ufficio reclami @studio100.it oppure continuare a usare la nostra bacheca di Facebook, che continua a essere attiva. Vi ricordo che lunedì prossimo, come hanno detto già Mauro e Fabiano, ci sarà il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU in studio con noi, quindi approfittate, mandateci le vostre segnalazioni, perché giovedì mattina io e Paolino saremo in giro e verremo a riprendere quello che voi ci segnalerete.
1: Oh, risolviamo il problema di Alfonso, perché io non voglio più sentire che Alfonso non può vedere il sole, che l'albero gli ruba il sole, questa cosa è inaccettabile. Non può neanche asciugare un fazzolettino bagnato, ma che
0: anche con Lucio Noce, rincontriamoci presto, che adesso magari è nuovamente un pochino di tempo in più, sempre che non invalidino tutto il lavoro che ha fatto finora, poverino, sarebbe
1: stiamo cercando di risolvere qualche problema, se tutto quello che è stato fatto
0: sto cercando anche la via Fora,
1: ovviamente date segnalazione se vedete la via Fora in giro per la città, abbiamo fatto vedere la fotografia, se vogliamo farla anche rivedere,
0: non so se abbiamo tempo, ma comunque
1: se abbiamo tempo, ecco, se vedete questa signora in giro per la città, segnalatecelo, perché noi abbiamo bisogno di parlare con lei, non abbiamo notizie, cominciamo a preoccuparci,
0: va bene, grazie.
1: Anche lì al centro accoglienza di via Catanzaro sono preoccupati, un anno che l'aspetta.
2: Sì, salutate i vostri amichetti anziani, ragazzi, mandate un saluto.
1: Salutiamo i nostri amici di via Catanzaro, siete anche bellissimi.
0: E anche gli anziani del rione Tamburi, che speriamo presto abbiano anche a loro volta, sì, ho capito, basta.
1: Che qualcuno vi verrà a trovare, se non sarà via Fora, sarà via qualcun altro, ma insomma in via Catanzaro, via Fora, all'incrocio tra via Catanzaro e via Fora, vedrete che succede qualcosa.
0: No?
1: Monica, te la vedi tu?
0: Chiudi tu,
2: sì,
0: no?
2: Chiudo io, ragazzi.
1: Questa è la penna mia, che poi spariscono le penne.
0: Pari opportunità, chiudi tu.
1: Vai.
2: Faccio gli straordinari anche oggi. A voi, ci vediamo lunedì prossimo. Buona
0: ma
2: serata, buona continuazione con i programmi su Studio 100 TV.
0: Me lo chiama straordinario questo.
2: Sì.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera, ovviamente ampio spazio dedicato ai giochi del Mediterraneo perché arriva anche un record per gli azzurri, quella di Taranto 2026, l'edizione più vincente di sempre per la delegazione italiana, ha superato il record dell'edizione di Bari del 1997. Parleremo di giochi però anche per quanto concerne la cronaca, con una vicenda che vede vittima una giovane tentata violenza sessuale su nave a Roia. Ci sono le indagini in corso della procura di Taranto per capire che cosa è accaduto. E poi ex Ilva, arriva la convocazione del governo ai sindacati martedì 8 settembre, tutti a Palazzo Chigi. A fra pochissimo.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.

0: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Tutti pazzi per Tamberi, Gimo vince l'oro, incanta i tanti appassionati accorsi allo stadio di atletica leggera Giuseppe Valente, e l'Italia riscrive la storia dei giochi del Mediterraneo proprio a Taranto. Gli azzurri hanno superato il record di 193 podi stabilito a Bari nel 1997. Taranto 2026 diventa così l'edizione più vincente di sempre per la delegazione italiana. Una giovane atleta vittima di un approccio non gradito da parte di un altro sportivo, identificato dalla polizia, è già tornato in Marocco insieme alla sua squadra, come previsto dal programma della sua delegazione. La squadra mobile indaga su quanto accaduto nella notte tra il 31 e l'1 settembre sulla nave Aroia, contestati i reati di tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali. Ex Ilva, sindacati convocati dal governo martedì prossimo 8 settembre, l'incontro nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Intanto i legali di Acciaierie d'Italia, nell'istanza presentata alla Corte d'Appello, rimarcano la data limite per evitare lo stop dell'aria a caldo, il 16 settembre. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo con i giochi del Mediterraneo. È una bellissima notizia. Taranto 2026 diventa l'edizione più vincente di sempre per la delegazione italiana ai giochi del Mediterraneo, ma i dettagli ce li racconta Dario Galitelli.
5: Grecia e Italia si prendono la copertina dell'undicesima giornata dei giochi del Mediterraneo. Gli ellenici dominano il canottaggio conquistando 6 ore in altrettante finali. Gli azzurri invece raccolgono 5 ore e 23 medaglie, portando il bottino a quota 187. Un risultato che ha preparato il terreno al sorpasso raggiunto oggi, quando l'Italia ha superato il precedente record di 193 medaglie stabilito a Bari nel 1997, rendendo Taranto 2026 l'edizione più vincente di sempre per la delegazione azzurra. Nel medagliere la Grecia cavalca di nuovo la Francia e torna al terzo posto con 23 ore, 21 argenti e 16 bronzi. L'Italia brilla soprattutto nell'atletica con 3 titoli e 7 medaglie. Sul gradino più alto del podio salgono Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Erika Giorgia Saraceni nel triplo e Nicolas James Ponzio nel lancio del peso. Nelle batterie dei 200 metri il marocchino Yassin Issin firma il nuovo record dei giochi in 20 secondi e 2 centesimi, primati anche per la serba Adriana Vilagos nel giavellotto e per la tunisina Marwa Bouzaïn nei 3000 siepi. Impresa della Grecia nel canottaggio con 6 vittorie in 6 gare. Protagonisti Evangelia Anastasadiou e Stefanos Tsokous nel singolo e nel 2 di coppia. Nel basket 3 contro 3 arrivano 2 medaglie d'argento per l'Italia. Sia la nazionale maschile che quella femminile vengono sconfitte in finale dalla Spagna, che completa così una prestigiosa doppietta. Nell'equitazione infine lo spagnolo Carlos Bosserbian conquista l'oro nella prova individuale di salto ostacoli, precedendo il turco Hasan Senturk e il marocchino El Galbuka. L'Italia chiude così un'altra giornata da protagonista e oggi, superando quota 193, ha scritto a Taranto una nuova pagina della propria storia ai giochi del Mediterraneo.
4: Noi continuiamo a parlare di giochi perché Papa Leone XIV ha ricevuto stamani in udienza gli sportivi di Atletica Vaticana che hanno partecipato in questi giorni ai giochi del Mediterraneo.

0: con il coordinamento del Dicastero della Santa Sede per la Cultura e l'Educazione. Al Papa, come vedete da queste immagini, sono state simbolicamente donate una racchetta di padel e una maglietta della squadra ciclistica vaticana con le firme di molti atleti dei 26 comitati olimpici di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea e danno vita ai giochi. La partecipazione di Atletica Vaticana alle gare di Taranto 2026 con quattro atleti nel padel, nella scherma e nel ciclismo ha seguito la linea indicata da Leone XIV nell'Angelus del 16 agosto per rendere lo sport, disse, profezia di pace e di fratellanza tra i popoli, ricordando anche che a Taranto c'è in questi giorni e ci sarà per tutta la durata dei giochi, quindi fino a domani, la presenza della croce degli sportivi nella cattedrale di San Cataldo. Ancora giochi, ma una vicenda legata alla cronaca. Tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali sono i reati su cui indaga la Procura di Taranto dopo la denuncia di una giovane atleta partecipante ai Giochi del Mediterraneo, vittima di un approccio non gradito da parte di un altro atleta identificato dalla polizia già tornato in Marocco con la sua delegazione. La vicenda sarebbe accaduta sulla nave Villaggio Aroia. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Nel servizio i dettagli. Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista, data la delicatezza del fatto, ma rispetto alle prime indiscrezioni sembrerebbe ridimensionata la vicenda degli abusi sessuali subiti nella notte tra lunedì 31 agosto e ieri a bordo della nave Aroia da un atleta 23enne in gara ai Giochi del Mediterraneo. La Procura di Taranto indaga per tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali. La vittima sporto denuncia nei confronti di un giovane calciatore di poco più giovane, anche lui straniero, con cui aveva trascorso la serata in piscina. Il giovane avrebbe cercato insistentemente un approccio negato dalla ragazza che a quel punto avrebbe richiamato l'attenzione del personale di bordo subito intervenuto a suo supporto. Da lì la 23enne sarebbe stata portata in ospedale con un'ambulanza del 118 su richiesta della Polizia di Stato. La polizia ha identificato lo sportivo presunto autore del tentativo di violenza, ma per lui non è scattato alcun provvedimento di fermo ed è già rientrato in patria con la squadra, come previsto dal programma della sua delegazione. La squadra mobile è guidata dal vicequestore Antonio Serpi. Ha acquisito le immagini di sicurezza del circuito interno della nave che ospita gli sportivi dei giochi, le testimonianze dei presenti e le dichiarazioni dei diretti interessati stanno aiutando gli inquirenti a fare chiarezza sulla vicenda. Taranto si prepara alla mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo. Domattina diverse strade del centro e del borgo saranno chiuse al traffico. Già da questa sera invece scatteranno i divieti di sosta nelle aree interessate dal percorso. Tutto sulla viabilità, dunque, ce lo dice Teresa Picchieri.
1: Mancano poche ore alla mezza maratona dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Domani mattina gli atleti attraverseranno il cuore della città, dalla città vecchia al borgo, passando per il lungomare Viale Virgilio. Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, il comune ha predisposto modifiche alla sosta e alla circolazione che scatteranno già questa sera. Il primo appuntamento è alle 20 di oggi, quando entreranno in vigore i divieti di sosta con rimozione forzata nelle strade interessate dal percorso. Le limitazioni riguarderanno diverse zone della città vecchia e del borgo, tra cui Scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III e viale Virgilio, oltre ad altre strade collegate al tracciato. Per chi lascia l'auto in queste aree, dunque, sarà necessario provvedere per tempo per evitare la rimozione dei veicoli. La fase più delicata per la circolazione scatterà invece domani mattina alle 7. Fino alle 10:30, salvo eventuali proroghe legate alle esigenze della manifestazione, il percorso della gara sarà chiuso al traffico. Gli atleti attraverseranno la città vecchia, passando dal ponte di pietra e dal ponte girevole, per poi proseguire lungo corso Due Mari, lungomare Viale Virgilio, dove è previsto il giro di boa. Il percorso continuerà quindi verso Via Nitti e Corso Umberto. Durante il passaggio della competizione sarà vietato anche attraversare a piedi la carreggiata interessata dalla gara. Cambiano di conseguenza anche i percorsi per gli automobilisti. Il traffico diretto verso la città vecchia, compresi i veicoli provenienti dalla direttrice di via Per Massafra, sarà indirizzato verso il ponte Punta Penna Pizzone. Per i flussi provenienti dalla zona orientale della città è invece prevista la deviazione su via Cavallotti. Le restrizioni riguarderanno anche chi vive o lavora lungo il percorso. Durante la chiusura non sarà possibile entrare e uscire in auto da garage, parcheggi, passi carrabili e altre aree private direttamente affacciate sulle strade interdette. Per residenti, commercianti e automobilisti, quindi, l'indicazione di programmare gli spostamenti in anticipo, soprattutto nei

0: nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 10:30. Due gli orari quindi da ricordare: le 20 di questa sera per i divieti di sosta e le 7 di domani mattina per le chiusure al traffico. La riapertura è prevista alle 10:30, compatibilmente con il termine delle esigenze organizzative.
1: Adesso spazio all'ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi per martedì 8 settembre. La convocazione è arrivata nella mattinata di oggi e intanto i legali di Acciaierie d'Italia, nell'istanza presentata alla Corte d'Appello, rimarcano che la data limite per evitare lo stop dell'aria a caldo per loro è il 16 settembre. Ma vediamo tutto nel servizio di Dario Galitelli.
2: Il governo convoca un nuovo incontro sull'ex Ilva. Il vertice si terrà martedì 8 settembre alle 17:30 nella Sala Verde di Palazzo Chigi, alla vigilia dell'udienza decisiva davanti alla Corte d'Appello di Milano. Il confronto arriva mentre si restringono ulteriormente i tempi per evitare lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Secondo Acciaierie d'Italia, il 16 settembre rappresenta la data limite. Dopo quel giorno inizierebbe il raffreddamento naturale dell'alto forno 1 e dei relativi cooper, un procedimento definito irreversibile che renderebbe impossibile riavviare gli impianti senza danni. Acciaierie d'Italia ha quindi chiesto alla Corte d'Appello di sospendere il decreto che impone la fermata dell'aria a caldo entro la fine di ottobre. L'udienza è stata fissata per il 9 settembre. I giudici hanno invece respinto la richiesta di decidere senza ascoltare le controparti, ritenendo che la rapida convocazione consenta comunque di pronunciarsi entro i tempi indicati dall'azienda. Adi parla di conseguenze gravissime sul piano industriale, economico e occupazionale. Lo stop, sostiene la società, disperderebbe le ingenti risorse pubbliche investite negli anni e priverebbe l'Italia di una capacità produttiva strategica, rendendo il paese maggiormente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento dell'acciaio. Le ripercussioni coinvolgerebbero migliaia di lavoratori nello stabilimento di Taranto, le aziende dell'indotto e gli impianti di Novi Ligure, Racconigi e Genova Cornigliano. Anche Ilva, in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, ha presentato un'istanza di sospensione, parlando del rischio di un disastro industriale, economico e sociale. Sul fronte ambientale, la società sostiene che gli impianti rispettino le prescrizioni e che le emissioni e la qualità dell'aria siano entro i limiti di legge. Si apre dunque una settimana decisiva: prima il vertice dell'8 settembre a Palazzo Chigi, poi l'udienza del 9 a Milano. Sullo sfondo resta la scadenza del 16 settembre, indicata da Acciaierie come l'ultimo termine utile per evitare la fermata irreversibile degli impianti.
1: Adesso parliamo di mitilicoltura, perché i mitilicoltori tarantini rischiavano di perdere gli aiuti per la crisi produttiva. Dopo la richiesta delle organizzazioni di categoria, il Ministero dell'Agricoltura ha modificato il bando, dunque per calcolare gli indennizi si potrà fare riferimento alla produzione del 2023. Ci spiega tutto Giovanna Calabrese.
3: In un momento già difficile, tra il calo dei prezzi e l'aumento delle temperature del mare, i mitilicoltori tarantini rischiavano di restare fuori dai sostegni economici previsti per il settore. A cambiare le cose è stata l'azione congiunta delle organizzazioni sindacali e datoriali, che hanno contestato il criterio previsto dal bando e ottenuto la modifica del parametro per il calcolo degli indennizzi. Fai CISL, Fly CGL, Uila Pesca, Colidretti Taranto, Unci Agroalimentare, Conf Cooperative Taranto, Federcopesca, Lega Coppa Agroalimentare Taranto e Esercenti Casa Impresa Taranto avevano segnalato la criticità. Il bando approvato dalla Regione Puglia stabiliva infatti di prendere come riferimento la produzione commercializzata nel 2025, un criterio che avrebbe penalizzato le aziende tarantine perché proprio quell'anno la produzione era stata fortemente ridotta dopo la grave perdita di mitili adulti e seme registrata nell'estate del 2024. Di fronte alla richiesta delle organizzazioni, il Ministero dell'Agricoltura è intervenuto. Per le imprese che dimostreranno che la produzione del 2024 e del 2025 è stata significativamente compromessa, il calcolo dell'indennizzo potrà essere effettuato sulla produzione commercializzata del 2023, anziché su quella del 2025. Le organizzazioni parlano di una deroga circoscritta ma di grande importanza, che evita di penalizzare due volte un comparto già duramente colpito e consente alle imprese di accedere alle misure di sostegno. Nel 2025, infatti, gli impianti erano destinati soprattutto al ripopolamento e alla crescita dei mitili. La forte perdita dell'anno precedente, legata all'eccezionale aumento delle temperature dell'acqua, aveva ridotto il prodotto disponibile per la vendita. La modifica viene accolta positivamente dalle organizzazioni del comparto, che riconoscono il ruolo della Regione Puglia e il sostegno degli assessori Francesco Cosa e Francesco Paulicelli. Ma la situazione resta delicata. Nel primo seno del Mar Piccolo si registra una nuova mortalità del seme di cozza. Per venerdì 4 settembre è stato convocato un tavolo tecnico con le organizzazioni di categoria e le istituzioni competenti. Da questa riunione le organizzazioni chiedono un confronto concreto e operativo e misure immediate di monitoraggio ambientale e sanitario, oltre a strumenti di sostegno per le imprese.
1: Oltre 10 milioni di euro di investimenti per la riqualificazione del Parco della Musica, che però a distanza di 2 anni dalla sua inaugurazione è ancora lontano dall'essere punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Il Parco della Musica, realizzato negli ex baraccamenti cattolica, inaugurato nel settembre 2024, avrebbe dovuto rappresentare una nuova agorà nel cuore del borgo di Taranto. Un intervento di rigenerazione urbana importante, sostenuto da ingenti risorse pubbliche e pensato per ospitare attività culturali, sociali e di aggregazione. A distanza di quasi 2 anni, però, la grande area appare ancora poco utilizzata. Gli eventi di maggiore richiamo si sono concentrati in poche occasioni, dalla giornata di prevenzione organizzata da Marina Militare ASL agli appuntamenti del periodo natalizio. Una situazione che risalta ancora di più durante i giochi del Mediterraneo, mentre piazze e strade del centro infatti ospitano fan village, stand, palchi e iniziative. Il Parco della Musica resta sostanzialmente ai margini, senza una programmazione capace di coinvolgere con continuità cittadini e visitatori. A incidere sulla fruibilità ci sono anche alcuni limiti strutturali, a cominciare dalla scarsità di verde, di zone d'ombra e di coperture, particolarmente penalizzante durante le ore più calde. Ma anche la sera, quando il sole cala e le temperature diventano più accettabili, non mancano le criticità. Sono infatti numerose le segnalazioni relative alla presenza di gruppi di ragazzini che percorrono gli spazi del parco con moto, biciclette e monopattini, spesso tra urla e schiamazzi, approfittando di un'area che, in assenza di eventi e attività organizzate, resta per lunghi periodi priva di una reale animazione. Ed è proprio su questo punto che si concentrano molte delle perplessità dei cittadini. In tanti infatti lamentano la mancanza di verde e si chiedono se un investimento superiore ai 10 milioni di euro, accompagnato anche dalla perdita di posti auto, abbia prodotto benefici proporzionati alle risorse impiegate. Il nodo dunque non è soltanto quello della riqualificazione degli ex baraccamenti cattolica, ma soprattutto la loro effettiva funzione nella vita della città. Senza una programmazione stabile e continuativa, il rischio che uno spazio nato per diventare un nuovo punto di riferimento culturale e sociale resti una grande piazza utilizzata solo occasionalmente.
1: E ci spostiamo in un'altra zona della città, alle spalle della chiesa San Lorenzo da Brindisi, nella piazzetta omonima, dove i residenti lamentano incuria e stato di abbandono. Maria Laura Paletta.
5: Piazzetta San Lorenzo dovrebbe cambiare nome. Forse la dovremmo chiamare la piazza della misericordia o della vergogna addirittura.
4: A pochi passi da Viale Magna Grecia, tra Via Lago di Como e Via Lago di Varano, piazzetta San Lorenzo da Brindisi potrebbe rappresentare un importante punto di riferimento per il quartiere, uno spazio verde capace di favorire l'aggregazione sociale e offrire momenti di svago a cittadini di ogni età. Le alberature presenti, soprattutto nelle giornate più calde, contribuiscono a mitigare le temperature e rendere l'area potenzialmente piacevole e vivibile. Eppure, secondo quanto denunciato dai residenti, la piazzetta sarebbe ormai diventata off limits, soprattutto per anziani, bambini e famiglie. Tra le principali criticità viene segnalata la scarsa manutenzione del verde urbano. Cespugli e vegetazione incolta favorirebbero la presenza di insetti, rendendo difficile persino sostare sulle panchine. A questo si aggiunge il problema dei rifiuti abbandonati nelle aiuole, che spesso sarebbero gli stessi residenti a raccogliere.
5: Le siepi sono diventate alberi, quindi la manutenzione sul verde è carente, molto carente. La fanno una volta ogni 6-7 mesi. Qui andrebbe fatta invece, così come è previsto, almeno ogni 2 mesi. Poi, per quanto riguarda la pulizia, le foglie, ma non solo le foglie, per tutto ciò che combinano la sera i ragazzi, peraltro questa non è più una piazzetta per i bambini, ma è diventato un campo di motocross, perché anziché fare tutto il giro della piazza, loro entrano, ma a una certa pure velocità, magari impennando pure la moto, e quindi le mamme che prima portavano i bambini non li portano più. Oltretutto avevano promesso di rimettere i giochi dei bambini, ma questo lo hanno promesso un paio di anni fa con la vecchia giunta. adesso questa non sappiamo. Comunque, lo stato, diciamo, di questa piazzetta, io mi sono limitato a dire che è di serie C, ma probabilmente di quarta serie.
4: Desolante anche la situazione dell'area giochi, di quello che un tempo era uno spazio destinato ai più piccoli, resta solo una pavimentazione antitrauma, ormai

0: parzialmente deteriorata. Scivoli altalene rimossi anni fa perché danneggiati non sono stati più sostituiti. A pesare ulteriormente sulla vivibilità della piazzetta è poi il tema della sicurezza e della carenza di controlli. I residenti infatti segnalano la presenza di senzatetto che utilizzano le panchine per dormire, ma anche gruppi di ragazzi che soprattutto nelle ore serali occuperebbero l'area con moto e scooter, rendendo difficile ai bambini giocare in condizioni di sicurezza e tranquillità. Gli schiamazzi inoltre proseguirebbero spesso fino a tarda notte, causando disagio a chi abita nelle immediate vicinanze.
1: Adesso ci spostiamo a Martina Franca, ha preso il via ieri pomeriggio negli orti del Duca la festa regionale dell'Unità, appuntamento promosso dal Partito Democratico Pugliese che raduna vertici locali, amministratori e leader nazionali del centro-sinistra. Domenica sera la chiusura della kermesse con la segretaria del PD Elly Schlein. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
2: Agli orti del Duca di Martina Franca ha preso il via la quarta edizione pugliese della Festa dell'Unità. 6 giornate di incontri e approfondimenti dedicate alle principali questioni che interessano la regione e il paese con rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, economico e sociale. La manifestazione ospitata per la prima volta a Martina Franca è stata aperta dal segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis. La prima giornata ha proposto un momento istituzionale, un confronto sull'agricoltura e sulle opportunità offerte al settore pugliese dalla nuova politica agricola comune europea e la presentazione del libro dell'ex ministro Roberto Speranza. Secondo De Santis, la scelta di articolare la festa in 6 giornate nasce dalla volontà di riportare la politica nelle piazze e tra le persone, valorizzando il ruolo dei territori, dei circoli, degli amministratori, dei giovani e dei militanti. Il programma prevede ogni giorno 3 incontri dedicati a sanità, lavoro, ambiente, diritti, giustizia sociale e mezzogiorno. Tra gli ospiti attesi il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, l'ex governatore Michele Emiliano, Roberto Speranza, Peppe Provenzano, Andrea Orlando, Beatrice Lorenzin e il presidente della regione Campania Roberto Fico. Non mancheranno musica popolare, spazi dedicati ai bambini e a un'area gastronomica. Le conclusioni domenica 6 settembre saranno affidate alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Su questo tema che è
1: quella. E rimaniamo a Martina Franca con una nota del consigliere regionale Renato Perrini. Di notte niente TAC con contrasto né a Martina Franca né a Manduria. A rischio la salute dei pazienti che devono essere trasferiti a Castellaneta o a Taranto. Spiega, la riorganizzazione dei servizi di radiologia notturna degli ospedali di Martina Franca e Manduria, scrive Perrini, mette a rischio la sicurezza dei cittadini e il diritto a una diagnosi tempestiva. Serve ripristinare subito l'attività. La nuova disposizione organizzativa, infatti scaturita dalla riunione del 31 agosto scorso, prevede che in assenza del radiologo di turno a Martina Franca o a Manduria, i pazienti con necessità di TAC urgente con mezzo di contrasto vengano trasferiti all'ospedale di Castellaneta o al Santissima Annunziata di Taranto per patologie tempo dipendenti come ictus o infarto. Una scelta, conclude Perrini, inaccettabile, che scarica sui pazienti le carenze di organico e che presenta gravi profili di rischio clinico e organizzativo. Visita istituzionale stamane al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per il generale di Corpo d'Armata Massimo Masciulli, comandante interregionale dei Carabinieri Ogaden di Napoli. Il generale è stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Antonio Marinucci, alla presenza dei rappresentanti e dei reparti territoriali speciali dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Forestali. Al centro dell'incontro l'impegno quotidiano dell'arma nel controllo del territorio, nella prevenzione, nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. Masciulli ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai militari, sottolineando il valore della presenza capillare delle stazioni carabinieri, soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree più isolate. Accoglienza, cultura e musica si sono incontrati venerdì 28 agosto ad Avetrana in occasione del Forum del Mediterraneo, dello sport e dell'inclusione, una giornata dedicata ai valori sportivi come strumento di crescita, integrazione e riscatto sociale che si è conclusa in festa con la musica e la pizzica di Antonio Castrignano. Il servizio di Giuseppe Delisanti.
3: Venerdì 28 agosto ad Avetrana lo sport è diventato un linguaggio capace di unire persone, culture e comunità. Con il Forum Mediterraneo dello Sport e dell'Inclusione promosso dal Comune di Avetrana e dal progetto SAI si è vissuta una giornata dedicata all'inclusione, all'accoglienza e al valore dello sport come strumento di crescita e riscatto. Istituzioni, rappresentanti del mondo sportivo, associazioni del territorio e professionisti si sono confrontati su resilienza, motivazione, benessere, corretti stili di vita e inclusione sociale, dando voce anche alle esperienze di tanti giovani. E poi Avetrana si è trasformata in una festa. Mercatini, giochi, degustazioni e musica hanno animato le vie del paese, fino al grande concerto di Antonio Castrignano, con la pizzica salentina protagonista. Una serata che ha dimostrato come sport, accoglienza, cultura e musica possano diventare ponti capaci di avvicinare persone e territori, perché nel Mediterraneo, quando si sta insieme, le differenze diventano ricchezza.
1: Avvicinare i giovani al mondo dello sport e dell'impresa, l'obiettivo di Sport Up, il percorso formativo presentato stamane a Palazzo di Città è rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Tre aule dell'ITS Academy coinvolte in un percorso che mette insieme sport, formazione e impresa. E Sport Up, Giovani per l'impresa nello sport, il progetto presentato questa mattina a Palazzo di Città è rivolto allo sviluppo di nuove competenze nel settore dello sport management. L'obiettivo è avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria, offrendo strumenti e conoscenze per trasformare la formazione in nuove opportunità professionali. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto Rete, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Invitalia.
5: Un'opportunità per i giovani, noi abbiamo voluto cogliere la palla al balzo raccogliendo l'invito di Rete, dove ci sono dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del Ministero per lo Sport, Invitalia, offrendo ai giovani di Taranto e non solo la possibilità di partecipare a una serie di corsi professionali di formazione per l'avvio di start-up e imprese nel settore sportivo. Dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di trasformare questa esperienza dei Giochi del Mediterraneo da un'esperienza bella che non diventi soltanto un ricordo positivo, ma che diventi una vera opportunità per produrre economia, ricchezza, lavoro e mettere i giovani nelle condizioni di poter investire. Questo è un intervento importante perché con Invitalia e i ministeri di cui vi parlavo prima diamo alto livello e patrocinio all'iniziativa. I corsi ovviamente sono gratuiti, basta compilare il modulo e iscriversi. C'è un calendario di iniziative, alcuni dei luoghi sono Casa Viola e La Serra, questo per promuovere ulteriormente la rete di politiche giovanili della nostra città. Proviamo a dare gambe all'eredità dei Giochi del Mediterraneo.
4: La creazione di impresa può diventare anche un canale per generare nuova occupazione sul territorio, soprattutto attraverso percorsi che mettono in relazione formazione e mondo del lavoro.
6: La progettualità di Rete Invitalia, alla quale abbiamo aderito come ITS Academy Mobilità, riguarda proprio il tema della creazione di impresa, perché anche la creazione di impresa è un canale importante per creare occupazione sul territorio. Questo evento ci consente di concludere in maniera importante quelle che sono le iniziative e le progettualità che i ragazzi adeguatamente stimolati sono riusciti a tirare fuori dal coinvolgimento proprio di Rete Invitalia.
4: Per gli studenti quindi non solo conoscenze tecniche ma anche la possibilità di sviluppare competenze imprenditoriali e di cittadinanza attiva.
7: Con questo progetto svilupperemo competenze imprenditoriali e competenze di cittadinanza attiva degli studenti dell'Istituto Tecnico Finanza e Marketing e del Liceo Made in Italy.
1: Chiudiamo così questa edizione della sera del nostro TG, grazie per essere stati con noi, buona serata.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

E appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologia.

0: Tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETS meccatronicapuglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati come sempre al nostro consueto appuntamento con il telegiornale sportivo, tutte le notizie e tutte le novità sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto, Corvino non ha trovato il gol ma ha convinto contro la Cosmano Sport. L'attaccante rossoblu ha fornito una prova di carattere, sacrificio e qualità. Guardiamo il servizio. Contro la Cosmano Sport non è arrivato il gol, ma Vincenzo Corvino ha comunque lasciato il segno con una prestazione di grande spessore. Il 35enne attaccante, vice capocannoniere della scorsa Serie D, ha confermato di poter essere prezioso anche quando non riesce a trovare la via della rete. Corvino ha messo in campo qualità, esperienza e soprattutto grande disponibilità al sacrificio, lavorando anche in fase di non possesso e abbassandosi per dare maggiore equilibrio alla squadra. Una volta recuperato il pallone, invece, ha saputo variare il proprio gioco, alternando movimenti verso il centro e iniziative sulla corsia esterna. Una duttilità che ha permesso al rossoblu di offrire sempre una soluzione ai compagni e di rendere più imprevedibile la manovra offensiva. Insomma, una prova che va oltre il semplice dato del gol e che conferma quanto Corvino possa essere importante negli equilibri della squadra. In vista della trasferta contro Nova Spinazzola, il 35enne attaccante viaggia verso una nuova maglia da titolare.
1: E alle 14 questo pomeriggio c'è stata la conferenza stampa della SS Taranto con il mister Giuliatto che ha parlato, lo vedete in grafica sul nostro sito, c'è stato appunto l'aggiornamento, le parole del tecnico tarantino: serve una svolta mentale, mi aspetto una prestazione di carattere. Potete trovare tutto il riassunto, tutte le dichiarazioni fatte appunto dal tecnico degli Ionici. Torniamo a parlare del campionato di eccellenza perché si parte già oggi con la sfida tra Ostuni e Canosa, occhi puntati anche su Squinzano Novoli e Trani Ugento.
0: L'eccellenza pugliese alza immediatamente i ritmi con le squadre chiamate a scendere in campo a pochi giorni dall'esordio e a fare i conti anche con temperature ancora elevate. Si parte questo pomeriggio con l'anticipo tra Ostuni e Canosa, una sfida che metterà subito in palio punti importanti e indicazioni dopo la prima giornata. Domani invece spazio allo Squinzano, pronto all'esordio davanti al proprio pubblico per il derby tutto salentino contro il Novoli. Una gara che promette intensità e che rappresenta un primo banco di prova per entrambe. Tra gli incontri più interessanti c'è poi Soccer Trani Ugento, con la formazione della BAT chiamata a confermare quanto di buono mostrato in questo avvio e a misurarsi con una squadra dalle ambizioni importanti. Insomma, è appena il tempo di cominciare e l'eccellenza è già chiamata al primo vero tour de force, 90 minuti per capire chi saprà gestire meglio energie, entusiasmo e pressione.
1: Ci spostiamo adesso sul volley perché c'è stato un nuovo innesto di prospettiva per la Vibrotech del presidente Francesco Scarnera. La società ionica ha ufficializzato l'arrivo di Leonardo Alessi, schiacciatore catanese classe 2007, cresciuto tra Rumi, Catania, Cucine, Lube, Civitanova, Gassales, Piacenza e Fenice, Roma. Guardiamo il servizio.
0: Nuovo importante innesto per la Vibrotech Volley del presidente Francesco Scarnera, che accoglie Leonardo Alessi, schiacciatore catanese classe 2007 proveniente dalla Fenice Pallavolo. Un percorso di crescita di grande prestigio per il giovane atleta, che ha mosso i primi passi nella Rumi Catania, per poi approdare a soli 15 anni alla Cucine Lube Civitanova.

Successivamente le esperienze con Gas Sales Piacenza e Fenice Roma Pallavolo. Alessi è già entusiasta della nuova avventura a Taranto. Il giovane schiacciatore ha sottolineato come il gruppo sia già molto coeso e animato dalla voglia di fare, con l'obiettivo di vivere una stagione ricca di risultati. Ambizioni importanti anche sul piano sportivo. La presenza in rosa di giocatori esperti fa pensare a una squadra competitiva e pronta a puntare in alto. Alessi, che ama le sfide e la varietà dei colpi in attacco, ha infine ringraziato società e staff per la fiducia, dando appuntamento ai tifosi al Palafium. Vi aspetto gasati e carichi. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Alle 17 nuova edizione di Medintà per seguire tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata, come sempre su Studio 100.

0: j'aurais dû partir.
1: Monsieur Wills.
2: Maurice. Sei ingrassato.
1: E lei è smagrita. Jeanette! Jeanette! Jeanette! Guarda!
3: Charlie! Charlie O'Ville! Quand êtes-vous revenu? Vous êtes méchant? Vous n'écrivez pas? Vous disparaissez?
2: Niente francese.
1: In qualsiasi lingua, la sua mancanza è sentita.
3: Non lo trovo bene.
1: Si prepari a mangiare, allora.

0: È stato via tanto. Quasi 2 anni, eh?
1: Grazie, Boris. Se ne rammenta, eh?
0: Whisky liscio ed acqua a parte. Lei e il signor Campbell. Solo inglesi o americani possono ingoiare certe porcherie. È tornato per affari, forse?
1: No, no, solo per vedere mia figlia.
0: Ah, la piccola ballerina. Non era partita con lei?
1: Per me basta, grazie.
0: Il mondo è cambiato.
1: Sì.
0: Non è più pazzo come lo era subito dopo la guerra, eh? Si rammenta? Ne abbiamo fatte di risate insieme, eh?
1: Forse ne facemmo troppe, Maurice.

0: alla grande, eh?
1: Qui ci vuole un bel bicchierone di whisky e acqua gelata.
2: Niente whisky, né gin, né cognac, né niente.
1: Come festeggerai tu?
2: Per me ho in riserva il Perrot.
1: Per te e per me.
2: Quella donna laggiù, credo le abbia messo gli occhi addosso.
1: Quella là? Se non mi sorride nemmeno.
2: L'occhio che non sorride è il più pericoloso.
1: Con permesso.
3: Charlie!
1: Claude! Te la sei cavata, no, eh?
3: Temevo che...
1: Sono soltanto i migliori che muoiono in guerra. Mi scusi, ho visto il mio amico e così ho creduto...
3: Questo è il mio caro pazzo amico Charlie Wills, Miss Ellsworth.
1: Miss Ellsworth?
4: Mary, prego.
1: Americana? E come si trova in Francia?
4: Ci siamo da sempre. Prima nella Francia non occupata, a Lione per lo più. Come conosce Claude?
1: Era osservatore nel nostro reparto, non lo vedevo più dal giorno dello sbarco.
3: Ci siamo divisi da voi a Saint-Lô.
1: Per finire dove?
3: Col generale de Gaulle.
4: Ah, una vera coincidenza incontrarvi qui.
1: Fortuna che ti ho visto nello specchio, se no non capivo chi mi stesse squadrando.
3: Ma no, no, io non ti avevo visto.
1: Ho forse interrotto discorsi importanti?
3: Mary e io siamo...
4: Lei qui deve essere un pezzo grosso, ha da bere.
1: Potere della stampa. E poi quando ho i soldi in tasca faccio miracoli. Maurice!
4: Ho un'idea migliore. Andiamo a casa mia, papà dà una festa.
1: Dove trova tanto whisky per dare feste?
4: Lei non conosce mio padre.
1: Ai padri.
4: Agli uomini.
3: Agli amici.
5: Continuez la célébration. Je vous en prie, il ne faut pas penser à votre maison. Nous allons essayer de vous la faire rendre.
6: Bonsoir.
5: Bonsoir.
4: Mary. Salute.
5: Figliolo, hai negli occhi uno sguardo assetato.
1: Sì, serio, si vede?
5: Forse scompare se bevi un goccetto.
1: André.
5: Ah, e chi abbiamo qui?
4: Charlie Wills. È un cronista dello Stars and Stripes. Questo è mio padre.
1: Molto lieto.
5: Un cronista? E cosa ne facciamo? A noi serve un barista.
4: L'ho invitato perché questo è l'unico posto in città dove ci sia da bere.
5: E sai che tutta questa gente è arrivata esattamente alla stessa conclusione?
4: Cosa faccio? Beh, la verità vera
5: tua
4: è
5: tua sorella che... mi ha reso molto fiero. Non ho potuto darti la bella notizia, ma Elena è stata espulsa dall'università.
4: Cosa? Se vuoi fare una scenata, prima congeda questo signore.

0: o presentaci.
1: Mary, ti prego.
0: Elena.
2: Oh, via, lasciala stare. In fondo anch'io sono stato espulso da Harvard. No, perché non dovrebbe seguire le orme di suo padre.
0: Con permesso, un momento. Ne parleremo dopo.
2: Ho la sensazione che parlerà anche a me.
3: Nome?

0: Puis-je vous offrir un peu de champagne?
1: Oh, merci. Oh, donnez-moi, s'il vous plaît, votre verre.
0: Ah oui, bien sûr.
1: C'est un vieil ami de famille.
0: Si vous ne restez pas trop longtemps absent.
2: Ci volevo.
1: Gli ho detto che siamo conosciuti.
2: Beh, in fondo è così, un'ora fa ci stavamo baciando.
1: Davvero? Mi faccia pensare. Lei era uno di quelli del Ritz Bar?
2: No.
1: Etoile? Place Vendôme?
2: No.
1: Ah, ricordo, vicino al caffè Dino.
2: Ah, se ne rammenta.
1: No, erano i soli posti zeppi di gente in uniforme oggi. Lei è ricco?
2: No, con ciò sono liquidato?
1: No, ma certo è un piccolo ostacolo. Neppure noi lo siamo, ma viviamo da ricchi. Per papà è la stessa cosa, è più economica.
2: Io lo trovo simpatico.
1: Grazie al cielo, perché cercherà di farsi prestare dei soldi da lei e non voglio che resti deluso. Sa che bacia bene lei.
2: Davvero?
3: Ah, mia cara, forse ho sottovalutato la capacità alcolica dei nostri invitati.
1: Torno tra due minuti.
3: Portati anche il barista per aiutarti. Dica, Wills, è forse uno dei ricchi Wills del Maryland?
2: No.
1: Venga di qua, tenente.
2: Grazie. Con permesso.
1: Da dove vieni?
2: Milwaukee.
1: Mi aiuta a spostarlo?
2: Oh, certo. Milwaukee è rinomato per la birra, le belle donne e per l'assenza dei milionari. E lei?
1: New York fino a 12 anni. Poi papà ci portò a Parigi. Quando vennero i tedeschi nel 40 mi mandò a scuola in Svizzera. Qui papà è il suo tesoro.
2: No.
1: Le ha nascoste per non farle scolare ai tedeschi.
2: Pieno di risorse, papà, eh?
1: Ah, sì, è divertente.
2: Davvero?
1: È il suo undicesimo comandamento, divertirsi. Specialmente ora. Dice che dopo una guerra bisogna pensare soltanto a divertirsi.
2: Un po' anziano per questa guerra, no?
1: Oh, lui non l'ha fatta questa. È stato in quella del 18 e da allora festeggia la vittoria. Ora che la guerra in Europa è finita, cosa pensa di fare?
2: Stare alla larga da quella nel Pacifico.
1: Molto ragionevole. Basterà, credo, per gli alcolizzati.
2: Sì.
1: Charlie, io mi chiedevo che cosa le fosse successo. Niente, ancora. Volevo presentarla un po' in giro.
2: Purtroppo sono costretto a tornare al giornale per scrivere il mio articolo.
1: Oh, ma non può trattenersi ancora un po'.
2: Mi spiace, si va in macchina.
1: Oh, oh, tenente, il bottino lo può lasciare qui?
2: Oh, già.
1: Oh, è caro quando ride. Crede che un giorno arriverà ad essere ricco. Non può tornare dopo.
2: Farò di tutto.
1: Oh, meglio, vediamoci fuori. Mi telefoni e fissi lei.
2: D'accordo.
4: Pronto? Chi parla, prego? Chi? Ah, Elena. Sono Charlie Wills. No, no, Charlie, il barista.
1: Il barista in divisa?
4: Appunto. Senta, vuol dire una cosa, Mary? Le dica che stasera Parigi sarà illuminata per la prima volta dalla guerra. Voleva vedermi.
5: Sarò all'Arco di Trionfo, vicino alla tomba del Milite Ignoto.
4: Grazie.
6: Il generale de Gaulle va, cette foule délivrée, parler au nom de tous, à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent, sous la voûte des victoires. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires cette victoire déjà gagnée en 1918.
1: Ciao.
4: Ah, ciao.

0: Ancora, caro.
1: Ti credevo addormentata.
0: Solo i miei occhi.
1: E il mio braccio.
0: Sono deboli. Il tuo braccio e i miei occhi. Mm-hmm. Indegni di noi. Mm-hmm.
1: Sono belli i tuoi occhi.
0: È un bel braccio.
1: Ti riaccompagno.
0: Dobbiamo proprio tornare a casa.
1: È meglio.
0: D'accordo.

0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni? Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
2: Ciao!
1: Salve!
2: Oh, che meraviglia! Guarda!
3: Oh, ma non doveva farlo, figliuolo!
2: Oh, sì, invece! Sta cercando di conquistarmi! Composta!
3: Di che, animale o vegetale?
2: Uova in polvere! Cioccolata!
3: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità sarà ripagata oggi stesso.
2: Dunque... Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Guarda, carne, uova.
1: Senti, le uova in polvere assomigliano alle uova.
2: Oh, le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
3: Elena, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
1: Di che si tratta?

0: Benedictine, nella quarta corsa, oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
1: Perché no?
0: Segreto del mestiere.
2: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
1: Una delle solite.
0: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
3: Forse posso venire, telefono al giornale.
0: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
3: Circa $40.
2: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
0: Che peccato.
3: Potrei chiedere un prestito.
1: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
0: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti, se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... Beh, conosce il Texas.
2: Oh, papà.
1: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra. Charlie.
3: Cosa?
1: Sento che avrai fortuna.
3: Qualcosa rimedierò.
0: Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco! Il destino odia i pavidi.
3: Ma sul giornale c'è che Benedetti...
1: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
3: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga. Senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box.
1: Non perderemo.
0: Beh,
3: ha puntato tutto?
0: E fino all'ultimo, è a 12 contro 1.
3: Perché lo danno a tanto?
0: Sono convinti che Benedictine perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
1: Ma qual è Benedictine?
0: Numero 4. Starà indietro per 1000 metri.
3: È tutto ossa.
0: Ma è snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
3: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedetti?
0: Fa una corsa magnifica.
3: Ma dov'è ora?
0: Sesto, in perfetta posizione.
3: Se Benedettino
0: è vivo, ora li sta studiando.
3: Elena.
1: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
3: Benedettina ha vinto!
1: Certo che ha vinto!
0: Ma perché si stupisce tanto?
3: Non è stupore il mio, è sollievo.
0: Cosicché, 12 a 1, la sua parte fa dunque...
3: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
0: Truccata, figliuolo.
3: Questa qui non lo era, forse?
0: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
3: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? Beh... E lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
0: Intuizione e esperienza, figliuolo.
3: Ma poteva perdere tutto.
1: È un magnifico sistema di vivere, no?
4: Qui la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente...
5: Ehi, Maurice, lasciala!
6: Stavamo ascoltando.
3: Sai le novità?
1: Prima un bacio.
5: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
7: 20 contro 1 che finisce in 8 giorni.
5: Scommetti $60?
7: Sicuro.
8: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
5: cosa?
8: Se...
5: Quando?
8: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
5: E si torna a casa.
7: Già, che cosa si sa dei congedi, Charlie?
8: Se lo chiedi adesso ne avrai solo 10.000 avanti a te. Devo tornare subito in ufficio.
1: Perché?
8: Ti ho telefonato, ma...
1: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.
8: Forse potremmo fare uno spuntino sul tardi.
1: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Oh, tesoro,

0: Tassi!
1: Dove hai messo il mio ombrello?
0: L'avevo quando ci siamo avviati. Chissà dove l'avrò dimenticato. C'è un'edizione straordinaria in macchina.
1: Beh, allora scappa.
0: Ti cerco prima un tassi. Tassi!
1: No, non ti preoccupare per me.
0: Allora, ci ritroviamo qui.
1: Darò un colpo a papà tornando a casa ora.
0: Ma con questo diluvio?
1: Non saprò magari cucinare o cucire, ma un tassì sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
0: Sei la ragazza che fa per me.
1: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: Violette. Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?
1: Charlie.
0: Che c'è?

0: Come ti senti?
1: A queste domande risponde l'infermiera. La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
0: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
1: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
0: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
1: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
0: Tutta colpa mia.
1: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
0: Oh.
1: Che altro c'è?
0: Non lo so. Sei così pallida, dolce, indifesa.
1: L'infermiera è fuori, in corridoio, non che io voglia chiamarla.
0: Una cosa ho capito però. Ti amo.
1: Mi ami dal primo giorno.
0: Ah sì?
1: Certo, caro. Dovevamo dircelo allora. Quanto tempo abbiamo sprecato.
0: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini. Oh, i soldi.
1: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
0: Non ho nemmeno debiti io.
1: E quali progetti hai, giovanotto?
0: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
1: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un presidente?
0: L'ufficio di Parigi dell'agenzia europea cerca un giornalista.
1: Parigi?
0: Ma qui pagano meno che a New York.
1: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi?
0: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
1: Perché? Non puoi scriverlo qui. Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
0: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
1: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
0: Ma io non ho buon senso. Non ne ho affatto.
1: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta. O tutto questo non sarebbe mai accaduto.

0: Perdonami, ma mi piace fare la parte del padre ansioso. Dopotutto è il primo matrimonio di Elena.
1: Il primo e l'unico.
0: Tu, niente arroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato. Testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, e lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Beh, questo sì.
0: Oh, è una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: Ah, è un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Oh, allora
0: speravo...
1: non importa.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: Beh, so che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Ma io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa? Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Che cosa ci hai messo in quel bacio?
1: Vieni qui e lo scoprirai da te.
2: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ma cosa può chiedere un uomo di più?
3: Da uno sguardo a questo pezzo.
4: Come la va?
1: Benissimo.
4: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
1: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te. La vita ultimamente non è aumentata.
5: Neanche gli
4: stipendi. Sentite, vi prego. Ho moglie e figlia all'ospedale e mi servono 500 dollari per spegnarle, ragazzi.
1: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più igienico.
4: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
1: Oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie. Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
6: Chiedo infinite scuse.
1: Che pretendete da un comune mortale, milady?
0: Oh, merci, monsieur le soeur. Je vais chercher à dire le bébé maintenant.
4: Claude! Charlie!
7: Eh? Ho buone notizie.
4: Bravo, bravo, dov'è lei?
8: Charlie!
4: Come sta Mary?
7: Sta bene.
4: Sono contento, molto.
9: Ciao, Ciccione.
0: Oh, e hai ragione, guardami. Scoccio in questi vestiti.
9: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso. Dov'è Vicky?
0: Nel bagno.
9: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
0: Oh, gli hai domandato un aumento.
9: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito. Ti ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
0: Non ritornerò più come ero prima.
9: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
0: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
9: Il martini arriva subito.

0: Charlie, che c'è?
1: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
0: Lasci la libera professione?
1: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
2: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde. Ta-ta!
3: Signori, la regina.
0: Salve, Altezza. Cosa ha fatto ai capelli? Ne aveva qualcuno?
3: Saranno i pensieri, forse.
0: Non c'è male come prima prova.
4: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
3: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
4: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Oui! Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi... grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicina per il tuo parto?
1: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
2: Ancora.
1: Sei ingorda.
2: Dimmi di restare, caro.
1: Voglio levarmelo di torno.
2: Parlane con dignità. Sarà il romanzo del secolo. Charlie. Mi amerai ancora quando sarai famosa.

0: anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.
1: Vicky, svegliati. Un bacio per augurio. Grazie, tesoro.
2: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.

0: pardon, papà.
1: Niente francese, cara.
0: Ah. Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?
2: Un bacio per la corsa?
3: Oh, non sei Benur e non hai vinto.
2: Allora consolami. Salve, Charlie.
4: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
2: Salute, Charlie.
1: Un'altra volta vinci, eh?
2: Buonanotte.
3: Guarda, Gruvier. Non ho scordato. A tutti buonanotte.
2: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao. Non è Charlie? Dov'è Charlie?
6: Non gliel'hai ancora detto?
1: Perché rattristarlo?
6: Ah, perché dire tristi?
1: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché mi ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
6: Figliolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia puntata e $15,000.
1: Grazie.
2: Complimenti.
3: Ma è una perugliana. 15,000.
0: Perfetto. Addio, schiavetti. Per sempre.
3: $15,000. Esenti da tasse.
1: Poteva almeno offrire da bere a tutti.
3: 15.
4: Merci beaucoup.
5: Charlie, devi andare subito al commissariato.
6: Per cosa?
5: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
6: Niente di sensazionale.
5: No, ma gli americani a Parigi vogliono aver notizia degli americani a Parigi.
6: Va bene. Come si chiama?
5: Elena Wills.
6: È la mia Elena.
7: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, abiti asciutti o zuppi.
6: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti, che è meglio.
7: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
6: Di nuovo?
7: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
6: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi, finire sui giornali?
7: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
6: Davvero?
7: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.
6: Però non lo è mai del tutto, vero?
7: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima... Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
6: Che non trova mai.

0: No, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
1: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia a puntate a un giornale per $15,000.
0: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora.
2: L'isolerie, ce vous avez fait. À Montparnasse, elle vivra éternellement.
1: Ma che dici? Parla così in fretta.
0: Questo è Marcel.
3: Enchanté, lei chi è?
0: Dice che vuole immortalarmi.
3: Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. Venez, venez, venez vite.
1: Hai fondato un partito politico?
0: Io ci sto sempre, se per farsi due risate.
4: Madame Wills, il riso fa buon sangue, si dice.
1: A me non tocca niente. L'ha pagata di tasca mia la multa.
2: Voyons, ma chérie, un petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, merci. Voilà, restez là.
5: Merci, un petit moment, mademoiselle, c'est bien.

0: Papà! Regarde, papà! C'è Matteo.
1: Niente francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma e Tres.
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma. Non mi dai neanche un bacio.
2: Ehi, Charlie.
1: Barney. Guarda e resta a bocca aperta.

0: sembra un po' giovane per sbarnearsi, no?
1: E il pavimento, cara? Neanche la Pavlova riuscirebbe a danzare qui.
2: Tutto a posto?
3: Mi spiace.
2: Dille qualcosa, tu.
0: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lauren Quarle.
2: Chi è Lauren Quarle?
4: Una del bel mondo.
0: Ciao, piccola. Sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
1: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.
0: Signor Wills.
1: Signora Quarle, sono Wills, dell'Agenzia Europa.
5: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
6: Il solito, madame.
5: Bravo. Lasci i preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista. Almeno ha talento.
1: Pratica di interviste.
5: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa. Non era molto giovane né molto attraente. L'intervista è stata molto breve. Lei faccia con comodo.
1: Primo viaggio a Parigi?
5: No. Solo il primo divorzio qui.
1: Perché ha scelto Parigi?
5: Era sconveniente tornare a Reno e monotono riandare a Las Vegas.
1: Ci risulta che è stata sposata 4 volte.
5: 3? Gli annullamenti non contano. Leon?
1: Motivi gravi?
5: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole raccapezzarsi un po'. Marito numero 1 per amore. Fiasco. Marito numero 2 per denaro. Fiasco. Salvo per il denaro il nome Quarle. Marito numero 3, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero 4, un torero. 4 volte al palo. False partenze.
1: Nessun figlio di mezzo?
5: No. Questo è il mio unico contributo all'umanità. Il fiasco è completo, vede. Non vuole prendere appunti?
1: Oh, l'intervista è finita da un pezzo.
5: Grazie. Ho fame, ceniamo.
1: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
5: Non si preoccupi. Faranno fronte i miei 4 mariti. Mi cambio e scendo subito.
1: Ma sei un disturbo per me.
5: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
1: Ehi, quello è il mio tassì. Oh, Charlie.
7: Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
1: Bene.
7: Si vede. E come stai, Mary?
8: Bene.
7: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io. Oh, scusi, mia cognata, la signora Matine, il signor Matine e la signora Quarle.
8: Molto lieta.
7: Claude sta alla procura di Stato.
8: Oh, speriamo di avere un alibi allora.
7: La signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
8: Come sta, Elena?
7: Bene, bene, e dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
8: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
5: Buonanotte.
7: Buonanotte.
8: Buonanotte.
7: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte.
1: Buonanotte, Claude, grazie.
5: Come Elena?
7: Oh, che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
5: Lo capirà quando tornerà a casa.
7: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista? La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
5: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
7: Perché?
5: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
7: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
5: Sapesse quanto freddo provo in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: Bene, buongiorno. E ora che ti prende?
1: Oh, Charlie, che ora è?
0: Non fare la parte, bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la reginetta dei bistrò fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane e non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu! Ah, che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
0: Elena. Sai che ore sono?
2: Oh, ha tanta importanza, caro.
0: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te portare Vicky a scuola.
0: Sono stato fuori tutta la notte.
2: Oh, povero caro. D'accordo, l'accompagno io.
0: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
2: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
0: Sono stato a intervistare una donna.
2: Ah, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
0: Era una donna stupenda, ricca e invitante.

0: mostrava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
1: Che cosa cerchi di dirmi?
0: Sto cercando di dirti che ti amo.
1: Che specie di donna era, hai detto?
0: Tutta di una specie.
1: Davvero era bella.
0: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
1: Mary?
0: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
1: Ma fino a che punto è ricca e bella?
0: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
1: Mi sbrigo in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
0: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
1: Charlie, siamo ricchi. Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
2: Ah, non sono vecchio. Non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa a corrente.
1: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
2: Ah, Mary parla a sproposito. Il denaro non nausea nessuno.
1: Oh, soprattutto quando è tanto.
3: Che sei?
0: Niente francese, Vicky.
1: Siamo milionari.
0: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
1: Nuotiamo nel petrolio, caro.
0: Che cosa?
1: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
0: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
2: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
0: E quanto rendono?
2: Beh, in Texas la legge autorizza a estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa... Dunque,
1: fa $160 al giorno.
0: Domenica inclusa?
2: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
0: Sono $1,100 la settimana.
2: E il 27% non è tassabile.
1: E se vendessimo?
2: È quello che pensavo. Sarebbe un bel grutto.
0: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
2: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
0: Assennati, solo assennati.
1: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con $50,000 all'anno?
2: Beh, tenteremo.
0: Non dubito.
1: Una cosa.
0: Potremmo trivellare altri pozzi.
1: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
3: Mamma, che cos'è il petrolio?
1: Oh, Vicky!

0: mia, è tutta mia.
1: Via il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.
2: Prendila!
3: Cosa conti di fare adesso?
1: Adesso? Finirò il mio terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
3: Lo pubblicheranno.
1: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben poche attenuanti.
3: Hai abbastanza denaro, che ti importa delle attenuanti?
4: Buon auguri, certo. Complimenti.
5: Sono 5.000 franchi, prego.
6: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
5: Oh, faccia allora.
7: Elena, pardonnemoi, se vuoi, scusa.
6: 6.000 per un altro bacio.
7: Ma valgo molto di più, lo sa? Top.
5: Una festa per beneficenza non è posto per te.
7: Lo so anch'io.
5: Qualcosa non va?
7: Già.
5: Vicky?
7: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa
1: sia.
0: Va
1: bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?
0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
2: E per questo? Puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
2: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu?
0: Ma lo sei! Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu!
2: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena! Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
2: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me!
2: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
2: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere allora? In qualunque bar della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo. 100 allora. Scemo.
1: Vasì, scemo. Vasì.
2: Charlie.
0: Oh, attenzione, Charlie. Guarda, piccola.
1: Attenzione, Charlie. Attenzione, babà. Tieni duro. Attenzione, Charlie. Vasì. Vasì, Charlie. Oh, tu es plus fort. Dai. Voilà, mon vieux. Dai, Charlie.
0: Vasì.
1: Resisti. Forza.
0: Bravo.
1: Ah, bravo. Sei bien.
3: Bravissimo.
0: Bravo. Hai vinto tu.
4: 25. Vincitore e campione, e questo è il braccio maestro.
2: Portami a casa.
4: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
2: La corsa?
4: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: my thoughts pass. A half-worn woman gay.
1: Portami a casa ora, ti prego.
2: È quello che volevo fare.
0: And lovers walk beneath the tree.

0: Ah, telefonate?
1: No.
0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte.
1: Oh, tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere?
1: Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi?
0: I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai i muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi.
1: Sai come sarò io fra qualche anno?
2: Oh no!
3: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare... Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
2: Vuoi che balli per te, nonna?
3: Domattina, mia cara.
2: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
3: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
1: Buonanotte, cara.
2: Bonne nuit, tout le monde.
3: Bonne nuit. Latte, letteratura. Mi spieghi cosa vuol dire?
0: Se permetti, lavoro.
3: Idea tua?
4: È un'ottima idea. E tu non corromperlo.
3: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
0: Vogliamo andarci?
4: Ma Charlie...
0: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
4: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
3: A proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis. Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità, è così che campa lui.
0: Cioè, lo pagano per fare l'invitato?
3: No, no, sono le donne a mantenerlo.
4: Simpatico.
3: Paul, mia figlia è Charlie Wales, mio genero.
4: Molto lieta.
5: Enchanté.
0: So che ha giocato a Roma.
5: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
0: Come se la cava?
5: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
3: Ma non lo battono nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
5: Sì, so perdere con molto garbo. Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del caffè Dingo. È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
0: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
3: Vieni con me, Paul.
5: A più tardi.
4: Tipo affascinante, vero?
0: Cosa?
4: Affascinante.
0: Sì, in un modo quasi schifoso. Enchanté.

0: Beh, mio caro, è stata una faccenda davvero comica. Tutti quei gangster alla televisione con quel giudice che li interrogava. Quel giorno a New York non ha lavorato nessuno, stavano tutti agli apparecchi.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?